radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Zitta burocrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Questi sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in due.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: possiamo andare e andiamo sicuramente con tante belle cose che il nostro Romolo qua è pronto. Sei pronto?
1: Come no, buon ascolto ai nostri, chi ci segue per radio sulle onde. E oggi penso che vorrei parlare di due temi che si agganciano uno con l'altro e che sono nel cuore della gente. Oggi è l'anniversario della festa della Madonna di Fatima e poi anche il 45esimo anniversario esatto dell'attentato Papa Giovanni Paolo II.
0: Due cose importanti,
1: però sono agganciate, perché a parte il motto scelto da Giovanni Paolo II, che era Totus Tuus, come ricorderai, che era riferito alla Madonna, e poi lui ha sempre sostenuto che i colpi che sono stati esplosi contro Dalai Lama, no? E uno in particolare è stato deviato per miracolo, per volontà della Madonna, tant'è che il bossolo, che poi è stato recuperato dopo, diciamo, la presa in carico da parte degli organi giudiziari, una volta finito tutto l'iter giudiziario, è stato ridato a Giovanni Paolo II, che lo fece incastonare nella corona d'oro con la quale poi ha incoronato la Vergine di Fatima, la statua della Madonna di Fatima, quindi proprio come certificazione che lui riteneva, per certi versi, diciamo, con motivazioni molto solide, che sia stato praticamente salvato da un miracolo, da deviando questo proiettile. La Madonna avrebbe permesso che non fosse letale per lui, ma che gli procurasse una ferita poi rimarginata, insomma una lesione molto meno grave, anche se poi ha sofferto negli anni a seguire un po', però certamente non gli ha tolto la vita. Come sappiamo, Giovanni Paolo II poi è stato protagonista di uno dei pontificati più lunghi della storia, quindi c'è questo aggancio tra Giovanni Paolo II, 45esimo oggi l'attentato, e la festa della Madonna di Fatima.
0: Ecco, quindi è già una cosa grande e che è grande, poi adesso tu ce lo ancora considerai.
1: Beh, ovviamente di spunti ce ne sono tanti, perché dietro la storia dell'attentato sono state viste diverse tracce, diciamo così. Infatti subito ci si chiese come mai un attentato al Papa. Eravamo l'ambiente, forse i nostri ascoltatori più giovani non lo ricorderanno, però l'Italia stava venendo fuori parzialmente, perché era ancora abbastanza sostenuta, al famoso periodo diciamo del doppio estremismo, degli atti terroristici. Neppure un anno prima c'era stato il grande attentato alla stazione di Bologna, 79 morti. In precedenza c'era stato l'attentato a Piazza Fontana, l'uccisione di Aldo Moro, cioè erano veramente anni difficili. Contemporaneamente all'estero Papa Wojtyła, polacco, aveva benedetto, diciamo così, fra virgolette, la nascita del sindacato Solidarność, e erano le prime premesse del futuro sgretolamento dell'impero della Russia, della Grande Russia, che poi avvenne 8 anni più tardi, nel 1989, e quindi altri hanno voluto vedere dietro questo attentato compiuto verso Giovanni Paolo II una sorta di intimidazione, o perlomeno di cercare di eliminare uno dei potenziali pericoli per la Russia. È un po' quello che si dice oggi, per certi versi, quando abbiamo visto che nell'ultimo mese Trump è entrato con la gamba diretta contro il Papa, contro Leone XIV, in più volte. Questi grandi potenti della terra temono molto di più il Papa, che è alla guida di un esercito non armato, però è la guida di miliardi di credenti, e quindi ha un potere diffuso, ma non dal punto di vista diciamo politico-militare, ha un potere di, il potere di convincere le masse, di indicare loro qual è la strada giusta, e spesso questa strada non collima tra la visuale della dottrina sociale della Chiesa con quella dei politici, soprattutto delle sopraffazioni. Così era allora. Allora nel 1981 l'impero, lo dovremmo chiamare un impero perché la Russia era il paese più grande del mondo, allora aveva tante piccole repubbliche riunite insieme e costituiva diciamo l'alter ego degli Stati Uniti, erano le due grandi potenze, c'era stato il periodo della guerra fredda con la Russia aveva piazzato i missili a Cuba, quindi molto vicino alle coste statunitensi, c'era stata la guerra fredda tramite i lanci spaziali, ognuno voleva far vedere di essere superiore all'altro, quindi i primi Sputnik con Laika dentro al razzo spedito intorno alla circonferenza della Terra, all'orbita terrestre, l'America che risponde con i vari lanci dei vari Apollo, insomma c'era questa tensione enorme. E poi erano anche i tempi delle elezioni di Reagan, e quindi Reagan era un esponente diciamo molto conservatore, c'era stata l'invasione sovietica dell'Afghanistan nel 79, quindi appena due anni prima, e quindi c'era un riaccendersi dello scontro fra questi due blocchi. Quindi l'attentato compiuto da Ali Agca nei confronti del Papa poteva essere letto sotto questo profilo qui, ecco.
0: E questa è una cosa che purtroppo va e rivà, insomma, ecco. Non è che si ferma.
1: I famosi corsi e ricorsi della storia, perché evidentemente l'uomo che, e fra l'altro gli studenti anche di oggi la storia la studiano sempre meno, quindi non la conoscono, è ovvio che se tu non guardi la storia, non guardi al passato, quindi ti togli da solo la possibilità di usufruire di quelle esperienze passate per non commettere gli stessi errori. Invece oggi sempre più spesso ritorniamo anche su errori del passato, è un po' come la storia dei nonni che non sono più dentro le nostre case, i nonni una volta trasmettevano la loro esperienza ai nipoti, e quindi diciamo i nipoti assorbivano e sfruttavano in modo positivo le esperienze positive e negative che avevano vissuto i nonni. E oggi è un po' la stessa cosa, se uno non studia più la storia, non guarda al passato, perché dice tanto cliccando con il telefonino e chiedendo all'intelligenza artificiale un determinato evento del passato, quello me lo dà in 30 secondi, però un conto è averlo lì, leggerlo nel momento che tu vuoi sapere qualcosa, e un conto è conoscere approfonditamente i vari episodi che ti permettono, se uno ci riflette sopra, di mettere insieme i vari elementi e ti ricostruisci una specie di puzzle da solo, no? Tante tesserine messe insieme ti aiutano a formarti un'idea, a formarti una convinzione e anche a fare scelte molto più oculate, ecco.
0: Ecco, beh, speriamo che appunto, visto quello che tu adesso ci hai detto, che tutti siamo attenti e non andiamo a fare un po' qua e là, ecco.
1: Certo. Perché lei, visto che parliamo del 40, perché quest'anno, come dicevo in apertura, sono 45 anni esatti da questo attentato, e penso che alcuni, anche i più giovani, magari sapranno che l'attentatore era Ali Agca, Mehmet Ali Agca, un turco, faceva parte dei cosiddetti lupi grigi, che era una formazione estremista di estrema destra che operava ai confini della Turchia e che aveva infiltrati anche in Bulgaria. come sappiamo, la Bulgaria allora era una delle nazioni, diciamo, più vicine alle posizioni di Mosca, e quello che decideva Mosca in Bulgaria sovente veniva replicato pari pari, tant'è che anche oggi quando si parla di una votazione, il risultato di una votazione, si dice è stata una votazione bulgara, nel senso che tutto quello che veniva proposto da Mosca il Parlamento bulgaro lo approvava tante volte con il 90-95-98% dei voti favorevoli, quindi la famosa maggioranza bulgara era perché c'era questo consenso completo e totale. E secondo alcuni osservatori politici d'allora questo attentato avvenne, diciamo, su consiglio fra virgolette del KGB alla Bulgaria, che a sua volta, per non rimanere coinvolta direttamente, avrebbe scelto alcuni operatori dei lupi grigi per cercare di fare questo attentato, eliminare Giovanni Paolo II, che dava fastidio fra virgolette perché, essendo di origine polacca, aveva favorito, agevolato e probabilmente finanziato anche Solidarność, l'ex Walesa, penso che vi ricorderete, no? Che questo ex operaio portuale diventato una stella in Polonia, fino al punto di costituire il partito nuovo Solidarność, che poi in pochi anni raggiunse il potere, la maggioranza, e quindi assicurò un distacco concreto anche sotto il profilo politico della Polonia dalla Russia, che invece era una delle nazioni satelliti già da prima. E quindi non c'è da escluderlo, sicuramente questa pista aveva una sua validità, diciamo una sua linearità. Lo stesso Ali Akça l'ha confermato così in un intervento, in un'intervista che rilasciò alcuni anni dopo l'attentato. Però il fatto che lo stesso Ali Akça lo disse, lo confermò, a molti ha creato dei dubbi, perché Ali Akça ha mentito più di una volta, ha detto una sua versione, poi l'ha cambiata dopo pochi mesi, l'ha ricambiata dopo 2-3 anni. È una figura equivoca, sicuramente dietro di lui c'era qualcuno, anche vedendo come è stato poi qual è stata l'evoluzione della sorte di Akça, lo si può capire, perché Ali Akça era stato condannato all'ergastolo in Italia, quindi il fatto avvenne nel 1981, venne imprigionato ed è stato prigioniero in Italia fino al 2000. Nel 2000 Azzeglio Ciampi, l'allora Presidente della Repubblica, gli ha concesso la grazia. Così, sì, ha concesso la grazia. E lui disse, piccola premessa, Azzeglio Ciampi, è stato detto più di una volta, veniva da ambienti massonici, diciamolo chiaramente, sicuramente ultraliberali, abbastanza anticlericale. Fra l'altro Azzeglio Ciampi è stato anche direttore della sede qui di Macerata, della Banca d'Italia di Macerata, questa piccola parentesi, poi era diventato direttore generale della Banca d'Italia e poi venne eletto Presidente della Repubblica. Ciampi disse che questa grazia gli era stata sollecitata da Giovanni Paolo II, perché Giovanni Paolo II aveva perdonato Ali Akça cristianamente, suo nemico, quello che ha cercato di ucciderlo, e addirittura era andato a trovarlo in carcere più di una volta. E questo è quello che disse Ciampi. Ciampi sostenne anche che questa grazia gli era stata concessa proprio nel 2000, perché nel 2000 c'era stato il giubileo, come vi ricordate, l'anno giubilare, quindi il perdono, e quindi lo fece passare quasi come un regalo fatto a Giovanni Paolo II. Il fatto è che Ali Akça venne espulso dall'Italia e riportato in Turchia, dove però non venne liberato ma venne rimesso in galera perché prima dell'attentato al Papa aveva ucciso, era già stato condannato in Turchia per aver ucciso un giornalista. E quindi, diciamo, i precedenti di Akça erano già macchiati, quindi era una figura sicuramente molto controversa. Guarda caso, però, in Turchia pure non è che c'era stato tanto poi in carcere. Dopo 4-5 anni venne liberato, poi ci fu una protesta da parte di alcuni comitati, la Corte Suprema turca disse che quelli del comitato avevano ragione, lo rimisero in galera per altri 2-3 anni, ma sostanzialmente dopo 7 anni in Turchia, quindi 2006-2007, adesso non ricordo esattamente la data, venne rimesso in libertà definitiva. Allora, uno condannato all'ergastolo in Italia e un altro condannato all'ergastolo in Turchia si ritrova libero dopo 26 anni, con un'età ancora abbastanza giovane, per rifarsi una vita, e poi infatti si è sposato. Allora è evidente, secondo me, che dietro questo personaggio c'era qualche altro che voleva colpire proprio il Papa. Però direi di chiudere qui con la questione di Ali Akça, perché altrimenti perdiamo un po' di vista il tema nostro, che è quello della festa della Madonna e dell'attentato al Papa.
0: Certamente, anche dobbiamo chiedere al Signore, che alla Madonna, che ecco, preghiamo per queste persone che fanno queste cose brutte, che poi dopo è veramente per tutti un pariata. Quindi ecco, preghiamo anche noi per questa gente che vuole fare contro e ammazzare le persone. Anche qui bisogna chiedere al Signore di farle camminare meno, ecco.
1: Ma questa è un po' con quello che hai detto, mi hai dato un po' in là per tornare sulla questione delle apparizioni della Madonna Fatima, perché in questa apparizione una delle cose principali che ha chiesto la Madonna ai tre pastorelli era appunto quella di pregare non solo per la propria conversione, ma anche per la conversione dei lontani, e perché la misericordia del Signore accolga tutti, come del resto ha detto lo stesso nostro Signore Gesù Cristo, che Lui non vuole perdere nessuno di coloro che sono stati affiati. E quindi l'invito a pregare il rosario era la cosa principale chiesta dalla Madonna sia a Fatima sia a Lourdes, come sappiamo. Però scusate, oggi ho la voce un po' bassina, però i frutti di stagione sono questi, con questi alti e bassi del tempo, una volta freddo, una volta caldo.
0: Ma si capisce. No, tra l'altro stavo dicendo che ecco, la preghiera è sempre molto importante, cioè tu stai spiegando questa cosa che ci aiuta a sapere che purtroppo finché non saremo tutti al paradiso, qua c'è sempre qualcuno che rompe, di come si dice, ecco.
1: Sì, la preghiera è fondamentale. Mi pare che lo avevo accennato qualche mese fa in un altro nostro incontro. Perché è importante la preghiera? Perché oltre che a rivolgersi direttamente al Padre con la certezza, perché se uno prega e non ha fede che venga esaudita la sua preghiera, sai, cioè lascia un po' il tempo che trova, bisogna che siamo intimamente convinti e abbiamo fede che il Signore è già vicino e che ascolta, come del resto ci ha detto Gesù, che quando due o più pregano nel suo nome il Padre li esaudisce sicuramente. Però anche la preghiera individuale è importante per un fatto fondamentale che tiene lontano Satana, il diavolo.
0: Ecco, vedi, questo è importantissimo.
1: Questo è importantissimo, perché quando tu preghi, no, tramite lo Spirito, sei in collegamento diretto con la Santissima Trinità, con Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Ma se tu sei in contatto diretto con loro, è ovvio che è una forma di rifiuto implicito di Satana e delle sue malvagità. E quindi per Satana è impossibile avvicinarsi a quella persona. perché in quella, a quella persona in quel momento lui non può fare assolutamente niente, perché è come se ci fosse una specie di scudo spirituale protettivo, e quindi la preghiera, ecco, pregare spesso, o se non preghi, ma non bisogna pregare con le parole, bisogna pregare con il cuore, no? Con l'anima, rivolgendosi direttamente.
0: Le parole però non è
1: certo, le parole importanti, certo, quando si sta insieme in chiesa, sì, ma quando sei da
0: anche
1: solo
0: a casa pure, certo. Anche a casa uno anche può dire un'Ave Maria, se la sa.
1: Anzi, il Signore Vangelo dice che il modo migliore per pregare è quello di isolarsi in un posto nella tua camera, chiudi la porta e preghi in silenzio, senza che nessuno ti veda. Perché non devi pregare per farti vedere che preghi, ma devi pregare proprio per entrare in contatto con il Signore, diretto. È questo che è importante, e questo dà tantissimo fastidio a Satana. Ecco anche perché è l'importanza del rosario.
0: Sì, sì, ma infatti questo è verissimo, ecco. Noi dobbiamo stare attenti e appunto pregare per queste cose che vediamo che sono brutto, e perché almeno dal cielo aiutano quelli che stanno sbagliando, e aiutano noi e tutti, insomma. Quindi ecco, preghiamo con attenzione sempre.
1: Ecco, un altro aspetto della preghiera è proprio quello, soprattutto le preghiere del suffragio per chi non è più con noi, perché anche questo è stato detto dalla Madonna in più occasioni, in più apparizioni diverse. La preghiera aiuta alla liberazione delle anime che sono ancora in purgatorio, ad accelerare il loro, il lasciare il purgatorio per andare in paradiso.
0: Ecco, noi appunto, come stiamo dicendo, è questo, che quando vediamo che noi, altri, situazioni brutte, eccetera, eccetera, noi possiamo pregare perché le cose vadano meglio. Ecco, sempre, la mattina, il giorno, la sera, quando vogliamo. Questo è il punto della questione.
1: Beh, è ovvio.
0: Adesso parliamo di...
1: Abbiamo, così è già detto all'inizio, lo ripeto perché si mette in ascolto solo in questi momenti, oggi siamo partiti ricordando l'attentato a Giovanni Paolo II, 45 anni fa esatti, cioè il 13 maggio del 1981. Ma oggi è anche la festa della Madonna di Fatima, tanto cara a tanti nostri ascoltatori e anche a tutti i fedeli del mondo. Quando la Madonna apparve ai tre pastorelli, erano tre cugini, Lucia dos Santos, Giacinta e Francesco Marto, sulla cova d'Airia, questo villaggio sperduto del Portogallo. E apparve il 13 maggio del 1917 la Madonna, chiedendo ai pastorelli di tornare ogni 13 del mese per 6 mesi, cioè fino al successivo ottobre. Infatti, scusate, oggi la voce è un po' bassa, in Portogallo, Fatima, questa festa viene celebrata, diciamo, in modo molto partecipato, tutta la nazione praticamente partecipa sia il 13 maggio che il 13 ottobre, due grandi feste. Alcune volte ho avuto modo di viverle personalmente, perché io faccio parte anche dei silenziosi, scusate, del Centro Volontario della Sofferenza, che ha una sua comunità a Fatima, e quindi sono andato diverse volte in pellegrinaggio e ho visto con i miei occhi centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il Portogallo. Arrivano famiglie intere con le loro tende, si accampano un po' dappertutto e nessuno dice loro niente, perché è tradizione, questa tradizione. Arrivano 3 o 4 giorni prima, anche una settimana prima, per vivere questa festa tutti insieme, accampati soprattutto intorno al grande piazzale, immenso piazzale del santuario di Fatima. E ogni giorno vanno a pregare il rosario più volte al giorno, accendono questi ceri molto grandi, alla sera fanno delle veglie prolungate, e questo accade il 13 maggio, il 13 ottobre in modo particolare. Come, senza che io ripeta, diciamo, quello che è stato, perché penso che la maggior parte dei nostri ascoltatori lo sanno, comunque lo diciamo per sintesi, in sintesi, che la Madonna apparve per la prima volta chiedendo
0: questo è molto importante dirlo perché ogni volta c'è sempre qualcuno che se lo scorda, quindi dico.
1: Beh, ma praticamente questi ragazzini erano, cioè, erano dagli 8-10 anni circa, così venivano mandati dai genitori a pascolare il loro piccolo gregge su questa collina, la cova da Iria, e poi andavano al mattino e tornavano a casa nel tardo pomeriggio, la sera, e per passare il tempo tante volte si riunivano e pregavano insieme. E a un certo punto, il 13 maggio del 1917, apparve la Madonna chiedendo se erano disponibili a fare dei piccoli sacrifici per lei e per il Signore, e loro dissero di sì, dettero il loro assenso, e quindi è iniziata la loro storia. La Madonna permise loro di avere, soprattutto per due di loro, quella visione dell'inferno e del purgatorio che li scosse veramente tanto. Erano ragazzini, no? Bambini, quindi è ovvio. Però ebbero anche l'incarico di diffondere questi messaggi, cosa che fecero. Come sempre in queste situazioni, la Chiesa giustamente deve essere diffidente, però di fronte all'evidenza che questi fatti, queste parole riportate dalla Madonna, c'erano dei bambini piccoli sostanzialmente, non maturi, quindi privi di malizia, è un po' quello che accadde a Bernadetta, a Santa Bernadetta e a Lourdes. Come si fa a sostenere che dietro ci potesse essere, diciamo, qualche piano particolare? E ovviamente la Chiesa deve fare i suoi accertamenti, l'ha fatti, e poi è venuta fuori la verità. Lucia, Giacinta e Francesco sono morti, diciamo, abbastanza giovani, giovanissimi, dopo pochi anni, mentre Lucia dos Santos è morta ormai centenario quasi, e molto più tardi, se non ricordo male, è morta all'inizio del, poco dopo il 2000, e quindi quando il Papa cercò così di avere un incontro con lei poco dopo per farsi spiegare un po' quello che era il famoso terzo segreto di Fatima, che riguardava, diciamo, la caduta del pontefice, e su questo famoso terzo segreto di Fatima ci hanno giocato un po' tanti giornali. Però io accantonerei questo, perché se ne è parlato talmente tanto che non direi nulla di nuovo, dopo magari ci ritorniamo sopra un attimo. Però quello che è importante è il messaggio, come abbiamo detto prima, a Fatima, la Madonna, ai ragazzini chiese tre cose: la preghiera, la conversione e la devozione al Cuore Immacolato di Maria. Quindi,
0: questo è importantissimo.
1: Preghiera, conversione e devozione al Cuore Immacolato di Maria.
0: Quello che noi dobbiamo fare, tu, io e tutti quanti che andiamo in chiesa, e che, ecco, ricordiamoci e ricordiamo a tutti che parlando con Gesù, con tutti, con la Madonna, eccetera, perché pregare è una cosa che deve esserci sempre per tante cose brutte, sicuramente, ma anche per noi, per tutto,
1: eccetera. Ecco. E dunque, tornando un po' a quello che è così le richieste di Fatima, diciamo, alcune di esse collimano con quello che era stato chiesto alla Madonna a Lourdes, e per certi versi anche nei messaggi di Medjugorje, ma ce ne sono stati altri, come la Salette, un altro, adesso non ricordo, le Fontanelle di Brescia, quelli che sto cercando di ricordare, anche le Tre Fontane a Roma. C'è questa convergenza sulla preghiera, la preghiera del Rosario in particolare, ma soprattutto pregare non solo per la propria conversione, ma anche per quella degli altri. E poi, come dicevamo poco fa, la preghiera a sostegno anche della stessa attività apostolica e missionaria della Chiesa, perché come ci hanno insegnato gli stessi apostoli, se uno fa, legge gli Atti degli Apostoli, a un certo punto si dice che gli undici, integrati poi con chi ha sostituito Giuda l'Iscariota, si erano riservati il compito di pregare affidando agli altri fratelli della prima comunità e il dovere, diciamo il compito, di seguire la comunità dal punto di vista pratico, umano, quindi l'organizzazione della mensa, la distribuzione dei pasti, dove dare riparo, quindi trovare le case necessarie per farvi un po' come se fosse un grande convento, un grande monastero organizzati. Però gli apostoli si erano riservati il ruolo della preghiera. E quindi già questo si dice, nella prima comunità gli apostoli, quelli che hanno ricevuto l'insegnamento direttamente dal Signore, volevano essere e pensare esclusivamente alla preghiera. Quindi anche questo è importante, perché ci dice che anche nella Chiesa di oggi dovrebbe essere così. Il Papa, i Vescovi, i Cardinali, i Sacerdoti dovrebbero occuparsi molto di più della parte spirituale della preghiera, lasciando ai laici ovviamente la cura di tutta la struttura, delle strutture umane, chiamiamole così. Questo ecco, sta riemergendo, sta rivenendo un po' fuori in questi ultimi tempi con il papato di Francesco, ma anche per certi versi di Ratzinger, ma soprattutto di Francesco, adesso il nuovo Papa, sta emergendo questo, dare più fiducia e più possibilità ai laici di seguire la parte pratica della vita della Chiesa, le strutture, l'organizzazione dal punto di vista sociale, riservando invece ai consacrati, agli ordinati come sacerdoti, vescovi eccetera, la guida, solo occuparsi della guida spirituale, in modo che la Chiesa, tramite la guida dello Spirito Santo, cosa che ci viene ricordata nei Vangeli di questi ultimi 3 o 4 giorni, no? Possa andare avanti con le indicazioni e la capacità di seguire le indicazioni che provengono dallo Spirito, dalla Santissima Trinità. Questo è fondamentale. E la preghiera, come dicevamo prima, ci dà questa possibilità di essere in contatto diretto con lo Spirito. E questo è fondamentale per, non solo per noi singoli credenti, ma per tutta la Chiesa. Se non siamo in contatto diretto con la volontà della Santissima Trinità, rischiamo di fare errori umani, molto umani.
0: Ecco, no, tante volte se uno magari fa tante cose, eccetera, si scorda di questo, e stiamo attenti, perché è bello che lo possiamo, come dici tu, pregare tutti i giorni, tutti i giorni.
1: Non solo, ma perché la preghiera, come dicevi tu, è importante anche nei momenti difficili, e lo disse proprio la Madonna a Fatima. E infatti a Lucia disse testualmente: io non ti lascerò mai, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio. Quindi oltre che dargli la certezza di una guida spirituale certa con conclusione del viaggio a Dio, quindi in paradiso, contemporaneamente questo che fa? Ci dà la speranza a noi, cioè la speranza che questo avvenga per ognuno di noi, per ognuno che prega, per ognuno che prega con fede, come dicevamo prima, di avere la certezza che veniamo ascoltati. Ma se veniamo ascoltati, veniamo anche esauditi, e quindi anche per noi, come Lucia, c'è la certezza di arrivare in paradiso, a Dio, al contatto diretto con Dio, magari passando qualche annetto in purgatorio, perché siamo tutti peccatori, lo sappiamo, però l'approdo è quello, la salvezza.
0: Eh sì, questo sì, ecco. Ecco, non ce lo scordiamo questo, o meglio, diciamocelo ogni tanto, e diciamolo magari anche agli amici, alle persone che sappiamo, insomma.
1: Perché certo. Papa Francesco, ma anche l'ultimo Papa, ha esortato anche recentemente, qualche giorno fa, a guardare proprio all'esempio di Fatima per perseverare nell'amore a Dio e invocare la pace. Ecco, questo è l'altro grande aspetto che riattualizza il messaggio dei Fatima anche oggi, in questi giorni qui che stiamo vivendo queste grandi crisi internazionali, della guerra in Ucraina con la Russia, ma soprattutto la guerra in Iran, con il coinvolgimento di Israele e degli altri paesi intorno, gli Emirati Arabi, lo stretto di Hormuz, insomma c'è una vera e propria saravanda con tantissima confusione, l'incertezza, e si tende a pensare in negativo sull'evolversi di questi atti, di questi eventi.

0: chi non vede futuro. Questo è il terreno contrario dell'amore di Dio, perché se tu sei triste, se tu non hai fiducia nel futuro, si vede che non credi fermamente nell'esistenza di Dio e nel suo Vangelo, che è il Vangelo dell'amore. Non credi che Dio possa essere il tuo salvatore, quello che ti salva, quello che ti mette comunque al riparo da Satana. E questo è importante.
1: Giusto. E è anche bello per le mamme, ai bambini, subito fargli man mano vedere, come dire a Gesù, alla Madonna, a imparare loro, e che poi dopo, grandi, lo continuerà. Ecco.
0: Certo, infatti i bambini, anche nel Vangelo, a un certo punto il Signore mette un bambino davanti a lui, non lo prende, e dice agli apostoli: dovete essere semplici come lui, no?
1: Già, ecco.
0: E una volta, in quel periodo, i bambini in Israele venivano considerati meno che nulla, e quindi tant'è che mentre passa il Signore, gli apostoli cercano di allontanare quei bambini che potevano dar fastidio con i loro giochi, con le loro grida, e invece il Signore dice: no, lasciatelo venire a me, perché lui, il suo angelo custode, gli angeli dei bambini sono direttamente in contatto con il Signore, sono loro che sono in contatto. E dice, aggiunge anche: guai a chi scandalizza uno di loro, sarebbe meglio che gli mettessero una macina a collo e lo gettassero nel fiume. Quelle parole molto forti. Quindi che cosa ci dice questo? Che è anche molto importante il tipo di insegnamento che diamo appunto ai bambini, perché se noi li scandalizziamo, fra virgolette, nel senso che proponiamo loro un modo di crescere egoistico, egocentrico, come avviene nella società di oggi, diamo loro un insegnamento contrario a quello del Vangelo, e quindi li scandalizziamo, e siamo doppiamente responsabili sia dei nostri che dei loro peccati, perché se tu insegni a qualcuno a fare del male, tu diventi responsabile dal punto di vista spirituale nei confronti del Signore, ti fai carico anche dei peccati commessi da quello che li ha compiuti proprio il tuo insegnamento negativo.
1: Sì, proprio così è. E diciamo anche che se uno lo vuol fare anche con qualcuno, anche la televisione, di varie cose, le fanno anche queste cose, quindi potete seguirle anche con quelle televisioni che fanno queste pregare tutti.
0: È ovvio. Senti, io, visto che ormai il tempo comincia
1: ad essere un po' meno,
0: ad essere sempre meno, volevo così ritornare sul fatto che Giovanni Paolo II era appunto molto molto devoto alla Madonna, ma anche tutti gli altri santi, perché Padre Pio in modo particolare, San Pio, no, che invitava alla regge del rosario quotidiano, cosa che dobbiamo fare anche noi, caldeggiamo.
1: Il rosario è importantissimo.
0: È importantissimo, ma la sotto Giovanni Paolo II proprio ne era ultra convinto, così come era ultra convinto della necessità di offrire le proprie sofferenze, come aveva insegnato la Madonna Fatima ai pastorelli, per la conversione degli altri, oltre che la propria. E quindi la preghiera diventa anche strumento, diciamo, non solo di conversione, perché se tu ti converti poi diventi un'altra persona, una persona nuova, no? È come se tu venissi ribattezzato per certi versi, oppure chiedi proprio il battesimo ex novo per chi non conosce la Chiesa, chi non ha mai partecipato alla sua vita, e quindi ci sono questi neocatecumeni, li chiamiamo catecumeni. E proprio questo volevo sottolineare, perché negli ultimi due o tre anni in particolare, sono sempre di più le persone adulte che si fanno battezzare, che chiedono di essere battezzate, e anche e soprattutto fra gli immigrati, che spesso vengono, diciamo, osteggiati qui in Italia, ma che poi accettano invece l'insegnamento del Vangelo, aderiscono, e tante volte lo vivono magari meglio di noi che ci professiamo cristiani, però diciamo abbiamo una frequenza molto scarsa con la Chiesa, una frequenza relativa.

0: come partecipazione alla vita della tua comunità, della tua parrocchia, e questo è importante. Questo è anche uno dei frutti, diciamo, degli annunci e delle richieste della Madonna Fatima. Però tornando a Giovanni Paolo II e la faccenda di Fatima, vorrei ricordare la questione dei proiettili, come abbiamo accennato all'inizio, perché Giovanni Paolo II ha sempre sostenuto di essere stato proprio miracolato con l'intervento della Madonna di Fatima, che avrebbe deviato il colpo esploso da Liaccia. E qui vorrei fare un piccolo inciso, perché chi conosce bene o ha conosciuto bene Ali Agca ha sostenuto sempre che fosse anche un ottimo tiratore, un tiratore infallibile, uno che vinceva tutte le gare di rassegno. Ecco perché era stato scelto anche come, diciamo, possibile attentatore del Papa. Lui è il capo dei lupi grigi, proprio perché avevano una mira infallibile. E siccome Ali Agca ha sparato a non più di 5 metri di distanza dal Papa, per uno come lui dovrebbe essere stato molto molto facile uccidere e colpire Giovanni Paolo II, mentre questo proiettile, anziché andare al cuore, è stato deviato miracolosamente, come dice il Papa, come ha detto Giovanni Paolo II più di una volta, in basso, e quindi ledendo organi non vitali, per favore. Questo ha permesso a Giovanni Paolo II di essere salvato. Venne operato, un'operazione abbastanza lunga lì a Gemelli, 5 ore e mezza, per 5 ore e mezza, poi questo gli diede la possibilità di venire fuori, superare, e visse ancora parecchi anni. Abbiamo visto, perché l'attentato l'attentato fu nel 1981, e lui ha vissuto oltre il 2000, quindi uno dei pontificati più lunghi. E il Papa ha voluto, ecco perché, come dicevamo all'inizio, ha voluto incastonare quel proiettile nella corona d'oro che è stata posta poi intronizzata sul capo della statua della Madonna di Fatima, e che è esposta perennemente 24 ore su 24. E se uno va lì, come mi è capitato a me, ho visto da vicino, appunto, si vede molto bene questo proiettile incastonato nella corona. E questa è diciamo anche il riconoscimento migliore e più evidente che il Papa ritenesse, appunto, un'azione che di essere stato salvato, questa azione miracolosa.
1: Molto bello, molto bello. Ai bambini già si deve far venire la preghiera e pian piano, che poi dopo la faranno sempre, speriamo.
0: Certo. Questa. Ma te posso fare una domanda io a te?
1: Prego, prego.
0: Su Fatima, su Lourdes, sulle apparizioni in Međugorje, tu che pensiero hai che quando pensi a questi eventi?
1: No, è una cosa molto bella, e soprattutto io mi dico questo, che tu ogni tanto di queste cose, perché non è che uno lo dice adesso e tutti quanti lo faranno, no, ogni tanto tu riprendi queste cose e magari in maniera così e ricordare sempre, fare di questi la prega, eccetera eccetera. Ecco, quindi non devi ricordarci qua a Radio Nuova, in modo che ci si ascolta, dice guarda, devo fare questo, questo. Beh, è bello.
0: Certo. Allora, poi c'è questa data del 13 maggio, cioè oggi, che è importante, abbiamo detto, per la Chiesa, per la apparizione di Fatima, perché diciamo la data che ci ricorda l'anniversario dell'attentato al Papa. Però ci sono tante volte le coincidenze particolari. Proprio nel 1981, quando l'attuale Papa Robert Prevost aveva 26 anni, venne inviato dai suoi superiori a Roma per studiare diritto canonico alla Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino, guarda caso, proprio il 13 maggio del 1981. Oggi quello studente Robert Prevost è diventato pontefice, quindi anche questo ci dovrebbe dire qualcosa. Perché evidentemente alcune date hanno un significato che va oltre. Tante volte bisogna, secondo me, che ci soffermiamo a capire, a vedere queste coincidenze.
1: Eccolo qua. Appunto, che tu qui questo lo riprenderai ogni tanto.
0: C'è anche quest'altra data, fra 5 giorni, il 18 maggio. Il 18 maggio era la data della nascita di Giovanni Paolo II. E il 18 maggio l'anno scorso, guarda caso, c'è stata anche la prima messa celebrata dal nuovo pontefice Leone XIV. Cioè, quasi come se Leone XIV avesse un filo diretto con Giovanni Paolo II. E per certi versi è vero, perché anche sotto un altro profilo, Giovanni Paolo II veniva dalla Polonia, come sappiamo, questa nazione in fermento, in diatriba con la Russia d'allora potente. Giovanni Leone XIV viene da Sud America, dove ci sono altre forti tensioni tra l'ambiente dei cattolici e quelli che si rifanno al mondo della droga, ai narcotrafficanti, questa roba qua. E quindi c'è un richiamo forte della Chiesa. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro di tutti i vescovi, di tutte le conferenze episcopali del Sud America. Ovviamente ogni nazione aveva uno o due massimi rappresentanti, però tutti quanti sono stati concordi in un'azione duplice della Chiesa, cioè quella di essere una specie di catalizzatore delle varie forze opposte, cioè un elemento di pace che si interponga fra le fazioni concorrenti. E allo stesso tempo hanno rilanciato il ruolo della Chiesa della rievangelizzazione, possiamo dire così, del Sud America, del Centro America, ma anche del Nord America, per ridare una nuova spinta spirituale al messaggio evangelico, così scavalcando quelle che sono solo le apparenze socio-economiche. Quelle che sono, certo, ci sono casi difficilissimi, tipo Haiti, dove il presule ha chiesto appunto sostegno per le proprie difficoltà, le difficoltà che sta vivendo Cuba in queste settimane, povertà estrema, e quindi queste vanno a incidere su fattori e eventi di carattere sociale. Però hanno detto i vescovi del Sud America, dopo anche la famosa teologia della liberazione, che non possiamo fermarci solo ai problemi di carattere sociale, ma dobbiamo ampliare il ruolo della Chiesa, anzi privilegiare il ruolo, come dicevamo prima, il ruolo spirituale, il rilancio della spiritualità e quindi la conoscenza più approfondita del Vangelo, non solo conoscenza, una conoscenza applicata nella vita quotidiana, l'applicazione del Vangelo.
1: Ecco, siamo arrivati al termine per oggi. Mi raccomando, queste cose tu ce le devi dire sempre, perché tanto bisogna dirle ogni tanto per ricordarcelo noi e anche gli altri.
0: Bene, lo faccio volentieri. Chiedo scusa ai nostri ascoltatori se qualche volta sono stato un po' prolisso, però è come dice Nazareno, alcuni argomenti non possono non essere ricordati. Grazie dell'ascolto e arrivederci.
1: Ciao
0: e buona
1: a tutti,
0: giornata.
1: Alla prossima.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Eccoci di nuovo insieme come ogni giorno per la nostra lettura quotidiana qui a Radio Nuova in Blu. Sempre insieme con Morena Oro e sempre insieme con Lauren Weisberger e il suo diavolo Veste Prada. Le vicende si stanno componendo via via e si susseguono ad un ritmo molto sostenuto. La scrittura è sempre una profusione di situazioni, il gergo è molto fluido, brillante direi, ed è veramente un piacere leggere questo libro, che è sicuramente un genere molto leggero e di intrattenimento, ma allo stesso modo ci fa conoscere un po' anche le dinamiche che regolano il mondo dell'alta moda, nella fattispecie la gestione e la direzione di una rivista che si occupa di questo, e dei personaggi molto caratteristici che orbitano in questa dimensione. La nostra Andrea è alle prese con Emily, l'assistente di Miranda Priestley di grado più elevato. Miranda è partita per Parigi poiché si stanno per svolgere le sfilate e le due ragazze stanno cercando di esaudire a distanza le istanze e gli ordini di Miranda. Andiamo avanti con la lettura allora.

Lily assunse l'espressione diffidente e nervosa di un furetto. Era scattata la fase fedeli a oltranza. Non bisognava essere Freud per capire che avrebbe preso le difese di Miranda se solo mi fossi azzardata a dire una parola di troppo. Ma i limiti che mi ero imposta di non valicare cominciavano a vacillare e, fregandomene solennemente del buonsenso e della cautela, feci un respiro profondo e mi lanciai in picchiata. «È una lunatica, Emily», dissi sottovoce, lentamente. «È lei che non funziona. È vuota, superficiale, acida». La faccia di Emily si irrigidì. Vedevo la pelle tendersi sulle guance e sul collo, ma non potevo fermarmi. «Hai notato che non ha amici, Emily? L'hai notato? Il telefono squilla giorno e notte, la gente che conta la chiama da tutto il mondo, ma solo perché ha bisogno di qualcosa. Tutti quanti se ne infischiano di lei». «Smettila!» gridò. «Smettila con queste cavolate! Sei qui da 2 giorni e pensi di capire tutto. Bene, ficcati nel cervello che in realtà non capisci niente, Andrea. Niente. E non chiamarmi Andy. Fammi finire. So che Miranda non è una persona facile. So che cosa vuol dire dormire male perché hai l'ansia che il telefono possa suonare da un momento all'altro e che ci sia lei all'altro capo del filo. So anche che nessuno dei tuoi amici capisce quanto tu sia stressata. Ma se tutto questo ti sembra insopportabile, se non riesci a far altro che lamentarti del lavoro, di lei e di tutti quanti noi, perché non te ne vai? Il problema è tuo. E quanto alla reputazione di Miranda, molte, moltissime persone pensano che lei sia unica, magnifica e che abbia talento da vendere. Lei è incredibile, Andy, lo è. E come? Considerai il discorso di Emily e dovetti ammettere che, almeno riguardo a quest'ultimo punto, aveva ragione. Miranda era un direttore formidabile. Non c'era una sola parola che venisse pubblicata sulla rivista senza la sua approvazione. Miranda sceglieva il look e le modelle per i servizi fotografici, durante i quali i caporedattori si attenevano rigorosamente alle sue dettagliatissime istruzioni. Aveva l'ultima parola e spesso anche la prima su ogni singolo bracciale, borsa, scarpa, accessorio, pettinatura, intervista, giornalista, fotografo, modella e location, il che faceva di lei la ragione principale, se non l'unica, dello strabiliante successo della rivista Runway. Non sarebbe stato Runway senza Miranda Priestley. Lo sapevo, e come se lo sapevo io, lo sapevano tutti. Tuttavia ero convinta che quelle argomentazioni, per quanto valide, non dessero a Miranda il diritto di trattare gli altri come zerbini. «Emily, sto semplicemente dicendo che sei un'assistente fantastica per lei e che è fortunata ad avere al suo fianco qualcuno che lavora sodo come te. Vorrei solo che tu realizzassi che non è colpa tua se lei è eternamente scontenta. Miranda è un'infelice. Non c'è niente che tu possa fare a riguardo». «Lo so, ma tu sei troppo prevenuta nei suoi confronti, Andy. Pensaci. Miranda è brava nel suo mestiere e ha lottato duramente per conquistarsi quello che ha. E poi, tutto sommato, a certi livelli essere duri fa parte del gioco. La scalata al successo costringe a tirar fuori gli artigli». Naturalmente non condividevo la sua ultima affermazione. Era chiaro che Emily aveva investito tutto su Miranda e su Runway, ma non riuscivo ad afferrarne il motivo. C'era qualcosa che mi sfuggiva. Sospirai. «Spero solo che tu sia consapevole di quanto vali e che non sei tenuta a sopportare le sue angherie per sempre». Mi aspettavo un contrattacco, ma Emily aveva una strana espressione, quasi euforica. «Sai una cosa?» le ho detto, una balla colossale. «Non ho chiamato nessuno per confermare un bel niente». «Emily, sul serio? E adesso come farai? Hai giurato e spergiurato di avere confermato personalmente. Andy, cerca di ragionare. Sinceramente, pensi che una persona sana di mente potrebbe rifiutare un appuntamento a Miranda Priestley?»
È un'occasione unica per chi vuole fare carriera. Sono sicura che il parrucchiere con cui ha parlato il portiere del Ritz intendeva accettare sin dal primo momento. Probabilmente dovrà rivedere i suoi programmi, ma ti garantisco che non c'è alcun bisogno di confermare, perché se anche dovesse circumnavigare il globo terracqueo per compiacere Miranda, il tipo in questione lo farà. E come potrebbe regolarsi diversamente? È Miranda Priestly. L'avrei abbracciata, ma mi limitai a dire: dunque, cosa devo sapere a proposito della nuova babysitter? Intendo cominciare subito a cercarla. Già, convenne Emily, ancora tutta eccitata. È una buona idea. La prima ragazza a cui feci il colloquio era estasiata. Oh mio Dio! Gridò quando le chiesi al telefono se poteva venire in ufficio. Oh mio Dio! Dice sul serio? Oh mio Dio! Oh mio Dio significa sì o no? Oddio, certo che sì! Sì, sì! Runway! Oh mio Dio! Le mie amiche moriranno di invidia! Giuro, moriranno! Mi dica, dove devo venire e a che ora? Lei ha capito, vero, che Miranda è via in questi giorni e che perciò non avrà occasione di conoscerla? Sì, positivo, ho capito. E capisce che il lavoro consiste nel fare da babysitter alle due figlie di Miranda, vero? Che non c'entra niente, Runway. Sospirò. Certo, chiaro, babysitter, ricevuto. Bene, invece aveva ricevuto meno di zero, perché anche se aveva il physique du rôle, alta, ben truccata, ben pettinata, ben vestita, seriamente denutrita, durante l'incontro continuò a chiedermi quale sarebbe stato il suo compito in redazione. Le sparai il mio speciale sguardo assassino, una imitazione di quello di Emily, ma non sembrò farci caso. Mi sembra che abbiamo già parlato di questo. Io sto facendo solo una selezione iniziale per conto di Miranda ed è assolutamente casuale che questo avvenga in redazione. Le gemelle non vivono qui, chiaro? Certo, certo, convenne. Ma io l'avevo già scartata. Le altre tre candidate selezionate dall'agenzia non erano molto meglio. Fisicamente tutte e tre corrispondevano ai canoni di Miranda. L'agenzia conosceva bene le sue esigenze, ma nessuna di loro possedeva tutti i requisiti che lei giudicava indispensabili. I miei standard erano altri. Come far capire a Miranda che se una ragazza era attraente, atletica, si sentiva a proprio agio in mezzo ai VIP, viveva a Manhattan, aveva la patente, sapeva nuotare, aveva una laurea o una specializzazione, parlava francese ed era completamente flessibile riguardo all'orario, c'erano buone probabilità che non volesse fare la babysitter. Evidentemente mi aveva letto nel pensiero, perché il telefono suonò immediatamente. Una veloce controllatina all'itinerario mi confermò che al momento doveva trovarsi in macchina, diretta alla Ritz. «Ufficio di Miranda Priestly, Emily!» gridò. Decisi saggiamente che non era il caso di correggere. «Emily! L'autista non mi ha dato il solito telefono e così non ho i numeri di nessuno!» Alla Ritz tenevano pronto un cellulare apposta per Miranda con tutti i numeri aggiornati e già inseriti nella rubrica. «Questa faccenda è inammissibile, Emily! Assolutamente inammissibile! Come possono pensare che diriga il mio ufficio senza i numeri di telefono? Voglio parlare immediatamente con il signor Lagerfeld!» «Sì, Miranda, attendi in linea, per favore!» e misi la chiamata in attesa. «Vuole Carl!» gridai rivolta a Emily. Il solo nome bastò a metterla in moto, cominciò a frugare freneticamente fra le carte della sua scrivania. «Ok, senti, abbiamo dai 20 ai 30 secondi. Tu chiama Biarritz l'autista, io provo Parigi e la sua assistente», gridò Emily con le dita che volavano sulla tastiera. Cliccai due volte per aprire la lista dei contatti e trovai subito tutti e cinque i numeri da chiamare. Biarritz casa, Biarritz casa secondo numero, Biarritz studio, Biarritz piscina, Biarritz autista. C'erano altri sette numeri alla voce Lagerfeld Parigi e altri ancora per New York e Milano. Eravamo spacciate prima ancora di cominciare. Provai il primo numero di Biarritz, niente.
Stavo chiamando il secondo quando mi accorsi che la luce rossa non lampeggiava più. Emily annunciò che Miranda aveva riagganciato, casomai non l'avessi notato. Diavolo, erano passati solo 15 secondi. Prevedibilmente il telefono riprese subito a suonare. Emily cedette alla muta preghiera dei miei occhi supplicanti e tirò su la cornetta. Non aveva ancora pronunciato i convenevoli e già stava facendo di sì con la testa nel tentativo di rassicurare Miranda. «Sì, sì, Miranda! Andrea e io stiamo chiamando tutte e due proprio adesso. È questione di secondi!» «Sì, capisco! No, lo so che è frustrante! Ti metto in attesa per 10 secondi, non uno di più, va bene?» Pigiò il pulsante attesa e attaccò a parlare in un francese orribile con qualcuno che, a giudicare dalla sua faccia, non aveva nessuna idea di chi fosse Karl Lagerfeld. Eravamo finite, morte. Stavo per riprovare con Biarritz piscina quando notai che la luce rossa si era di nuovo spenta. Emily era sempre impegnata a digitare un numero via l'altro. «Ha riagganciato!» gridai. «La prossima è tua!» gridò di rimando. Manco a dirlo, il telefono squillò immediatamente. La voce dall'altro capo mi investì come un treno. «Andrea! Emily! Potete spiegarmi per quale ragione sto parlando con voi e non con Lagerfeld?» La mia reazione istintiva fu quella di rimanere in silenzio. «Pronto? C'è qualcuno lì? Devo concludere che l'operazione di mettermi in contatto con qualcuno sia troppo difficile per le mie assistenti?» «No, Miranda, certo che no!» La voce mi tremava leggermente, ma non riuscivo a controllarmi. «È solo che non riusciamo a trovare il signor Lagerfeld. Abbiamo già provato almeno 8. «Non riuscite a trovarlo?» mi fece il verso con voce stridula. «Cosa significa non riuscite a trovarlo?» Quelle di quelle 4 parole... Quale di quelle 4 parole non sapeva interpretare? Non riusciamo a trovarlo. Mi venivano in mente decine di risposte pungenti, ma mi limitai a balbettare come una scolaretta punita dalla maestra per non aver fatto i compiti. Dunque, Miranda, abbiamo chiamato tutti i numeri sull'agenda alla voce Lagerfeld e sembra che il signor Lagerfeld non si trovi a nessuno di quelli, riuscii ad articolare. «Ma certo che no!» stava quasi per mettersi a urlare. Il suo prezioso self-control minacciava di franarmi addosso da un momento all'altro. Fece un respiro profondo, esagerato, e disse con calma: «Andrea, sei al corrente che il signor Lagerfeld è a Parigi questa settimana?» «Certo, Miranda, Emily ha provato tutti i numeri di «sei al corrente che il signor Lagerfeld...» aveva detto che sarebbe stato raggiungibile sul cellulare durante il soggiorno a Parigi?» Si percepiva chiaramente che stava facendo uno sforzo terribile per mantenere la calma. «No, non abbiamo un cellulare nella lista», la voce Lagerfeld Parigi. «Non sapevamo nemmeno che il signor Lagerfeld avesse un cellulare per quando è a Parigi, ma Emily è al telefono con la sua assistente proprio in questo momento e si farà dare subito il numero». Emily mi mostrò il pollice alzato e scribacchiò qualcosa esclamando: «Merci! Oh, grazie, grazie tante! Voglio dire, merci! Miranda, ho qui il numero, vuoi che ti metta in contatto con lui?» chiesi con orgoglio. Ben fatto! Una performance straordinaria se si considerava lo stress mortale al quale eravamo state sottoposte. La mia bella camicia di Guess adesso aveva 2 enormi aloni di sudore sotto le ascelle, ma ne era valsa la pena. L'importante era il risultato, nient'altro che il risultato. «Andrea?» «Sì, Miranda?» «Andrea, non capisco la ragione di tanto trambusto. Il numero di cellulare del signor Lagerfeld ce l'ho qui davanti. Me l'ha dato lui stesso 5 minuti fa, ma poi è caduta la linea e sembra che io non riesca a fare il numero correttamente», disse, come se tale malaugurata circostanza fosse da imputarsi a tutto tranne che a lei. «Oh, Miranda, vorresti dire che sapevi già che lui si trovava a quel numero?» Parlavo a voce alta in modo che Emily sentisse. «Non mi sono spiegata? Mi serve che mi mettiate in contatto con lo 03C5552356789. Immediatamente, è troppo difficile?» Emily scuoteva la testa, incredula. «No, Miranda, certo che no, ti collego subito, stai in linea».
Schiacciai il tasto per la comunicazione a 3 e la voce di un uomo di una certa età gridò: «Allo?» Schiacciai di nuovo il tasto e annunciai: «Signor Lagerfeld, Miranda Priestley, siete in linea!» Riagganciai e restammo sedute in silenzio per qualche minuto. «Scusa, fammi capire. Aveva il numero, ma non sapeva come usarlo?» «Forse semplicemente non ne aveva voglia», sibilai, sempre entusiasta quando si trattava di far comunella contro Miranda. «Dovevo aspettarmelo», disse. «Fa sempre così. Mi chiama perché la metta in contatto con gente che sta nel suo stesso albergo o in quello vicino. Una volta pensavo che fosse il massimo della follia. Chiamare da Parigi a New York per farsi mettere in linea con qualcuno che si trova a Parigi. Ormai mi sembra una cosa normale, ma non posso credere di essermi fatta cogliere impreparata». A quel punto volevo solo correre in mensa per il pranzo, ma naturalmente il telefono suonò di nuovo. Decisi di prenderla sportivamente e risposi io: «Ufficio di Miranda Priestley. Emily? Sono in piedi sotto la pioggia battente in Rue de Rivoli e l'autista è sparito. Sparito, mi capisci? Scomparso! Trovamelo subito!» «Solo un minuto, Miranda, ho qui il numero». Mi girai per cercare sulla scrivania il programma che vi avevo posto un momento prima, ma non vidi altro che scartoffie, vecchi bollettini e pile di numeri arretrati del giornale. Erano solo 3 secondi che Miranda aspettava al telefono, ma mi sentivo già come se fossi lì in piedi davanti a lei a guardare la pioggia che scrosciava sulla pelliccia di Fendi e il trucco che le si scioglieva colando in piccoli rivoli neri sulla sua faccia. «Andrea, le mie scarpe sono rovinate, da buttare. Mi senti? Mi stai ascoltando? Trova l'autista, subito!» Ero tesa come una corda di violino. Non sapevo se ridere o piangere. Emily doveva aver capito la situazione perché saltò su dalla sedia e mi porse la sua copia del programma. Aveva evidenziato i 3 numeri dell'autista, della macchina, del cellulare, di casa. «Miranda, devo metterti in attesa un istante». Chiamai Parigi. Per fortuna l'autista rispose al primo squillo. Purtroppo però non parlava inglese. Disperata, picchiai la testa contro la scrivania. Alla terza testata Emily prese la linea dal suo telefono. Insultò l'autista quanto bastava per farlo filare dritto al punto dove aveva lasciato Miranda 3 o 4 minuti prima. Tirammo tutte e due un sospiro di sollievo. Mi era passata la fame, un fenomeno tipico che cominciava a preoccuparmi. Che l'anoressia di Runway fosse contagiosa? O era l'adrenalina a cancellarmi l'appetito? Mi ripromisi di rimandare la questione a un altro momento perché nel frattempo James era comparso sulla soglia. «Signore, signore! Su, su quelle teste! Raddrizzate le spalle! Pensate un po' se Miranda potesse vedervi adesso. Non sarebbe molto contenta di voi», ci prese in giro. I suoi capelli trasudavano una specie di brillantina marca Bedhead e sulla maglietta campeggiava il numero 69. «Su, lasciatemi indovinare. La mamma cattiva ha perso un orecchino da qualche parte tra i Ritz e Alain Ducasse e pretende che lo troviate anche se lei è a Parigi e voi a New York?» Sbuffai. «Pensi che saremmo ridotte così per una simile sciocchezza? Prova con qualcosa di più difficile». Emily scoppiò a ridere. «Davvero, James, troppo facile. Sarai capace di trovare un orecchino in meno di 10 minuti in qualunque città del mondo», disse improvvisamente ispirata. «Potrebbe essere impegnativo solo se Miranda dimenticasse di specificare in quale città l'ha perso, ma scommetto che anche in quel caso riuscirei a trovarlo». E qua ci fermiamo anche per oggi, vi do appuntamento a domani per continuare con Il diavolo veste Prada. Buona giornata, ciao!

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli.
1: Ehi, tu che ascolti, ti svelo un segreto. Macerata si sta svuotando. Ora però te ne voglio svelare un altro. Qualcuno vuole invertire questa tendenza. Alleanza Verde e Sinistra corre alle comunali con una lista di 30 candidati, metà donne, metà uomini e 12 under 30. Perché il futuro di questa città deve essere costruito da chi ci vive e ci crede. Affitti calmierati, co-housing, lavoro dignitoso, sono proposte concrete per far sì che i giovani possano restare e crescere qui, a Macerata. Più spazi verdi, più partecipazione, più attenzione agli anziani e alle persone fragili. E un salario minimo di 10 euro l'ora per chi lavora negli appalti pubblici comunali. Per una città verde, giusta e pubblica, il 24 e 25 maggio vota Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno del candidato Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini.
2: Perché votare Forza Italia? Perché rappresenta un centrodestra moderato, liberale, concreto e vicino alle persone. Una forza politica fatta di equilibrio, competenza e buon senso. A Macerata abbiamo costruito una lista forte e ricca di professionalità. Avvocati, imprenditori, operatori sanitari, liberi professionisti e giovani con tanta voglia di fare. Persone unite dall'amore per la città e dalla volontà di lavorare seriamente per una Macerata sempre più bella, viva e attenta ai cittadini. Insieme al sindaco Sandro Parcaroli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
3: Come coordinatore cittadino dei Fratelli d'Italia, sono orgoglioso di poter dire che il partito per le prossime elezioni comunali ha presentato una lista autorevole, completa di 32 candidati consiglieri, nella quale l'esperienza e il radicamento di alcuni si affiancano ad un rinnovamento generazionale. Una lista fortemente rappresentativa di ampi settori della società e di tutto il territorio cittadino, territorio del quale tutti i candidati conoscono le problematiche che devono essere affrontate e proprio per questo hanno una forte motivazione nel ricercare un'adeguata possibile loro soluzione. Ed è proprio tale motivazione che trasforma il semplice elenco di nomi in un progetto politico credibile per la città. Tutti noi candidati siamo consapevoli che la nostra candidatura è un atto di responsabilità verso la comunità e che una volta eletti non si sia giunti al termine di un percorso, ma al contrario stia iniziando un importante mandato di servizio dato dai cittadini maceratesi. Il 24 e il 25 maggio votate per una lista forte e rappresentativa, votate Fratelli d'Italia.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
4: La lista Parcaroli Sindaco è la lista del sindaco per il sindaco, formata da 32 candidati civici e della Lega, uniti dal comune intento di confermare il buon governo del centrodestra con Sandro Parcaroli. La conferma della lista del sindaco che in questi 5 anni ha regalato ai maceratesi grandi opere. Con noi Macerata continua a crescere. Vota la lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi.
5: Ti sei mai chiesto come sarebbe Macerata se fossimo davvero tutti protagonisti? Il 24 e 25 maggio hai l'occasione di rispondere. Non restare a guardare, partecipa al domani della tua città. Vota Gianluca Tittarelli, sindaco di Macerata, e vota la lista civica Uniamo Macerata, perché abbiamo radici profonde e idee nuove per valorizzare ogni quartiere, ogni storia, ogni cittadina e ogni cittadino. Il 24 e 25 maggio scrivi il futuro della tua città, Scegli Gianluca Tittarelli, sindaco. Sulla scheda elettorale segna Uniamo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
6: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Mario Capparucci.
7: Sono Mario Capparucci, candidato sindaco per il comune di Monte Cassiano della lista Progetto Civico. Siamo interessati a costruire, o comunque a recuperare, degli spazi di aggregazione. Siamo convinti che bisognerà anche continuare nell'opera di risanamento conservativo del centro storico. Abbiamo deciso di partire dal punto che apparentemente sembra il più semplice, in realtà il più complesso, perché riguarda proprio la primissima infanzia. E quindi vorremmo aiutare i genitori a sostenere i costi di queste rette. Un altro punto che secondo noi è importante riguarda la riattivazione e la valorizzazione degli oratori, l'ottimizzazione delle ludoteche, delle colonie estive e anche del prescuola. Credo che sia anche opportuno riqualificare diverse zone del nostro territorio comunale. A Vissani cercheremo di ottimizzare al meglio l'uso della scuola che è stata recentemente ristrutturata e curare al meglio la viabilità rurale.
0: Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Michele Capparucci. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli sindaco, è da sempre impegnata per la promozione della persona umana, oggi più che mai convinta che nelle nostre città nessuno si debba sentire solo o abbandonato. Anziani, giovani, famiglie devono trovare sempre più momenti e luoghi di aggregazione sociale e azioni comuni per una maggiore solidarietà. La solitudine è il peggior male di questo tempo. Dobbiamo sconfiggerlo. Alle prossime elezioni comunali a Macerata, vota UDC per Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
8: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Oggi cominciamo la novena in preparazione alla solennità della Pentecoste. Chiediamo allo Spirito Santo di aprire il nostro cuore, di liberare la nostra mente, di donarci la grazia necessaria per essere aperti a Dio, per realizzare il suo progetto di amore. Chiediamo perdono ai nostri peccati e tutto quello che blocca l'azione di Dio nella nostra vita, la superbia, l'egoismo, la cattiveria, l'odio, l'invidia, la gelosia, tutto ciò che ci rende incapaci di amarci e di amare il Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni.
1: Per mia colpa,
0: mia colpa,

0: Le nostre preghiere perché con l'accoglienza del Vangelo si compie in ogni luogo la salvezza acquistata al sacrificio di Cristo e la moltitudine dei tuoi figli adottivi ottenga la vita nuova promessa da Lui, parola di verità. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto, una notte in visione il Signore gli disse: «Non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso». Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Graglione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Graglione gli disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era arrestato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Dio è re di tutta la terra.
2: Dio è re di tutta la terra.
3: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande re su tutta la terra. Dio è re di tutta la terra. Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni. Ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che egli ama. Dio è re di tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Dio è re di tutta la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in

0: gioia. La donna quando partorisce è nel dolore, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuta al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Gesù parla di gioia, parla di quella gioia che non è e non appartiene semplicemente direttamente a questo mondo, ma che è l'eredità che ci ha preparato, come dice il Salmo. E allora chiediamo al Signore davvero un cuore nella gioia, che non è semplicemente il riso o il sorridere, ma è quella serenità di fondo nel sapere che Lui ci ama, che ci chiama e ci attende per donarci quella gioia piena. È una donna che tanto si cura dei suoi figli, possa intercedere e condurci ogni giorno alla fonte della gioia, a Gesù.

0: Innalziamo la nostra preghiera al Padre, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Ti preghiamo per i pastori della Chiesa. Forti della tua continua assistenza, servano con totale dedizione il popolo affidato alle loro cure, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Ti preghiamo per tutti gli evangelizzatori. Nel diffondere la buona novella del Vangelo, sappiano superare ogni paura e intimidazione, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Ti preghiamo per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito a causa del Vangelo o della giustizia. Siano confortati dalla speranza che la loro tristezza si cambierà in gioia, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Ti preghiamo per quanti si dedicano al sollievo delle sofferenze e miserie umane. Sentano di servire la passione di Cristo prolungata nei fratelli, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Ti preghiamo per tutti noi. Nella fede comprendiamo il valore e il significato delle sofferenze quotidiane. Se vissute in unione con Cristo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per le anime di Carola ed Enrico. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Queste tutte le preghiere, Padre, presentiamo a Te per intercessione, Vergine Maria, e per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Diamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore. E soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. In Lui morto e redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

0: in excelsis.
1: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. In noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Come ci ha insegnato Gesù, così preghiamo. Padre nostro,
1: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci
0: oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
4: Con il tuo spirito.
0: La pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana
1: e gli
0: spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Custodisci con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti alla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua resurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Primo giorno della novena allo Spirito Santo. Spirito Santo, dono di Dio all'anima mia, io resto assalito dall'emozione e dall'ammirazione pensando a te. Non trovo nulla che possa dire la felicità intima che provo sapendoti mio ospite dolcissimo e vita divina in me. Come acque inondanti, l'anima è sopraffatta dalla quiete, dall'amore, dalla contemplazione soporosa di te. Io sono come attonito dinanzi a tanta degnazione. Penso alla tua bellezza, stupenda oltre ogni dire e immaginare. Penso alla tua inesauribile ricchezza di grazia, di doni, di virtù, di frutti e di beatitudini. Penso alla tua tenera bontà che ti spinge ad abitare in me. Tu hai tutto, tu puoi tutto, tu mi vuoi dare tutto. Sono in uno stato d'ammirazione commossa, nonostante la mia miseria che mi fa essere l'ultimo della terra. Ti benedico, ti adoro, ti ringrazio, ti chiedo tutto, dammi tutto, Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Vergine Madre, della nostra salute, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ricordiamo che domani sera alle 18 in cattedrale a San Giovanni la nostra Sara emetterà la professione perpetua di voti nella comunità dei figli del Sacro Cuore di Gesù, nella celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Vescovo. E per questa ragione qui a San Giorgio non ci sarà la celebrazione delle 18:30, perché prenderemo tutti parte alla celebrazione della professione perpetua di Sara. Il giorno seguente, domenica prossima, nella celebrazione delle 10:30 a San Giovanni, sarà una celebrazione in ringraziamento della professione perpetua di Sara, e all'interno della stessa ci sarà anche il rinnovo della professione temporanea di altri due figli del Sacro Cuore di Gesù. Siamo tutti invitati.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: E vieni presto in mio aiuto.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa fra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
2: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
3: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
4: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: Sono Sandro Parcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina, attesa da anni, riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 400 nuove famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Barcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
6: Lista civica i maceratesi per Barcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Barcaroli sindaco.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
7: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Barcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
8: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 073

0: Gallerie Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rematarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Il buongiorno arriva oggi alle 8:34 minuti, venerdì 15 maggio, siamo proprio al centro di questo mese, di questo quinto mese dell'anno, accompagnati da un tempo, beh insomma non è granché oggi, ma lo sapevamo, ne avevamo già parlato nei giorni scorsi. Oggi e domani abbiamo tempo nuvoloso, un po' di pioggia e quindi è così, però tutto sommato non fa poi così freddo. Le temperature in questo momento, la temperatura è di 17 gradi, oggi la minima 11, la massima 20. Domani invece scende, avremo 9-16 gradi, per poi riprendersi domenica prossima, 17 maggio, avremo 11-21 gradi con una giornata di sole. Qui ci dice il meteo, almeno il 3B meteo, le previsioni appunto del tempo. Le notizie sono protagoniste come ogni mattina della nostra rassegna stampa locale, dunque tutto quello che accade, o perlomeno tutto quello che riusciamo a dirvi che accade a Macerata, nel territorio maceratese, più in generale nelle Marche. Noi vi segnaliamo subito questo fine settimana ancora un momento veramente molto bello, e abbiamo in diocesi sabato 16 maggio, quindi domani, la consacrazione perpetua di Sara Ritz nella comunità dei figli del Sacro Cuore di Gesù. Ci sarà la celebrazione in cattedrale, nella cattedrale di San Giovanni a Macerata, alle 18. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dal nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi, questo per completare tutto il discorso delle varie consacrazioni, delle varie ordinazioni, ammissioni al diaconato che ci sono state in questa ultima settimana. Abbiamo parlato anche ampiamente, questa dimostrazione veramente che la nostra diocesi, la diocesi di Macerata, è veramente fortunata da questo punto di vista. A questo proposito aggiungiamo anche che ieri è arrivato il comunicato dalla diocesi che dice che Loretta Lombardelli è la nuova presidente dell'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Macerata. Buon lavoro a lei, abbiamo avuto l'occasione di intervistarla in varie occasioni. L'avvocato Loretta Lombardelli è la nuova presidente dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Macerata. L'annuncio è stato dato ieri, giovedì 14 maggio, dal vescovo Monsignor Nazareno Marconi, nell'ambito della riunione del Consiglio Presbiterale che si è svolto alla Domus San Giuliano. Nata a Tolentino, 53 anni, iscritta all'albo degli avvocati di Macerata dal 2001 e a quello speciale dei cassazionisti dal 2014, già componente del consiglio di amministrazione dell'istituto maceratese dal 2021, Lombardelli succede al cavalier Giampaolo Nerpiti, venuto a mancare nelle scorse settimane. La scelta dell'avvocato Lombardelli vuol confermare lo stile di conduzione dell'istituto tracciato in questi anni dal cavalier Nerpiti, di cui la Lombardelli è stata per anni la prima stimata collaboratrice, ha spiegato il vescovo. La ringrazio personalmente per il servizio svolto fino ad ora su più versanti professionali e per la disponibilità data a questo nuovo importante incarico. Titolare di uno studio legale nel capoluogo e membro del comitato etico territoriale delle Marche, dove ha l'incarico di esperto in materia giuridica. Lombardelli vanta una specializzazione nell'ambito della tutela dei minori e del safeguarding. In diocesi è anche responsabile del servizio regionale tutela minori e adulti vulnerabili dal 2020 ed è impegnata nell'organizzazione di incontri per studenti e docenti su bullismo, cyberbullismo, rischi della rete, legalità digitale. Che dire, buon lavoro veramente a Loretta Lombardelli. E proseguiamo con le notizie, con i fatti che riguardano il nostro territorio. Ci spostiamo sul mattatoio perché cronache maceratesi ci dice com'è andata l'asta. Una sola offerta per il mattatoio. Il comune di Macerata è il nuovo proprietario. Parcaroli dice: ora sistemiamo gli impianti. Dunque l'asta è stata aggiudicata a 400.000 euro. Il primo cittadino annuncia interventi rapidi per sistemare impianti e celle frigorifere. Chiamati a raccolta i sindaci che si erano detti pronti a intervenire e le associazioni di categoria. Ci sembra che già la Coldiretti abbia dato la propria disponibilità e si salva questa struttura. Abbiamo parlato talmente tante volte, una struttura che purtroppo è stata oggetto di tante critiche, di possibile chiusura e via di seguito, perché una struttura che quando è stata realizzata troppo grande rispetto a quelle che sono le possibilità qui a livello locale di macellazione, quindi poi insomma naturalmente qui i costi sono lievitati, tutta una problematica che va avanti non da adesso, a dire la verità, da tanti anni, quindi di fronte alla possibilità di una chiusura alla fine con l'asta si è riusciti a trovare questa

della possibile chiusura. Vedremo quello che si riuscirà a fare nelle prossime settimane. Ora andiamo a Corridonia, una mensa immersa nel verde per i bimbi della scuola elementare. Il taglio del nastro, una mensa luminosa immersa nel verde, e qui abbiamo le foto, molto bella, inaugurata ieri mattina nella scuola elementare Martiri della Libertà, un impianto realizzato con 479.000 euro nell'ambito dei fondi PNRR. Grazie a questo investimento, dicono dall'amministrazione, abbiamo potuto dotare la scuola di un ambiente progettato secondo i più elevati standard qualitativi, sicuro, funzionale, accogliente. I materiali utilizzati e le soluzioni tecniche adottate garantiscono un'elevata efficienza energetica, contribuendo alla riduzione dei consumi e alla sostenibilità complessiva dell'edificio. Un grazie di cuore alla dirigente scolastica Daniela Smorlesi, che ha condiviso con l'amministrazione un progetto diventato oggi realtà. A Don Marco per la benedizione, il momento di preghiera, alle docenti, alle famiglie, soprattutto ai bambini, protagonisti assoluti, che con i loro sorrisi e la loro energia hanno trasformato questa inaugurazione in una festa autentica e indimenticabile. Ma abbiamo la foto sotto mano, immersa nel verde, che dire, insomma, certamente non può essere che una situazione ideale proprio per questi bambini. Passiamo ora ad un altro titolo che riguarda nel caso specifico, come dicevamo, una festa che si è appena svolta, una grande festa, gli aperitivi europei. Oltre 40.000 persone in centro a Macerata per gli aperitivi europei, insomma è una stima veramente importante questa. Alla festa dell'Europa oltre 40.000 persone che hanno preso parte ai 4 giorni di eventi organizzati a Macerata da giovedì a domenica scorsi. Il comune fa il punto sull'ultima edizione degli aperitivi culturali, in tutto 23 eventi complessivi. L'iniziativa è stata il risultato di un lavoro corale che ha visto il coinvolgimento di oltre 20 organizzazioni e sponsor, e questo la dice lunga sul fatto che la festa dell'Europa e soprattutto gli aperitivi culturali siano l'appuntamento di punta di tutto l'anno per la città di Macerata, comunque uno degli appuntamenti più graditi. Aggressione però anche agli aperitivi europei, denunciato un 23enne, si tratta di un egiziano che ha colpito un tunisino alla testa usando un tavolino, con lui c'erano altre due persone. In corso le indagini per il giovane, stop all'ingresso nei locali del centro per un anno. Quando ci sono eventi di questo tipo, dicevamo 40.000 presenze, ci può scappare anche la notizia di cronaca, e questa appunto è quella che si è verificata nell'ambito degli aperitivi europei. Mega impianto fotovoltaico su 45 ettari a Potenza Picena, il caso Baciamano, l'area individuata non è idonea. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con le critiche arrivate da Coldiretti. Ora l'altro comunicato, stavolta da Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo, progetto da oltre 36.000 megawatt in contrada Marignano per il comune fuori scala. Il segretario generale di Confartigianato Giorgio Menichelli dice: l'impatto paesaggistico di un impianto di questa portata rischia di essere estremamente invasivo. Beh, certo, 45 ettari è veramente molto molto esteso. La costa maceratese resta blu, tris di bandiere, spiagge promosse, dunque Civitanova, Porto Recanati e Potenza Picena riconfermate dalla FEE. Le Marche non aumentano la quota di località e si assestano a 20 città premiate come nel 2025. Poco non è, 20 città con la bandiera blu è veramente molto molto insomma positivo. Dopo l'estate si gioca a pickleball, presentato il polo sportivo a Fonte Scodella, ma serve il bando per la gestione. Ieri la visita dopo il completamento delle opere a Macerata, il sindaco Sandro Parcaroli dice: strutture
strutture moderne, funzionali ed esteticamente molto belle.

0: c'è anche il campo per il padel, il centro fitness, spogliatoi, bar e un percorso per lo skike. Inizialmente l'idea era di creare una pista da sci in sintetico, e ce lo ricordiamo, quante volte ne abbiamo parlato. Poi si è passato a questo. Siamo naturalmente nella zona di Fonte Scodella, c'è stata, come dicevamo, la presentazione, anche perché a pickleball si potrà giocare solamente dopo l'estate, visto che ancora non c'è il gestore. Ora passiamo a un'altra testata online, andiamo su Picchio News, che apre così: Bonelli vota Tittarelli, il governo dimentica gli ultimi, da Macerata un segnale per l'Italia. Macerata, il leader di Alleanza Verde e Sinistra, Angelo Bonelli, è appunto intervenuto a sostegno della candidatura a sindaco di Gianluca Tittarelli della lista AVS in vista delle prossime amministrative. Presenti all'incontro anche Gianluca Carrabs, componente dell'esecutivo nazionale e tesoriere regionale di Europa Verde, il coportavoce provinciale di Europa Verde Sandro Bisogni e i candidati della lista maceratese di AVS Patrizia Sagretti, Giovanni Romagnoli, Rita Morresi, Silvia Migliozzi e Caterina Cirioni, coportavoce provinciale di Europa Verde. E questo per dire ancora un appuntamento che c'è stato a Macerata con esponenti della politica nazionale che sostengono i candidati locali. Oggi c'è il congresso, appunto il congresso regionale di Forza Italia, Cinema Italia a Macerata dalle 15 con il segretario nazionale Antonio Tajani. Quindi questo è stato scelto proprio a Macerata perché in questo periodo ci sono appunto le elezioni. E poi ancora domani sera arriva Matteo Salvini, ministro dei trasporti, arriverà a Macerata per una cena con Fratelli d'Italia, della Lega, ma insomma un po' anche pensiamo tutta la coalizione che sostiene Parcaroli, alla Filarmonica, a cui si può partecipare prenotandosi. Proseguiamo con la pagina di Picchio News, scendiamo dove troviamo quest'altro titolo. Tolentino, rinvenuto materiale radioattivo tra i rifiuti, vigili del fuoco mettono in sicurezza l'area. Nel primo pomeriggio, l'altro pomeriggio intorno alle 14.30, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Tolentino presso l'impianto di smaltimento rifiuti del Cosmari, a seguito del rinvenimento di una sorgente radioattiva orfana all'interno di un carico di materiali ferrosi. Sul posto è stata inviata la squadra del comando provinciale di Macerata, supportata dal nucleare biologico chimico radiologico e dal nucleo regionale giunto ad Ancona. Gli specialisti hanno individuato la sorgente radioattiva all'interno di un cassone contenente rifiuti solidi ferrosi conferiti all'impianto per le operazioni di smaltimento. L'area interessata è stata circoscritta e messa in sicurezza per consentire le verifiche tecniche e le operazioni di gestione del materiale potenzialmente appunto pericoloso. Secondo le prime valutazioni non si registrano contaminazioni ambientali né dispersioni radioattive. Insomma, meglio così, perché qui stiamo parlando di rifiuti speciali, molto speciali, a dire la verità. Ancora un altro titolo che fa riferimento nel caso specifico alla presenza del ministro Piantedosi ad Arquata ed Ascoli. Certamente quando parliamo di ricostruzione, Arquata del Tronto è stata uno dei luoghi che sicuramente sono stati più colpiti dal terremoto. Visita istituzionale nell'Ascolano per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, impegnato in una giornata dedicata ai temi della ricostruzione post-sisma, della legalità e della trasparenza nell'Appennino centrale. Uno dei più grandi cantieri d'Europa dopo gli eventi sismici del 2016 e 2017. La giornata si è aperta ad Arquata del Tronto con l'inaugurazione del nuovo municipio, simbolo della rinascita di uno dei comuni marchigiani più duramente colpiti dal terremoto. Un momento particolarmente significativo per la comunità locale, che torna a riappropriarsi di un luogo istituzionale e identitario dopo anni segnati dall'emergenza e dalla ricostruzione. Insomma, un bel momento per Arquata del Tronto, siamo contenti perché insomma questo piccolo centro veramente è stato disastrato dal terremoto di 10 anni fa. Ci fermiamo con l'informazione locale, ma tra pochissimo arriverà quella nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Fino al 20 maggio a Macerata in Via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Si è conclusa la visita del presidente americano Trump in Cina. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto Trump, più moderati i toni del presidente cinese, che ha sottolineato come Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ma si rischia il conflitto qualora il dossier Taiwan fosse gestito male. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran, e concorda con sul fatto che gli Ayatollah non potranno mai dotarsi di armi nucleari e che lo stretto di Hormuz vada riaperto. Restano ancora da chiarire le cause della tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. Fra le ipotesi, le condizioni meteo sfavorevoli nel sito di immersione. La Farnesina fa sapere che oggi iniziano le operazioni di recupero dei sub deceduti. In Ucraina è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte fra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale Kiev. Fra le numerose vittime ci sono anche 3 minori. Le autorità ucraine hanno proclamato una giornata di lutto. La difesa aerea russa intanto fa sapere di aver distrutto 355 droni ucraini durante la notte lanciati su diverse zone della Russia. Siate artigiani di pace, così Papa Leone, che ieri ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone. Ascoltiamolo.
2: Accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
1: Da domani, 16 maggio, scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico. Il contrassegno identificativo è previsto da un decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale il marzo scorso. Il secondo intervento invece riguarda l'assicurazione, ma per quella c'è ancora tempo e sarà obbligatoria dal 16 luglio. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu.
0: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: Sono le 9.05, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu per l'ultima ora insieme. Un piacere dare il buongiorno per il nostro appuntamento settimanale a Livio Giuliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Buondì.
1: Buongiorno, piacere sempre mio.
0: Allora, presidente Livio, dici un po' che cosa pensano gli italiani di questo blocco di Hormuz che nei fatti sta continuando. Ora vedremo se in qualche modo sarà risolutore, dirimente l'incontro che si è concluso a Pechino tra Xi e Trump, ma in attesa di buone nuove purtroppo vediamo che le navi sono bloccate, ne passano pochissime, soprattutto in direzione Cina, e ormai la situazione perdura da tempo. Cosa pensano i cittadini rispetto agli scenari prossimi?
1: Beh, allora, prima di tutto dobbiamo cercare di capire che cosa dovrebbe fare l'Italia secondo l'opinione pubblica, perché poi ovviamente noi siamo in un contesto, quel contesto internazionale, lo vogliamo vedere europeo, lo vogliamo vedere globale, comunque è uno scenario in cui noi siamo, per carità, un attore importante, storico, politicamente rilevante, però siamo un attore dei tanti attori che ci sono. E allora noi abbiamo chiesto agli italiani cosa dovrebbe fare l'Italia in un'eventuale missione, andare in missione internazionale europea, quindi insomma sostanzialmente stare con l'Europa, oppure legarci solo all'ONU, o addirittura andare in una missione a guida statunitense. E in realtà non c'è nessuna sorpresa, perché noi l'abbiamo visto insieme in questi mesi, no? Ogni volta che in una domanda sul contesto internazionale mettiamo l'Europa, gli italiani, che per carità sono anche critici nei confronti dell'Unione Europea, però dicono ci conviene restare agganciati all'Europa. Perché? Perché il punto di riferimento verso il quale ci fidiamo di più, forse perché siamo noi stessi, e questo concetto è passato finalmente nell'opinione pubblica italiana, che l'Europa siamo noi, però alla fine meglio stare con l'Europa che con gli altri, soprattutto se gli altri sono a guida Trump, ma lo sappiamo
0: per esempio
1: che per gli italiani è un problema in questo momento.
0: Ma rispetto invece le ricadute, le implicazioni pratiche sulle tasche degli italiani e dunque il carovita, cosa pensano? La vedono nera da qui all'estate?
1: E questa è la cosa più preoccupante, perché naturalmente gli italiani hanno paura anche delle altre conseguenze, diciamo quelle militari, però è chiaro che le conseguenze principali che noi già sentiamo sono quelle economiche. Allora noi abbiamo chiesto non come va adesso, ma come andrà nei prossimi mesi. Andrà la sua condizione economica, no? Quindi quella degli italiani.
0: Sì.
1: E abbiamo proposto tre alternative. Potrai spendere un po' di più, perché no, magari. Potrò mantenere lo stesso tenore di vita di adesso, quindi vabbè, non avrò più soldi, però sarò più o meno come adesso.
0: Però ce la faccio, la navigo.
1: Esatto, oppure dovrò fare qualche sacrificio in più. E la stragrande maggioranza degli italiani, purtroppo 7 su 10, ci hanno detto no, nei prossimi mesi dovrò fare qualche sacrificio in più. C'è un dato impressionante, solo il 15% degli italiani, quindi meno di 1 su 5, pensa non che avrà più sostanze economiche di adesso, ma che almeno sarà come adesso. Solo il 15% dice io potrò mantenere il mio stesso tenore di vita.
0: Questo è un segnale che arriva direttamente a chi ci governa, posto che la responsabilità è ovvio non è di chi ci governa né a livello italiano né a livello europeo, però sicuramente sono elementi, messaggi, situazioni che devono essere elaborate e che sappiamo sono state anche nel recente question time al Senato di Meloni al centro di discussioni molto intense tra maggioranza e opposizione. Gli italiani che cosa pensano in questo momento della politica, di questa legislatura, anche per i dibattiti rispetto alle nomine? Diciamo che si percepisce che da dopo l'esito del referendum costituzionale qualcosa si è incrinato, no?
1: Certo, salvo sorprese dovremmo votare tra un anno,
0: sì,
1: più o meno,
0: sì,
1: perché così è previsto che si voti. Allora, in quest'ultimo anno abbiamo chiesto agli italiani di fare una sorta di tagliando alla politica italiana. Come andrà il voto fra un anno secondo gli italiani? E ancora, la maggioranza degli italiani ritiene che il centrodestra, quindi l'attuale maggioranza di governo, completerà la propria legislatura, quindi si andrà al voto senza voto anticipato, e che il centrodestra sia ancora leggermente avvantaggiato rispetto alle opposizioni. Questo naturalmente lo pensano soprattutto gli elettori centrodestra, quindi diciamo mantengono ottimismo. Faccio notare che la stessa convinzione di vincere non è così radicata negli elettori di opposizione, cioè gli elettori del Movimento 5 Stelle in una maggioranza risicata mi dicono ma sì dai, alla fine vinceremo noi. Gli elettori del Partito Democratico sono davvero sospesi, non sono convinti del fatto di poter vincere le elezioni e sono molto critici rispetto al sistema politico in generale, cioè dicono loro non hanno fatto bene, ma forse noi non siamo così pronti.
0: cos'è sempre il mio mantra, quanto sono saggi gli italiani.
1: Nel senso il buon senso degli italiani, che ormai è un italiani. Mantra di Chiara Placenta.
0: Esatto. Ma guardando invece alla maggioranza, quando si registrano, diciamo, queste difficoltà, a che cosa si fa riferimento? Cioè, cos'è che vanno a enucleare come criticità della maggioranza in questo momento?
1: Allora, cerchiamo, no, entrando nei due schieramenti, di capire che cos'è, qual è il piccolo limite, il problema, se ciascuno dei due schieramenti ha un problema naturalmente. Nel mondo del centrodestra la percezione è che ci siano troppe divisioni interne, ed è un po' un unicum nella storia del centrodestra, perché il centrodestra ha avuto le sue fasi anche di diatribe, di dialogo interno, però di solito tradizionalmente le divisioni fanno soprattutto capo al mondo della sinistra nel nostro paese, no? È quasi un luogo comune che la sinistra sia divisa e la destra sia unita, e invece l'opinione pubblica dice in questo momento la coalizione di governo è troppo divisa. Ovviamente noi abbiamo proposto tante alternative, tra le alternative c'era: magari la leadership di Meloni non va bene, possiamo dire che tra gli elettori di centrodestra l'idea di non avere il leader giusto è l'ultimo dei problemi.
0: Ma Meloni continua a riscuotere trasversalmente il consenso che le è stato finora riconosciuto?
1: Beh, trasversalmente all'interno ovviamente, certo, del proprio, certo, elettorato. Certo. Nel proprio elettorato continua ad avere il consenso che ha sempre avuto, che fatto più o meno così. Gli elettori ovviamente del suo partito, dei Fratelli d'Italia, sono graniticamente dalla parte di Giorgia Meloni, gli elettori degli altri due partiti hanno sempre avuto in maggioranza fiducia nella Premier, però diciamo in qualche modo con degli alti e bassi. In questo momento negli elettori, tra gli elettori della Lega, è molto alta la fiducia di Giorgia Meloni ed è un po' più bassa nell'elettorato di Forza Italia. Stiamo sempre parlando del 60% del suo Forza Italia, quindi maggioranza larga, però evidentemente la dialettica che c'è all'interno di Forza Italia sta incidendo anche sulla percezione del governo che ha quell'elettorato.
0: E invece per quanto riguarda il campo largo, cosa pensano gli italiani?
1: Prima abbiamo detto l'ultimo dei problemi del centrodestra, secondo i suoi elettori, è la leadership naturalmente. Pensano la leader ce l'abbiamo. Però un po' a sorpresa, per gli elettori del campo largo il primo problema non è questa famosa leadership che manca, che non c'è, che bisogna trovare. Il primo problema è: ma ce la faremo davvero a mettere insieme forze politiche così distanti tra loro? Cioè questo campo largo che nel proprio nome ammette la propria complessità, no? Cioè il campo largo ha un nome che rappresenta il fatto di essere largo, quindi di avere dentro posizioni molto diverse. Ce la faranno a stare insieme? Questa è anche la domanda che si pongono in maggioranza gli elettori proprio del campo largo, più del tema della leadership.
0: Abbandonando invece la politica, gli italiani come hanno reagito alle notizie che sono sempre state accompagnate da dichiarazioni delle istituzioni italiane e internazionali di rassicurazione? Però comunque, quando si è riaffacciato di nuovo un virus e la possibilità che il virus fosse stato così portato anche nel nostro paese, ovviamente mi riferisco all'antivirus, è ovvio che la memoria del Covid è ancora molto molto fresca. Quindi gli italiani come hanno vissuto queste giornate? Anche se adesso fortunatamente l'allarme sembra fortemente ridimensionato.
1: Diciamo così, potremmo dire che c'è una preoccupazione tiepida nell'opinione pubblica italiana, quindi non c'è una grande paura nei confronti dell'antivirus. Finalmente la comunicazione, questo possiamo dirlo, sembra aver funzionato bene, perché è subito stato chiaro, ovviamente sperando che poi sia davvero così, che si tratta di un fenomeno contenuto, non paragonabile al Covid. Ciò detto, c'è una metà di opinione pubblica che ha un po' di preoccupazione addosso che c'ha, e faccio notare una cosa che è un po' frutto di quello che abbiamo vissuto 6 anni fa, che ci sembra un'era geologica fa, ma non è un'era geologica fa. C'è un terzo di italiani, una minoranza, pochi, ma c'è un terzo di italiani che già ha paura di contrarlo l'antivirus.
0: Così proprio,
1: un terzo italiani, il 33% degli italiani ha paura di poter essere contagiato dall'antivirus. Sappiamo che in questo momento è veramente una probabilità molto bassa,
0: esatto.
1: Evidentemente è percepita più alta l'opinione pubblica, e lì c'è anche un po' di preoccupazione legata a quello che abbiamo vissuto 6 anni fa.
0: Sarebbe interessante capire se questo terzo degli italiani che teme di essere contagiato ha un rapporto fiduciario nei confronti dei vaccini oppure no.
1: Esatto, anche questo naturalmente è un tema. Però vi voglio far notare una cosa, perché è chiaro che c'è stato, insomma, un dibattito acceso su questo tema negli ultimi anni. In realtà ogni volta che abbiamo fatto un'indagine sul tema vaccinale, è chiaro che sia venuta fuori una quota di italiani più scettica, diciamo così, ma comunque una quota minoritaria, la maggioranza degli italiani ha un rapporto diverso e positivo con la vaccinazione, anche con quella vaccinazione lì.
0: Sempre interessante ascoltare Livio Giuliuto, che ringrazio. Alla prossima settimana, Livio.
1: Grazie sempre a voi e buon weekend.
0: E buon weekend al presidente dell'Istituto Piepoli, Livio Giuliuto.

0: Sicuramente il quadro che si sta presentando, le notizie che arrivano, via via anche gli elementi di chiarimento rispetto all'antivirus vanno tutti nell'indirizzo di rassicurarci. Questo è importante perché in un primo momento, insomma, ovviamente freschi e memory del Covid, la paura è stata tanta. Abbiamo sentito prima anche il presidente dell'Istituto Piepoli, Livio Giuto, che dice che un terzo degli italiani era già impanicato, convinto di potersi ammalare. Quindi comunque non dovrebbe presentarsi uno scenario di diffusione dell'antivirus. Ma la domanda in questi giorni in tanti ce la siamo posta: ma se questo nuovo virus dovesse rappresentare una minaccia importante, anche se non ai livelli del Covid, saremmo pronti ad affrontarla questa volta? E purtroppo da parte dei medici ospedalieri ci è arrivata secca la risposta che ci ha raggirato, ovvero che ad oggi, per carenza di personale, per un depauperamento, poi cercheremo di capire meglio, proprio della struttura sanitaria, del sistema sanitario, non saremmo in grado. Buongiorno, grazie per essere tornato da noi, a Pierino Di Silverio, segretario nazionale ANAO Assomed.
1: Buongiorno.
0: Ma veramente? Cioè, se oggi no, perché uno va un po' in ansia, no? Dice, ma come? Perché poi non è che stiamo parlando di secoli fa, cioè il Covid è una pagina che abbiamo, possiamo considerare chiusa, quantomeno sappiamo che ci sono dei casi, ma insomma si sa assolutamente come trattarli, c'è tutto un certo percorso ormai ben conosciuto, l'emergenza pandemica, grazie anche ai vaccini, l'abbiamo in qualche modo chiusa, però insomma le paure, i timori sono ancora materia molto molto fresca, no? Che brucia sotto la cenere. Pensare che se arrivi un altro virus non solo non ci siamo rafforzati, ma addirittura siamo messi peggio, è da paura.
1: Noi questo lo stiamo dicendo però da quando è stata chiusa la tornata Covid, perché è vero che è stata chiusa ed è un dato molto positivo, ma è stata chiusa anche la faccenda medici, gli eroi di casta, sì. Oggi non vengono più considerati tali. E naturalmente se noi non riusciamo in 2 anni, 3 anni a riorganizzare gli ospedali, aumentare il personale, evitare quella fuga che oggi, ricordiamolo, conta 10 medici ogni giorno che vanno via dal servizio di cure pubbliche, se non implementiamo la tecnologia, se non connettiamo la sanità territoriale con quella ospedaliera, perché abbiamo detto per anni che il problema erano stati i distretti, che il problema era la sanità territoriale, se tutto ciò si è mosso poco, al di là poi delle preoccupazioni, perché noi continueremo come abbiamo fatto in condizioni drammatiche durante il Covid ad erogare cure. Il problema è che le preoccupazioni noi le abbiamo, ma le abbiamo per la tenuta in generale degli operatori del sistema sanitario nazionale, non del sistema in sé.
0: Quindi rispetto al Covid sicuramente abbiamo perfezionato un know-how, quindi c'è maggiore consapevolezza, però il problema vero è la carenza degli organici, quindi medici, infermieri, personale ospedaliero, e anche il sistema che avevamo capito col Covid che doveva essere modificato con una maggiore presenza e capillarità di presenza nel territorio, le famose case di comunità che sono partite ma un po' a macchia di leopardo, e poi anche diversi filtri, cioè voi l'avete sempre detto, no? Il problema è che le persone poi non ben curate, non ben intercettate a livello territoriale, poi in realtà in ospedale arrivano, ma nel senso che arrivano subito in terapia intensiva, quindi questo doveva essere assolutamente disintermediato in qualche modo, intermediato.
1: Diciamo che è stato creato un piano pandemico che nei principi è molto positivo, ma nella sostanza pensa al contenitore e non ai contenuti, anche perché se aumentano i posti di terapia intensiva di circa 3.000 unità, ma non aumenti gli anestesisti, quei posti, così come avvenne durante il Covid, non hanno modo di essere utilizzati. Se il personale continua a diminuire e non fai niente per attrarlo, se non prendere personale dall'estero con dei titoli che sono anche autocertificati, non penso che sia il modo giusto per affrontare.
0: Di Silverio, mi sente? Noi non la sentiamo più, cerco di capire con la regia, ecco sì, sicuramente conviene verificare di poter ripristinare la comunicazione. Eccoci qua, mi sente adesso?
1: Sì, sì.
0: Perfetto.
1: La sento.
0: Ecco, ci stava dicendo ovviamente, se i medici non ci sono e ci cerca di supplire a questo facendo arrivare anche a gettone medici all'estero, addirittura mi diceva con autocertificazioni?
1: Certo, perché è stata fatta una norma prorogata fino al 2029 secondo la quale il medico che viene a lavorare dai paesi extra Europa autocertifica le proprie competenze. Abbiamo detto guardate, non è possibile, è successo un problema, se lei ricorda, a San Raffaele a Milano con degli infermieri che
0: ricordo.
1: Bene, il TAR ha dato ragione a noi e in tutto questo non c'è stata una sola mossa nel verso del riconoscimento delle competenze. Beh, guardi, in questa condizione è difficile, veramente è difficile continuare a essere tranquilli rispetto agli operatori, non rispetto al sistema, perché poi guardi, il nostro è un grandissimo Servizio Sanitario Nazionale, non morirà mai, di questo ne sono convintissimo, ma non muore perché ci sono gli operatori. La domanda che dobbiamo porci è: fino a quando per gli operatori del sistema, per i medici e i dirigenti sanitari, il senso etico verrà prima del senso di autopreservazione dell'essere umano? E questa è la domanda principale.
0: Sì, sì. Sai che stavo pensando? Che forse io sono una persona molto più meschina, no? della maggior parte dei medici e degli infermieri, perché dopo quello che avete fatto durante le fasi veramente più critiche e drammatiche del Covid, che siete stati chiamati eroi e poi il giorno dopo invece eravate obiettivo nella migliore delle ipotesi di offese, nella peggiore anche di veri attacchi in cui molti di voi hanno rischiato l'incolumità. Io dico, di fronte a un'altra possibilità di un'emergenza che vi chieda nuovi sacrifici, io fossi in voi, ma ripeto, io sono una persona minima e meschina, direi sai che questo giro tutelo di più me stessa rispetto no
1: al, guardi, io non voglio essere come dire strumentale, però ricordiamoci, noi siamo morti negli ospedali per curare
0: sì, assolutamente, eroi per quello, no? A mani nude avete affrontato il Covid, non c'erano nemmeno le mascherine, cioè ricordiamocelo, quello che abbiamo vissuto, ma avete vissuto, quindi è per quello che dico, a questo giro a me non lo so, sicuramente voi, giuramento di Ippocrate e tutto, vi siete in un altro piano, in un'altra dimensione, ma umanamente io forse questo pensiero mi autodenuncio, lo farei.
1: Beh, non lo faremmo mai perché, ripeto, abbiamo un grande senso etico, però la domanda dovrebbe sorgere spontanea ai governatori e dovrebbe spingerli non a premiare ma a trattare in maniera dignitosa il personale sanitario.
0: Certo, con rispetto proprio per quello che fate e per quello che rappresentate, ma niente è cambiato e migliorato in questi 6 anni per voi. Pronto?
1: Ci sono.
0: Ecco, dicevo, qualcosa è cambiato in senso migliorativo oppure proprio no?
1: No, qualcosa in senso migliorativo è cambiato, ma troppo poco. Quello che noi chiedevamo e continuiamo a chiedere è: non è più normale pretendere che il lavoro dei dirigenti medici e sanitari non venga riconosciuto, retribuito, considerato. È cambiato in meglio il profilo generale organizzativo, è cambiato in peggio la percezione che si ha oggi del medico. Sono aumentate le aggressioni, sono aumentate le denunce, ogni volta che c'è un problema ad un paziente i titoloni dei giornali esordiscono dicendo è colpa del medico, viene attaccata la libera professione. Noi siamo sotto attacco sociale in questo periodo e non fa bene al servizio di cure. Noi questo potremmo dire: non siamo criminali, non siamo macellai, noi vogliamo curare, però con tutta la buona volontà, con tutto il senso etico, abbiamo il diritto di essere trattati in maniera dignitosa.
0: Chiarissimo, grazie a lei e a tutti i suoi colleghi per quello che fate, grazie per il tempo che ci ha dedicato questa mattina. Pierino Di Silverio, buona giornata segretario.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Grazie ancora.
1: Buon lavoro.
0: Di Silverio è segretario nazionale ANAO Assomed.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: adesso vi porto tutti a Milano, perché da oggi fino a domenica Milano torna a riabbracciare il Festival MIME, Milano incontra Milano, nello splendido e suggestivo contesto delle colonne di San Lorenzo, per raccontare, questo è il titolo, il tema guida di questa edizione, come fiorire a Milano. Buongiorno Francesco Cassese, responsabile dell'associazione Milano incontra Milano, promotrice del Festival MIME. Buondì.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei.
0: Buongiorno Presidente. Allora, ci racconta un po', per chi non lo conoscesse, come nasce il Festival, quali sono gli obiettivi?
1: Sì, allora, diciamo, il Festival nasce a origine da una scommessa, diciamo che è iniziato l'anno scorso è nato come il titolo Milano Nascosta, abbiamo provato a mettere in evidenza delle opere che per noi sono opere di carità all'interno della città di Milano, che sorreggono Milano, e quest'anno abbiamo provato invece a puntare su un'altra tematica, che è la tematica dell'educazione, quindi abbiamo intitolato questo festival MIME, Fiorire a Milano. Crediamo che la realtà porti in sé un valore positivo e vogliamo mettere in evidenza soprattutto quelli che sono elementi positivi all'interno della nostra città.
0: E veniamo al tema guida di questa edizione di quest'anno, Fiorire a Milano. Quanto è difficile oggi fiorire in una città comunque complessa come Milano? Un po' lo è sempre stata, ancora di più negli ultimi tempi lo è diventata.
1: Insomma, non è semplicissimo, ma ci sono degli esempi molto interessanti. Noi abbiamo voluto mettere in evidenza che fiorire a Milano e l'educazione a Milano non consiste solo in un'educazione scolastica, perché abbiamo chiesto ad alcuni relatori, quindi nell'ambito dell'arte, nell'ambito della musica, nell'ambito della letteratura e l'educazione, cioè poter fiorire a Milano avviene attraverso diverse discipline. Sì, non è facile, però ci sono dei casi in cui questo avviene, e per noi poterli indicare significa dare un esempio per tutti e dare coraggio a tutti.
0: E nella lettura di Milano, no? Dicevo, sicuramente una lettura articolata, complessa, perché tutti hanno l'idea di Milano come la capitale economica italiana, sicuramente ricca di snodi, di opportunità, ma anche di contraddizioni. Però Milano, per chi poi la conosce, la vive da dentro, sa che è anche una città che ha saputo far fiorire una realtà importante di associazioni e solidarietà. È un mondo molto ricco questo.
1: È un mondo molto ricco sicuramente, ed è anche un DNA di Milano che noi pensiamo che sia un tratto distintivo e che non vorremmo che Milano potesse smarrirla, perché è in una fase di grande evoluzione, quindi un'evoluzione positiva, ma in un'evoluzione, in uno sviluppo, è importante non perdere quelli che sono dei tratti distintivi. Noi nasciamo, l'idea nasce da proprio il coordinamento dell'associazione dei movimenti a livello diocesano di Milano, e abbiamo ben presente alcuni valori, alcuni capisaldi su cui Milano è cresciuta e secondo noi dovrà crescere ancora da qui al futuro.
0: Quanto conta un percorso che sia veramente costruito nelle relazioni?
1: Ecco, è perfetto, perché il percorso della relazione per noi è fondamentale, nasce dentro le relazioni anche questo festival, perché è occasione di mettere in rete varie opere o varie realtà educative, ma uno dei punti che noi sottolineiamo proprio durante questo weekend è l'idea dell'educazione come relazione, cioè da solo non basta, cioè l'educazione avviene dentro una relazione nella quale ciascuna delle parti, l'educatore e dall'altra parte chi viene educato, è chiamato a coinvolgersi personalmente nel tempo, e che solo questo permette l'isolamento. Ci sono dei casi eclatanti, per esempio anche tutto il recupero che fa Don Claudio Burgio con la realtà Kairos, in cui veramente ci possono essere delle situazioni molto isolate, ma ci sono anche altri casi. Per esempio, ci sarà sabato un incontro molto bello anche con Simona Favari e Giovanni Grandi, ma dove loro utilizzano l'orchestra, preso, diciamo, per esempio Simona, che è una direttrice di un istituto a Piacenza, dove a Piacenza ci sono tantissime persone che sono immigrate, c'è un'altissima percentuale, dove faceva fatica a far dialogare queste diverse realtà attraverso un'orchestra, che è un'esemplificazione che lei ha pescato dal Venezuela, attraverso un'orchestra questi ragazzi incominciano a dialogare, quindi c'è una reale inclusione, una reale relazione. Quindi sono degli esempi veramente splendidi di fiori che stiamo scoprendo incontrando varie realtà.
0: Cuore del festival sarà la mostra, no? Educare, far fiorire l'essere, una mostra immersiva. Ce la spiega, ce la racconta, ci accompagna virtualmente?
1: Allora sì, allora intanto devo dirvi che la mostra e tutto questo tema della fioritura stamattina vede anche una grandissima pioggia, ma perché giustamente per far fiorire l'essere
0: l'acqua serve.
1: L'acqua serve, fondamentale, pensavo proprio stamattina, anche perché noi chiaramente è da qualche giorno che guardiamo con curiosità e anche un po' di apprensione il meteo, tenendo presente che abbiamo un piano B all'interno della chiesa.
0: Bravi, siete proprio milanesi.
1: Milanese, sì. Però questa mostra è una mostra che vede, diciamo, un'installazione simile a quella dell'anno scorso di questo lungo tavolo lungo tutta la piazza delle colonne di San Lorenzo, perché proprio per quell'idea della relazione e della comunione all'interno della quale è possibile creare, far fiorire le persone. Quindi questo lungo tavolo con dei pannelli, e poi ci saranno delle varie installazioni dove i focus centrali saranno, come diceva lei prima, uno, il tema della relazione da solo non basta, due, il tema dell'essere insieme, della comunione. Abbiamo preso una frase di Papa Francesco: per educare un bambino ci vuole un villaggio. Poi ci sarà un'altra installazione con il tema della libertà, cioè dello scopo ultimo dell'educazione è educare alla libertà, cioè attraverso la capacità di un utilizzo critico della ragione. E poi l'ultimo, diciamo, fiore installato sarà un fiore legato al tema del senso, del significato, cioè un adulto educa, se la sua presenza porta con sé una proposta. Cosa succede? Che ci saranno delle guide che ci porteranno lungo queste installazioni. Per ogni installazione ci sono delle opere e delle testimonianze, alcune scritte, alcune raccontate dalle guide, alcune col QR code si potranno seguire, ma sostanzialmente sarà un percorso che ci farà incontrare una ventina di opere educative all'interno della città di Milano.
0: E quindi assolutamente da non perdere, da oggi fino a domenica prossima a Milano, Colonne di San Lorenzo, torna il Festival MIM, Milano incontra Milano. Grazie Francesco Cassese.
1: Grazie a lei, buon proseguimento a tutti.
0: E buon festival, a tra poco.

0: spazio salute.
1: E ben trovati allo spazio salute di oggi. Parliamo e guardiamo al melanoma, anche perché maggio è il mese dedicato alla prevenzione, e troviamo molto interessanti le 5 indicazioni che ci arrivano dagli specialisti del Centro Diagnostico Italiano proprio per aggiornare la cosiddetta mappa del rischio, utile sia per i pazienti ma anche per i medici, per riconoscere il prima possibile il melanoma. Grazie per essere con noi a Mario Santinami, specialista in chirurgia generale, consulente del Centro Diagnostico Italiano e direttore della struttura complessa di chirurgia del melanoma della Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, ricordiamo a chi ci sta seguendo che cos'è il melanoma.
2: Il melanoma è una malattia oncologica che insorge sulla pelle e raramente sulle mucose. Origina dalla linea melanocitaria e una chiara causa ancora non è ben definita, ci sono tante concause che concorrono a formarlo, a partire da un'eccessiva esposizione solare con scottature, a partire da un sistema immunitario che magari non è efficientissimo e anche a una predisposizione personale genetica a poterlo sviluppare.
1: Come lo riconosco?
2: Allora, riconoscerlo per gli specialisti è abbastanza semplice, per i comuni mortali vale la regola che quando un neo cambia in maniera significativa in termini di colore, di bordi, di rilevatezza, forse è venuto il momento di farlo vedere a uno specialista. Può insorgere all'improvviso, come può insorgere su un neo già preesistente.

0: riconoscerlo è legato a un'esperienza professionale di lunga data trattando queste lesioni, esperienza che può essere maturata sia dai dermatologi sia dai chirurghi generali specialisti in questa patologia.
1: Quali sono le 5 indicazioni che arrivano dal centro diagnostico italiano e poi diamo lettura ai messaggi che già stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori? Prego.
0: Allora, quando ricordiamo la solita regoletta dell'ABCDE, queste sono le indicazioni classiche, dove A sta per asimmetria, una lesione che non è regolare come quei nevini tondi, belli che abbiamo spesso sulla pelle. B, i bordi che non sono ben delimitati della cute, sfumano, possono essere, come diciamo noi, a carta geografica.
1: Okay.
0: Il colore che può essere non uniforme ma variegato, ovviamente la dimensione, anche se questo ha perso un po' di importanza, ma soprattutto l'evoluzione. Se vediamo che sta cambiando, facciamolo vedere.
1: E quindi comincio a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori. Se il neo non diventa più scuro ma perde di colore, comunque è a rischio?
0: Allora, c'è una variante del melanoma fortunatamente molto rara, che è cosiddetto melanoma in regressione. Cosa vuol dire? Che perde il colore e fino a scomparire dalla pelle, e questo è proprio il problema, perché non è che scomparendo è guarito dalla malattia, purtroppo mantiene la sua aggressività biologica. Quindi anche il neo che incontra una regressione può essere sia un neo, diciamo, banale, perché anche i nei possono andare in regressione, ma raramente possono essere dei melanomi che perdono il pigmento e scompaiono dalla pelle.
1: Ma ci chiede Francesca da Roma, è vero che le persone che hanno la pelle chiara sono più soggette ai melanomi? Quindi se esiste proprio, come dire, un fototipo di pelle che di per sé mi porta a essere a rischio?
0: Certamente, il fototipo chiaro, cosiddetto B, che sono quelli, diciamo, classici, occhi azzurri, biondi, pelle chiarissima, hanno un maggiore rischio di suscettibilità di sviluppare questa malattia. Lasciamo a parte i soggetti rossi, perché loro è una storia diversa, hanno una melanina diversa, hanno un'altissima incidenza rispetto alla popolazione normale di contrarre o sviluppare un melanoma.
1: E c'è Terenzio che ci scrive da Bergamo, che ci chiede, così restiamo sul tema pelle, se chi ha la pelle scura, e fa riferimento non soltanto agli italiani che possono avere pelle scura ma anche chi è originario tipo dell'Africa, è esente dal rischio melanoma?
0: Allora, esente no, perché abbiamo operato anche soggetti di pelle scura, diciamo che molto molto meno frequente, molto meno.
1: Virginia, che invece scrive da Firenze, ho letto che è possibile anche sviluppare il melanoma in gola.
0: Allora, è una variante del melanoma, il cosiddetto melanoma delle mucose, che possono essere sia le mucose genitali che le mucose del cavo orale. Sono abbastanza rari per fortuna, ma sono particolarmente aggressivi. Un'ultima variante è quella dell'occhio, perché anche l'occhio non è indenne, a parte la parte esterna che è ben visibile, ma molto spesso il melanoma può essere sul fondo dell'occhio, dove c'è la retina. E gli specialisti, gli oculisti specialisti di queste situazioni sono veramente delle mosche bianche. All'Istituto dei Tumori abbiamo costituito un'unità con grande fatica di oculisti che ha accettato di occuparsi solo di questa patologia. Non è frequente, intendiamoci, non voglio spaventare nessuno, perché stimiamo che in Italia non ci siano più di 500 casi all'anno nuovi di questo, rispetto ai 14-15.000 dei melanomi della cute.
1: E tra l'altro c'è un'altra domanda molto interessante, perché se ne è parlato e anche voi l'evidenziate nei vostri 5 punti, la questione dei tatuaggi. Cioè che il tatuaggio, è vero, di per sé svolto un tatuaggio colorato oppure comunque anche il bianco nero, ovviamente rischia, no, di camuffare la pelle, quindi di non capire bene quello che c'è.
0: Allora, i tatuatori esperti evitano di coprire i nevi, quelli seri, diciamo, esperti. Molto spesso però ci sono tatuatori che vanno via così, senza neanche guardare dove stanno tatuando, e coprendolo col nero chiaramente diventa meno visibile se va incontro a qualche variazione. C'è da dire che poi, aprendo e chiudendo il discorso dei tatuaggi, ci capita sempre spesso, quando dobbiamo operare dei pazienti per i linfonodi cosiddetti sentinella, quelli molto tatuati, ci capita spesso di trovare l'inchiostro del tatuaggio nei linfonodi. Ancora non c'è nessuna correlazione di gravità, però è sempre

0: più frequenti.
1: Insomma, quantomeno un pensiero, no? Una riflessione, sì, uno sicuramente la fa, non c'è dubbio. Per aiutare i nostri ascoltatori, perché sono arrivate delle domande che in realtà fanno un po' capire che si è poco focalizzato la questione del melanoma come tumore, cioè quali, se un melanoma viene sottovalutato e dunque purtroppo ha la possibilità di espandersi, si arriva ad avere dei sintomi?
0: Allora, inizialmente no, a parte i sintomi classici del melanoma, del tumore primitivo sulla pelle, che se trascurato ovviamente cresce e può andare incontro a un sanguinamento, ma quello è già un melanoma con una diagnosi tardiva. I sintomi li abbiamo quando comincia a diffondere i linfonodi, non vengono riconosciuti e magari tu ti trovi o nel cavo ascellare o nella regione laterocervicale o all'inguine una massa che cresce abbastanza rapidamente. I sintomi della malattia a distanza, la cosiddetta malattia al quarto stadio, sì, diventano sintomatici, perché ovviamente quando la malattia è trascurata, non curata bene, che diffonde i polmoni piuttosto che al fegato o all'encefalo, ovviamente i sintomi diventano veramente palesi dopo. Ma qui siamo troppo avanti.
1: Sì, infatti. Ma cosa prevede la cura, la terapia del melanoma?
0: Allora, per la malattia primitiva si asporta, una prima asportazione in maniera limitata, è quello che raccomando sempre. Perché? Perché innanzitutto, se non lo è, inutile fare cicatrici antiestetiche ai pazienti. In secondo luogo, perché se è un melanoma sottile a basso rischio non serve portare via tanta pelle. E in terzo luogo, perché se invece è un melanoma ad evolutività a rischio, dovendo fare la ricerca linfonodo sentinella, più si allarga l'asportazione all'inizio e più diventa difficile individuare il linfonodo quando lo si porta in sala operatoria.
1: E poi come andiamo veramente passo passo? Cosa succede?
0: Allora, passo passo. Allora, parliamo non dei melanomi sottili, perché quelli a 10 anni guariscono tutti, non c'è storia. Parliamo del melanoma con andare incontro evolutività, con vari gradi di rischio. Allora, cos'è la ricerca del linfonodo sentinella? La stazione linfonodale che drena la linfa dall'area dove era il melanoma, facciamo un esempio, un melanoma su un avambraccio, all'ascella è la zona dove può arrivare la malattia in primis.
1: Okay.
0: Cosa si fa? Quando lo ricoveriamo si fa una linfoscintigrafia, cioè si inietta un tracciante dove c'era la malattia primitiva, questo arriva per via linfatica ai linfonodi, il primo linfonodo che trova si concentra e con una sonda lo si esporta. Cosa succede dopo? Se non è coinvolto dalla malattia, molto spesso l'iter termina lì. Se è coinvolto dalla malattia o la malattia primitiva ad alto rischio, oggi fortunatamente disponiamo di cure adiuvanti, cosiddette precauzionali, che abbattono significativamente la possibilità che la malattia possa ritornare in altre zone. Se invece la malattia non risente di questo e si diffonde, si arriva ai classici interventi di dissezione linfonodale o svuotamento, come dicono i pazienti, o per la malattia a distanza poi diventa un discorso multidisciplinare, nel senso che non è il chirurgo da solo che decide cosa deve fare, ma di concerto con l'oncologo medico, con il radiologo e con l'anatomopatologo che ci dà i parametri della malattia, si decide come modulare il trattamento fra chirurgie e terapie.
1: Da un punto di vista terapeutico sappiamo che l'immunoterapia ha determinato sicuramente una
0: assolutamente
1: svolta.
0: Sì. Se lei pensa che 15 anni fa, quando una malattia arrivava al quarto stadio, sopravviveva sì e no al 5-10% dei pazienti, oggigiorno abbiamo superato il 50%. Diciamo che a noi resta quell'altro 50% per cui dobbiamo trovare delle soluzioni.
1: Certo, però i passi avanti, insomma,
0: però
1: sono stati epocali.
0: Assolutamente.
1: Ricordiamo dunque che cosa dobbiamo fare a livello di prevenzione e di attenzione che noi tutti dobbiamo avere verso noi stessi, verso i nostri cari, che poi insomma anche i nostri medici di base, che sono i primi interlocutori sul territorio, devono assolutamente attivare.
0: Allora, innanzitutto prudenza nell'esposizione solare. Questo non significa che non si può andare al mare a abbronzarsi, bisogna assolutamente evitare le scottature, perché queste provocano dei danni al DNA delle cellule della pelle che a lungo andare possono creare da quei piccoli tumori della pelle, della linea epiteliale, fino anche ai melanomi. Uh-huh. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, come dico sempre ai pazienti, quando vedete un neo che non vi convince, piuttosto fate una visita inutile, ma non trascuratelo. Capita ancora oggi che arrivano persone con malattia primitiva, localmente avanzate, perché pensavo non fosse niente, dottore, ce l'ho da tanti anni, sì, cresceva, ma non mi dava nessun sintomo, e purtroppo questo fa la differenza anche nell'esito finale.
1: Ma è comunque opportuno ogni tanto fare una visita al dermatologo, perché diciamo la verità, io mi posso vedere, ma fino a un certo punto, no, i nei, però non quell'attenzione.
0: Assolutamente sì. Che tu abbia tanti o pochi nei, devi farti vedere. Poi sarà il dermatologo la cadenza delle visite successive. Oggi siamo aiutati anche dalla tecnologia, perché per noi che ci occupiamo di questa patologia, quando arrivano quei soggetti che noi scherzando chiamiamo i dalmati o i leopardi, che hanno migliaia di, chiamiamole, lesioni pigmentate sulla pelle, non tutte sono nei, diventa veramente difficile fare un'accurata diagnosi. In questo ci aiuta la tecnologia. CD si è dotato di questa macchina meravigliosa che è il Vectra, che, ripeto, non fa diagnosi, aiuta a migliorare la diagnosi, che perché messa in mani inesperte può fare danni anche lei, inducendoti a togliere cose che non andrebbero tolte. Però ripeto, oggi per esempio ho un paziente che ha 4.000 macchie sulla pelle.
1: Mamma mia, è veramente un dalmata.
0: È un incubo, un incubo.
1: Sì.
0: Lui ha fatto un primo screening sotto la macchina che l'ha memorizzato la sua mappa corporea.
1: Fantastico.
0: Cosa succede? Quando torna dopo un anno, due anni, rifà la mappa, la macchina non ti dà dei giudizi, però ti dice: questi non te li faccio più vedere perché sono rimasti invariati, questi sono nuovi, questi sono cambiati. E lei capisce che su 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 macchie è un aiuto incredibile per il clinico.
1: Notevolissimo.
0: Però non sostituisce l'esperienza del clinico.
1: E questo ricordiamocelo. E c'è un messaggio che ci arriva da Lorenzo da Forlì, che ci chiede se i nei a cicciolo, quindi quelli che vanno un po' in superficie, che fanno anche il grumetto, sono più pericolosi e da monitorare con maggiore attenzione rispetto al neo liscio.
0: Allora, i nei sono nei, nascono come nei e non cambieranno mai. Non è un neo che evolve, il melanoma insorge ex novo su quelle zone, su un neo, sulla pelle sana, ovunque può insorgere. I nei che cambiano, ripeto, meglio farli vedere, ma non è che il neo piano non è a rischio, quello che fa il grumetto, come dice l'ascoltatore, è più a rischio.
1: C'è della familiarità, cioè se io ho un familiare, uno stretto familiare che ha avuto un melanoma, allora, rischio anch'io?
0: Allora, in linea di massima no. Noi consideriamo familiarità quando sono coinvolti almeno più di due consanguini. Allora in quei casi lì cominciamo a screenare un pochino, come si dice, tutto l'albero genealogico, e controlliamo fratelli, sorelle, discendenti, genitori.
1: Sì, soltanto in quel caso.
0: Ma sì, in genere è un singolo caso a sé stante, non è l'indizio che la famiglia è colpita da questa malattia.
1: Dottor Santinami, siamo in chiusura di trasmissione, c'è un messaggio, qualcosa che non abbiamo toccato che invece vuol far arrivare a chi ci sta seguendo?
0: Certo, non trascurate la vostra pelle, non trascurate i segnali che vi dà, le macchie che compaiono, piuttosto fate una visita inutile, ma fatevi vedere, perché molte volte questa salva la vita.
1: Grazie, veramente dottore, buon lavoro,
0: grazie,
1: buona giornata,
0: Chiara.
1: Mario Santinami, grazie ancora, specialista in chirurgia generale, consulente del Centro Diagnostico Italiano e direttore della struttura complessa di chirurgia del melanoma della Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu, grazie a Davide Dedè in regia e a voi per l'ascolto.

0: Il cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
1: Domani è un altro giorno.
0: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
2: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
0: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
3: Ogni giovedì su In Blu 2000.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
9: In Blu 2000, news.
10: Buongiorno da Antonella Mittola. Terminata la visita del presidente degli Stati Uniti in Cina, abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto Trump. Anche Xi, secondo quanto riporta l'agenzia cinese Xinhua, parla di importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili e di aver condiviso l'importanza di un rapporto costruttivo basato sulla stabilità strategica. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sulla questione iraniana e non darà mai a Teheran le armi ed è d'accordo sul fatto che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. Collabora un esperto subacqueo italiano. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. Ancora da chiarire le cause della tragedia. In Ucraina è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte fra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale Kiev. Fra le numerose vittime anche 3 minori. Le autorità di Kiev hanno proclamato 3 giorni una giornata di lutto. Le autorità russe fanno sapere che 3 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla città di Ryazan. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Al via ieri il Salone del Libro.
11: Il motto di questa presenza è connessioni, raccontare il presente mettendo insieme appunto varie forze, varie possibilità e vari approcci che finalmente riescono a riunire in una singola manifestazione varie espressioni del mondo cattolico, c'è appunto l'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, l'UELCI, e ci sono anche numerosissime iniziative che vanno veramente a toccare gli ambiti più eterogenei e più diversi, sì, e che si potrà parlare di un padre della Chiesa come Basilio di Cesarea, si potrà occupare dei problemi di Haiti, ci si tornerà con il pensiero alla Lampedusa e si parlerà soprattutto in quest'anno di San Francesco con alcuni eventi dove sarà presente il cardinale Zuppi e dove anche la nostra rete in Cazzone, la nostra redazione avrà un ruolo molto importante perché Vincenzo Morganti, il direttore, e Massimo Volfieri, l'amministratore delegato, discuteranno con Alessandro Sottino parlando di un progetto che si intitola San Francesco per davvero, questo domenica pomeriggio. Da Torino, Saverio Simonelli.
10: È tutto, grazie per l'ascolto.
8: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival. Dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
12: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
14: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
10: Interviste in primo piano. Oggi abbiamo con noi Donatella Pazzelli, presidente dell'associazione Corsa alla Spada e Palio. Siamo a Camerino, naturalmente. Intanto, ben trovata.
15: Grazie, buongiorno a tutti.
10: È appena iniziato il percorso che porterà poi all'aggiudicazione del Palio di quest'anno. Beh, parliamo di una delle manifestazioni più antiche che abbiamo nel nostro territorio.
15: Sì, siamo giunti alla 45esima edizione, da quel lontano 1982 siamo sempre presenti a maggio. Ogni edizione è diversa e chiaramente dopo il terremoto, nonostante i sacrifici, siamo comunque riusciti a mantenere lo spirito e la festa della Corsa alla Spada.
10: Questa è la settimana che precede poi, diciamo, gli appuntamenti finali, però già Camerino si presenta, insomma, in fermento.
15: Abbiamo iniziato alla grande il 13 maggio, mercoledì, con l'inaugurazione di un nuovo gruppo, un gruppo che entra a far parte della famiglia della Corsa alla Spada e che è il gruppo delle Chiarine, intitolato ad Angelo Raponi, che è stato uno dei fondatori della rievocazione storica. E poi ci siamo ritrovati a tavola con la Cena dei Mille. È stata un'esperienza bellissima come ogni anno, perché vedere mille, ma davvero mille studenti e giovani del luogo, del territorio, seduti insieme a tavola, grazie ai tre terzieri, grazie al lavoro delle tre taverne, dei terzieri di Sossanta, di Mezzo e Muralto, credo che sia proprio una bella partenza, una partenza giovane, una partenza briosa che dà inizio appunto a questa 45esima edizione.
10: Ecco, hai citato le taverne, certamente la sera sono un punto di ritrovo, propongono anche i piatti tipici del nostro territorio.
15: Sì, da ieri sera praticamente ogni taverna ha cominciato il suo lavoro a suon di piatti, di prelibatezze. Anche qui c'è una gara, perché ciascuna taverna vuole essere la migliore, per cui si combattono battaglie in termini di qualità, di prelibatezze, di ricercatezza, e sono aperte queste locande. Chiaramente il terziero di Sossanta e il terziero di Mezzo hanno, diciamo, delle strutture provvisorie nella zona di via Madonna delle Carceri, mentre Muralto da qualche anno è ritornata nella sua sede prestigiosa, che si trova proprio sotto il rettorato dell'Università di Camerino. Ma comunque sia, al di là dei disagi, tutte e tre sono in grado di fornire da qui a fine manifestazione veramente un menù d'eccellenza.
10: Dicevi di Camerino, che un po', insomma, sta riprendendosi, si sta riprendendo anche la sua storia con il bellissimo centro storico.
15: Sì, nonostante gli ostacoli, perché Camerino in questo momento è un cantiere a cielo aperto, noi ci stiamo riprendendo la nostra città. Infatti quest'anno ci riappropriamo della piazza centrale, di Piazza Cavour, che diventerà un po' il luogo che accoglierà gli eventi principali, perché il Palio degli Arcieri, che è in programma il 16, si terrà proprio in Piazza Cavour. Useremo tantissimo, grazie all'ospitalità di Sua Eccellenza l'arcivescovo Francesco Massara, gli spazi del Museo Diocesano, che sono stati restituiti in tutta il loro splendore. E poi la novità è che il 24 maggio, in occasione della Corsa alla Spada, dell'evento conclusivo, la corte, significa il signore, la signora, tutti i figuranti più importanti, escono dal palazzo arcivescovile, per cui ci stiamo davvero riprendendo la nostra Camerino.
16: E chi saranno coloro che vestiranno questi panni?
15: Da qualche anno noi cerchiamo di valorizzare le eccellenze locali e quest'anno abbiamo deciso di valorizzare la musica. La musica a Camerino ha un ruolo importante, 1000 rassegne storiche, Camerino Festival, il Musicando Jazz, il Premio Urbani, insomma abbiamo deciso di dare il giusto riconoscimento alla musica e perciò abbiamo scelto come signore della città Gilberto Spurio e la sua compagna Oliva Orpello. Ecco, Gilberto Spurio è il presidente di Adesso Musica, che è l'associazione musicale Camerte, che comprende due eccellenze, l'Istituto Musicale Nelio Biondi e la Banda Orchestra Città di Camerino. La signora Oliva è infermiera dell'AST Macerata, in servizio presso l'ospedale di Camerino, ma comunque con Adesso Musica andiamo a valorizzare non solo la musica, ma anche un'istituzione che forma musicisti.
16: Camerino torna indietro di secoli ai fasti di una famiglia che ha dato tantissimo, i Davarano, sono rimasti i segni proprio in questa cittadina, e noi naturalmente auguriamo a Camerino di riprendere tutta questa sua, insomma, importanza che ha avuto nel passato. Certamente Celago è una università molto prestigiosa intanto, e gli studenti, come dicevi tu all'inizio, sono anche molto partecipi.
15: I studenti sono parte integrante della nostra città, la città e l'università camminano insieme, gli studenti partecipano con la cena dei mille, ma partecipano anche nei cortei storici vestendo gli abiti dell'epoca, e poi gli studenti partecipano nelle corse, nella staffetta rosa e nella vera corsa alla spada, quella del 24, tutte e due si tengono il 24 maggio, nei corridori e nelle atlete ci sono studenti dell'Università di Camerino che da regolamento sono considerati come i residenti in città, per cui proprio abbiamo voluto davvero legare queste due realtà nella corsa alla spada, perché la città di Camerino è la sua università e la sua università è Camerino, insomma c'è questo connubio che va avanti da tanti anni. D'altra parte la nostra università ha una storia antica, quasi come la famiglia De Davarano, che appunto è questa signoria che ha dominato questo territorio dalla metà del 1200 alla metà del 1500 e che ha lasciato segni importanti, tant'è che la rievocazione storica vera, perché l'abbiamo ricreata su documenti storici, è legata fortemente alla famiglia De Davarano, in quanto con loro, soprattutto con Giulio Cesare, i festeggiamenti in onore di San Venanzio Martire ebbero questa veste così importante. E poi la famiglia Davarano ci ha regalato la Santa Camilla Battista Varano e anche in qualche maniera l'ordine dei minori dei frati Cappuccini, perché si insediarono a Camerino grazie a Caterina Cibo, che era moglie di Giovanni Maria Varano, duca della città, diventato duca della città nel 1515. Dunque c'è una forte connessione tra tutte queste realtà, e ti ringrazio per questo messaggio di speranza che hai voluto lanciare, perché speriamo che il passato ci riporti nel futuro allo splendore che in qualche maniera meritiamo.
16: Tutto il resto della provincia, della regione, speriamo arrivino tante persone a conoscere questi luoghi che trasudano di storia, e questa manifestazione che abbiamo detto continuerà fino al 24 maggio, giorno clou, però in questo fine settimana già ci sono diverse iniziative, ce ne puoi segnalare qualcuna?
15: Segnalo senz'altro il Palio degli Arcieri del 16 di maggio, ma il 17, domenica 17, vivremo davvero l'appuntamento più toccante, perché è un appuntamento che mette insieme folklore e fede, è l'offerta dei ceri e l'accensione del falò. La sera del 17 di maggio ci sarà il corteo storico, la pesatura dei ceri e poi l'offerta di questi preziosi materiali al santo patrono. È un momento bellissimo, è una cerimonia che si svolge diciamo in serale, e quest'anno abbiamo anche degli ospiti, abbiamo i figuranti del Palio San Floriano di Jesi e i tamburini del Serafino di Sarnano. Questa veramente è una manifestazione importante, è una manifestazione, un momento di raccoglimento che c'era anche prima della corsa alla spada, perché io mi ricordo da bambina che comunque il falò a San Venanzio veniva acceso davanti alla basilica anche prima della rievocazione storica, come momento diciamo di partecipazione della città e come momento di devozione vero e importante.
16: Hai raccontato molto bene, Camerino, la sua storia, le iniziative, ci hai fatto venire voglia, e naturalmente noi speriamo che anche i nostri ascoltatori possano vivere questi momenti nella bellissima città di Camerino. Noi salutiamo Donatella Pazzelli, presidente dell'associazione Corsa alla Spada e Palio, e che dire, buon lavoro, perché ce ne sarà tanto sicuramente.
15: Grazie, io veramente vi invito a Camerino anche per vivere un'esperienza diversa, perché una rievocazione storica in una città in ricostruzione rappresenta anche una rarità e rappresenta anche quello spirito di resistenza di una popolazione che davvero crede nelle sue radici e nella sua storia.
12: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
17: Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 80.

0: Ascoltatori, bentornati a questa trasmissione, all'ascolto di questa riflessione settimanale che facciamo sulla burocrazia, i servizi, i poteri, tutto quello che abbiamo in queste puntate cercato di approfondire e di conoscere, perché abbiamo detto sempre che è bene conoscere chi ci governa, come ci governa, i nostri servizi, come sono organizzati. Tutti i poteri che incontriamo tutti i giorni della nostra vita, che qualche volta ci rendono, ci danno, diciamo, qualche fastidio. E la burocrazia può essere uno sportello, può essere un vigile della polizia locale, può essere il giardiniere, può essere l'assessore, può essere il sindaco. La burocrazia, cioè, è una cosa che ogni cosa che non va in Italia, la prima cosa che diciamo è colpa della burocrazia. Abbiamo cercato di descrivere un po' quali sono i poteri, quelli elettivi che eleggiamo ogni tanto con le nostre elezioni comunali, provinciali, regionali e statali. E però abbiamo cercato di conoscere anche i servizi di base, come sono organizzati, e abbiamo avuto qua come ospiti dirigenti, per esempio il comune di Macerata, che è il comune capoluogo, abbiamo avuto i dirigenti di diversi settori, il tecnico, il finanziario, il sociale, il culturale, e poi stiamo cercando di approfondire e di conoscere, per conoscere appunto il territorio e chi governa il nostro territorio, abbiamo inaugurato anche la filiera dell'incontro con i nostri sindaci. E non tocchiamo Macerata perché siamo sotto elezioni, lo faremo in futuro, e allora ci interessa un po' il comprensorio territoriale adiacente a Macerata, di cui Macerata è capoluogo, ma è un tessuto che ci sta particolarmente a cuore. Poi chiaramente abbiamo parlato anche dei problemi della costa e dei problemi della montagna, ci ritorneremo nelle prossime puntate. Oggi ci soffermiamo ancora una volta invece su quello che è il territorio della media collina della nostra provincia, quindi quello che ruota un po' attorno a Macerata. Abbiamo conosciuto qualche giorno fa la sindaca di Coridonia, che è il comune che confina con Macerata, diciamo, a sud, e oggi abbiamo l'opportunità di avere con noi il sindaco di Pollenza, Mauro Romoli. Ciao Mauro, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a te Francesco e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, e con Mauro Romoli e con Pollenza di cosa parliamo? Parliamo innanzitutto di una cittadina, per me modello, che ha una posizione privilegiata sul crinale tra il Chienti e il Potenza. Si è svolta anche una battaglia sulle colline di Pollenza, Tolentino, la pianura dell'Arancia, e luoghi, insomma, che mi stanno a cuore particolarmente, e una cittadina che qui il sindaco lo potrà dire con orgoglio, ma io lo dico anche come orgoglio di cittadino di questa provincia, che ha saputo crescere, ha superato i 7.000 abitanti, non so quanto, comunque una crescita notevole. E perché è una cittadina dove si vive bene, lo dico io, non dico al sindaco di farne un autovanto, però lo posso dire io. E perché si vive bene? Perché c'è la collina, c'è la pianura, c'è la zona industriale, c'è la cultura, c'è il centro storico, ci sono tante cose. Ma io qui ringraziando il sindaco Mauro Romoli, che ha accettato il nostro invito, gli voglio chiedere questo. Pollenza è un po' il centro proprio della provincia, perché, ripeto, tra due fiumi, tra due vallate, uscita della superstrada, da Pollenza si raggiunge la montagna, il mare in pochi minuti, si raggiungono i servizi, si raggiunge il capoluogo. Ecco Mauro, la tua sfida da amministratore, sapete, poi c'è qualcuno ogni tanto dice ma uniamo tutti i comuni, facciamo il grande comune. Veramente questo è un progetto, mi ricordo quando io ho iniziato la politica negli anni 70, mi parlavano una città di 100.000, ogni tanto qualcuno lo riprende. Ma al di là di questo, la tua sfida da sindaco per questa cittadina, che ripeto è un gioiello con tante opzioni oggi, e soprattutto i rapporti con il capoluogo, come lo vedi, come ti senti con questa sfida?
1: Che dire, domanda impegnativa, la sfida, quella di arrestare la denatalità che comunque sia investe trasversalmente tutti i territori della nostra provincia, e non solo, purtroppo un fenomeno abbastanza diffuso che investe tutta la nazione, e quindi fa rimanere i ragazzi a vivere a Pollenza. Anche su questo abbiamo fatto delle progettualità specifiche di recente, proprio per ascoltare l'opinione dei nostri giovani che vanno dai 16 ai 30 anni, per capire come loro vedono il loro paese, come lo vivono, come lo vorrebbero, e se pensano di rimanere a vivere qui e cosa vorrebbero per rimanere a vivere qui. Poi può essere Pollenza, può essere che per ragioni di scelte di vita, come ovvio, uno da Pollenza si trasferisce a Macerata piuttosto che a Tolentino, piuttosto che a Treia, e viceversa. Non è poi questo che è rilevante, ma per continuare a vivere in questi territori, perché poi ne va del nostro futuro. Tutti noi invecchieremo e abbiamo bisogno di un fisiologico ricambio. Come vivo il rapporto col capoluogo? È un rapporto in continuo divenire. Ci sono rapporti di collaborazione in tanti enti sovracomunali. Secondo me quello che non riguarda solo Pollenza e Macerata, ma riguarda tutti i comuni del nostro ambito, ma penso che sia la stessa, anzi è la stessa situazione che sulla costa, perché noi abbiamo due polarità, se così le possiamo definire, Macerata e Civitanova, e una serie di comuni simili a Pollenza che sono circostanti a Macerata e Civitanova. Dobbiamo fare un passo in avanti nell'unire i servizi. Non mi spingo a dire la fusione, perché le fusioni a freddo non funzionano né in politica, giusto, né tra i cittadini, né in famiglia, in nessun ambito. Partecipavo pochi giorni fa a un'iniziativa di questo tipo e ho detto proprio questo: è vero che oggi per le fusioni sono previste premialità di tipo economico anche importante, ma non possiamo farci abbagliare solo dai soldi, che sono sì necessari ma non sono la precondizione per costituire qualcosa di sano. Qualcosa di sano si costruisce lavorando sulla cultura, sul cambio di mentalità delle persone. Come abbasseranno le loro mura castellane psicologiche le persone se vedranno che l'unione dei servizi, il lavorare insieme tra comuni e città capoluogo funziona, potranno rendere servizi migliori e più servizi, allora si potrà poi in un futuro parlare anche di fusione dei comuni. Intanto mi accontenterei di unire tanti servizi. Ci sono alcuni servizi che bastano con pochi mesi si potrebbe fare, penso a polizia locale, sportello unico, attività produttive, servizi demografici. Ci sono una pluralità di servizi ai nostri comuni che basterebbe poco per unirli, e su questo la città capoluogo, come essere grandi impone oneri e onori, dovrebbe essere da locomotiva.
0: Certo, guarda, condivido tantissimo, e l'ho vissuto per la mia professione anche da segretario comunale. Credo che i cittadini abbiano un po' metabolizzato questo concetto: l'identità deve rimanere, e quindi ogni comunità è giusto che si scelga il sindaco, i propri consiglieri, la propria amministrazione, però i servizi possono essere razionalizzati, realizzare economie di scala, che poi naturalmente poi riguarda le nostre tasche, perché se costano di meno e sono più efficienti è quello che vogliamo. Ti volevo chiedere una cosa, che poi non so, quando voi ci avete le elezioni comunali ogni tanto viene fuori sta cosa, che non riguarda solo Pollenza, però per esempio riguarda, se penso, San Ginesio per esempio, no? La stessa Treia, eccetera, Morrovalle, cioè un po' il dualismo tra il centro storico e la pianura, dove chiaro si sviluppano le fabbriche, le industrie, eccetera. Come lo vivi questa lettura? Naturalmente, essendo stato eletto sindaco, significa che i tuoi cittadini gli hai dato le soluzioni credibili per far convivere, no? Ma c'è sempre questo dualismo tra il centro e la periferia, la pianura. Poi te non c'hai solo la pianura a sud, c'è pure quella al nord che è splendida, perché se pensiamo a Rambona, poi dopo ne parliamo un attimo di cultura, che è una sfida importante. Allora, come lo vedi il centro storico e la tua pianura?
2: C'è un eterno dualismo che io ho trovato, ho vissuto. Io abito a Casette Verdini, quindi nella Valle del Chienti, e ho trovato questa diffidenza. Pollenza è fatta la Valle del Potenza, quindi Rotelli, Ramona, che guardano più a Treia, e se in generale comunque guardano a Pollenza capoluogo. Poi abbiamo Casette Verdini con la sua zona urbana e anche la zona artigianale, che invece mentalmente guardano a Macerata, si sentono Macerata, non guardano Pollenza Centro. Abbiamo Pollenza Centro e c'è questo dualismo tra Pollenza e Casette Verdini che non si riesce a scardinare. Io sinceramente pensavo di essere una figura ponte per un po' unificare queste situazioni, poiché appunto con la mia provenienza da Casette Verdini, ma devo dire che dopo 7 anni e in generale dopo 22 anni che ormai sono in amministrazione con diversi incarichi, non ho fatto grossi passi avanti. Evidentemente mi ero posto un obiettivo più ambizioso delle mie capacità. Viene da prima di me, probabilmente rimarrà dopo di me.
0: Ma al centro storico c'hanno la diffidenza verso l'uomo della pianura, dai,
2: esattamente,
0: non credo, dai.
2: È proprio così. Poi ovviamente non è più così accentuato come magari lo poteva essere 30 anni fa, oppure non è più così accentuato come era 7 anni fa nel momento della mia prima elezione, perché mi hanno imparato a conoscere. Ma diciamo che questo tema è stato un tema molto forte, che si è anche riscontrato nel risultato elettorale dei seggi del 2019, voglio dire. Poi se uno sa leggere i numeri di come vanno le elezioni comunali divisi per seggi, diciamo che è un aspetto che è emerso in maniera molto forte.
0: Ecco, stavo pensando mentre ti ascoltavo, un po' di ironia, e io invece la mia Tolentino, ho fatto il sindaco, c'è questo problema, non ce l'abbiamo, che noi siamo infossati dentro la valle, siamo incastrati dentro le colline, con la nostra umidità, insomma, sia invernale che estiva, e quindi sto dualismo non c'è. Però devo dire che tra stazione Pollenza e Casette Verdini ci sono le industrie, sono le abitazioni. Io ho sempre ammirato questa simbiosi, perché ci sono le industrie, vicino ci sono le case, dove credo si vive bene, perché passando per quei quartieri veramente, come si dice, a misura d'uomo, no? Per carità, io penso onore a tutte le amministrazioni ci sono state, compresa la tua, perché ha saputo dare questa crescita armoniosa, perché di solito quando sono in zone industriali sono un po' opprimenti e le case è meglio che stiano lontano. Invece c'è questa simbiosi, stanno vicine, però ci sono quartieri deliziosi, zone residenziali molto belle, vicine poi le fabbriche, quindi devo dire veramente un equilibrio che piace in questa media valle della nostra provincia. Poi ti volevo dire il centro storico comunque iniziative per riqualificarli anche con la cultura, cioè antica Monte Milone, insomma, c'ha delle tradizioni importantissime. Ho visto, insomma, restauri, recuperi importanti e iniziative, no? Comunque la sfida al centro storico la stai facendo, insomma, giusto?
2: Ci sono tanti lavori che sono partiti e tanti altri che ne devono partire, ovviamente cogliendo l'occasione dei fondi cospicui che sono arrivati grazie al fatto che pure Pollenza fa parte del cratere sismico, quindi ha potuto accedere a dei canali di finanziamento privilegiati per recuperare il patrimonio edilizio, il patrimonio storico, così come dei finanziamenti dovuti al PNRR. Quindi è un momento questo qui molto di transizione, dove se uno viene a Pollenza vede un cantiere aperto e non, nell'immediato forse non porta via un bellissimo ricordo. Speriamo che già se verrà fra 10-12 mesi, credo che invece si porterà via tutt'altro ricordo, perché contiamo, insomma, che ovviamente di fare un bel passo in avanti sotto l'aspetto estetico e di riqualificazione. A fronte di questo è chiaro che i posti devono essere animati. C'è un tessuto associativo che non è bene non nascondersi, come in tutti i paesi oggi le attività associative soffrono, penano, perché il lavoro gratis, il lavoro volontario per il proprio paese è un valore difficile da far passare e da coltivare, ma abbiamo delle associazioni storiche che resistono, delle proloco comunque sia che vedono anche al loro interno una buona presenza di giovani, ecco, che danno una linfa vitale e ci assicurano quegli appuntamenti che si sono consolidati e che trovano un ottimo riscontro di pubblico. Penso alla manifestazione principale che è Cantina e Castagne Aperte, che vede in 3 giorni arrivare a Pollenza più di 10.000 persone, e per noi sì, significa tanto una manifestazione del genere, e ci spinge a fare sempre meglio. A fianco a questo, una stagione teatrale comunque sia sempre di livello, che vede una grande
0: e ottimo livello. Il teatro di Pollenza fa scuola a tanti altri comuni.
2: Riusciamo ad attestarci ogni anno sui 160 abbonati, di cui una metà di fuori Pollenza. Riusciamo comunque sia a fare sempre sold out poi ai vari spettacoli, molti appuntamenti di tipo convegnistico, conferenze di diverso taglio. Quindi abbiamo delle persone che fortunatamente si occupano di cultura e vogliono mettere a disposizione questa loro passione del paese. Come comune il ruolo è di tessere relazioni e tenere i fili di questa cosa, cercando di non mettere i bastoni tra le ruote, ma facendo i facilitatori per offrire un menù diversificato, diciamo così, per tutti i gusti, dove ci sia l'appuntamento più popolare e l'appuntamento magari che viene visto invece più elitario, e poi perché no ogni tanto trovare anche dei linguaggi e dei momenti per far sì che queste due cose che ho detto, che sono apparentemente distanti tra loro, possano trovare dei punti di incontro, così che anche chi etichetta come elitario tanti incontri scopra che poi invece scopra altri interessi, scopra che si parla della vita di tutti i giorni.
0: Ma guarda Mauro, lo dico a te, ma io dico agli ascoltatori, avete ascoltato un concetto espresso da questo sindaco importante di Pollenza, che vi ha detto una cosa, quello che abbiamo detto altre volte: il potere da solo non basta, la nostra Costituzione parla di sussidiarietà, e quindi il potere riconosce il valore della sussidiarietà orizzontale, cioè di tutto quello che dalla società civile, in forma di aggregazione spontanea di volontariato, serve ad aiutare il potere. Bellissimo questo concetto che ha espresso Mauro, cioè quei giovani che partecipano e quindi ci tengono alla città, al paese, ci tengono, e questo credo che sia un incoraggiamento importantissimo. Non in tutti i comuni c'è questa simbiosi e questo accordo, e devo dire che tu l'hai saputo assicurare, e c'è veramente l'entusiasmo. Conosco diversi giovani di Pollenza anche per motivi calcistici, perché insomma io ho militato 5 anni in Pollenza Calcio con onore, quindi sento veramente questa appartenenza di comunità che esprimono i giovani nel tuo paese. Ti volevo chiedere una cosa per dare un po' le dimensioni. Avevamo detto agli ascoltatori, Macerata c'ha 340 dipendenti, Tolentino attualmente c'ha 85 dipendenti, il comune di Corridonia, la sindaca ce l'ha detto, attualmente ha 60-62 dipendenti. Te quanti ce n'hai per garantire questo, la cura dell'ambiente? Perché quando si transita per Pollenza, devo dirtelo, cioè questo ti fa onore, si vede pulizia, ordine, il verde, la segnaletica, tutto molto molto curato. E quanti dipendenti c'hai tra amministrativi e esterni?
2: Il comune di Pollenza ha 31 dipendenti, ecco. Più se contiamo la casa di riposo, che lo vediamo come un servizio a parte, ma nel nostro caso è dato in promiscuità, diciamo, con una gestione che l'IRCER di Macerata assicura anche ricorrendo a personale dipendente del comune, arriviamo a 42 persone.
0: Ah, ecco, quindi casa di riposo, che è stato sempre un fiore all'occhiello, diciamo, no?
2: Sì.
0: Di Pollenza conosciuta.
2: Una struttura che funziona molto bene e dà un servizio apprezzato dal pubblico. Abbiamo dei buoni feedback da parte delle famiglie e degli utenti.
0: E poi impianti sportivi, e quindi adesso ci ritorneremo. E poi cioè, Pollenza, Tolentino ospita anche il Cosmari, tra poco ne parleremo, non entreremo nelle questioni politiche, ne parleremo un po' tecnicamente. E allora qualche volta bisogna dire, questo lo dico anche al cittadino di Tolentino, il Cosmari messo lì cioè quando il vento tira in un certo modo colpisce più casette Verdini che Tolentino, e quindi qualche volta ci siamo chiesti il cielo, gli odori, le puzze, diciamo, che il Cosmari qualche volta ha creato qualche disagio notevole per i cittadini di casette Verdini. Allora, il cielo sopra casette Verdini, il cielo sopra Pollenza, mi viene in mente Cielo d'Irlanda di Fiorella Mannoia, ma qui parliamo del cielo sopra la nostra vallata. Sentiamoci Fiorella Mannoia.

0: pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
3: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino dei Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Maledetta burocrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al

0: Eccoci, eccoci, siamo tornati cari ascoltatori. Abbiamo terminato la pubblicità elettorale, ci avviciniamo alla chiusura della trasmissione. Con noi Mauro Romoli, sindaco di Pollenza. Abbiamo già parlato della presentazione di questa stupenda cittadina, il centro storico, la zona industriale, residenziale. Una sfida continua sulle attività produttive, come ha detto lui, è una sfida anche alla denatalità, ma Pollenza è al centro della provincia, in un nodo viabile importante, vicino a Macerata, e saggiamente Mauro ci ha parlato anche dell'esigenza di unire sempre più i servizi, razionalizzare e risparmiare più vicino ai cittadini, ma cercando di evitare dispersione di costi, soprattutto in un momento non facile. Pensavo, Mauro, anche altre volte, l'ho detto alla tua collega di Corridonia, certo che quando sarà finito sia diciamo un po' tutto il flusso di denaro che riguarda il PNRR e poi il sisma, la finanza comunale potrebbe soffrire. Io sono in pensione da 6 mesi, però ho visto che già si sentono i primi avvertimenti, no?
1: Io faccio sempre l'esempio più banale: noi oggi abbiamo o abbiamo avuto i soldi per comprare la Ferrari, ma non abbiamo i soldi per farla uscire dal garage. Questa è la realtà. Quindi sì, sono molto critico in generale su come sono stati spesi i soldi del PNRR in Italia, ma questo è un altro discorso più ampio che non va nemmeno affrontato, non è il tema di questa trasmissione. Sì, anch'io sono molto preoccupato perché i bilanci nella parte corrente di tutti i comuni sono molto in sofferenza, quindi gli amministratori attuali e del futuro avranno questa di sfida. Correre per efficientare le proprie strutture e per poter continuare a dare servizi, perché poi come dico sempre io ai miei dipendenti, ai dipendenti del mio comune, noi siamo riconosciuti finché serviamo, finché i cittadini ci percepiscono come utili. Esatto. Quando non ci percepiranno più come utili, non serviamo proprio più. Ci può venire una qualsiasi azienda di servizi al nostro posto.
0: E sarebbe una sciagura sul piano democratico. Esatto. No, ma pensavo anche a la legge ci ha permesso di assumere con normativa sisma PNRR molte persone, molti ragazzi, anche giovani, nelle nostre strutture pagate dallo Stato finora, perché sisma PNRR i comuni non l'hanno pagati. Poi questi ragazzi sono inseriti nelle nostre strutture e quindi attendono probabilmente molti di loro una legittima stabilizzazione. Poi sarà il momento però che lo Stato ci dirà adesso stanno con te, se vuoi te li paghi. E mi ricordo che con Macerata parlavamo da circa 15-16 persone, quindi non è da poco. Ma mi ricordo l'ultimo piccolo comune dove sono stato, cioè Caldarola, pre-sisma ero io e altri 4-5 dipendenti, e adesso invece nel settore tecnico saranno 11 solo nel settore tecnico, e quindi saranno momenti in cui potremo buttare fuori queste persone, ti pare?
1: Sì, noi siamo, per la mia esperienza, sono assolutamente d'accordo, saranno dolori e dolori molto forti per alcuni, purtroppo. E nella nostra esperienza a Pollenza posso dire con un minimo di orgoglio e di vanto, perché frutto di scelte precise e di programmazione abbiamo ricorso a questo personale con molta prudenza, ragion veduta, pensando comunque a una loro stabilizzazione. 3 su 4 sono stati già stabilizzati, la quarta ragionevolmente, se appena ci sarà la possibilità, verrà stabilizzata, e queste stabilizzazioni fungeranno all'interno di un ricambio fisiologico dell'ente, perché andranno poi ad assumere a regime delle posizioni oggi ricoperte da persone che andranno in pensione. Quindi l'abbiamo pensata proprio così, anzi sfruttare questo periodo in cui non le paghiamo noi, non sono caricate sui nostri bilanci, anche come periodo formativo e di affiancamento a queste persone più esperte che poi andranno in pensione.
0: Fondamentale, formazione, affiancamento, e sì, giusto, quindi saggiamente avete programmato pure questo. Adesso ti faccio una domanda riguardo alla cultura e un polo culturale d'eccezione, di grande ammirazione che abbiamo tutti, l'Abbazia di Rambona, Sant'Amico, a Gertrude, Longobardi, la madre a Gilulfo, insomma, una storia che arriva dai Longobardi, forse anche dai Romani prima, no? Perché e credo che Rambona sia una sfida culturale un po' nel percorso delle abbazie, perché noi in questo territorio tra Carolingi, Longobardi, Cistercensi, se penso l'abbadia di Fiastra, se penso Santa Maria Piedichenti, San Claudio, Rambona, fanno quasi un quadrilatero, che insomma, ma quanti ce l'hanno un patrimonio di questo genere, no? E quindi la tua opera per la valorizzazione di Rambona, che oltre a essere un sito culturale proprio architettonico è anche un sito ambientale delizioso, e dimmi un po' come la vedi questa sfida culturale, perché
1: partiamo purtroppo dalla constatazione che ad oggi quell'abbazia è chiusa, perché lesionata completamente dal sisma del 2016, aveva già delle ferite che venivano dal sisma del 97, e un bene di proprietà della diocesi di Macerata e in parte dell'istituto diocesano di sostentamento al clero, i quali devo dire nell'ultimo periodo hanno lavorato sotto il profilo progettuale, proprio in questo momento hanno delle pratiche di ricostruzione, di recupero che hanno presentato, su cui ovviamente l'iter è piuttosto lungo e complesso, perché ci dovranno esprimere diversi enti, tra cui la soprintendenza, perché quello è il vero bene culturale del nostro paese, il polo culturale d'attrazione, quello che garantiva un discreto afflusso di turisti continuo durante tutto l'anno, era l'abbazia di Rambona. Noi quella è una ferita aperta nel nostro comune, e è chiaro che da quando è venuta a mancare tutto è stato ridisegnato, ridimensionato, ecco. Cosa fare per il futuro? Io spero che ovviamente nel giro di 4-5 anni, spero, tornare a restituire quel bene all'uso sia dei fedeli sia dei tanti turisti. C'è una discussione in corso sulla destinazione da dare a alcuni ambienti, che non per forza devono rimanere ancorato all'uso originario. Il comune intorno ha investito e continuerà a investire su tutta una serie di sentieristica ciclopedonale che è stata creata e che viene comunque anno per anno manutenuta, e che ha riscosso anche un buon successo da parte dei cittadini, che collega Pollenza a passo di Treia. La Via Lauretana, altro progetto importante che la struttura commissariale con la diocesi di Macerata sta portando avanti, ha previsto comunque una deviazione, quindi una sentieristica che porterà dal sentiero principale anche verso le abbazie, l'abbazia di Fiastra, l'abbazia di Rambona, e quindi diciamo noi ci stiamo preparando col piatto, con tutto intorno, no? Per quello che dovrà essere, speriamo, un futuro dove ci sia anche la pietanza principale, che è appunto l'abbazia. È chiaro, i tempi non necessariamente collimano, perché la sentieristica l'abbiamo potuta realizzare grazie a dei finanziamenti che sono stati ottenuti in questi anni, ma il compito nostro è guardare avanti. Io quando sento il pessimismo, sempre lo sfascismo delle cose, noi se viviamo e se ci proponiamo di amministrare un paese, lo dobbiamo fare con ottimismo. Cioè, per noi il futuro non deve essere, cioè, non è una scelta, è un obbligo. Guardare al futuro con ottimismo deve essere un obbligo. Quindi dobbiamo far sì e volere che alcune cose accadano, perché poi se lo vogliamo ragionevolmente accadranno, magari non nei tempi in cui le abbiamo desiderate, ma accadranno.
0: Ma guarda Mauro, un grande messaggio il tuo, tra l'altro sul pessimismo, sfascismo eccetera, te lo volevo dire prima, tu hai parlato di cantieri che c'hai nel centro storico, no? E io l'ho vissuto, diciamo, a Macerata da segretario, ma lo vivo a Tolentino eccetera, cioè la gente è arrabbiata con i cantieri. Allora, io a questi cittadini dico sempre, ma vogliamo proiettarci al dopo? Perché non è che adesso questi soldi dovevamo respingerli, no? Lo Stato l'ha messo a disposizione, diciamo, no, guarda, Pollenza, Tolentino non li vogliamo. Se stanno restaurando patrimonio pubblico e patrimonio privato, che arricchiscono il nostro patrimonio architettonico storico e crea disagi, perché capisco i residenti, capisco i commercianti, e siamo costretti a chicane, non si trovano i parcheggi. Il problema esiste, ma proiettiamoci al dopo. Quindi mi è piaciuto molto quando hai detto l'obbligo dell'ottimismo. Questo è proprio un messaggio che ci hai dato stamattina, importantissimo. Ti volevo dire un'ultima cosa. Hai citato, e qui depone a tuo favore, insomma, una visione ultra paese che c'hai, ma ti conosciamo per questo, e quindi collegamento con l'abbadia di Fiasta, con le altre abbazie, eccetera. Ecco, su questo io credo che, non so se la provincia o la regione, eccetera, forse gli enti sovracomunali o i sindaci insieme, credo vada fatto uno sforzo in più, perché io concepisco questo, insomma, da appassionato, se vado a Montecosoro, a Santa Maria, no? Che è Carolingia, eccetera, devo subito, se vengo, sono francese, sono di Milano, eccetera, arrivo lì, devo sapere che subito dopo posso trovare sulla Valle del Chienti San Claudio, sulla Valle del Fiastra, Abbadia di Fiastra, fino a Piobbico di Sarnano, pure, che è stupenda, e da quest'altra parte trovo quantomeno la Rambona, che è un centro importantissimo. Credo che questa programmazione, in senso di quello che dicevi prima, di una collaborazione anche di un nucleo che faccia solo questo, va fatto. Porto un'esperienza un po' dell'estero, soprattutto mi appassiona un po' la Francia come sistema amministrativo. Per me segretario comunale è stato sempre un riferimento particolare. E lì c'hanno dei nuclei intercomunali che seguono cultura e turismo. Da noi che succede un po', ne abbiamo parlato nelle trasmissioni, la dispersione, no? Un comune fa la sua programmazione, poi adesso la provincia ce l'ha meno queste competenze, però una volta pure la provincia faceva questo, poi la regione fa la sua, e poi lo Stato magari su certi monumenti fa la sua. Invece all'estero già hanno un nucleo che tra comuni, regioni e Stato, un nucleo concentrato di persone che fa solo quello. Ci dobbiamo arrivare, è un sistema amministrativo chiaramente diverso. Però la sfida è questo, cioè far conoscere questo patrimonio, soprattutto questo percorso dell'abbazia. Mi ricordo, c'ho ancora un depliantino a casa, non mi ricordo se lo fece la provincia una ventina anni fa, non mi ricordo chi c'era neanche a amministrare, che aveva pubblicato proprio il percorso delle abbazie. Ce l'ho ancora, ma penso forse 20-25 anni fa, quando la provincia ancora poteva occuparsi del culto.
1: Turismo.
0: Sì, quindi è... Comunque Mauro, guarda, rilancio agli ascoltatori e ascoltatrici questo che il nostro sindaco di Pollenza stamattina ci ha detto, l'obbligo dell'ottimismo. Quindi, e lo diciamo ai cittadini, no? Cittadini, ascoltatori, ma i sindaci vanno aiutati, poi possono essere criticati per una scelta, per un'altra, eccetera, ma i sindaci vanno aiutati, perché, come ha detto Mauro, si aiutano a livello singolo. Certo, chiamo il sindaco la mattina, so che Mauro è quelli che rispondono, guarda sindaco che lì mi so che l'asfalto si è fatto meglio, quante ne riceverai
1: anche stamattina,
0: questo è normale. e però vanno aiutati anche con le associazioni, con i quartieri, con le contrade, e credo che Pollenza, come ha detto Mauro, sia proprio così, cioè ci sia veramente una partecipazione importante. E allora Mauro, in bocca al lupo per il tuo comune, complimenti.
1: Grazie,
0: per quello che Pollenza è oggi e per quello che sarà nell'Interland maceratese e provinciale. E poi si discute, questa roba non la voglio mai sentire, quando dice la politica deve essere più maschia, più dura, gli amministratori, eccetera. Non è così, perché un sindaco da solo non può fare nulla, sì. E un sindaco invece si raccorda e sa che ha bisogno di aiuto e di sostegno dalla comunità è un sindaco che è lungimirante. Allora qui non parliamo di politica più maschia, eccetera, chiudiamo la trasmissione. Grazie Mauro.
1: Grazie a voi tutti.
0: A presto. La possiamo chiudere con maschi? Non so, butto là la provocazione. Maschi di Gianna Nannini. Ascoltatori, ascoltatrici, ci sentiamo venerdì prossimo. Buon weekend.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Sapete cosa mi rende più orgoglioso? Che oggi, quando Macerata bussa una porta, quella porta si apre. Fondi PNRR tra i primi comuni d'Italia. La Fondazione Bocelli che ha scelto le nostre scuole. Il bilancio in ordine ogni anno. Questa fiducia l'abbiamo costruita insieme, giorno dopo giorno. Non la sprechiamo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
5: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Ci siamo, eccoci qua anche oggi e ci siamo con Franco Maiolati, ci sa che ci racconterà quest'oggi.
1: Ma oggi abbiamo degli appuntamenti molto, secondo me, interessanti, legati sempre agli avvenimenti che accadono sia a livello più grande sia a livello anche più territoriale. E quindi una prima parte io la vorrei dedicare, perché mi ha molto colpito, all'incontro quindi che c'è stato ieri tra Papa Leone e l'Università della Sapienza. Ma perché? Perché ci richiama anche dei precedenti che in realtà non sono stati molto edificanti per il mondo della cultura italiana. E perché, va bene, insomma, magari senza riaccendere polemiche dell'epoca, comunque ci sono state delle posizioni che non hanno comunque ancora oggi avuto delle giustificazioni plausibili, se non da un punto di vista puramente ideologico, nel 2000 e, insomma, 18 anni fa, sì, nel 2008 Papa Ratzinger prima era stato invitato per una allocuzione da tenere all'Università degli Studi di Roma, appunto la Sapienza, poi questa visita è stata annullata, questa presenza, questo discorso che doveva tenere non è stato tenuto, è stato solo inviato poi direttamente all'università, così, ma senza la sua presenza, perché dei docenti si erano inalberati contro questa possibilità, richiamando la laicità dell'università, un concetto della laicità che viene sempre utilizzato in modo sballato rispetto al suo significato proprio del termine, insomma, perché, Nazareno, la laicità, sì, indica, io e te siamo laici perché non siamo ministri di niente, non siamo né militari né
0: non sono laici, io farò qualche qua ministro,
1: ecco, ma dopo magari forse cambieremo posizione da questo punto di vista, ma in realtà la laicità poi come concetto di pensiero indica proprio quello di non essere legati con termini di chiusura ad una propria posizione, ma quello invece al contrario di essere aperte alle esperienze, alle voci, alle posizioni. Quando la laicità si inalbera come l'unica fonte di pensiero plausibile, chiudendo a tutte le altre espressioni che fanno riferimento ad un credo, ad una fede religiosa, non è più laicità, ma diventa una, al contrario, anch'essa una fede più bigotta del bigottismo che magari rimprovera.
0: Quello magari se uno se ne accorge dopo.
1: Quindi ecco, noi siamo di fronte tante volte a certe occasioni che diventano proprio, tra virgolette, mi viene da dire,
0: non fate i furbi, che noi qua qualcosa capiamo dopo.
1: Però ecco. E invece ieri comunque c'è stato questo incontro, che è stato un incontro molto interessante. Io ho avuto modo anche di ascoltare l'intervento della rettrice che salutava Papa Leone, e oltretutto hanno tante notizie, neanche chiaramente non le conosco e tutto il resto, ma sono stati richiamati circa 7 secoli proprio di collaborazione tra l'esperienza religiosa, la Chiesa e l'Università della Sapienza, anche perché l'Università della Sapienza prende proprio origine dalla volontà della Chiesa stessa dell'epoca di allargare, insomma, la possibilità di formazione e tutto il resto, tant'è che poi è stata allestita all'interno della stessa università una mostra, quanto ho capito, sull'Università della Sapienza e i papi, il rapporto che c'è stato. E quindi, infatti, voglio dire, anche quella protesta 18 anni fa è stato un episodio abbastanza stupido, tra virgolette, anche se proveniva da un manifesto di 67 docenti che, oddio, per carità, qui succede un casino, quella volta soprattutto perché la paura che si aveva, sì, una forma di legge e tutto il resto, ma la paura che qualcuno ha è quello di vedersi invadere il campo di propria competenza e di potere, perché chi magari da un punto di vista laicista vive l'esperienza dell'università pensa che l'università sia il luogo della ragione e che tutto il resto invece non c'entri con la ragione. Quello che non c'entra con la ragione è qualcosa di meno, e comunque la fede non c'entra con la ragione, secondo questo tipo di pensiero, e quindi chiunque ha invece una visione di fede, un'esperienza di fede, va a sminuire il territorio e a invadere il territorio della ragione, che anche questa è una grande stupidata, perché la ragione, anche questa, è una caratteristica, una categoria umana che indica un'apertura, non una chiusura. Quindi la visione, la ragione è come questa stanza in cui noi stiamo, Nazareno.
0: Bisogna un po' dire queste cose, per così qualcuno le sente, ma ci sa, pensa qualcosa. Mi aveva venuto in mente quando avevo cominciato, cioè, ma non si può fare un mondo d'amore con un presidente per tutti, anziché fare tutta sta roba.
1: Vabbè, questo possiamo tenerlo nei desideri e cercando di costruire sempre più unità, appunto, e non metterci a creare divisioni su opinioni contrastanti, eccetera. E quindi va bene. Allora, ieri invece c'è stato questo incontro Nazareno, no? Quindi stavamo dicendo, perché la ragione è stato rivendicato lì, la posizione giusta della ragione, che è un'apertura sulla realtà e non è invece una chiusura, non sono delle stanze in cui e quindi vale solo ciò che è dentro, ma è come se fosse, sì, la definizione. Noi qui abbiamo quattro pareti, Nazareno, in questo nostro studio,
0: ecco.
1: E quindi potremmo dire, allora non interessa tutto quello che entra qui dentro, oppure dire, apriamoci, abbiamo anche una bella finestra con un'ampia vetrata, aprire la finestra e dire, non interessa tutto quello che da qui possiamo cercare di scoprire anche attraverso la finestra.
0: Bello,
1: e quindi sono due posizioni distinte. Allora, Papa Leone è stato, ha portato il suo saluto, ha avuto anche un saluto cordiale proprio anche degli studenti che hanno partecipato agli incontri, che hanno visto il suo ingresso nei viali dell'università stessa, della zona universitaria. E allora sentiamo un po' il richiamo che ha fatto, ho estrapolato qualche minuto di questo e magari sentiamo questa parte qui di Papa Leone, una prima parte che è rivolta soprattutto agli studenti. Chiaramente le mie sintesi sono un po', tante volte forse non rendono perfettamente l'idea, però punto là qualche spunto per il richiamo comunque che Papa Leone fa ai giovani, il richiamo, la sottolineatura, l'invito, la sollecitazione, l'augurio, la spinta, il sostegno, ecco, che Papa Leone fa verso i giovani, proprio legati anche alla loro posizione di studenti universitari, su cui può ben basarsi anche la speranza per tutti noi, insomma.
0: Sentiamo.
1: Quindi ascoltiamo questa prima parte, poi c'è una seconda parte che anche lì sempre sintetizzata e estrapolata, che rivolge un po' al significato dell'educazione, quindi rivolto un po' più ai docenti. Quindi ascoltiamolo.
2: Che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Allora, gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare in meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi. Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza di un mondo nuovo. Sapete che sono legato spiritualmente a Sant'Agostino, che fu un giovane inquieto, fece anche gravi errori, ma nulla andò perduto della sua passione per la bellezza e la sapienza. Dell'inquietudine esiste però anche un volto triste. Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo. Proprio questa nostra speciale dignità mi porta a condividere con voi due domande. A voi giovani, questo malessere chiede: chi sei? Essere noi stessi, infatti, è l'impegno caratteristico della vita di ogni uomo e di ogni donna. Chi sei? È la domanda che ci facciamo l'un l'altro. La domanda che silenziosamente poniamo a Dio, la domanda cui possiamo rispondere solo noi, per noi stessi, ma alla quale non possiamo mai rispondere da soli. Noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura. A maggior ragione è vitale che gli anni dell'università siano il tempo dei grandi incontri. Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione che costruisce nemici va allora corretta, specie in università, con la cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria. Nell'ultimo anno, la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera di investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca e gli investimenti vadano nella direzione opposta. Siano un radicale sì alla vita, sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia. Studiate, coltivate, custodite la giustizia. Insieme a me e a tanti fratelli e sorelle, siate artigiani della pace vera, pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. E così lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra. C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia.
0: Ecco, allora abbiamo ascoltato questa veramente cosa bellissima. Io ho detto un mondo per tutti e non uno solo, e qui in tante passe cose, uno solo che dice, ecco, il Papa secondo me è bellissimo per tutto il mondo, e quindi non ci sono altre persone che servono dopo. A Franco, a te.
1: Sì, infatti a me piace molto questo richiamo che viene fatto ai giovani, perché ai giovani bisogna richiamare qual è il fondo della vita, sempre in uno spirito di verità, come deve essere il luogo dell'università, ma a partire dalla domanda chi sei. Io sottolineo solo alcune parole che abbiamo ascoltato, quella domanda insistita, chi sei, no? Che il Papa ha richiamato, e questo è l'università deve essere il luogo in cui ci si pone questa domanda, nella ricerca e nello studio, perché poi ci renda capaci anche di giudizio, e quindi il giudizio che il Papa, chiaramente io ho fatto sentire solo alcune parole, ma anche il giudizio chiaro che dobbiamo avere, per esempio sulla guerra, dice il riarmo, non si può far finta che invece per ottenere la pace occorre aumentare le armi, no? E invece sì, che queste risorse siano impegnate proprio per l'educazione, per la carità, quindi per la vita dei popoli, insomma. Ma poi questo invito ai giovani, ecco, siate audaci, quindi su questa vostra ricerca di senso nella vita, a partire dalla risposta alla domanda, desiderio di rispondere alla domanda chi sono io, e su questo poi costruire e rendere, mettere a disposizione poi tutta la conoscenza che l'università può aiutare a costruire, insomma. Quindi questo è un primo aspetto. Poi c'era un altro minuto che manderei, di piccolo richiamo ai docenti, insomma, ai docenti, perché qualche cosa, insomma, che può essere interessante anche nel nostro ambito della scuola, dell'educazione, ma è complessivamente, quando parliamo di educazione non parliamo solo degli ambiti nazareni in cui si parla di educazione. Quando si dice l'educazione, occorre un'educazione, noi lo diciamo intanto rivolto come se fosse rivolto solo ai ragazzi, no? E quindi, poi magari lo limitiamo solo ad alcuni ambienti, l'educazione in famiglia, poi la famiglia passa la mano alla scuola, di fianco alla scuola potrà esserci la parrocchia, potranno esserci delle associazioni, però chi non fa parte di tutte queste realtà, famiglia, scuola, enti, associazioni, si tira fuori, mentre invece l'educazione si avviene come punto privilegiato, e quindi l'università è uno di questi luoghi, in luoghi appunto più diretti, ma è una responsabilità di tutti, perché ognuno di noi trasmette una posizione umana, insomma, che ha una appunto responsabilità su questo. Quindi ascoltiamo un po' anche questo piccolo minuto, insomma, di richiamo che ho estrapolato da quello che poi ha detto a margine il Papa ai docenti.
0: Ascoltiamo.
2: Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Si tratta di amare sempre e comunque la vita umana, di stimarne le possibilità, così da parlare al cuore dei giovani, senza puntare solo alle loro cognizioni. Insegnare diventa allora testimoniare i valori con la vita, e cura per la realtà, e senso di accoglienza verso ciò che non si comprende ancora, e dire la verità. Che senso avrebbe d'altronde formare un ricercatore o professionista che però non coltiva la propria coscienza, il senso della giustizia e del rispetto per ciò che non si può né si deve dominare? Il sapere, infatti, non serve solo a raggiungere scopi lavorativi, ma a discernere chi si è.
0: Ecco, abbiamo sentito meraviglioso, e lo dicono in molti, un Papa meraviglioso. Io penso che questa cosa qui sarebbe da fare, metterlo nella radio, in televisione, in tutto, sempre, ogni giorno, dire questo che ha detto lui adesso che abbiamo sentito, dirlo sempre, vedrete quante cose buone andrebbero meglio.
1: Ma sì, Nazareno, perché quando si dice, no, quando qui lui dice questa parte, dice che a che servirebbe tutto se non serve per stimolare, per aiutare i giovani a coltivare la propria coscienza, no? Questo dice, cosa sarebbe tutto questo, no? E quindi è un punto importante, insomma, e mi aveva colpito questo in realtà, poi anche in relazione a quello che sentiremo dopo l'interruzione che ci abbiamo fra poco, no, di questo spazio con degli spot e il resto, ma con l'intervento che avremo successivamente, perché nella seconda parte avremo per un po' la disponibilità della preside dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Sant'Agostino di Civitanova in Montecosaro, perché ci faremo raccontare un po' qualcosa da lei riguardo la scuola. Avremo quindi in linea dopo, successivamente, per qualche minuto, per un po' di minuti, la professoressa Gloria Gradassi, appunto dirigente scolastico, e quindi, e questo mi richiamava proprio sul significato dell'educazione, in cui vale la conoscenza, ma che parta sempre dal voler, il desiderio di parlare al cuore dei giovani, come ha ridetto il Papa, cura per la realtà, senso di accoglienza, cioè, e dire la verità. E quindi, ecco, queste parole che abbiamo sentito dal Papa come diventano possibilità concreta, attuata anche nelle nostre zone, nei nostri territori, con iniziative e manifestazioni magari che sono visibili e rivolte proprio ai nostri ragazzi. Quindi io direi, magari possiamo già fermarci lanciando per questa prima parte, anche che riguarda un po' la posizione, la guerra, la pace che noi dobbiamo avere sia intorno a noi che tra di noi, di Claudio Chieffo con La guerra, e poi passeremo a questa seconda parte.
0: Ecco, io volevo dire anche una cosa, sì, prima, cioè voi, se potete, tutti quelli che ci ascoltate adesso, guardate a questo Papa, quello che dice, cercateli di sentire, vedete la domenica quando parla, insomma, leggiamo tutti quanti quello che dice, perché questo dice cose bellissime che noi stessi possiamo vedere, sentire e quindi poter fare anche noi qualcosa, ecco.
1: È vero, sono perfettamente d'accordo, Nazareno.
0: Ascoltiamo allora quello che dicevi.

0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
1: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
4: Sono Paolo Renna. Nato e cresciuto a Macerata, mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
5: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in consiglio comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
8: E allora torniamo noi, vediamo cosa ci dice.
9: Sì, beh, passiamo a questa seconda parte, secondo me centrale per la chiacchierata di stamattina a Nazareno con i nostri ascoltatori, perché oltre alle nostre considerazioni che prendono spunto da avvenimenti a livello nazionale, eccetera, però poi noi possiamo quando possibile, appunto, confrontarci con una realtà umana che ci dice che quello che noi desideriamo spesso diventa concretezza e quindi ci dice che è possibile.
8: Notate bene, come detto, realtà umana.
9: Sì, una realtà umana.
8: Realtà umana che è bellissima, è realtà
9: noi
8: umana.
9: Partiamo da questo, noi desideriamo, insomma, andare a fondo.
8: Con tutto il mondo, non sono qui.
9: Della nostra natura umana, e però poi magari potrebbero essere solo delle dichiarazioni, dei desideri utopici come alcuni ritengono, mentre invece molto spesso la realtà stessa concreta, la vita anche che avviene nei nostri territori, ci aiuta a capire che è possibile. È possibile, e penso che poi lo diremo insieme in qualche minuto, insomma, sì, con la professoressa Gloria Gradassi, che penso sia già in linea.
10: Buongiorno, ben trovati e grazie per l'invito.
9: No, grazie intanto per la sua disponibilità, perché parleremo con lei di un grande evento che l'ha vista coinvolta insieme a tutta la sua scuola nel weekend scorso, ma perché si collega proprio questa esperienza a quello che noi oggi abbiamo posto a tema in questa introduzione. E rileggo a lei per gli ascoltatori le ultime parole che abbiamo ascoltato poi dalla voce di Papa Leone XIV, che ieri si è rivolto all'Università La Sapienza, e nell'ultima parte del suo intervento si è appunto destinato le sue parole soprattutto ai docenti, ma con queste sottolineature che valgono ai docenti, quindi agli educatori a qualsiasi livello, insomma. Ma per esempio, insegnare una forma di carità, quanto deve essere soccorrere un migrante in mare, un povero, eccetera. Si tratta di amare sempre e comunque la vita umana, di stimarne le possibilità, così da parlare al cuore dei giovani, senza puntare solo alle loro cognizioni, diceva. Poi ancora, insegnare diventa testimoniare valori con la vita, e poi infine il sapere, infatti, non serve solo a raggiungere scopi lavorativi, ma a discernere chi si è. Allora, professoressa, mi scusi, ma io ho sotto il debito, diciamo, il programma di questa manifestazione che si chiama, andiamo bene, perché è Nunova nel complesso, e quest'anno il tema, mi pare, Humans in Tech, no?
10: Sì,
9: e quindi
10: sì, esatto.
9: Si è certo, tenuto sabato e domenica scorsi giù a Civitanova. L'istituto comprensivo riguarda il territorio di Civitanova e di Montecosaro. L'istituto comprensivo, per i pochi che non lo sapessero, significa è una scuola che prende i bambini dall'età della scuola materna fino alla scuola media, detta poi adesso si chiama scuola secondaria di primo grado, però sarebbe la scuola media, quindi proprio li prende da piccolissimi, aiutandoli in questa prima fase essenziale di crescita e di sviluppo. Ma con un festival che vi siete inventati, non so a che edizione è arrivato, perché ne parlammo
10: la seconda edizione,
9: ecco, perché
10: quest'anno.
9: Anche l'anno scorso ne parlammo, quindi siamo contenti di essere arrivati già col vostro nascere e ogni tanto avere l'occasione. Allora, intanto, chiaramente non potremmo

0: l'umanità con tutti i suoi valori. E questo in una scuola può significare tante cose, perché in primo luogo è una dichiarazione di tipo etico, che significa appunto curare sempre all'interno del contesto scolastico, delle classi, nelle relazioni, curare i rapporti umani mettendoli davanti ad ogni altra cosa, e quindi essere attenti a quello che è il contesto relazionale. Da un punto di vista quindi del contesto, del clima, questo è un segno che cerchiamo, un indirizzo che cerchiamo di condividere tra tutti all'interno della scuola. E sono tante piccole cose che fanno un clima positivo in cui al centro c'è la persona nella sua interezza. E queste piccole cose vanno dal sorriso che puoi avere quando saluti qualcuno dentro la scuola, all'attenzione, all'ascolto nei confronti dell'altro, e quindi il non isolarsi, il tessere relazioni. Da un punto di vista invece didattico, questo significa dare centralità e costruire dei percorsi formativi, e oggi dico più che mai, che siano un intreccio, un'interazione anche tra discipline diverse, cioè i saperi non devono essere disgiunti. A scuola non si insegnano le discipline, ma si insegna ad apprendere e a connettere anche mondi apparentemente lontani. Quindi l'altro significato del nostro sottotitolo, che è Humans in Tech, vuole essere unire le discipline umanistiche, quelle con le quali comunque noi docenti in qualche maniera noi educatori ci siamo formati, unirle a tutto il mondo nuovo delle tecnologie per dare un senso ad ogni cosa. Cioè la tecnologia rimane uno strumento, questo il nostro pensiero, e dentro questo pensiero abbiamo sviluppato una serie di attività piuttosto variegata. Ecco, non vorrei andare avanti ad libitum, però mi piace dire subito una cosa, poi magari aspetterò le sue domande.
1: Un mondo nuovo è bellissimo, è un mondo nuovo, questo mi piace.
0: Sì, ecco, abbiamo fatto,
1: facciamolo noi, dai.
0: Abbiamo fatto, penso, per la prima volta nel territorio un'attività molto importante. Ecco, mi piace chiamarla evento perché io così l'ho visto, la Human Library, ovvero una biblioteca umana dove abbiamo invitato diverse persone impegnate in settori diversi, e quindi tutte quante autorevoli ed autentiche, a raccontare la loro vita quasi come fossero un libro vivente. Quindi gli alunni, le alunne, i genitori, ma anche tutti i partecipanti del festival hanno avuto l'opportunità, prenotando queste storie da un catalogo, di sedersi davanti ad una persona in carne ed ossa che ha raccontato la sua storia, la sua vita, ed erano tutte storie, diciamo, molto forti e molto autentiche. E questo, diciamo, è stata un po' una dichiarazione centrale nelle attività del festival per dire: restiamo umani.
2: No, questo è molto bello, infatti l'avevo già sottolineato questa, un po' perché ho riconosciuto qualche nome tra cui dei partecipanti, tra cui Gaia Bartali, che dovrebbe essere la nipote di Gino Bartali,
0: di Gino Bartali, sì. Poi oltre a lei c'era,
2: per esempio, insomma, quindi
0: Francesco Guglietta, che è un sacerdote, Rosetta Martellini, un'attrice, ma c'era Igor De Amicis, che è un direttore di un carcere penitenziario e scrittore, Ettore Picardi, un magistrato, Massimiliano Ortensi, un allenatore di Superlega. Quindi, diciamo, persone che hanno dedicato la loro vita a qualcosa, lo hanno fatto intensamente e ci hanno messo tutta la loro passione, e quindi per questo dicevo storie autentiche. Questo naturalmente all'interno di una scuola, oltre a dare questa testimonianza di umanità, ha un valore anche di orientamento, perché noi nella nostra scuola facciamo anche percorsi di orientamento che sono basati proprio sulla narrazione.
2: Certo, che sono poi appunto, lei dice appunto,

0: Testimonianza e orientamento è un accoppiamento che non si vede frequentemente, perché l'orientamento viene visto un po' in modo un pochettino forse un po' più schematico, impersonale, eccetera, mentre invece questo far incontrare le persone con il loro racconto, con il loro vissuto, penso che sia appunto aiuti molto a capire anche appunto le due cose sottolineate dal discorso del Papa, che richiamava che l'insegnamento ai giovani diceva: ma voi state qui all'università perché la domanda che vi preme è dire chi sono io, e comunque è una domanda che comincia ad emergere anche nei ragazzini che sono posti di fronte ad una scelta, no? Chi sono io? E chi sono io si impara, lei sta dicendo, perché io adesso ridico per come lo percepisco e mi scusi se poi magari
1: certo,
0: non interpreto
1: certo.
0: Bene, però
1: no, ma ne dialoghiamo.
0: Ecco, perché mi piace molto questa modalità. Il chi sono io, insomma, si riconosce, si è in un rapporto, insomma.
1: Allora, il rapporto è fondamentale.
0: Il rapporto
1: perché lei
0: ha citato più volte questo termine, insomma, del rapporto umano.
1: Allora, io credo questo, allora, credo che l'orientamento sia proprio riconoscersi, capire chi si è, in che direzione si voglia andare, qual è il contesto, le situazioni che più ci appartengono, significa anche scoprire le proprie potenzialità e appassionarsi a qualcosa, perché io credo che senza passione, senza un'attenzione verso un qualcosa non si possa poi realizzare niente. Quindi il mio augurio è che tutti i nostri alunni ed alunne possano scoprire davvero chi sono, per poi percorrere una strada nella loro adolescenza e maturità che li porterà ad essere persone felici, in quanto avranno realizzato ciò che più gli appartiene e ciò che più gli sta a cuore. Quindi noi cerchiamo di aiutare le ragazze e i ragazzi a scoprire se stessi e le loro passioni, e lo strumento migliore per farlo è il dialogo, il confronto, aprirsi ad altro, anche a cose che non si conoscono, esperienze diverse. Dunque la testimonianza di una persona che ha un'esperienza autentica, indipendentemente dal ruolo, no? Perché poi chi si racconta può essere una persona che ha una professione socialmente ritenuta più riconosciuta, più autorevole ed importante, ma può essere anche una persona che ha una vita più semplice e che però ha un'esperienza di vita autentica, una persona che sappia in qualche maniera dare la testimonianza di sé. Quindi abbiamo voluto fare una scelta molto trasversale per dire agli alunni che ogni esperienza di vita è buona quando è vissuta autenticamente, quando si va alla ricerca di se stessi e quando si insegue una passione. Non ci sono traguardi, non ci sono professioni, non ci sono lavori che devono essere quelli a cui tendere, tutti gli altri sono meno degni di attenzione o di energie impiegate per raggiungere, no, determinati scopi. Cioè noi stiamo cercando di dire ai ragazzi di capire chi sono e di essere se stessi, perché vorremmo che fossero felici e realizzassero se stessi prima come persone, e quindi in questo senso l'umanità è ciò che più ci aiuta, perché non è certo la tecnologia o mostrare delle tecnologie atte a favorire un percorso professionale.
0: Ha detto benissimo prima nel parlare, nell'introdurre, come le tecnologie ci sono, e voi presentate anche dei percorsi, dei momenti in cui si cerca di capire meglio in cosa consistono,
1: certo,
0: e tutto il resto, ma sempre viste come strumento, perché poi
1: certo,
0: anche da questo, da quello che stava dicendo poi nel ragazzo, aiutare il ragazzo a capire chi è anche con l'aiuto di altri, vedendo testimonianze altrui, esperienze altrui, perché noi vediamo che i nostri ragazzi spesso sono soggetti ad una richiesta nei loro confronti, o loro si vedono oggetto di richieste di prestazione, quindi si rischia di far sentire ai ragazzi che valgono solo in base alla prestazione, e la scuola questo potrebbe caderci facilmente, perché Poi la scuola deve anche utilizzare degli strumenti di valutazione, no? Però certo, sono di valutazione di un percorso, non del valore della persona, insomma. Quindi
1: bisogna stare molto attenti. Ecco. Io qualche volta racconto un episodio, cioè, di un ragazzo che mi ha detto, io a scuola, per fortuna non era nella nostra scuola, insomma, però mi è capitato comunque di raccogliere questa testimonianza, io a scuola non mi sento visto come persona.
0: Ecco.
1: È stata una cosa terribile, certo, ascoltare questo sfogo, diciamo, no? Perché di fatto questo era di un ragazzo che si sentiva solo valutato per ciò che nelle differenti discipline, certo, riusciva a dimostrare di aver maturato e raggiunto, ma non mi sento visto come persona. E aveva ragione ad essere sfiduciato nei confronti della scuola in quel caso, perché comunque la scuola al centro deve mettere la persona, e noi da educatori, docenti, tutte le didattiche, insomma, ci andiamo dicendo che le didattiche devono essere personalizzate, perché ognuno ha uno stile cognitivo, uno stile diverso di apprendimento, ma soprattutto è una persona diversa, e quindi, diciamo, non è la tecnica della didattica che arriva prima, no? E dire
0: ma tutto questo però richiede, allora, la scuola sempre di più chiaramente deve confrontarsi con norme, con strettoie e tutto il resto, un po' esagerate, un po' necessarie, tutto quello che vogliamo, ma per tener viva l'idea che lei diceva, occorre che ci sia una coincidenza di desiderio e di intenti da parte degli insegnanti, cioè occorre che ci sia una comunità educante, come si dice spesso, no? Si definisce. Allora, lei nella sua scuola come vede questo? Come riesce ad aiutare questo clima, insomma?
1: Allora, io cerco di costruirlo ogni giorno nei rapporti con le persone, lanciando, ecco, con i docenti, ecco, lanciando delle idee, coltivandole insieme, condividendo dei percorsi, ma anche valorizzando ognuno, perché credo che la professione docente sia una professione assolutamente da valorizzare, valorizzando ogni docente nella sua diversità. Quindi mi rendo conto che ognuno ha un diverso modo di insegnare, ha un suo stile e un suo approccio. Quello che io cerco di valorizzare maggiormente è proprio la capacità individuale di portare in classe anche quella che è la propria passione, no? Perché anche un docente appassionato entrerà nelle aule e avrà rapporti con gli alunni molto più soddisfacenti anche dal suo punto di vista, certo, perché sente di realizzare se stesso, e nel realizzare se stesso sta educando. Quindi, ecco, credo che dei docenti che abbiano una soddisfazione di tipo professionale possano essere degli educatori migliori. Ecco, proprio a questo proposito approfitto anche un po',
0: certo,
1: per fare
0: dica quello che ha a cuore,
1: sì,
0: che
1: un
0: vuole.
1: Focus sulle attività del nostro festival, per raccontarlo, perché, diciamo, da qui siamo partiti e vorrei dire un po' delle cose che abbiamo fatto. Ecco, i percorsi sono stati moltissimi, abbiamo fatto un'offerta di 70 eventi diversi, che si potevano quindi seguire in contemporanea. Ecco, continueremo a fare queste attività perché c'è stata un'ottima risposta da parte di tutti. Le attività erano indirizzate a bambini e ragazzi, quest'anno siamo partiti addirittura dalla scuola dell'infanzia, e quindi attività anche per i bambini nella fascia 0-6 abbiamo programmato, che erano attività sia di narrative, diciamo, di storytelling, e attività con un primo approccio alle tecnologie facendo il coding unplugged. Poi abbiamo fatto per primaria e secondaria di primo grado tutta una serie di percorsi in cui si spaziava dalla filosofia, dal racconto, da percorsi di fumetto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, la serigrafia. Abbiamo fatto laboratori di futuro, laboratori di debate, realizzato veramente tutta una serie di attività che hanno aperto agli alunni le porte di percorsi didattici assolutamente innovativi. Questo perché, ecco, crediamo che questa occasione sia quella in cui si possa, diciamo, come dire, anticipare un po' i tempi e far vedere quanto nella didattica ci sia di più innovativo, per poi portarlo gradualmente dentro le classi, certo, diciamo fare una sorta di mix tra quelli che sono dei percorsi didattici di tipo più tradizionale con tutte le attività innovative che abbiamo presentato in questi giorni. I percorsi non erano solo per ragazzi e ragazze, bambini e bambine, ma anche per docenti, quindi c'è stato un pacchetto di formazione di 24 ore divise in 12 percorsi differenti per docenti con dei formatori di altissimo livello in ambito nazionale. Diciamo, io li ho cercati nel corso di questo ultimo anno e ho invitato, diciamo, delle persone che sono dei nomi riconosciuti nell'ambito della formazione per i docenti. E poi quest'anno un'altra novità è stata un po' l'apertura non solo ai genitori con gli incontri con psicologi, esperti di digitale e neuropsichiatri, ma anche un po' un'apertura a tutti quanti, anche non genitori, quindi anche curiosi o persone interessate, diciamo, alla cultura in generale, perché credo che comunque parlare di alcune attività siano state interessanti per tutti. Cito tra le cose realizzate, tra le attività realizzate, la mostra Grande come un virus, una mostra elaborata in collaborazione con il CNR e quindi, diciamo, c'è stata questo focus proprio sul mondo dei virus, che è stato molto interessante. La mostra Manifesti Ribelli, realizzata dai nostri ragazzi in collaborazione con il Museo Magma. Il premio Leopardi e il paesaggio, realizzato in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Leopardiani. E all'interno di questo premio è stato anche presentato un corto che è stato realizzato a scuola dai nostri ragazzi con il coordinamento del regista Gianluca Santoni, regista finalista ai Davide di Donatello. E c'è stato uno spettacolo in cui sono stati protagonisti i nostri ragazzi, scritto e condotto da Daniele Aristarco con Anna De Giovanni. Poi abbiamo inaugurato il festival anche qui con uno spettacolo di Job e Covatta, in un dialogo sull'intelligenza artificiale, un dialogo con un se stesso, diciamo, replicato, un se stesso artificiale. È stato molto interessante e inoltre, diciamo, è stato anche un intrattenimento leggero. Il momento conclusivo invece è stata una proiezione, anche questo per un pubblico non necessariamente né di genitori e non per i ragazzi, perché, diciamo, il nostro festival comunque sta intercettando anche l'interesse di chi, come vi dicevo, è appunto aperto e interessato alla cultura in senso generale. Abbiamo chiuso con la proiezione del film Nirvana ed è stato presente in sala Giancarlo Basili, che è un grande scenografo, penso dopo Dante Ferretti sarà sicuramente considerato tra i grandi scenografi italiani. È stato lui presente in sala e abbiamo proiettato il film Nirvana di Gabriele Salvatores, di cui lui è stato scenografo, proprio perché uno dei temi del festival è stato il futuro e quel film, diciamo, 30 anni fa aveva anticipato scenari di futuro che poi in parte si sono realizzati, quindi voleva essere un omaggio all'arte di immaginare ciò che potrebbe essere il domani. Concludo dicendo che il tema del panel di domenica, della domenica pomeriggio, che così conclude un po' e riassume tutti i temi del festival, è stato proprio dedicato a visioni di futuro, e a questo panel hanno partecipato docenti universitari sia dell'Università di Macerata, il professor Emanuele Frontoni, sì, che sicuramente conoscete, ma anche il professor Flavio Corradini e Domenico Ursino dell'Università Politecnica delle Marche, Flavio Corradini dell'Università di Camerino. E il professor Leonardo Guidoni dell'Università dell'Aquila, con Silvia Paccaro, una docente sperimentatrice. È stato presente il dirigente scolastico dell'IC3 di Modena, Daniele Barca, che è un dirigente pioniere di una scuola innovativa. È stato presente il CEO della Campus Tor, che è un'azienda assolutamente trasformativa nell'ambito delle tecnologie della didattica, che è Pierluigi Lanzarini. Due esperti di futuro, che sono Giovanna Lograsso e Francesco Brunori, esperti di Anticipation Studies, e questo è stato anche un elemento innovativo che abbiamo portato nel festival, perché abbiamo fatto laboratori di futuro per bambini, ragazzi, docenti, ma anche per adulti e imprenditori. E infine ha chiuso il panel, dicevo Domenico Orsino, l'ho citato, ha chiuso il panel uno scrittore, scrittore e autore, Lucilio Santoni, il quale ha fatto un bellissimo intervento sul valore delle parole, la bellezza delle parole, il valore dei classici, citando Virgilio e Seneca, proprio in un'ottica di speranza, diciamo speranza nel futuro, e quindi ha tirato fuori queste parole meravigliose che ci hanno ricordato che naturalmente l'uomo è sempre al centro, che non basta il culto del futuro, ma che il futuro parte da noi stessi e dalla bellezza che sappiamo vedere nelle relazioni umane.
0: Bello, bello. Ascolteremo ancora tantissimo, sarebbe molto interessante poter poi entrare anche nel merito di alcune cose, però mi veniva questo da dire, insomma, come conclusione un po' di questa nostra chiacchierata molto sintetica e stringata, chiaramente, ma come dire che se una nave comunque arriva in porto significa che aveva un capitano all'altezza del compito, e però anche tutti i marinai, insomma, all'altezza del compito, anche perché ha saputo guidare anche i marinai stessi che hanno permesso questo, perché vuol dire un lavoro che voi avete fatto, che sicuramente ha coinvolto tutte le componenti della scuola, no? Come lei raccontava, quindi passata la fatica immediata, perché penso sia stata una fatica appunto per tutti quelli che vivono nella vostra scuola, però sicuramente avrà dato delle soddisfazioni, quindi adesso cominciate a raccogliere, anche a rilassarvi un pochettino sulla contentezza, certo, che forse rivedrete lei, insomma, lo vedrà nei suoi insegnanti entrando in classe, insomma, che riceveranno anche un po' le soddisfazioni di quello che resta del lavoro che avete fatto, insomma, con loro, quindi i ragazzi penso se ne rendano conto che è stato tutto un lavoro messo in piedi proprio per accompagnarli nella loro crescita, insomma, adesso.
1: Questo assolutamente è vero e sta già accadendo, perché come dicevo, no, quando il docente ha una soddisfazione poi se la porta con sé, e quindi l'esperienza di ognuno va valorizzata perché arriva ai ragazzi. Io vorrei approfittare, se lei mi consente, per ringraziare, diciamo, gli enti patrocinatori e chi,
0: beh,
1: diciamo,
0: i principali, magari, perché per i sostenitori saranno stati molti. Però solamente
1: allora,
0: alcune
1: sarò brevissima. Sì. Volevo ringraziare la città di Civitanova Marche, certo, la Regione Marche, il Consiglio Regionale delle Marche, la Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, il Comune di Montecosaro, e ricordare anche che il nostro festival è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata, che ha sposato il nostro evento. Certo. Poi per chi vorrà, diciamo, può vedere le numerose collaborazioni che abbiamo avuto nelle nostre attività con gli enti, certo, con vari enti, nella brochure dell'evento e nei nostri canali social.
0: Bene, bene, no, sono contento, insomma, di averla ascoltata, perché proprio ci dà l'idea di questa concretezza che non è solo per un apparire, ma che parte proprio da quello, dal vissuto quotidiano nelle classi, nella scuola, è quello di cui c'è bisogno, perché poi lei in alcuni passaggi, qualcosa ho cercato di sottolineare ma non volevo interromperla troppo, ha ben messo in evidenza qual è comunque il punto di partenza. Per esempio, io ho sottolineato un termine che ha utilizzato, dice: già il sorriso con cui uno entra a scuola e in classe già è molto, il sorriso con cui ci si rapporta, perché io le cito un aforisma dello scrittore Tullio Colsalvatico, che è scrittore, poeta e anche Giusto fra le nazioni, che dice un aforisma dei suoi tanti, perché ha fatto una raccolta di oltre 5.000 aforismi, ma questo dice: imparato a sorridere si è imparato gran parte di ciò che è necessario per vivere. E se il sorriso passa nella scuola, sottolinea proprio queste che si stanno fornendo gli strumenti per crescere bene, insomma. Quindi
1: bene, mi fa piacere che abbia colto questo aspetto, perché in un sorriso si può riassumere veramente tanto.
0: Quindi la ringrazio, come così penso che gli ascoltatori saranno stati contenti di conoscere una realtà, appunto perché è una realtà nostra, del nostro territorio, insomma, Civitanova e Montecosaro, abbiamo detto, l'Istituto Comprensivo Sant'Agostino, è dei nostri, insomma, qui, quindi, quindi è possibile, anche, non guardiamo solo ma qui non è possibile, no, è possibile se ci sono persone che si mettono in gioco con disponibilità, insomma. Va bene, grazie,
1: la
0: grazie.
1: Ringrazio moltissimo.
0: E auguri a tutta la sua scuola, a partire dai bambini, i ragazzi, i docenti, il personale, e quindi complimenti a lei stessa per come guida questa nave, insomma.
1: La ringrazio moltissimo, saluto lei e tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
0: Buona giornata anche a lei.
1: Arrivederci.
2: Allora, abbiamo ascoltato questa veramente bella, grande amica che ci ha dato cose belle che anzi tu, quando vuoi, facciamo sentire, perché
0: è stato molto molto interessante.
2: È veramente, veramente molto bello.
0: Allora, Nazareno, io mi prenderei qualche altro minuto, poi delle cose che avevo pensato, qualcuna ne salta sempre, ma perché io sono previdente, come dire, aspetta, quando vai in gita scolastica da bambino, uno dice, ti basteranno tre panini, tanto a cena torni a casa, ma no, dammene cinque, poi in realtà i due, uno se li riporta a casa non mangiati, insomma, li devo usare, quindi,
2: però questo, il problema che ci
0: io
2: sta,
0: da ragazzino mi capitava questo, e così, quindi qualcosa la lasceremo per la prossima volta. Però ieri c'è stato un altro avvenimento che a me ha colpito e che ho seguito per quanto ho potuto in diretta online, insomma. Ieri c'è stata la chiusura della causa della fase diocesana della raccolta di documentazione e testimonianza per la causa di beatificazione di Don Luigi Giussani. Di questa celebrazione, che è avvenuta anche con delle canti, preghiere, c'è stato poi il saluto, l'omelia dell'arcivescovo di Milano, Enrico, mi pare Enrico Delpini si chiami, Mario Enrico Delpini, e che ha sottolineato un paio di aspetti di questa celebrazione che io ho estrapolato, sia sulla riassumendo la valutazione della figura, dell'importanza della figura di Don Giussani, ma anche mettendo in evidenza le tentazioni a cui noi possiamo cadere, noi quelli che si rifanno magari un po' all'insegnamento, al carisma di Don Giussani, ma che vale poi però estrapolando sia il primo aspetto che il secondo anche per chiunque vive poi un'esperienza legata ad una, appunto, una realtà particolare, a una persona particolare. Quindi ascoltiamo questo stralcio dall'omelia di Delpini per la chiusura della causa della parte diocesana della causa di beatificazione di Don Giussani, poi magari ci salutiamo poi.
3: Ecco, tre grazie dunque ci riempiono di gioia e ci fanno cantare la gratitudine. Giussani come uomo di Dio, Giussani riconosciuto nella Chiesa come uomo di Chiesa che è servo di Dio, che merita di essere consegnato al discernimento supremo. Giussani come principio di una storia in cui tutti riconoscono le proprie radici. Questo momento, questa celebrazione, quello che circonda questo momento, deve anche vigilare su alcune tentazioni che si possono presentare. E la prima tentazione si potrebbe dire che è quella dello schermo, cioè il dare tanta importanza a Monsignor Giussani da non andare oltre, da non andare verso Dio. Perché l'importanza, l'affetto, la riconoscenza talvolta rischiano di fare di Giussani il punto d'arrivo. E invece Ecco, Giussani deve essere, è stato e potrà essere un invito ad andare oltre, ad andare verso Dio, uomo di Dio. E una altra tentazione che si può presentare è quella di considerare Giussani come un giacimento, cioè la grandissima produzione degli scritti finisce per essere come una specie di inesauribile miniera da cui continuamente si può trarre una citazione, un riferimento, ma questo fatto di trattare l'opera di Giussani come un giacimento la fa diventare quasi una cosa, quasi un insieme di cose, di oggetti, di cose fissate. E invece la freschezza fa sì che l'opera di Giussani debba essere una sorgente, non dei reperti da rievocare, ma una freschezza che deve continuare a fecondare la terra e il cuore, il movimento e tutti coloro che l'incontrano. E una terza tentazione potrebbe essere quella del trionfalismo. Il trionfalismo è quell'atteggiamento per cui si rischia di attirare l'attenzione su di sé e dire: guardate come siamo bravi, guardate come siamo numerosi, guardate come quante cose buone abbiamo fatto. E invece mi pare che la vocazione con la quale il Signore ci chiama non è di attirare l'attenzione su di sé o sul movimento o sulle sue realizzazioni, ma attraverso tutto ciò che il movimento e le realizzazioni possono offrire, di essere un dono per la Chiesa, un dono per la società, un dono per il presente, un dono per il futuro. E così allora noi celebriamo questa festa dell'Ascensione con questa vigilanza sulle tentazioni di farne uno schermo, di farne un giacimento, di farne un motivo di vanto, per essere invece qui anzitutto a rendere grazie, perché Giussani è stato un uomo di Dio, perché Giussani è stato un uomo di Chiesa che la Chiesa riconosce oggi come servo di Dio, per fare della nostra storia, della storia di ciascuno di voi, come una storia di grazia.
0: Beh,
2: cose belle, ma cose sì, molto belle, con Franco che ce le porta sempre.
0: Sì, e questo vale, adesso io ho detto ogni trasmissione parleremo un po' di San Francesco, ma questo vale anche nell'atteggiamento che dobbiamo avere, quindi il riconoscimento ed evitare le tentazioni nel celebrare e parlare per esempio di San Francesco, c'è pienamente. Quindi Nazareno, per oggi basta così, grazie dell'ascolto.
2: Molto bello.
0: Siamo dilungati un po', però, e poi magari ascoltiamo anche uno stralcio della canzone di Claudio Chieffo, Quando uno ha il cuore buono, perché è un bel augurio, una bella sottolineatura per tutti noi. Grazie, alla prossima settimana.
2: Ciao a tutti.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa fra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
4: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: Sono Sandro Parcaroli. Il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio di Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
3: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
6: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
7: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco,
8: Giulli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
3: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
9: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Due minuti, un libro.
11: Eccomi, sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro, ogni giorno qui in radio. Oggi parliamo di una protagonista che non cerca miracoli, cerca autonomia. Di un'autrice, Bianca Pizzorno, che non inventa mondi fantastici, ma rivela quelli nascosti dentro la storia vera. Se anche tu scrivi per dire qualcosa, non solo per intrattenere, su 2minutiunlibro.it trovi molto di più di un sito. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora entriamo dentro La sonnambula di Bianca Pizzorno. Di rado il destino si rivela fin dall'infanzia, ma è proprio quello che accade alla protagonista di questo romanzo, preda fin da bambina di svenimenti improvvisi dai quali si risveglia con il presagio di un evento futuro. I genitori cercano di tenere nascosto questo suo dono e sperano che un buon matrimonio possa metterla al sicuro. Invece è proprio quel matrimonio il luogo più pericoloso per lei, che sarà costretta a fuggire più lontano che può per ricostruirsi una vita contando solo sulle proprie forze. Comincia così in una città della Sardegna l'avventura di Ofelia Rossi, rinomata sonnambula, donna sola e fiera che nel suo salotto in Via del Fiore Rosso si guadagna da vivere offrendo vaticini per il prezzo di 5 lire. Le sue clienti sono per lo più signore che covano nell'animo inquietudini e desideri per se stesse oppure per coloro che amano. La sonnambula le fa parlare, le sa ascoltare. Poi simula una trance, impugna una penna d'oca e scrive il suo responso. Fino a quando cominciano a verificarsi eventi che sfuggono anche alla sua sapiente regia e il passato torna a bussare alla sua porta. Attraverso la sua straordinaria avventura, Bianca Pizzorno celebra il potere della mente umana e ci ricorda che grazie alla nostra forza d'animo, razionalità e fantasia, siamo noi a scrivere le nostre vite. Di Bianca Pizzorno, La sonnambula, in libreria da Bompiani.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Coldiretti Macerata, il direttore David Doninelli e il presidente Fucili si congratulano a nome dei soci allevatori per l'aggiudicazione all'asta del mattatoio da parte del comune di Macerata. Siamo felici, dicono, che il sindaco Parcaroli abbia mantenuto la promessa di acquisizione della struttura per 400.000 euro. Una scommessa sul territorio che poteva fare solo il comune, come sempre auspicato, sottolinea Doninelli. Ora, dopo il primo passo, occorre mettere in campo un progetto di lunga visione per una struttura a servizio di un settore come quello della zootecnia maceratese e non solo, che per il suo sviluppo ha bisogno di stabilità. Finalmente si può accedere ai contributi regionali, continua Fucili, per l'ammodernamento e l'efficientamento della struttura, rendendola così sostenibile e con la possibilità di mantenere i requisiti per la certificazione CEE. Coldiretti Macerata, di buon grado, rinnova per la sua competenza la disponibilità a collaborare su questo importante progetto a garanzia delle proprie imprese zootecniche. Le Marche si confermano tra le eccellenze italiane del turismo sostenibile, conquistando anche nel 2026 20 bandiere blu, lo stesso numero dello scorso anno, nel riconoscimento assegnato dalla FEE, Foundation for Environmental Education, alle località marittime e lacustri con le migliori performance ambientali e dei servizi. Le 20 località bandiere blu sono, da nord a sud, Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo, Senigallia, Ancona per la spiaggia di Porto Novo, Sirolo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Fermo, Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso, Campofilone, Cupra Marittima, Grotta a Mare, San Benedetto del Tronto. Inoltre, con 20 bandiere blu su circa 185 km di litorale, le Marche registrano una media di una località premiata ogni 9,2 km di costa circa. Questo la pone ai primi posti tra le principali regioni costiere italiane per densità di riconoscimenti. Il riconoscimento della bandiera blu viene assegnato sulla base di criteri che riguardano la qualità delle acque di balneazione, la gestione ambientale, l'efficienza dei servizi, la raccolta differenziata, la mobilità sostenibile, la presenza di piste ciclabili, aree verdi e servizi turistici, oltre all'accessibilità e alla sicurezza delle spiagge. L'avvocato Loretta Lombardelli è la nuova presidente dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Macerata. L'annuncio è stato dato ieri dal vescovo Monsignor Nazareno Marconi nell'ambito della riunione del Consiglio Presbiterale svoltosi alla Domus San Giuliano. Nata a Tolentino, 53 anni, iscritta all'albo degli avvocati di Macerata dal 2001 e a quello speciale dei cassazionisti dal 2014, già componente del consiglio di amministrazione dell'istituto maceratese dal 2021. Lombardelli succede il cavaliere Giampaolo Nerpiti, venuto a mancare nelle scorse settimane. Titolare di uno studio legale nel capoluogo, la Lombardelli è membro del comitato etico territoriale delle Marche, dove ha l'incarico di esperto in materia giuridica. Vanta una specializzazione nell'ambito della tutela dei minori e nel safeguarding. In diocesi è anche responsabile del servizio regionale tutela minori e adulti vulnerabili ed è impegnata nell'organizzazione di incontri per studenti e docenti su bullismo, cyberbullismo, rischi della rete e legalità digitale. Buon lavoro da parte della nostra redazione. La Corsa alla Spada 2026 è ufficialmente iniziata. Ad aprire simbolicamente l'edizione di quest'anno è stato lo squillo delle chiarine del nuovo gruppo Angelo Raponi, ufficialmente presentato all'interno del cortile del Palazzo Arcivescovile, tra novità e il ricordo di uno dei fondatori della rievocazione storica. A seguire, grande successo per la tradizionale Cena dei Mille, ospitata nell'area taverne di Madonna del le carceri, che ha visto davvero la partecipazione di 1000 commensali in un clima di festa, convivialità e forte spirito di comunità. Un appuntamento ormai simbolo della manifestazione, capace di riunire tanti giovani universitari e cittadini nella tavola preparata dalle taverne dei terzieri di Sossanta, di Mezzo e Muralto, aperte fino a fine manifestazione. Sul proseguo ascoltiamo Donatella Pazzelli, presidente dell'associazione Corsa alla Spada e Palio di Camerino.
3: Segnalo senz'altro il Palio degli Arcieri del 16 di maggio, ma il 17, domenica 17, vivremo davvero l'appuntamento più toccante, perché è un appuntamento che mette insieme folklore e fede. È l'offerta dei ceri e l'accensione del falò. La sera del 17 di maggio ci sarà il corteo storico, la pesatura dei ceri e poi l'offerta di questi preziosi materiali al santo patrono. È un momento bellissimo, è una cerimonia che si svolge in serale e quest'anno abbiamo anche degli ospiti, abbiamo i figuranti del Palio San Floriano di Jesi e i tamburini del Serafino di Sarnano. Questa veramente è una manifestazione importante, è un momento di raccoglimento che c'era anche prima della Corsa alla Spada, perché io mi ricordo da bambina che comunque il falò a San Venanzio veniva acceso davanti alla Basilica anche prima della rievocazione storica, come momento, diciamo, di partecipazione della città e come momento di devozione vero e importante. Veramente vi invito a Camerino anche per vivere un'esperienza diversa, perché una rievocazione storica in una città in ricostruzione rappresenta anche una rarità e rappresenta anche quello spirito di resistenza di una popolazione che davvero crede nelle sue radici e nella sua storia.
2: L'edizione 2026 della Festa dell'Europa si è appena conclusa a Macerata, portando in 4 giorni un programma articolato in 23 eventi. L'iniziativa è stata il risultato di un lavoro corale che ha visto il coinvolgimento di oltre 20 organizzazioni e sponsor, i quali hanno contribuito alla definizione di un calendario finalizzato ad approfondire i temi dell'integrazione e della cittadinanza comune. L'affluenza registrata in città durante le diverse giornate della manifestazione scorso fine settimana ha confermato un interesse diffuso, con una stima di oltre 40.000 persone che hanno preso parte agli appuntamenti o frequentato i luoghi interessati dalla rassegna. Particolarmente significativa è stata l'adesione del tessuto produttivo locale, con 52 esercizi commerciali che hanno scelto di partecipare attivamente proponendo i tradizionali aperitivi europei.
4: Il taccuino.
2: Da domani 16 maggio al 2 giugno prossimo, nelle sale espositive della Galleria San Gallo in Piazza della Libertà a Tolentino, è possibile visitare la mostra Cronofanie, inaugurazione domani alle 17.30. Cronofanie presenta il lungo e coerente percorso di ricerca di Tonino Maurizi, artista di Montecosaro poliedrico, la cui pratica si distingue per una tensione sperimentale continua e una creatività indomita. Il progetto Persiani per tutti noi, giunto alla sua 16ª edizione, si conclude domani al Teatro Persiani di Recanati con una giornata di spettacoli, esito dei tanti laboratori realizzati in città dal comune con l'AMAT. Apertura di programma alle 16 con Intorno, Dopo, Senza, Godot, spettacolo teatrale corale ispirato all'universo di Aspettando Godot, esito del laboratorio dedicato a studentesse e studenti delle medie a cura di Lorenzo Bastianelli. Alle 17.30 è la volta di Essere umani, 9 domande per capire chi siamo, proiezione film, esito del laboratorio dedicato a bambine e bambini delle scuole primarie a cura di Davide Calvaresi, ingresso gratuito. Al Bar Teatro di Villa Potenza domani alle 22.30 farà scalo un pezzo di talento marchigiano da esportazione. Simone Cicconi torna a casa. Il cantautore sarà accompagnato dai Primo Pelo, una formazione solida che vede Marco Guadagno alla chitarra, Alessandro Rossi al basso e Ivan Castagna alla batteria. Insieme a loro Simone voce e tastiere. Una commissione audace tra la struttura pop rock più classica e le pulsazioni dell'elettronica. Paolo Piacentini è uno dei maggiori esperti di cammini in Italia e per anni è stato consigliere del Ministero della Cultura, quella che

0: Cuore pulsante dei giochi e degli sport tradizionali, domenica 17 maggio Potenza Piceno ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva della FIGEST, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, il campionato regionale individuale di freccette steel. L'evento, patrocinato dal comune di Potenza Piceno, trasformerà la palestra Giacomo Leopardi di Via dello Sport nel palcoscenico di una sfida di altissimo livello tecnico e agonistico. La competizione sarà suddivisa in tre tornei distinti: il torneo maschile, il torneo femminile e l'attesissimo torneo under 18. Al termine della giornata, la manifestazione decreterà i tre nuovi campioni regionali.
1: Il tempo nelle Marche.
0: La circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca, responsabile di schiarite dalla sera. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 9-16 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Barcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina, attesa da anni, riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 409 famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Barcaroli. Macerata continua a crescere.
2: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
5: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
6: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
7: Sono Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici e al patrimonio. In questi 5 anni Macerata è cambiata in meglio con le tante riqualificazioni

0: urbane. È uscita dall'isolamento ed è ancora più bella. Ogni giorno abbiamo lavorato su grandi opere come il sottopasso e le piscine, ma anche su piccoli interventi di manutenzione. Abbiamo dedicato attenzione al centro, ai quartieri, alle periferie ed alle frazioni. Se vuoi che nei prossimi 5 anni Macerata continui a crescere con noi, vota Andrea Marchiori, lista Parcaroli Sindaco.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: prima che il pensiero trovi una parola, il corpo ha già risposto. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e quella di oggi è una sensazione che tutti abbiamo provato almeno una volta. La parola di oggi è brivido. Il brivido è una delle forme più immediate e più antiche di comunicazione del corpo. Non passa attraverso la riflessione, non chiede interpretazione. Accade. È una reazione che anticipa il linguaggio, come se il corpo fosse in grado di riconoscere un'intensità prima ancora che la mente la traduca in significato. Può nascere da situazioni molto diverse tra loro, una paura improvvisa, una presenza inattesa, una parola che colpisce più del previsto, ma anche una musica che attraversa la memoria senza preavviso. In alcuni casi il brivido non ha nemmeno un'origine chiaramente identificabile. Arriva e basta, come una risposta senza domanda esplicita. È interessante osservare come il brivido non appartenga a una sola famiglia emotiva. Può essere legato alla paura, ma anche alla bellezza, alla nostalgia, alla commozione o alla sorpresa. È una forma di intensità pura che il corpo registra senza bisogno di classificarla. In questa direzione anche l'esperienza musicale diventa un territorio privilegiato. Alcuni brani riescono a tradurre in suono proprio questa condizione di esposizione emotiva. Un esempio è la canzone Brividi, interpretata da Mahmood e Blanco. Il brano lavora proprio su questa soglia fragile tra emozione e percezione, dove il sentimento non è mai completamente definito, ma continuamente attraversato da tensioni diverse. Il brivido, in questo senso, non è solo una reazione fisica, ma anche una forma di risonanza, qualcosa che accade quando un'esperienza esterna trova un punto di contatto preciso con una disposizione interna. È un incontro breve, ma estremamente preciso. E ciò che resta dopo non è tanto l'evento in sé, quanto la sensazione di essere stati attraversati. Il corpo ricorda prima ancora della mente e questo ricordo non è fatto di immagini, ma di sensazioni residue. Il corpo, a volte, sa prima di noi che qualcosa ci ha attraversati. Io sono Antonio Torretti, questo era Piccole Grandi Parole. Grazie di aver ascoltato anche oggi la nostra rubrica e noi ci risentiamo domani con una nuova parola.
1: Benvenuti nello spazio di Radio Nuova in Blu dedicato a nuovi musicisti, cantanti, cantautori e gruppi musicali. Oggi vi propongo il cantautore abruzzese Luca Andrea con La Stella della Radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In corso il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive, ancora da chiarire le cause, la Procura di Roma apre un fascicolo. Conclusa la visita di Trump in Cina, conclusi fantastici accordi commerciali, dice il presidente americano. Ucraina sale il bilancio del pesante attacco su Kiev di 2 giorni fa, scambio di prigionieri fra Ucraina e Russia. La giustizia rispetti la dignità di ognuno, no a torture e pena di morte, così il Papa e i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Buongiorno da Antonella Mitola. Avviate le operazioni di recupero dei 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Secondo i media maldiviani riferiscono che il corpo recuperato ieri è quello della biologa marina Monica Monfalcone. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Sentiamo Lucia Scione.
2: Indagheranno anche i PM della capitale sulla scomparsa nelle Maldive dei 5 italiani, subesperti, capaci, innamorati degli abissi. Monica Montefalcone, ricercatrice dell'Università di Genova, quegli atolli, li frequentava da 20 anni. Nelle ultime spedizioni l'accompagnava la figlia 22enne Giorgia. E poi Gianluca Benedetti, struttura esperto e capo spedizione, Federico Gualtieri e Muriel Odennino, un futuro da scienziati finito nelle profondità oceaniche. Se come pare fosse stata indicata l'allerta meteo, non pochi si chiedono come sia stato possibile che i 5 abbiano deciso di immergersi comunque e se possa essere stata quella imprudenza una delle cause della loro scomparsa. Ma sono tante e diverse le ipotesi: un difetto nella miscelazione dell'ossigeno delle bombole, improvvise correnti ascensionali, la perdita di orientamento nella grotta che intendevano esplorare e la successiva devastante crisi di panico che avrebbe impedito loro la risalita. La priorità adesso è il recupero delle salme, operazione iniziata nella mattinata di oggi, complicata però dal maltempo. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Lutto nazionale in Ucraina dopo il massiccio attacco russo la notte tra mercoledì e giovedì sulla capitale. Oggi intanto Mosca e Kiev hanno concluso un nuovo scambio dei rispettivi prigionieri. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: Si sono scambiati 205 prigionieri per parte, la Russia e l'Ucraina, con la mediazione di Stati Uniti e pure degli Emirati Arabi, rivela l'agenzia russa TASS, ma sul campo a parlare restano le armi. A Kiev è salito a 24 il numero dei morti nel massiccio attacco notturno tra mercoledì e giovedì. L'Ucraina chiede al Consiglio di sicurezza ONU di convocare con urgenza una riunione, mentre la notte scorsa ha lanciato droni contro la città occidentale russa di Ryazan, colpendo, secondo la stampa ucraina, la più grande raffineria del paese. 4 persone hanno perduto la vita, ma anche la Russia ha proseguito i bombardamenti. Si fa beffe degli sforzi diplomatici e noi continuiamo a rafforzare Kiev, ha scritto sui social la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, annunciando il prossimo pacchetto di sostegno per droni da 6 miliardi di euro. Dall'incontro New Delhi dei paesi del BRICS risponde il ministro degli esteri russo. Siamo pronti, assicura Sergei Lavrov, a negoziare con l'Unione, ma non riusciamo a prendere sul serio le offerte di dialogo di Bruxelles. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Si è conclusa la visita del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina. L'entusiasmo del presidente americano più cauto Xi, e Trump ha invitato Xi a Washington il prossimo settembre. Sentiamo Marco Burini.
4: Un grande successo, ho concluso accordi commerciali fantastici, dice lui. Abbiamo raggiunto importanti intese sull'economia e il modo di affrontare le preoccupazioni reciproche, conviene l'altro. Ma il vertice di Pechino è stato più complicato di quanto dicano Trump e Xi Jinping, e i nodi sono ancora tutti lì: Iran, Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane. Gli interessi delle superpotenze si incrociano, ma Xi Jinping vuole mano libera su Taiwan, mentre sull'Iran la Cina non prende impegni, ma concorda con gli Stati Uniti. Niente pedaggi a Hormuz e niente bomba atomica a Teheran. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ora in Medio Oriente, dove non si fermano gli attacchi incrociati fra Israele ed Hezbollah in Libano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: È in corso a Washington il terzo round di colloqui tra Libano e Israele, ma è la prima volta che si incontrano le due delegazioni al completo. Stanotte la Casa Bianca dovrebbe diramare una dichiarazione di intenti, un piano concreto per cercare di arrivare ad un accordo. Due i nodi al pettine: il disarmo di Hezbollah, che rifiuta i negoziati in corso, e il ritiro dell'esercito israeliano. Dovrebbe essere prorogato il cessate il fuoco che scade domenica, ma che viene ogni giorno violato. Solo ieri i raid israeliani hanno ucciso 25 libanesi, terroristi, secondo l'IDF, ma secondo le autorità libanesi ci sono anche 8 minori tra le vittime. Hezbollah ha ucciso un altro soldato israeliano e ha lanciato altri droni contro le cittadine israeliane sul confine. A Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Vignano Studio.
1: Ora torniamo in Italia con la politica. Dal Consiglio dei Ministri, via libera al rinnovo delle missioni internazionali, e noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
6: Buongiorno Antonella, prorogate le missioni internazionali, ma su Hormuz tutto fermo. Dal Consiglio dei Ministri, via libera al rinnovo per un altro anno alle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi. La delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo, in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite, saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei CED è diventato un paese di guerra. Prorogate anche le missioni navali Aspides e Atalanta nel Mar Rosso. Intanto è caos sulle nomine, ancora non si trovano quelle per la guida di Consob e Antitrust da parte del governo, mentre per quanto riguarda invece il Parlamento, sulla vigilanza Rai continua lo sciopero della fame del deputato di Italia Viva Giachetti, che per protesta poco fa si è incatenato in aula nei banchi della Camera dei Deputati da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E sale l'inflazione ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo cresce dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi dei beni energetici e degli alimentari. Il delitto di Garlasco: tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa su Sempio spunta un foglio sospetto. Sentiamo Franco Rossi.
7: 10 righe circa a penna su un foglio, un appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un appunto all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016 a carico di Sempio. Appunti con correzione ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Sull'autore della scritta a mano sono in corso accertamenti a Brescia, nel filone Garlasco sulla corruzione in atti giudiziari. Intanto la famiglia Poggi ha presentato una serie di denunce contro decine di persone, youtuber, blogger, giornalisti, editori e singoli utenti social che ogni giorno espongono online teorie sul comportamento della famiglia della vittima. Un fascicolo è stato aperto presso la Procura di Milano. Le ipotesi formulate dalla parte civile sono diffamazione aggravata ed atti persecutori. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Ennesima tragedia sul lavoro, accaduto questa mattina in Alto Adige. Un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, che sono intervenuti per i rilievi. I sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili. Così Papa Leone, ricevendo in udienza questa mattina i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Sentiamo Paolo Fucili.
8: Il rispetto per la dignità di ogni persona, anche dei criminali, implica il no alla pena di morte, alla tortura e a qualsiasi altra forma degradante e crudele di pena. Parole chiare. Sono queste di oggi di Leone XIV in udienza alla conferenza sulla lotta alla criminalità nei paesi OSCE, Europa, Nord America e Asia Centrale. Tema: la piaga, la definisce il Papa, delle droghe. Sia le misure puramente repressive, sia le soluzioni permissive falliscono, annota Leone, nel liberare la persona dalla catena di questa dipendenza. Poi parla di educazione come chiave della prevenzione e rischi del consumo di droga banalizzati dalla pericolosa disinformazione disseminata così spesso sui social media. L'ultimo pensiero è la gratitudine per il personale delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario che ha sacrificato la vita o patito lesioni nell'adempiere i propri doveri. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mittola, una buona giornata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
0: Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in più.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
2: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
4: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
5: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. il 24 e 25 maggio, barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Eccoci di nuovo insieme come ogni giorno per la nostra lettura quotidiana qui a Radio Nuova in Blu. Sempre insieme con Morena Oro e sempre insieme con Loren Weisberger e il suo diavolo Veste Prada. Le vicende si stanno componendo via via e si susseguono ad un ritmo molto sostenuto. La scrittura è sempre una profusione di situazioni, il gergo è molto fluido, brillante direi, ed è veramente un piacere leggere questo libro, che è sicuramente un genere molto leggero e di intrattenimento, ma allo stesso modo ci fa conoscere un po' anche le dinamiche che regolano il mondo dell'alta moda, nella fattispecie la gestione e la direzione di una rivista che si occupa di questo, e dei personaggi molto caratteristici che orbitano in questa dimensione. La nostra Andrea è alle prese con Emily, l'assistente di Miranda Priestley di grado più elevato. Miranda è partita per Parigi poiché si stanno per svolgere le sfilate e le due ragazze stanno cercando di esaudire a distanza le istanze e gli ordini di Miranda. Andiamo avanti con la lettura allora.

gli assunse l'espressione diffidente e nervosa di un furetto. Era scattata la fase fedeli a oltranza. Non bisognava essere Freud per capire che avrebbe preso le difese di Miranda se solo mi fossi azzardata a dire una parola di troppo. Ma i limiti che mi ero imposta di non valicare cominciavano a vacillare e, fregandomene solennemente del buonsenso e della cautela, feci un respiro profondo e mi lanciai in picchiata. «È una lunatica, Emily», dissi sottovoce e lentamente. «È lei che non funziona. È vuota, superficiale, acida». La faccia di Emily si irrigidì. Vedevo la pelle tendersi sulle guance e sul collo, ma non potevo fermarmi. «Hai notato che non ha amici, Emily? L'hai notato? Il telefono squilla giorno e notte, la gente che conta la chiama da tutto il mondo, ma solo perché ha bisogno di qualcosa. Tutti quanti se ne infischiano di lei». «Smettila!» gridò. «Smettila con queste cavolate! Sei qui da 2 giorni e pensi di capire tutto. Bene, ficcati nel cervello che in realtà non capisci niente, Andrea. Niente. E non chiamarmi Andy. Fammi finire. So che Miranda non è una persona facile. So che cosa vuol dire dormire male perché hai l'ansia che il telefono possa suonare da un momento all'altro e che ci sia lei all'altro capo del filo. So anche che nessuno dei tuoi amici capisce quanto tu sia stressata. Ma se tutto questo ti sembra insopportabile, se non riesci a far altro che lamentarti del lavoro, di lei e di tutti quanti noi, perché non te ne vai? Il problema è tuo. E quanto alla reputazione di Miranda, molte, moltissime persone pensano che lei sia unica, magnifica e che abbia talento da vendere. Lei è incredibile, Andy, lo è. E come? Considerai il discorso di Emily e dovetti ammettere che, almeno riguardo a quest'ultimo punto, aveva ragione. Miranda era un direttore formidabile. Non c'era una sola parola che venisse pubblicata sulla rivista senza la sua approvazione. Miranda sceglieva il look e le modelle per i servizi fotografici, durante i quali i caporedattori si attenevano rigorosamente alle sue dettagliatissime istruzioni. Aveva l'ultima parola e spesso anche la prima su ogni singolo bracciale, borsa, scarpa, accessorio, pettinatura, intervista, giornalista, fotografo, modella e location, il che faceva di lei la ragione principale, se non l'unica, dello strabiliante successo della rivista Runway. Non sarebbe stato Runway senza Miranda Priestly. Lo sapevo, e come se lo sapevo io, lo sapevano tutti. Tuttavia ero convinta che quelle argomentazioni, per quanto valide, non dessero a Miranda il diritto di trattare gli altri come zerbini. «Emily, sto semplicemente dicendo che sei un'assistente fantastica per lei e che è fortunata ad avere al suo fianco qualcuno che lavora sodo come te. Vorrei solo che tu realizzassi che non è colpa tua se lei è eternamente scontenta. Miranda è un'infelice. Non c'è niente che tu possa fare a riguardo». «Lo so, ma tu sei troppo prevenuta nei suoi confronti, Andy. Pensaci. Miranda è brava nel suo mestiere e ha lottato duramente per conquistarsi quello che ha. E poi, tutto sommato, a certi livelli essere duri fa parte del gioco. La scalata al successo costringe a tirar fuori gli artigli». Naturalmente non condividevo la sua ultima affermazione. Era chiaro che Emily aveva investito tutto su Miranda e su Runway, ma non riuscivo ad afferrarne il motivo. C'era qualcosa che mi sfuggiva. Sospirai. «Spero solo che tu sia consapevole di quanto vali e che non sei tenuta a sopportare le sue angherie per sempre». Mi aspettavo un contrattacco, ma Emily aveva una strana espressione, quasi euforica. «Sai una cosa?» le ho detto, una balla colossale. «Non ho chiamato nessuno per confermare un bel niente». «Emily, sul serio? E adesso come farai? Hai giurato e spergiurato di avere confermato personalmente. Andy, cerca di ragionare. Sinceramente, pensi che una persona sana di mente potrebbe rifiutare un appuntamento a Miranda Priestly?»
È un'occasione unica per chi vuole fare carriera. Sono sicura che il parrucchiere con cui ha parlato il portiere del Ritz intendeva accettare sin dal primo momento. Probabilmente dovrà rivedere i suoi programmi, ma ti garantisco che non c'è alcun bisogno di confermare, perché se anche dovesse circumnavigare il globo terracqueo per compiacere Miranda, il tipo in questione lo farà. E come potrebbe regolarsi diversamente? È Miranda Priestly. L'avrei abbracciata, ma mi limitai a dire: dunque, cosa devo sapere a proposito della nuova babysitter? Intendo cominciare subito a cercarla. Già, convenne Emily, ancora tutta eccitata. È una buona idea. La prima ragazza a cui feci il colloquio era estasiata. Oh mio Dio! Gridò quando le chiesi al telefono se poteva venire in ufficio. Oh mio Dio! Dice sul serio? Oh mio Dio! Oh mio Dio significa sì o no? Oddio, certo che sì! Sì, sì! Runway! Oh mio Dio! Le mie amiche moriranno di invidia! Giuro, moriranno! Mi dica, dove devo venire e a che ora? Lei ha capito, vero, che Miranda è via in questi giorni e che perciò non avrà occasione di conoscerla? Sì, positivo, ho capito. E capisce che il lavoro consiste nel fare da babysitter alle due figlie di Miranda, vero? Che non c'entra niente, Runway. Sospirò. Certo, chiaro, babysitter, ricevuto. Bene, invece aveva ricevuto meno di zero, perché anche se aveva il physique du rôle, alta, ben truccata, ben pettinata, ben vestita, seriamente denutrita, durante l'incontro continuò a chiedermi quale sarebbe stato il suo compito in redazione. Le sparai il mio speciale sguardo assassino, una imitazione di quello di Emily, ma non sembrò farci caso. Mi sembra che abbiamo già parlato di questo. Io sto facendo solo una selezione iniziale per conto di Miranda ed è assolutamente casuale che questo avvenga in redazione. Le gemelle non vivono qui, chiaro? Certo, certo, convenne. Ma io l'avevo già scartata. Le altre tre candidate selezionate dall'agenzia non erano molto meglio. Fisicamente tutte e tre corrispondevano ai canoni di Miranda. L'agenzia conosceva bene le sue esigenze, ma nessuna di loro possedeva tutti i requisiti che lei giudicava indispensabili. I miei standard erano altri. Come far capire a Miranda che se una ragazza era attraente, atletica, si sentiva a proprio agio in mezzo ai VIP, viveva a Manhattan, aveva la patente, sapeva nuotare, aveva una laurea o una specializzazione, parlava francese ed era completamente flessibile riguardo all'orario, c'erano buone probabilità che non volesse fare la babysitter. Evidentemente mi aveva letto nel pensiero, perché il telefono suonò immediatamente. Una veloce controllatina all'itinerario mi confermò che al momento doveva trovarsi in macchina diretta alla Ritz. Ufficio di Miranda Priest, Emily! Gridò. Decisi saggiamente che non era il caso di correggere. Emily! L'autista non mi ha dato il solito telefono e così non ho i numeri di nessuno. Alla Ritz tenevano pronto un cellulare apposta per Miranda con tutti i numeri aggiornati e già inseriti nella rubrica. Questa faccenda è inammissibile, Emily. Assolutamente inammissibile. Come possono pensare che diriga il mio ufficio senza i numeri di telefono? Voglio parlare immediatamente con il signor Lagerfeld. Sì, Miranda, attendi in linea, per favore. E misi la chiamata in attesa. Vuole Carl! Gridai rivolta a Emily. Il solo nome bastò a metterla in moto, cominciò a frugare freneticamente fra le carte della sua scrivania. Ok, senti, abbiamo dai 20 ai 30 secondi. Tu chiama Biarritz l'autista, io provo Parigi.

casomai non l'avessi notato. Diavolo, erano passati solo 15 secondi. Prevedibilmente il telefono riprese subito a suonare. Emily cedette alla muta preghiera dei miei occhi supplicanti e tirò su la cornetta. Non aveva ancora pronunciato i convenevoli e già stava facendo di sì con la testa nel tentativo di rassicurare Miranda. «Sì, sì, Miranda, Andrea e io stiamo chiamando tutte e due proprio adesso. È questione di secondi». «Sì, capisco. No, lo so che è frustrante. Ti metto in attesa per 10 secondi, non uno di più, va bene?» Pigiò il pulsante attesa e attaccò a parlare in un francese orribile con qualcuno che, a giudicare dalla sua faccia, non aveva nessuna idea di chi fosse Karl Lagerfeld. Eravamo finite, morte. Stavo per riprovare con Biarritz piscina quando notai che la luce rossa si era di nuovo spenta. Emily era sempre impegnata a digitare un numero via l'altro. «Ha riagganciato!» gridai. «La prossima è tua!» gridò di rimando. Manco a dirlo, il telefono squillò immediatamente. La voce dall'altro capo mi investì come un treno. «Andrea! Emily! Potete spiegarmi per quale ragione sto parlando con voi e non con Lagerfeld?» La mia reazione istintiva fu quella di rimanere in silenzio. «Pronto? C'è qualcuno lì? Devo concludere che l'operazione di mettermi in contatto con qualcuno sia troppo difficile per le mie assistenti?» «No, Miranda, certo che no!» La voce mi tremava leggermente, ma non riuscivo a controllarmi. «È solo che non riusciamo a trovare il signor Lagerfeld. Abbiamo già provato almeno 8. «Non riuscite a trovarlo?» mi fece il verso con voce stridula. «Cosa significa non riuscite a trovarlo?» Quelle di quelle 4 parole... Quale di quelle 4 parole non sapeva interpretare? Non riusciamo a trovarlo. Mi venivano in mente decine di risposte pungenti, ma mi limitai a balbettare come una scolaretta punita dalla maestra per non aver fatto i compiti. Dunque, Miranda, abbiamo chiamato tutti i numeri sull'agenda alla voce Lagerfeld e sembra che il signor Lagerfeld non si trovi a nessuno di quelli, riuscì ad articolare. «Ma certo che no!» stava quasi per mettersi a urlare. Il suo prezioso self-control minacciava di franarmi addosso da un momento all'altro. Fece un respiro profondo, esagerato, e disse con calma: «Andrea, sei al corrente che il signor Lagerfeld è a Parigi questa settimana?» «Certo, Miranda, Emily ha provato tutti i numeri di «sei al corrente che il signor Lagerfeld...» aveva detto che sarebbe stato raggiungibile sul cellulare durante il soggiorno a Parigi?» Si percepiva chiaramente che stava facendo uno sforzo terribile per mantenere la calma. «No, non abbiamo un cellulare nella lista alla voce Lagerfeld Parigi. Non sapevamo nemmeno che il signor Lagerfeld avesse un cellulare per quando è a Parigi. Ma Emily è al telefono con la sua assistente proprio in questo momento e si farà dare subito il numero». Emily mi mostrò il pollice alzato e scribacchiò qualcosa esclamando: «Merci! Oh, grazie, grazie tante! Voglio dire, merci! Miranda, ho qui il numero, vuoi che ti metta in contatto con lui?» chiesi con orgoglio. Ben fatto! Una performance straordinaria se si considerava lo stress mortale al quale eravamo state sottoposte. La mia bella camicia di Guess adesso aveva 2 enormi aloni di sudore sotto le ascelle, ma ne era valsa la pena. L'importante era il risultato, nient'altro che il risultato. «Andrea!» «Sì, Miranda?» «Andrea, non capisco la ragione di tanto trambusto. Il numero di cellulare del signor Lagerfeld ce l'ho qui davanti. Me l'ha dato lui stesso 5 minuti fa, ma poi è caduta la linea e sembra che io non riesca a fare il numero correttamente», disse, come se tale malaugurata circostanza fosse da imputarsi a tutto tranne che a lei. «Oh, Miranda, vorresti dire che sapevi già che lui si trovava a quel numero?» Parlavo a voce alta in modo che Emily sentisse. «Non mi sono spiegata? Mi serve che mi mettiate in contatto con lo 03C5552356789. Immediatamente, è troppo difficile?» Emily scuoteva la testa, incredula. «No, Miranda, certo che no, ti collego subito, stai in linea». Schiacciai il tasto per la comunicazione a 3 e la voce di un uomo di una certa età gridò: «Allo?» Schiacciai di nuovo il tasto e

annunciai. Signor Lagerfeld, Miranda Priestley, siete in linea. Riagganciai e restammo sedute in silenzio per qualche minuto. Scusa, fammi capire. Aveva il numero, ma non sapeva come usarlo? Forse semplicemente non ne aveva voglia, sibilai, sempre entusiasta quando si trattava di far comunella contro Miranda. Dovevo aspettarmelo, disse. Fa sempre così. Mi chiama perché la metta in contatto con gente che sta nel suo stesso albergo o in quello vicino. Una volta pensavo che fosse il massimo della follia. Chiamare da Parigi a New York per farsi mettere in linea con qualcuno che si trova a Parigi. Ormai mi sembra una cosa normale, ma non posso credere di essermi fatta cogliere impreparata. A quel punto volevo solo correre in mensa per il pranzo, ma naturalmente il telefono suonò di nuovo. Decisi di prenderla sportivamente e risposi io. Ufficio di Miranda Priestley. Emily? Sono in piedi sotto la pioggia battente in Rue de Rivoli e l'autista è sparito. Sparito, mi capisci? Scomparso! Trovamelo subito! Solo un minuto, Miranda, ho qui il numero. Mi girai per cercare sulla scrivania il programma che vi avevo posto un momento prima, ma non vidi altro che scartoffie, vecchi bollettini e pile di numeri arretrati del giornale. Erano solo 3 secondi che Miranda aspettava al telefono, ma mi sentivo già come se fossi lì, in piedi davanti a lei, a guardare la pioggia che scrosciava sulla pelliccia di Fendi e il trucco che le si scioglieva, colando in piccoli rivoli neri sulla sua faccia. «Andrea, le mie scarpe sono rovinate, da buttare! Mi senti? Mi stai ascoltando? Trova l'autista, subito!» Ero tesa come una corda di violino. Non sapevo se ridere o piangere. Emily doveva aver capito la situazione perché saltò su dalla sedia e mi porse la sua copia del programma. Aveva evidenziato i 3 numeri dell'autista, della macchina, del cellulare, di casa. «Miranda, devo metterti in attesa un istante». Chiamai Parigi. Per fortuna l'autista rispose al primo squillo. Purtroppo però non parlava inglese. Disperata, picchiai la testa contro la scrivania. Alla terza testata Emily prese la linea dal suo telefono. Insultò l'autista quanto bastava per farlo filare dritto al punto dove aveva lasciato Miranda 3 o 4 minuti prima. Tirammo tutte e due un sospiro di sollievo. Mi era passata la fame, un fenomeno tipico che cominciava a preoccuparmi. Che l'anoressia di Runway fosse contagiosa? O era l'adrenalina a cancellarmi l'appetito? Mi ripromisi di rimandare la questione a un altro momento perché nel frattempo James era comparso sulla soglia. Signore, signore, su quelle teste, raddrizzate le spalle. Pensate un po' se Miranda potesse vedervi adesso. Non sarebbe molto contenta di voi, ci prese in giro. I suoi capelli trasudavano una specie di brillantina marca Bedhead e sulla maglietta campeggiava il numero 69. Su, lasciatemi indovinare. La mamma cattiva ha perso un orecchino da qualche parte tra i Ritz e Alain Ducasse e pretende che lo troviate anche se lei è a Parigi e voi a New York. Sbuffai. Pensi che saremmo ridotte così per una simile sciocchezza? Prova con qualcosa di più difficile. Emily scoppiò a ridere. Davvero, James, troppo facile. Sarai capace di trovare un orecchino in meno di 10 minuti in qualunque città del mondo, disse improvvisamente ispirata. Potrebbe essere impegnativo solo se Miranda dimenticasse di specificare in quale città l'ha perso, ma scommetto che anche in quel caso riuscirei a trovarlo. E qua ci fermiamo anche per oggi, vi do appuntamento a domani per continuare con Il Diavolo Veste Prada. Buona giornata, ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scarbi. In una intervista al programma di Fox News Hannity, Trump ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi Jinping proprio sulla guerra tra Stati Uniti e Teheran. E questa mattina il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che il suo paese accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione. Araghchi ha poi aggiunto che il processo di mediazione avviato dal Pakistan non è fallito, ma sta incontrando delle difficoltà. Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte, lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, ringraziando gli Emirati Arabi Uniti per la loro mediazione. Intanto è di 3 morti e 12 feriti il bilancio di un attacco di droni ucraini la scorsa notte su Ryazan, in Russia. Nell'attacco sarebbero stati colpiti 2 edifici residenziali e un impianto industriale. La Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive nel corso di un'immersione a circa 60 metri di profondità. Gli inquirenti sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull'episodio costato la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia, a Muriel Oddenino, a Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Udienza di Papa Leone questa mattina ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità che è stata organizzata dall'OCE. Il pontefice ha sottolineato come prevenire e contrastare la criminalità organizzata sia essenziale per costruire una società sicura, giusta e stabile. La vera giustizia, ha poi sottolineato il Papa, non si basa sulla punizione e mai sulla pena di morte o la tortura. Voltiamo pagina e parliamo di sport. Al Foro Italico è il giorno delle semifinali del torneo maschile, non prima delle 15.30. Darderi sfida il norvegese Rud, alle 19 Sinner se la vedrà contro il russo Medvedev. Sul programma incombe però l'incognita del meteo che annuncia pioggia, specie proprio in serata. Per l'azzurro numero uno del mondo c'è quindi il teorico rischio di non riuscire a completare la partita e dover tornare in campo domani alla vigilia della fase finale del programma che prevede domenica alle 17 la finale alla presenza del capo dello Stato Mattarella. È tutto, torniamo insieme alle 15.
2: Radio Nuova in rete, www.

0: Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
1: Per una città che ritrova la sua identità e la vocazione alla cultura, all'accoglienza e all'attenzione alle nuove generazioni, scegli di votare persone esperte e competenti. Il 24 e 25 maggio vota la lista Riformisti Macerata per Gianluca Tittarelli sindaco. Riformisti Macerata, radici forti, futuro nuovo.
0: Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
2: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
3: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli.
4: Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Macerata, vota e fai votare Strada Comune per Gianluca Tittarelli sindaco. Per una città più giusta, più viva, più nostra. Vogliamo una città dove la partecipazione sia reale, quartieri protagonisti, cittadini coinvolti, giovani ascoltati. Vogliamo una città più verde, più sostenibile e più attenta alle persone, per spazi pubblici vissuti, servizi che funzionano e nessuno lasciato indietro. Macerata può cambiare passo insieme.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
5: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
6: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Una lista che mette al centro del proprio programma la vicinanza ai cittadini che sono più in difficoltà per colpa della crisi economica e sociale che attanaglia la nostra città, il nostro paese. Alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio votate L'altra Macerata, votate Tittarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
7: Buongiorno a tutte e tutti, sono Alice Verdicchio, ho 30 anni, vivo a Macerata e insegno storia dell'arte. Sono candidata alle prossime elezioni comunali di Macerata con il Movimento 5 Stelle. Vorrei rivolgermi alle ragazze e ai ragazzi e anche alle loro famiglie. Nel mio lavoro mi impegno quotidianamente a sensibilizzare i giovani al rispetto dei luoghi di cultura della nostra città. Macerata è un luogo straordinario, una città ricca di storia, di arte e di culture diverse. Il mio impegno è quello di crescere cittadine e cittadini consapevoli, capaci di rispettare, valorizzare e custodire gli spazi che ci circondano, come un museo, una biblioteca o ancora un parco urbano. I nostri giovani oggi più che mai hanno bisogno di amare ciò che li circonda, quindi educhiamo alla bellezza, che vuol dire anche imparare a prendersene cura. Alle prossime elezioni comunali scegli il Movimento 5 Stelle.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
8: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
9: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
10: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
11: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
9: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
2: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
5: Lista civica i maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
6: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
7: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
8: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
9: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
12: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Interviste in primo piano. Oggi abbiamo con noi Donatella Pazzelli, presidente dell'associazione Corsa alla Spada e Palio. Siamo a Camerino, naturalmente. Intanto, ben trovata.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: È appena iniziato il percorso che porterà poi all'aggiudicazione del Palio di quest'anno. Beh, parliamo di una delle manifestazioni più antiche che abbiamo nel nostro territorio.
2: Sì, siamo giunti alla 45esima edizione, da quel lontano 1982 siamo sempre presenti a maggio. Ogni edizione è diversa e chiaramente dopo il terremoto, nonostante i sacrifici, siamo comunque riusciti a mantenere lo spirito e la festa della Corsa alla Spada.
1: Questa è la settimana che precede poi, diciamo, gli appuntamenti finali, però già Camerino si presenta, insomma, in fermento.
2: Abbiamo iniziato alla grande il 13 maggio, mercoledì, con l'inaugurazione di un nuovo gruppo, un gruppo che entra a far parte della famiglia della Corsa alla Spada e che è il gruppo delle Chiarine, intitolato ad Angelo Raponi, che è stato uno dei fondatori della rievocazione storica. E poi ci siamo ritrovati a tavola con la Cena dei Mille. È stata un'esperienza bellissima, come ogni anno, perché vedere mille, ma davvero mille studenti e giovani del luogo, del territorio, seduti insieme a tavola, grazie ai tre terzieri, grazie al lavoro delle tre taverne, dei terzieri di Sossanta, di Mezzo e Muralto, credo che sia proprio una bella partenza, una partenza giovane, una partenza briosa che dà inizio appunto a questa 45esima edizione.
1: Ecco, hai citato le taverne, certamente la sera sono un punto di ritrovo, sono, insomma, propongono anche i piatti tipici del nostro territorio.
2: Sì, da ieri sera praticamente ogni taverna ha cominciato il suo lavoro a suon di piatti, di prelibatezze. Anche qui c'è una gara, perché ciascuna taverna vuole essere la migliore, per cui si combattono battaglie in termini di qualità, di prelibatezze, di ricercatezza, e sono aperte queste locande. Chiaramente il terziero di Sossanta e il terziero di Mezzo hanno, diciamo, delle strutture provvisorie nella zona di via Madonna delle Carceri, mentre Muralto da qualche anno è ritornata nella sua sede prestigiosa, che si trova proprio sotto il rettorato dell'Università di Camerino. Ma comunque sia, al di là dei disagi, tutte e tre sono in grado di fornire da qui a fine manifestazione veramente un menù d'eccellenza.
1: Dicevi di Camerino, che un po', insomma, sta riprendendosi, si sta riprendendo anche la sua storia con il bellissimo centro storico.
2: Sì, nonostante gli ostacoli, perché Camerino in questo momento è un cantiere a cielo aperto, noi ci stiamo riprendendo la nostra città. Infatti quest'anno ci riappropriamo della piazza centrale, di Piazza Cavour, che diventerà un po' il luogo che accoglierà gli eventi principali, perché il Palio degli Arcieri, che è in programma il 16, si terrà proprio in Piazza Cavour. Useremo tantissimo, grazie all'ospitalità di Sua Eccellenza l'Arcivescovo Francesco Massara, gli spazi del Museo Diocesano, che sono stati restituiti in tutta il loro splendore. E poi la novità è che il 24 maggio, in occasione della Corsa alla Spada, dell'evento conclusivo, la corte, significa il signore, la signora, tutti i figuranti più importanti, escono dal Palazzo Arcivescovile. Per cui ci stiamo davvero riprendendo la nostra Camerino.
1: E chi saranno coloro che vestiranno questi palazzi?
2: Da qualche anno noi cerchiamo di valorizzare le eccellenze locali e quest'anno abbiamo deciso di valorizzare la musica. La musica a Camerino ha un ruolo importante, mille rassegne storiche, Camerino Festival, il Musicando Jazz, il Premio Urbani, insomma abbiamo deciso di dare il giusto riconoscimento alla musica e perciò abbiamo scelto come signore della città Gilberto Spurio e la sua sua compagna Oliva Orpello. Ecco, Gilberto Sporio è il presidente di Adesso Musica, che è l'associazione musicale Camerte che comprende due eccellenze, l'Istituto Musicale Nelio Biondi e la Banda Orchestra Città di Camerino. La signora Oliva è infermiera dell'AST Macerate in servizio presso l'ospedale di Camerino, ma comunque con Adesso Musica andiamo a valorizzare non solo la musica ma anche un'istituzione che forma musicisti.
1: Camerino torna indietro di secoli ai fasti di una famiglia che ha dato tantissimo, i Davarano, sono rimasti i segni proprio in questa cittadina, e noi naturalmente auguriamo a Camerino di riprendere tutta questa sua, insomma, importanza che ha avuto nel passato. Certamente Celago è una università molto prestigiosa intanto, e gli studenti, come dicevi tu all'inizio, sono anche molto partecipi.
2: Gli studenti sono parte integrante della nostra città, la città e l'università camminano insieme, gli studenti partecipano con la cena dei mille, ma partecipano anche nei cortei storici vestendo gli abiti dell'epoca, e poi gli studenti partecipano nelle corse, nella staffetta rosa e nella vera corsa alla spada, quella del 24, tutte e due si tengono il 24 maggio, nei corridori e nelle atlete ci sono studenti dell'Università di Camerino che da regolamento sono considerati come i residenti in città, per cui proprio abbiamo voluto davvero legare queste due realtà nella corsa alla spada, perché la città di Camerino è la sua università e la sua università è Camerino, insomma c'è questo connubio che va avanti da tanti anni. D'altra parte la nostra università ha una storia antica, quasi come la famiglia De Davarano, che appunto è questa signoria che ha dominato questo territorio dalla metà del 1200 alla metà del 1500 e che ha lasciato segni importanti, tant'è che la rievocazione storica vera, perché l'abbiamo ricreata su documenti storici, è legata fortemente alla famiglia De Davarano, in quanto con loro, soprattutto con Giulio Cesare, i festeggiamenti in onore di San Venanzio Martire ebbero questa veste così importante. E poi la famiglia Davarano ci ha regalato la Santa Camilla Battista Varano e anche in qualche maniera l'ordine dei minori dei frati Cappuccini, perché si insediarono a Camerino grazie a Caterina Cibo, che era moglie di Giovanni Maria Varano, duca della città, diventato duca della città del 1515. Dunque c'è una forte connessione tra tutte queste realtà, e ti ringrazio per questo messaggio di speranza che hai voluto lanciare, perché speriamo che il passato ci riporti nel futuro allo splendore che in qualche maniera meritiamo.
1: Tutto il resto della provincia, della regione, speriamo arrivino tante persone a conoscere questi luoghi che trasudano di storia, e questa manifestazione che abbiamo detto continuerà fino al 24 maggio, giorno clou, però in questo fine settimana già ci sono diverse iniziative, ce ne puoi segnalare qualcuna?
2: Segnalo senz'altro il Palio degli Arcieri del 16 di maggio, ma il 17, domenica 17, vivremo davvero l'appuntamento più toccante, perché è un appuntamento che mette insieme folklore e fede, è l'offerta dei ceri e l'accensione del falò. La sera del 17 di maggio ci sarà il corteo storico, la pesatura dei ceri e poi l'offerta di questi preziosi materiali al santo patrono. È un momento bellissimo, è una cerimonia che si svolge diciamo in serale, e quest'anno abbiamo anche degli ospiti, abbiamo i figuranti del Palio San Floriano di Jesi e i tamburini del Serafino di Sarnano. Questa veramente è una manifestazione importante, è una manifestazione, un momento di raccoglimento che c'era anche prima della corsa alla spada, perché io mi ricordo da bambina che comunque il falò a San Venanzio veniva acceso davanti alla basilica anche prima della rievocazione storica, come momento diciamo di partecipazione della città e come momento di devozione vero e importante.
1: Hai raccontato molto bene Camerino, la sua storia, le iniziative, ci hai fatto venire voglia e naturalmente noi speriamo che anche i nostri ascoltatori possano vivere questi momenti nella bellissima città di Camerino. Noi salutiamo Donatella Pazzelli, presidente dell'associazione Corsa alla Spada e Palio, e che dire, buon lavoro, perché ce ne sarà tanto sicuramente.
2: Grazie, grazie, io veramente vi invito a Camerino anche per vivere un'esperienza diversa, perché una rievocazione storica in una città in ricostruzione rappresenta anche una rarità e rappresenta anche quello spirito di resistenza di una popolazione che davvero crede nelle sue radici e nella sua storia.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Benvenuti nello spazio di Radio Nuova in Blu dedicato a nuovi musicisti, cantanti, cantatori e gruppi musicali. Oggi vi propongo il cantautore abruzzese Luca Andrea con Emma.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa fra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Radio Nuove.
1: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
2: E ci siamo, buon pomeriggio, ben trovati. Metà maggio oggi, inizia il fine settimana, meteo che è quello che è, con la neve sulle Alpi, allerta gialla in 5 regioni. Infatti non so bene cosa succederà con le semifinali del tennis a Roma, ecco perché magari è meglio guardare indietro, lungo la linea del tempo. Per esempio 15 maggio 1930, sul meteo di allora non so dire, però il contesto era proprio diverso, no? Immaginate questo Boeing 80A, questa è la sigla, un trabiccolo di metallo e tela che vibrava tipo una lavatrice in centrifuga, no? Pronto a decollare da Oakland verso Chicago, ed è qui che incontriamo questa Ellen Church, che si era presentata qualche tempo prima alla Boeing, la compagnia aerea, proprio con l'idea, che all'epoca era quantomeno stravagante, cioè lei voleva che le donne fossero a bordo degli aerei non solo come passeggere, ma come parte dell'equipaggio. Cioè lei è infermiera, ma soprattutto era una pilota, e voleva farlo come mestiere, quello di guidare gli aerei, se non fosse che negli anni 30 del Novecento non era un mestiere per donne. Non era proprio previsto che una donna potesse sedersi ai comandi di un aereo di linea, troppo rischioso, si diceva, troppo moderno, troppe cose, troppo tutto. E allora lei prova ad aggirare l'ostacolo: se non può volare come pilota, mi invento qualcosa, e propone di assumerla come infermiera, come assistente di volo, per tranquillizzare i passeggeri, per dare un senso di sicurezza in un'epoca in cui l'aereo era ancora un oggetto un po' misterioso, insomma un po' magico e un po' inquietante. E la Boeing accetta. Quindi 15 maggio di 96 anni fa, Ellen Church diventa la prima assistente di volo della storia, un lavoro che si è inventato di sana pianta, ed è un gesto soprattutto che sposta l'immaginario, perché prima di lei l'aviazione era un'avventura per pochi eletti, no? Un gioco per temerari e anche facoltosi. Con Ellen Church a bordo, l'idea di volare ha iniziato a trasformarsi da salto nel vuoto a servizio pubblico proprio, perché non è cambiato soltanto il mondo accorciando le distanze con gli aerei. Lei ha fatto in modo che quelle distanze fossero visibili, cioè prima si volava con la tensione, no? Come se ogni viaggio fosse un po' un esperimento. Dopo Ellen Church si volava con l'idea della normalità, di una cosa quasi quotidiana. È un passaggio culturale enorme, ma di quelli silenziosi che si fanno un po' fatica a percepire, anche perché lo diamo per scontato. Da allora, ogni decennio, dagli anni 30 fino ad oggi, si è aggiunto un pezzo, no? Gli anni 50 con i jet commerciali che trasformavano i cieli in autostrade, gli anni 70 con gli aerei enormi, coi corridoi doppi, l'idea che si potesse attraversare l'Atlantico come si prende un treno, gli anni 90 con la globalizzazione, per cui l'aereo è diventato un po' un ponte tra economie, tra culture, tra famiglie, e poi gli anni 2000 con la mobilità low cost, che ha cambiato proprio la geografia, no? Cioè Barcellona non è più all'estero, ma era una meta per un fine settimana fuori casa, insomma. Oggi si parla di taxi volanti, di aerei a idrogeno, di voli suborbitali che promettono di portarti da Londra a Sydney in un'ora. Ma la verità è che la rivoluzione dell'aviazione non è mai stata soltanto una questione tecnica, no? È più un fatto culturale. È il modo in cui ha insegnato a pensare il mondo, cioè non più come un mosaico di luoghi lontani, ma come una rete continua da attraversare, una cosa quasi familiare. Quindi nel giro di un secolo, dal 1930 fino ad oggi, volare su un aereo è diventato un po' un diritto acquisito, no? Una rete che accorcia il mondo. Abbiamo trasformato l'eccezione in un'abitudine, che poi Ellen Church sia rimasta in volo soltanto 18 mesi prima di un infortunio, e questo è marginale, insomma, perché quel breve spazio di tempo è bastato a spostare l'orizzonte, spostato proprio materialmente in avanti da una donna che guardava il cielo non solo come una sfida, ma come una casa, no? Per tutti noi, in un equilibrio delicatissimo tra macchine e persone, tra efficienza e cura, e in cui oggi si aggiunge anche la componente ambientale, insomma, quella economica del carburante, del kerosene, che non è disponibile, non la voglio nemmeno citare. Le parole di In Blu 2000, oggi con Paolo Accorona in regia. Partiamo da Sam Fender con Olivia Dean, questa è Rain on Me.

stai ancora divertendo, traduco dall'inglese al Marco Parcia, You Still Having Fun, cantava Eagle Eye Cherry ormai 26 anni fa, che leggi quei numeri, no? Anno di pubblicazione 2000, e mi viene sempre un po' di ansia, di tensione, perché le canzoni rappresentano un po' la testimonianza storica del tempo che passa. E se si stesse ancora divertendo, lui non lo so, perché poi ha smesso un pochino di fare anche il cantautore, si è dedicato più al mondo del clubbing, no? Come disc jockey, come selector, l'abbiamo un pochino perso di vista, ma Eagle Eye Cherry è vivo e vegeto e continua insomma il suo percorso insomma nel mondo della musica. No, sono distratto perché stavo pensando a Sergio Valsania, che è al Salone del Libro di Torino, e a lui chiederemo tra poco se si sta ancora divertendo in questa edizione numero 38 che abbiamo seguito nel corso degli anni con alterne fortune, ma insomma adesso cerchiamo di farci raccontare che cosa sta succedendo tra pochissimo, qui nel pomeriggio di In Blu 2000. State con noi. Io non...

0: Si chiama Jacopo Martini ed ha un omonimo che è calciatore. Non è proprio semplicissimo in un paese calciocentrico quando tu ti muovi in un contesto completamente diverso. Categoria giovani cantautori nel pomeriggio di Inblu 2000. Dicevamo prima del Salone Internazionale del Libro che è partito ieri al Lingotto di Torino, una storia che va avanti da quasi 40 anni ormai. Le abbiamo seguite le 38 edizioni con alterne fortune, ma quest'anno cambia tutto con uno stand che mette in mostra il gruppo al completo. C'è la radio, c'è TV 2000, c'è Avvenire, c'è Play 2000 e il nostro uomo a Torino, vi dicevo, ha una certa confidenza con le parole: giornalista, docente, conduttore, autore, Sergio Valzania dal Salone del Libro per Radio Inblu 2000. Buon pomeriggio e bentrovato.
1: Buon pomeriggio, bentrovati voi, bentrovati tutti.
0: Tra l'altro 38 edizioni, cioè fa sempre un po' effetto leggere questi numeri e rendersi conto di come il tempo passi inesorabile, no?
1: No, poi fra l'altro è preoccupante perché io sono venuto a una delle primissime, adesso mi dici 38 anni, come passa il tempo, come passa il tempo, però gli è passato bene al Salone perché veramente è cresciuto e adesso da qualche anno si è allargato anche in questo oval, questo Salone Oval come lo chiamano, che è il vecchio stadio della vecchia, insomma è stato costruito per le Olimpiadi invernali dove si esibivano i pattinatori, ma anche quelli che facevano tutto il giro di corsa, quindi un molto grande, si sono trasferiti qui più o meno tutti quelli, gli editori maggiori, ci siamo anche noi qui ovviamente.
0: Sì, forse per rinforzare l'idea che leggere oggi è diventata una fatica, insomma, è faticoso, sempre più faticoso.
1: Ma non lo so, perché qui c'è un entusiasmo per la lettura, per i libri, che è veramente sorprendente. E poi c'è anche un'altra cosa che ci dicono tutti gli editori con i quali abbiamo così conversato rapidamente, perché siamo tutti da fare un sacco di cose, e ci raccontavano che i ragazzi leggono, che leggono i libri, che leggono i libri di carta, che poi in fondo il libro è molto più sano di quanto alcuni possono credere, e camminando qui nei corridoi, camminando poi tentando di muoversi in questi corridoi pienissimi di gente, veramente si resta impressionati dalla capacità di attrazione che hanno ancora i libri, quando tutti invece pensano, no,
0: il mondo digitale,
1: social, tutto,
0: certo.
1: Sì, un altro mondo, mentre invece poi questo mondo concreto, ma non solo cioè c'è anche un'attenzione alle edizioni, alla bellezza dei libri, al fatto poi che un libro è una cosa che si tiene in mano e si sfoglia.
0: Sì, no, c'è un approccio tattile proprio, ma una cosa anche ingenua che volevo chiederti, provando a raccontare a chi il Salone del Libro non lo ha mai vissuto, cosa si viene a fare al Salone del Libro? Uno viene e prende un biglietto, entra dentro, viene a perdersi in cerca di cosa?
1: Guarda, ti dico, io mi occupo di libri da tantissimo, ormai c'ha più di 10 anni anche la rubrica lì su lì qui, non so come dire, sì, perché io sono lì, tu sei qui, insomma Radio Inblu 2000. E mi sono comprato un libro, eppure non ho girato 10 minuti perché dovevo stare qui, c'avevo da fare qui e là, parlare, informare, perché la capacità di mostrarti delle cose che ha questo luogo e la capacità di sorprenderti, di farti vedere delle cose che non immaginavi, perché poi il problema che hanno i libri è di farsi conoscere. Se uno entra in una libreria anche grandissima, i libri praticamente non ci sono. Dice, ma come non ci sono? È pieno di libri. Sì, ma quel pieno di libri è una piccolissima rappresentanza dell'universo. Invece qui uno incontra l'universo dei libri, o comunque una rappresentanza credibile di quell'universo, perché ci sono tutti moltissimi editori, non dico tutti, ma insomma larga parte degli editori, di quelli importanti che ci sono in Italia, e ciascuno presenta quella che pensa essere la sua merce migliore senza mediazioni, cioè devi passare attraverso una libreria, lo incontri, e non è che incontri solo i padroni della libreria. Noi abbiamo delle catene di librerie che sono proprietà di case editrici, entri dentro e hai l'impressione che i libri di quella casa editrice siano migliori di quelli delle altre. Non è esattamente vero. Però invece qui ognuno può fare sfoggio di sé nel modo migliore, e così aiuta anche a farsi conoscere, a farsi riconoscere, e poi scopri anche quante cose non sai.
0: Che
1: è poi una grandiosa lezione di umiltà. Ti saltano in braccio questi librini che non immagini neppure che esistano, invece ci sono, scopri che magari autori che pensavi di conoscere solo te invece sono autori di punta di una casa editrice, e ci sono tantissimi libri di questo qui che ignori. Insomma, è veramente un viaggio in un mondo particolare che qui si mostra. Che
0: è
1: qui
0: facile,
1: si mostra,
0: appassionarsi, senza dubbio. E quest'anno l'attenzione particolare è ai più giovani, penso al titolo, no, che cita Elsa Morante.
1: Sì, sì, ragazzini, sì. Però il fatto è che i più giovani sono già i padroni, senza bisogno che sia, perché poi quello che dicono tutti è che i ragazzi leggono, che leggono libri, che addirittura questa cosa degli ebook, dell'utilizzo elettronico dei libri, è una cosa che è distribuita sulle generazioni in maniera uguale, cioè non è che i ragazzi leggano di più su ebook, no, c'ha quel 5%, 5-7%, non mi ricordo quanto, di libri da... Di libri elettronici che vengono consumati, e poi per il resto invece è tutto uguale, cioè i quarantenni sono al 7%, i cinquantenni al 7%, e anche i ragazzetti, non è che i ragazzetti mi piacciono, anzi, ti segnalano che alcune tipologie di libri, per esempio il romance, come si chiama adesso, sarebbero i libri d'amore scritti bene, ecco, quel libro lì è diffusissimo nella forma della carta stampata, e anzi ci sono gli editori che dicono: ma guarda che libri raffinati che fanno addirittura con la stampa su tutto attorno al
0: c'è un'analisi, cioè, sociologica parallela praticamente, bellissima.
1: Sì, ma con il fatto che poi il libro vince sempre, e però ti dicono anche: guarda, il mondo è cambiato, le capacità di editoriali proprio tecnologiche fanno sì che il costo unitario del libro praticamente non varia a seconda delle tirature, perché tu paghi solo la carta, poi la macchina stampare questo libro o quell'altro libro per lei è uguale. Anche il problema delle rilegature, che era quello che la faceva da padrone una volta, ormai anche quelle costano relativamente poco, tutti possono stampare il libro. E c'è uno di questi grandi editori, adesso non ti dico chi, che diceva: ma è bellissimo che uno possa stamparsi il libro da solo, se lo stampa, se ne stampa 10 copie, non solo, ma addirittura se uno vuole lo mette sul mercato,
0: perché
1: uno può farsi il libro da solo e glielo fanno gratis e lo mette sul mercato, cioè sarà bruttino, vabbè, non importa, però che soddisfazione,
0: una possibilità che prima non c'era, certo.
1: Ma assolutamente no, prima se non avevi l'editore, adesso fare un bel libro è difficile, intendo anche graficamente, poi scriverlo, quello tutti sanno di essere capaci di scrivere un bellissimo libro, no?
0: Sì.
1: Una consapevolezza che abbiamo tutti abbiamo provato, siamo riusciti meglio, peggio, non importa, ma c'è anche chi si rilegge con grande piacere i libri.
0: Okay.
1: Ci sono due tipi di autori, quelli che quando hanno scritto un libro non lo vogliono mai più
2: mai vedere,
1: è finito, e quelli che continuano a leggerselo tutta la vita, magari basta scriverne uno, poi essendo un capolavoro tale poi è sufficiente per sé.
0: Va bene, fino a lunedì 18 maggio al Lingotto di Torino e dintorni, poi il salone off si allunga un giorno in più. Se siete in zona vale la pena andare a curiosare anche nello stand di Radio In Blu 2000, TV 2000, Avvenire Play 2000. Incontrate anche artisti, autori, personaggi, cosa succede?
1: Ma guarda, si incontra di tutto qui, poi fra l'altro c'è la cosa del firmalibro, qui ogni tanto trovi un ingorgo pazzesco perché è in corso un firmalibro, allora sono lì tutti che firmano come i matti, cioè, gli autori lì sorridentissimi. Una delle cose più divertenti, fare il firmalibro per un autore, perché ormai il lavoro è tutto fatto, sono solo lì, tutti quelli che vengono ti guardano con aria adorante, perché chiaramente sono tutti che vengono lì per il tuo libro, e quindi non sono tutti i tuoi appassionati, i tuoi fan, li vedi, cioè quando ti arrivano questi rendiconti delle case editrici sono molto freddi, anche se c'è un numerino, abbiamo di 200, 200, 300 libri, certo. 50, però sono numeri. Invece quando trovi quello che ha letto il tuo libro, che gli è piaciuto e che vuole certificare il fatto che gli è piaciuto, vuole creare un contatto diretto con te, allora è bellissimo. E questa è una delle cose che capitano qui al salone, ma poi anche la possibilità di incontrarli per caso. In realtà gli autori, quelli famosissimi, stanno ben attenti a non farsi intersecare, girano da fuori, compaiono dal nulla, si smaterializzano, girano coi baffi finti, però puoi anche incontrarli nel corridoio, insomma, e questa è una comunità. Okay. Una comunità di scrittori e di lettori, e quindi respirare quest'area di comunità è una di quelle cose che riempiono di gioia.
0: Assolutamente, occasione in più per esserci. Per tutti i dettagli vi rimando al web salonelibro.it, andate a curiosare anche nel nostro stand Radio In Blu 2000, TV 2000, Avvenire Play 2000, c'è Sergio Valzania. Grazie.
1: E diciamo dai anche l'indirizzo, noi siamo nel salone Oval, il salone di lusso, e noi siamo V101, U102.
0: Ok.
1: Che sembriamo sommergibile, ma non è vero.
0: Colpito e affondato, allora. Grazie. Sergio Valzania, buon lavoro.
1: Grazie a te. Ciao. Ciao.

0: parole Din Blu 2000. Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

un'altra tappa di avvicinamento verso il disco nuovo che arriva a luglio è il video di questa canzone, un deepfake da manuale, nel senso che l'intelligenza artificiale ha rimesso i Rolling Stones indietro agli anni 70, mentre suonano insieme a musicisti, ballerini, artisti che vengono da epoche diverse, contesti diversi. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era In the Stars dei Rolling Stones, disco in blu 2000 della settimana.

perso di vista anche lui, Gautier, successo planetario di questa canzone qui, che è stata remixata un paio d'anni fa in realtà, Somebody That I Used To Know, Gautier insieme a Kimbra, perso di vista, ma era già tipo 4-5 anni fa che diceva no, ma sono al lavoro sul disco nuovo, ci sto pensando bene, ci sta pensando parecchio bene, ma va bene così. Le parole di In Blue 2000,

0: solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
4: In Blu 2000, news.
5: Guerra in Medio Oriente, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, lo ha detto oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi, il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force al rientro dalla missione in Cina, Trump ha riferito che con il presidente cinese ha parlato anche a lungo della vicenda di Taiwan. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire una società sicura, giusta e stabile. Le parole del Papa stamane in udienza a Losce.
6: Il rispetto per la dignità di ogni persona, anche dei criminali, implica il no alla pena di morte, alla tortura e a qualsiasi altra forma degradante e crudele di pena. Parole chiare. Sono queste di oggi di Leone XIV in udienza alla conferenza sulla lotta alla criminalità nei paesi OSCE, Europa, Nord America e Asia Centrale. Tema, la piaga, la definisce il Papa, delle droghe. Sia le misure puramente repressive sia le soluzioni permissive falliscono, annota Leone, nel liberare la persona dalla catena di questa dipendenza. Poi parla di educazione come chiave della prevenzione e rischi del consumo di droga banalizzati dalla pericolosa disinformazione disseminata così spesso sui social media. L'ultimo pensiero è la gratitudine per il personale delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario che ha sacrificato la vita o patito lesioni nell'adempiere i propri doveri. Paolo Fucili, linea allo studio.
5: Le condizioni meteo rendono difficili il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. 5 le vittime sulla Duke of York, al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé. La guerra in Medio Oriente grava sulle attività economiche, i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia dei consumatori e delle imprese riguardo al futuro che si è incrinata, lo sottolinea oggi il bollettino della Banca Centrale Europea. Le prospettive vedono attualmente rischi per il futuro e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge ancora nel documento. Prima di chiudere, la borsa di Milano nettamente negativa, cede l'1,93%. Torniamo alle 17.
7: Radio Nuova in Blu.
4: Le parole di In Blu 2000.
8: Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate.
4: Con Marco Parci.

Fa sorridere perché fuori dalla finestra del nostro studio sta diluviando, ho gli occhi agli internazionali di tennis di Roma e si continua a giocare in questo momento. Darder è ancora un pochino in sofferenza, ma questa è un'altra faccenda. Buon pomeriggio, bentrovati, 16 e 6 minuti, il pomeriggio di Inblu 2000, con questa storia che parte da lontano ma che finalmente ha un punto fermo, ovvero la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha detto a Meta che no. Il sistema italiano sull'equo compenso agli editori non è un capriccio di burocrazia, non è un freno alla libertà d'impresa, ma semplicemente un riconoscimento che le notizie hanno un valore. E quindi se tu, piattaforma, la usi quella notizia per alimentare il tuo ecosistema, quell'utilizzo va remunerato. Punto. La vicenda nasceva, sempre una questione di soldi, no? E tutto nasceva quando Meta ha portato davanti al TAR del Lazio il regolamento della AGCOM, quello che stabilisce come calcolare quel compenso dovuto agli editori. L'argomento era il solito, no? La normativa italiana sarebbe incompatibile con la direttiva europea sul copyright, con la libertà d'impresa garantita dalla carta dei bla. Tradotto, state mettendo i bastoni tra le ruote al nostro modello di business, ma, così dicevano Meta, no? La risposta dell'Europa è stata chiara. Il compenso, cioè devi pagare, ed è legittimo richiederlo quel compenso se rappresenta il prezzo dell'autorizzazione che gli editori concedono per l'uso online dei loro contenuti. Come dire, se vuoi usare quello che scrivo, paghi. E soprattutto gli editori restano liberi di fare il prezzo, si possono rifiutare, dice non te lo voglio dare, punto. Oppure magari ti danno tutto gratis, cioè nessuno obbliga nessuno e nessuno deve pagare se non utilizza davvero quelle pubblicazioni. Quindi la Corte europea ha confermato che gli obblighi previsti dalla legge italiana non sono un abuso, ma è una questione proprio di equilibrio. Le piattaforme devono sedersi al tavolo con gli editori, non possono oscurare o penalizzare i contenuti di quegli editori durante il periodo di trattativa e devono fornire i dati che servono per capire quanto vale davvero quell'utilizzo. Dici, quanti soldi ci hai fatto con la mia notizia? Ma poca roba. E invece poi vai a vedere che i numeri sono altri. Ecco, è un modo questo per tenere insieme tre cose che di solito sono un po' complicate da mettere appunto d'accordo, no? La libertà economica, la proprietà intellettuale e l'informazione, che dovrebbe essere sempre plurale, no? Poi AGCOM, come era prevedibile, ha accolto questa sentenza come un passaggio storico, no? Un tassello fondamentale per il futuro dell'editoria, la difesa dei valori costituzionali. Cioè, si stabilisce un terreno più equo nei rapporti tra le piattaforme e chi produce l'informazione, cioè che poi alla fine l'informazione è quella che costa lavoro, che costa tempo, che costa competenze. Dalla Federazione degli Editori, dalla FIEG, la stessa soddisfazione, perché il giornalismo non è un contenuto generico da prendere e incollare, ma è un bene democratico, economico, che va riconosciuto. Una vittoria per il diritto d'autore, no? È un tema questo, tra l'altro, che torna qui da noi in Italia, cioè come un pendolo, capito, che viene e che va. Poi ci sarebbe pure tutto quel discorso a margine dei professionisti precari, dei giornalisti senza contratti, dei pezzi pagati una manciata di euro, di gente che scrive scopiazzando allegramente. Però se proprio volessimo fare il quadro completo, ma le polemiche non ci appartengono. 16 e 9 minuti, di sicuro Meta, dal canto suo, quindi Facebook, è prudente, insomma, no? Dice, nessun pagamento è previsto quando una piattaforma non utilizza le notizie. La sentenza verrà analizzata nel dettaglio prima di continuare la battaglia nei tribunali italiani. Come dire, sì, è un tassello questo, però la partita non è ancora finita, anche se ci si comincia a vedere un pochino più chiaro. Ma è uno di quegli argomenti su cui torneremo ancora, che la tecnologia e i suoi dintorni ci appassionano. Le parole di

Roma agli internazionali di tennis, diluvio universale, no, perché sennò sembrava che ci fosse soltanto la nuvola sopra il nostro studio, che potrebbe pure essere, eh. A margine, ci prepariamo anche domani per la finale delle finali, domani sera l'Eurovision Song Contest. San Marino non è passata nell'altra semifinale, insomma, no, Zenit, che gareggiava insieme a Boy George, tra l'altro, è stata eliminata. Continuano pure le polemiche, visto che Israele è stato contestato fuori e dentro la Wiener Stadthalle a Vienna in Austria, che è la casa, insomma, di questa edizione 2026. Vediamo domani sera che cosa succederà. Non ho dato un'occhiata onestamente alle quotazioni che davano la Finlandia favoritissima, ma anche l'Italia con Sal da Vinci, insomma, tutto sommato, che si difendeva tra i favoriti. Capiamo che cosa succederà, è un contesto, diciamo, molto poco seguito, ecco, quest'anno, che le grandi defezioni con 10 paesi che si sono sfilati proprio in segno di protesta contro l'accettazione di Israele, e il fatto che se ne stia parlando oggettivamente molto poco, stanno facendo passare un pochino in sordina questa edizione qui. Noi facciamo il tifo per il nostro cantante, poi lunedì cercheremo di capire insieme che cosa è successo. Le parole di In Blue 2000, ora con Conan Gray.

con Conan Gray ci salutiamo per questo pomeriggio, per questa settimana. Vi rimando soltanto domani alla versione weekend di questo programma, sempre a partire dalle 15, insomma, per cercare di viaggiare almeno con la fantasia, perché guardando il meteo, insomma, ci sarà poche occasioni, ecco, per spostarsi alla scoperta di luoghi, angoli d'Italia da scoprire. Scoprire lo faremo noi virtualmente, partendo come sempre da un evento, una manifestazione, uno di quei piccoli musei, insomma, fuori dal circuito del turismo dei grandi numeri. Domani con Max Occhiato, vi dicevo, a partire dalle 3 del pomeriggio. Ringrazio anche Paolo Acrona per la regia, vi auguro un buon weekend. Se vi va l'idea, noi ci troviamo lunedì puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: quindi il focus, l'orientamento deve essere rivolto a un recupero indipendentemente da quello che è stato fatto prima. Le finalità della pena, che non è quella di punire e basta, ma invece ha una funzione di prevenzione generale sotto forma di rieducazione. Per esempio il direttore del carcere, anche il comandante, dicevano: ma noi non sappiamo che reati hanno commesso prima. Noi possiamo sapere certamente, ma non è quello su cui focalizziamo la nostra attenzione. E lo stesso io, che faccio colloqui con i detenuti, ho detto chiaramente che mai mi sogno di chiedere cosa è successo prima. Se me lo raccontano, lo vengo a sapere, ma non è la cosa che è importante in quel momento.
1: Allora, spiega molto bene, diciamo, le varie fasi e quelle che poi dovrebbero essere gli obiettivi da raggiungere per le persone detenute e per chi poi fuori ovviamente può essere garantito da una non recidiva, perché noi sappiamo che in molte carceri italiane purtroppo la recidiva è alta. Come hanno affrontato gli studenti questa esperienza?
2: Beh, allora, innanzitutto concretamente, oltre ai colloqui, hanno avuto anche proprio la possibilità di visitare gli spazi e nella restituzione hanno raccontato di essere rimasti colpiti dal silenzio, ma soprattutto dal desiderio di normalità, dalla ricerca di relazioni che hanno espresso le persone che hanno incontrato, no? Quindi dicevano che addirittura uno dei detenuti ha detto che nonostante tutto cerca sempre di strappare un sorriso alle persone che incontra, ecco. Quindi questo ci dà proprio il polso di un desiderio di umanità davvero davvero importante.
1: E poi comunque un carcere sovraffollato, sappiamo anche di questo, noi ne abbiamo parlato, quindi insomma ci sono anche delle questioni proprio strutturali da risolvere, però ci sono laboratori, aule per la formazione, insomma sono previste attività all'interno.
2: Tra le altre cose, proprio un anno e mezzo fa è stato attivato anche un laboratorio insieme ad una importante industria che produce quadri elettrici, proprio per fare in modo che i detenuti che hanno delle abilità e sono stati anche formati per queste finalità possano lavorare. Quindi i progetti ci sono, ce ne vorrebbero di più, come ci aveva raccontato anche il cappellano.
1: Sentiamola ancora la professoressa Repamonti.
0: I ragazzi hanno detto: noi siamo entrati e ci è cambiato il volto. Hanno colto questo aspetto dell'importanza del lasciare fuori i pregiudizi. Il carcere, come ho spiegato, cioè non è mai un paradiso, è sempre un luogo di sofferenza, ma ci sono anche momenti di tensione, no? Però loro hanno potuto vedere come la cosa era molto diversa da quella che si aspettavano. Loro umanamente è stata un'esperienza molto forte. Erano anche timorosi perché una persona dentro ha detto: ecco, siete venuti al museo, no? E loro quindi erano molto timorosi di apparire come persone che venivano lì per curiosità. In realtà appunto loro era un interesse profondo. Loro hanno proprio detto: bisogna vincere i pregiudizi, che il concetto di sicurezza non è basato solo sull'isolamento e sulla una detenzione che porti via le persone, ma è basato sul fatto di assicurare condizioni che impediscono il bisogno di fare reati. Si sono interessati del problema del sovraffollamento e della mancanza di strutture, ma anche di operatori che possano aiutare a eseguire la pena secondo i dettami costituzionali. E quindi l'uscita dal carcere diventa importante, perché se si ha avuto un percorso di rieducazione, come è emerso tra l'altro dall'incontro con i due detenuti che hanno parlato con i ragazzi, in questo senso la società civile è importantissima.
1: Certo, quindi si rifarà questa esperienza?
2: Sicuramente la professoressa ci ha assicurato che la proporrà di nuovo, anche perché appunto, come abbiamo sentito, è l'importanza della società civile, per cui essere sensibilizzati rispetto a questi temi, anche se poi magari non si finisce in professioni che hanno a che fare direttamente con la giustizia, ma essere persone attente al recupero di chi ha sbagliato sicuramente contribuisce a costruire una società migliore per tutti.
1: E allora, grazie Enrica, se si rifarà noi la riseguiremo, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te Federica, arrivederci a tutti.
1: E noi adesso andiamo a Palermo, Radio Spazio Noi, Giovanni Azzara è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: E buon pomeriggio Federica a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Con te torniamo a parlare di un

0: Il problema che affligge le aree interne di tutta Italia e quindi possiamo dire anche le aree interne della Sicilia, dove già ci sono problematiche migratorie anche dalle grandi città o dalle città già da molto tempo per problemi noti che oggi non staremo qui a rienumerare. Giovanni, perché parliamo oggi di aree interne e spopolamento?
1: Ma guarda, siamo di fronte sicuramente ad un'emergenza sociale, ma anche a livello scientifico specifico, perché naturalmente se i giovani se ne vanno non rimane più nessuno all'interno dei paesi, e sappiamo che le aree che si trovano all'interno delle Madonie, per esempio, no?
0: Sì.
1: Sono delle aree che sono meravigliose e ricche di storia, ma anche di ambiente e di tante cose. Se i giovani se ne vanno via perché magari noi non riusciamo a offrire loro sicuramente un lavoro o comunque una seconda chance, è chiaro che se ne vanno, e se loro se ne vanno rimangono spente, vuote, muoiono in pratica.
0: Non c'è dubbio, se poi non c'è una presenza, è solo che il problema è come si fa a non far andare via le persone, a parte la quota che andrebbe via comunque anche se fosse, diciamo, nel Canton Ticino, perché l'uomo si vuole muovere per sua natura. Però tolti questi, se io a Castelbuono non posso trovare nessun tipo di lavoro, che cosa faccio? Castelbuono Madonie, per chi ci ascolta.
1: Sì, no, sicuramente, ma guarda, lì si tratta intanto di andare ad operare sul tema della viabilità, per esempio, no? Andare
0: certo.
1: a sistemare le strade. Anch'io stesso, se devo andare a Cefalù, a Castelbuono o in giro, spesso ho difficoltà con la macchina perché mi si rompe una cosa, si rompe l'altra, e giustamente io sono poi scoraggiato e me ne vado. Sicuramente fra le varie voci che ci sono, allora, i sindaci ci provano, la regione sì e no,
0: la regione,
1: il governo centrale non si capisce
0: meno. La regione
1: esatto.
0: Un po' meno, anche perché quella zona, hai nominato proprio una zona che io ho visitato, ho visto che ci sono tante cooperative, oltre anche che
1: esatto.
0: aziende affermate, se pensiamo appunto a Castelbuono e la pasticceria,
1: esatto.
0: Non facciamo pubblicità,
1: non
0: ma
1: facciamo,
0: insomma, l'abbiamo capito.
1: Esatto.
0: Voi avete sentito Monsignor Giuseppe Marciante, che è il vescovo
1: sì.
0: di Cefalù e che è sempre stato molto attento alla questione, sì. Sentiamolo.
2: Beh, una immagine che darei: lo spopolamento è una necrosi del territorio, è un territorio che si spegne, è una cultura che si spegne, e per questo dico è un fatto sotto certi aspetti luttuoso, perché io dico sempre che se vanno via i giovani restano gli anziani, ma gli anziani non durano per sé, e quindi un paese che perde i giovani è un paese destinato a diventare un cimitero. Ecco perché parlo di necrosi territoriale del territorio, questa mi sembra la prima definizione che si può dare. E quindi giustamente lei diceva, una volta le strade erano piene di ragazzini che giocavano, adesso ragazzini se ne vedono sempre di meno nei nostri centri. Io non li chiamo borghi perché mi sa di residuale, li chiamo i nostri centri, i nostri comuni, eccetera, perché in effetti che cosa diventano i nostri borghi, appunto, dicevo, senza i giovani? Diventano dei luoghi senza più futuro, e i nostri anziani custodiscono una memoria che non sa se ha eredi.
0: Certo, questo è un grosso problema. Però è anche vero che appunto ci sono zone dove in realtà ci sono grandissime possibilità di lavoro, anche proprio all'interno degli habitat naturali. Pensiamo alla Manna, sempre restando sulle Madonie.
1: Sì.
0: Ci sono luoghi anche un po' unici. E probabilmente ci sono delle motivazioni che, non so, magari le sai tu meglio di me, non sono attrattive, però non sono attrattive.
1: Sì. Allora, la chiesa di Cefalù ha sempre fatto del suo meglio, ha cercato sempre di unire le varie realtà diocesane, non solo sicuramente diocesane, ma anche, diciamo, dei paesi. Ma se i sindaci evitano di fare determinate cose e quindi non si incontrano per fare rete, se noi a Cefalù abbiamo l'acqua,
0: sì, mare, sì, ho capito, no? Certo, e di là c'è la montagna,
1: deve fare rete, se
0: certo,
1: no muore,
0: certo,
1: tutto.
0: Se no muore tutto,
1: se no muore
0: e
1: tutto,
0: su questo non c'è dubbio. Giovanni, sentiamo la seconda parte di Marciante.
2: Io un appello lo farei ai giovani, i giovani che ho trovato, devo dire, sensibili, perché molti vanno via per necessità, ma ci sono tanti altri che vogliono restare. Si è creato un movimento a livello siciliano che si chiama il movimento della restanza, e sono dei giovani intelligenti che hanno tante risorse. Ecco, bisognerebbe creare per loro un ambito in cui, possiamo dire, queste risorse possano portarli avanti, e devono essere dotati di tutti i mezzi per poter esprimere la loro creatività, ma anche mettere a frutto quelli che ritornano, mettere a frutto le conoscenze preziose che hanno acquisito andando magari all'estero.
0: Giovanni, noi ci dobbiamo salutare che siamo in ritardissimo, però ne riparliamo. Grazie.
1: Assolutamente.
0: Grazie.
1: A te e a tutti voi un saluto.
0: E noi adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri in Blu, Fernanda Cherubini è collegata con noi. Buon pomeriggio, Fernanda.
3: Buon pomeriggio, ciao Federica.
0: Con te parliamo di arte, anzi di tante arti insieme, laboratori artistici, sguardi reciproci, arte necessaria a Cortona, ovviamente. Fernanda, brevemente.
3: Esatto, la sede è una sede suggestiva, non nel centro storico, ma in una zona di Cortona vicino alla realtà archeologica della città, verso quella che è la zona archeologica, i luoghi di culto, i templi dove le arti, la musica e la danza erano quelli proprio di quel popolo. E in questo momento si stanno ritrovando 10 giovani artisti e artiste residenti o domiciliati in Toscana, che hanno avuto la possibilità di essere scelti perché disoccupati o inoccupati o inattivi, ma con una formazione ed un'esperienza verso l'attività lavorativa, hanno bisogno di confrontarsi tra loro insieme ad esperti del settore. E a Cortona è la volta di visionare quella che è l'arte poetica del movimento e il nuovo modo per avvicinarsi alla figura danzante, un po' come un Don Chisciotte.
0: E allora chi ha promosso tutto questo è Sosta Palmizzi, l'associazione che si occupa di queste arti sceniche. Giorgio Rossi è appunto di Sosta Palmizzi, tu l'hai intervistato, sentiamolo.
4: L'obiettivo del progetto è dare degli strumenti a queste giovani e a questi giovani per poter danzare e recitare in un modo naturale, non accademico, ma assolutamente contemporaneo. Quindi ogni corso, oltre ad avere degli insegnanti, diciamo, che sono i direttori artistici di 5 realtà, ognuno ha dei tutor e degli insegnanti esterni. Per esempio, nel caso di Sosta Palmizzi c'è Olimpia Fortuni, una danzatrice contemporanea che lavora in Francia, è conosciutissima, e poi il grande coreografo fiorentino Alessandro Certini della Company Blu, e proprio in questi giorni sta tenendo delle meravigliose lezioni di improvvisazione. Il tema di tutti i 5 laboratori è lavorare liberamente sulla storia del Don Chisciotte del Cervantes.
0: E quindi proprio c'è il tema di questi che saranno i danzatori, magari lo sono già oggi, ma domani ancora di più. Una scuola quindi molto, molto particolare, perché non è una danza definita, no, classica, contemporanea, è un po' diverso.
3: Esatto, è un po' diversa perché si dà spazio al corpo e al suo movimento, all'espressione, all'improvvisazione. In pratica il danzatore non è solamente un interprete, ma nello stesso tempo c'è la creazione nel momento in cui si pone davanti al pubblico. C'è uno studio dietro, chiaramente, su quello che è l'attenzione al corpo e la cura. Perché il Don Chisciotte? Questo è un punto interessante. In pratica la cultura di Sosta Palmizzi e di questo progetto si rifà un po' quello che era il progetto di Franco Basaglia, cioè quello di dare attenzione, umanizzazione all'uomo, all'uomo anche con delle problematiche mentali e perché no anche a chi apparentemente non ne ha, il movimento del corpo per dare la cura e il futuro a quello che è la conoscenza delle proprie aspirazioni, delle proprie possibilità. Inoltre, attraverso queste residenze, l'improvvisazione e l'attenzione a quello che potrà essere la collaborazione fra questi ragazzi, fino a 35 anni sono scelti, quindi è un
0: benissimo, poi partecipando
3: nuovo
0: anche tutte queste diverse accademie, insomma un'occasione veramente ricca. E sentiamo
3: il ancora sul territorio toscano,
0: sì, però insomma per i ragazzi è un'esperienza molto molto particolare. Giorgio Rossi, ancora sentiamo.
4: Il corso è tenuto da 5 realtà toscane con capofila Achille della Balanza di Firenze e poi ci siamo noi di Sosta Palmizzi, di cui io e Giorgio Rossi sono il direttore artistico insieme a Raffaella Giordano. Poi c'è Laboratori Permanenti di Sansepolcro, Diesis Teatrando di Figline Valdarno e poi c'è l'Accademia Lamiata diretta da Giorgio Zorcu. Questo laboratorio con questi fondi europei, grazie alla regione toscana FSE, è rivolto a giovani under 35 che nel periodo del corso sono disoccupati.
0: Ecco, dicevo, per questo è una grossa occasione, insomma, di lavorare con tutti questi grandi professionisti e poter insomma magari iniziare un percorso nuovo. Fernanda, dobbiamo chiudere, esatto. Ti lascio, lasciami con una frase.
3: Allora, percorsi lavorativi, l'arte e l'occupazione, questo è lo scopo di questo progetto, e conoscersi insieme nelle residenze della Toscana.
0: Benissimo, Fernanda, grazie per essere stata con noi.
3: Ciao.
0: E noi per oggi ci fermiamo qui, regia Paolo Accorona, Il Territorio Parla torna lunedì.

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al...
8: In Blu 2000, news.
9: Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, lo ha detto oggi il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità. Si è chiusa la visita del Presidente degli Stati Uniti a Pechino, l'entusiasmo di Trump più cauto sci.
10: Un grande successo, ho concluso accordi commerciali fantastici, dice lui. Abbiamo raggiunto importanti intese sull'economia e il modo di affrontare le preoccupazioni reciproche, conviene l'altro. Ma il vertice di Pechino è stato più complicato di quanto dicano Trump e Xi Jinping. E i nodi sono ancora tutti lì: Iran, Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane. Gli interessi delle superpotenze si incrociano, ma Xi Jinping vuole mano libera su Taiwan, mentre sull'Iran la Cina non prende impegni, ma concorda con gli Stati Uniti. Niente pedaggi a Hormuz e niente bomba atomica a Teheran. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump. Marco Burini, linea allo studio.
9: Alle Maldive ha recuperato un primo corpo dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione a 50 metri di profondità. Si tratterebbe del cadavere di Benedetti. Sul posto è giunto l'ambasciatore del nostro paese. La Farnesina fa sapere che sta dando assistenza ad altri 20 italiani che si trovano ancora a bordo della nave dalla quale erano partiti i sub poi deceduti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo ancora da chiarire le cause della tragedia. È salito a 24 morti il bilancio del pesante attacco russo di 2 notti fa su Kiev. 3 delle vittime erano minori. Proclamata una giornata di lutto intanto, mentre la Russia denuncia 13 morti, 12 feriti dopo un raid di droni ucraini della scorsa notte. Effettuato infine lo scambio di prigionieri annunciato nei giorni scorsi, liberate 205 persone per parte col colpo di coda dell'inverno sulle Dolomiti è tornata la neve, tempo instabile un po' in tutto il centro nord, in calo le temperature fino a 6 gradi. Il meteo tornerà ad essere primaverile a partire da domenica. È tutto, torniamo alle 18.
11: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
12: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il FNPG 2023.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

via! Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu. Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
5: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
4: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
6: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro, rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza, vota Marco Sigona, sindaco.
4: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
7: Sono Sandro Parcaroli. Non vi prometto che sarà tutto facile. Vi prometto che sarà vero, come è stato vero in questi 5 anni. Ogni opera consegnata, ogni bilancio chiuso in positivo e ogni famiglia che ha scelto Macerata è la prova che quando si lavora con serietà i risultati arrivano. Abbiamo iniziato qualcosa di bello insieme, aiutatemi a finirlo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
4: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
8: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
9: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni in comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
10: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
9: Elezioni in comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
11: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
9: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
12: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
9: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: all'ora della merenda, come sono solito dire oggi, pane e Nutella, e vai, buon pomeriggio a voi. Alberto Monti vi accompagnerà fino alle 19:30 minuti, il solito, la musica, quello che potremo fare, le rubriche, l'informazione, tante cose. Come va in questo pomeriggio pieno di sole? Mannaggia sto tempo. Qui su Macerata stanno cominciando a cadere le prime gocce di pioggia. Da voi come vanno le cose? Ma fatemelo sapere ovunque voi siate e soprattutto chiamatemi allo 0733 23 75 75, perché in questo spazio che abbiamo a disposizione fino alle 19:30 esaudirò anche i vostri desideri musicali, quindi potete chiamarmi telefonicamente o fare un WhatsApp audio o scritto al 333 6406 706.
1: Radio Nuova in Blu.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto. Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni.

0: All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto, a Napoli. Di Stefano Piedimonte, un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

49 minuti con questo loro grande successo Soul Food to Go. Siamo insieme sulle frequenze di Radio Nuova in Blu, siamo in FM, ma non solo, ci potete anche seguire dall'auto se avete la radio predisposta con il DAB, quindi alta definizione di suono, e poi se siete fuori zona, che non ci seguite sul DAB, che non ci potete ascoltare in FM, c'è sempre internet su www.radionuova.com per ascoltarci in streaming. Bene, un saluto particolare proprio a tutti quelli che ci stanno seguendo in rete, in streaming sul nostro sito. Allora, abbiamo 10 minuti ancora per stare insieme prima dell'informazione nazionale e internazionale che arriverà alle 18 in punto grazie alla nostra redazione romana. Adesso chi arriva? Arriva! Sei un pezzo gore! No, Levante non dice.

0: con Levante e Max Gazzè nel pomeriggio di Radio Nuova in Blu. Approfittiamo di sentire musica, perché poi c'è tanta informazione, poi in questo periodo, visto anche che siamo in vicinanza, mancano pochi giorni alle elezioni del sindaco, nuovo riconfermato sindaco di Macerata, staremo a vedere come andranno le cose il 24 e 25 di maggio, quindi nell'arco della programmazione passano anche molti spot informativi elettorali, quindi approfittiamo degli spazi che abbiamo a disposizione per ascoltare buona musica.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

bella. Tommaso Paradiso con noi nel pomeriggio di Radio Nuova in Blu, con la nostra musica e le nostre proposte, ma solo grandi successi italiani e stranieri del prevalentemente del passato, ma ogni tanto dal nostro cilindro magico musicale saltano fuori anche belle canzoni recenti, molto recenti. Bene, allora possiamo proseguire, perché questi tre minuti che ci separano dal 3 minuti scarsi che ci separano dalle 18 ci dà la possibilità di ascoltare l'ultima canzone di questa prima parte del mio spettacolo del mio show diciamo stupidaggini oggi pomeriggio, lasciatemi fare, fatemi dire ogni tanto un po' di stupidaggi. E dicevo, ci dà spazio per ascoltare l'ultima canzone di questo spazio, che è Zucchero con Donne, e poi naturalmente ci sentiremo dopo le notizie nazionali e internazionali.

0: Team Blu 2000 News.
1: È terminata la 2 giorni di Trump in Cina, il presidente americano si dice soddisfatto, ma su Iran e Taiwan nessun passo avanti. Ucraina senza pace, nelle ultime ore ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. L'udienza di Papa Leone all'OSCE sulla criminalità, la vera giustizia, dice il pontefice, non si basa su tortura e pena di morte. La tragedia delle Maldive, è stato recuperato il corpo di una delle 5 vittime italiane dell'immersione a 50 metri di profondità. Buonasera, ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque nessun passo in avanti dopo la visita di Trump in Cina, sul fronte della guerra e in Iran nulla cambia. Antonio Soviero.
2: Terminato il faccia a faccia con Xi Jinping, Trump avverte l'Iran: la mia pazienza si sta esaurendo. Ha dichiarato il presidente USA, che sull'Air Force One ha anche insultato un cronista del New York Times che ha osato chiedergli conto delle notizie di intelligence secondo le quali le forze armate gli arsenali di Teheran non sarebbero stati distrutti, come sostiene Washington. Inoltre il presidente si è detto disposto a una sospensione di 20 anni del programma nucleare iraniano. Il regime sciita sostiene di aver avuto segnali dagli USA per riprendere i colloqui e di essere interessato alla proposta di acquisto del proprio uranio da parte di Putin, ma sottolinea che non è questo il momento. Infine fanno discutere le rivelazioni di stampa secondo cui dopo l'attacco israelo-statunitense del 28 febbraio gli Emirati Arabi Uniti cercarono di convincere Arabia Saudita e Qatar a unirsi alla rappresaglia contro l'Iran, e con lo stretto di Hormuz bloccato sempre gli Emirati accelerano sulla costruzione del nuovo oleodotto. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: C'è lo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia mentre la guerra non si ferma. Fabio Bolzetta.
3: Dopo che è terminato il cessate il fuoco ed è scattato il più intenso attacco russo, l'Ucraina si è detta legittimata a rappresaglie. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky nel giorno di lutto nazionale dopo l'uccisione di 24 civili. Droni di Kiev hanno raggiunto una raffineria a Ryazan, a 200 km a sud-est di Mosca. 3 vittime e 12 feriti è il bilancio denunciato dal governo locale russo. Mosca ha rivendicato la conquista di altri 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Zaporizhzhia. È aperto ora, in maniera inedita, avendo sempre preferito gli Stati Uniti, ad un possibile dialogo con l'Europa. Ecco perché il ministro Tajani ha rilanciato la scelta di un mediatore, mentre è entrato nel vivo l'annunciato scambio di prigionieri con 205 soldati liberati per parte tra Mosca e Kiev. In tutto 2000 faranno rientro a casa. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Pena di morte e torture non sono giustizia, così oggi il Papa in udienza in Vaticano all'OSCE sul tema della criminalità. Rita Salerno.
4: No all'uso della pena di morte, della tortura e di qualsiasi forma di punizione crudele o degradante, perché tutti hanno una dignità da rispettare, anche se hanno commesso crimini. Lo puntualizza Papa Leone XIV incontrando i partecipanti alla conferenza interparlamentare promossa nella regione OSCE sulla lotta contro la criminalità organizzata. Nel suo discorso in inglese il pontefice fa presente che la vera giustizia non si può soddisfare con la sola punizione. Occorre puntare ad approcci basati su perseveranza e misericordia, orientati alla rieducazione e al pieno inserimento di chi è stato condannato. Lo Stato di diritto, la prevenzione della criminalità e la giustizia penale debbono procedere di pari passo in unità, rimarca Prevost, perché sono indispensabili per lo sviluppo umano integrale, e conclude ricordando che è essenziale puntare sull'educazione in famiglia e a scuola per comprendere gli effetti devastanti delle droghe. Da Roma, Rita Salerno.
1: La tragedia delle Maldive, le cattive condizioni meteo rendono difficile il recupero dei sub italiani morti in mare a 50 metri di profondità. Finora è stato recuperato solo un corpo, quello di Gianluca Benedetti. Beatrice Bossi.
5: Le operazioni di recupero sono state sospese, la pioggia e le forti correnti le classificano ad altissimo rischio. Riprenderanno domani, quando il tempo sarà migliore. Intanto le acque delle Maldive hanno ridato alla terra il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, 44enne padovano, capo barca e istruttore di sub. Il suo cadavere è stato trovato in una grotta a 60 metri di profondità, non distante dall'atollo Vavù. I soccorritori sono convinti che anche gli altri 4 corpi siano incastrati lì. Si tratta della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia, della ricercatrice genovese inglese Muriel Oddenino e del biologo appena laureato Federico Gualtieri. Avevano tra i 50 e i 22 anni, erano tutti appassionati di immersioni ed esperti sub. Non si sa ancora cosa li abbia uccisi tra i coralli dell'Oceano Indiano. Dal disorientamento ai gas impuri, la Procura di Roma e quella di Malé indagano per capirne le cause. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la pagina politica. La discussione resta aperta sulle missioni all'estero con l'utilizzo dei nostri cacciamine. Da sciogliere anche il nodo delle nomine. Da Palazzo Chigi ci riferisce le ultime notizie Augusto Cantelmi.
6: Eccoci Ugo, prorogate le missioni internazionali dunque, ma su Hormuz tutto fermo, via libera al rinnovo per un altro anno delle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi, ma ora la delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei cedri è diventato un paese di guerra. Intanto giornata caotica alla Camera dei Deputati con la protesta sulla vicenda della vigilanza RAI del deputato di Italia Viva Giachetti che si è incatenato in aula dopo l'intervento del presidente della Camera Fontana e soprattutto dopo la promessa dei partiti del centrodestra di garantire il numero legale in commissione parlamentare. Giachetti ha interrotto l'occupazione dell'aula e sospeso lo sciopero della fame che durava da 12 giorni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della DNA Antonio Laudati nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate sugli accessi abusivi a sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. La guerra in Medio Oriente fa salire i prezzi energetici e non soltanto. Il punto con Pierluigi Vito.
7: C'è una notizia buona e una cattiva. La cattiva è che l'inflazione ad aprile 2026 ha toccato il più 2,7% rispetto a 12 mesi fa. Quella buona, per così dire, è che secondo le stime del mese scorso poteva arrivare al 2,8. Insomma, gli effetti della guerra in Iran continuano a ripercuotersi sul nostro conto in banca. Pesa su tutto il rialzo dei prezzi dell'energia, dove si registrano gli aumenti maggiori, il che influenza praticamente ogni filiera produttiva e distributiva. Basti pensare ai rincari degli alimentari non lavorati, che finiscono per trasferirsi sul carrello della spesa. A significare che la crisi attuale colpisce i consumi di prima necessità. Secondo calcoli dell'Unione Nazionale Consumatori, una coppia con due figli dovrà fronteggiare un aumento complessivo del costo della vita di 1.024 euro su base annua. Mentre l'ADOC chiede al governo interventi di monitoraggio dei prezzi e alle aziende che registrano extra profitti di calmierare i costi per gli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: La nuova inchiesta su Garlasco si muove in queste ore su vari piani, ma intanto la famiglia della vittima ha deciso di denunciare i casi di stalking. Amelia Cartia.
8: I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, fanno sapere di aver sporto una serie di denunce per diffamazione aggravata e stalking nei confronti di haters. Nell'ultimo anno, fanno sapere i legali, blogger, giornalisti e organi di stampa hanno preso di mira la famiglia della 26enne, insistendo anche sulla sua vita privata. Novità anche su Andrea Sempio, unico indagato dell'inchiesta bis sul caso. Dopo il ritrovamento di 10 righe manoscritte in un fascicolo sulla sua archiviazione, si parla adesso di 4 telefonate tra l'indagato e il carabiniere oggi in pensione Silvio Sapone. Risalirebbero al 21 gennaio 2017, dunque antecedenti all'invito a comparire del 18 febbraio. Io non lo conoscevo, dice il carabiniere. Il sospetto dei PM è che gli abbia telefonato per agevolarlo. Anche l'unico condannato per il caso, infine il fidanzato della vittima Alberto Stasi, è tornato sulle pagine dei giornali con la pubblicazione delle conversazioni tra lui e il suo difensore Giarda. Secca la reprimenda dell'Unione delle Camere Penali, una questione di straordinaria gravità per il rispetto della garanzia costituzionali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. La primavera può attendere. In Trentino il maltempo ha portato nelle ultime ore la neve. Le immagini ci conducono in Alto Adige, dove paesi e montagne sono diventati candidi. Clara Iatosti.
9: Continua a nevicare in Alta Badia. Siamo a metà maggio, ma il panorama rimanda più a suggestioni d'inverno che di primavera. I fiori che cominciavano a fare capolino nelle valli sono coperti da una coltre bianca. A Corvara, al Passo Bordò e nella provincia di Bolzano il paesaggio è completamente cambiato in poche ore, ma i residenti la prendono con filosofia. Sotto la neve grano, dicevano i nostri anziani.
10: Questo metà maggio, insomma, ci si aspetta qualcos'altro metà maggio. Comunque, dai, prendiamo anche questa.
11: Così comunque adesso non va tanto bene, ma questo passerà un paio di giorni, poi penso che va bene.
12: Questa nevicata ci vorrebbe a Natale a volte. Purtroppo siamo abituati che in primavera qui da noi spesso succede che può capitare che nevichi.
13: Qui siamo a 2000 metri e questo alla fine è tutto normale.
9: Clara Iatossi, linea allo studio.
1: Le previsioni meteo peraltro annunciano che già a partire dalla giornata di domani, almeno al nord, il tempo migliorerà e la prossima settimana torneranno anche le temperature più alte del periodo. Le novità ora per le norme che regolano le visite fiscali, ci racconta tutto Federico Glotti.
14: Debuttano le nuove regole sui controlli dell'INPS per accertare l'effettivo stato di malattia dichiarato dai lavoratori dipendenti. A stabilirlo l'ultima legge di bilancio, una misura per contrastare soprattutto le assenze irregolari in un contesto in cui certificati medici e visite fiscali continuano a crescere. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio sul polo unico di tutela della malattia, nella seconda metà del 2025 sono stati trasmessi oltre 14 milioni di certificati medici, con un aumento del 2,8% rispetto all'anno precedente. Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda le fasce orarie di reperibilità, che da quest'anno saranno identiche sia per il settore pubblico che per quello privato. Tutti i lavoratori dovranno essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi weekend e giorni festivi. Ma la procedura di gestione della malattia non cambia nella sostanza. Il medico curante dovrà sempre inviare il certificato telematico all'INPS entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Allora, dopo lo stop per la pioggia è ripreso agli internazionali di tennis a Roma l'incontro tra Rud e Darderi. Rud in vantaggio, primo set 6-1. Questa sera, tempo permettendo, in programma l'altra semifinale che vedrà davanti Sinner e Medvedev. Per quanto riguarda il Giro d'Italia, Vingegaard ha attaccato sul Blockhaus e ha vinto la settima tappa per distacco, primo arrivo in salita. Per quanto riguarda la maglia rosa, questa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. Borse decisamente negative, deluse dopo l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Milano chiude a meno 1,87%. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Eccoci qua, arrivati alle 18 e 17 minuti e 35 secondi in questo istante sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. C'è Alberto Monti che vi porterà fino alle 19.30. Momento della precena, così diciamo, quindi dall'inizio 17.30 alla merenda fino al precena, queste due ore insieme. Quindi dopo le informazioni nazionali e internazionali, tante belle, buone notizie. Vabbè, fra l'altro, fra le tante notizie, non so se avete sentito, su in Alto Adige sta nevicando, cioè ragazzi, ma è incredibile, ma vero, siamo arrivati ormai a metà maggio e appunto in Alta Italia, su al nord, nelle zone più alte, ancora nevica. Bah. Vabbè, proseguiamo ancora, abbiamo 3 minuti di musica, dopo di che arriverà il nostro caro amico Antonio Torretti con la parola del giorno, ci svelerà quale sarà e ci svelerà anche i segreti di questa parola.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

sono gemelli ma sono anche diversi. Cosa un po' strana, però è così. Gemelli diversi, un attimo ancora, purtroppo un attimo ancora non ce lo possiamo concedere di musica, perché dobbiamo lasciare il microfono al nostro caro amico Antonio Torretti con la sua piccola rubrica Piccole Grandi Parole. Anche oggi Antonio ha scelto una parola che commenterà, ci svelerà e ci dirà appunto qualcosa che vive intorno a questa parola. Noi ci risentiamo fra proprio pochissimo, 2 minuti, non di più.

prima che il pensiero trovi una parola, il corpo ha già risposto. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e quella di oggi è una sensazione che tutti abbiamo provato almeno una volta. La parola di oggi è brivido. Il brivido è una delle forme più immediate e più antiche di comunicazione del corpo. Non passa attraverso la riflessione, non chiede interpretazione. Accade. È una reazione che anticipa il linguaggio, come se il corpo fosse in grado di riconoscere un'intensità prima ancora che la mente la traduca in significato. Può nascere da situazioni molto diverse tra loro, una paura improvvisa, una presenza inattesa, una parola che colpisce più del previsto, ma anche una musica che attraversa la memoria senza preavviso. In alcuni casi il brivido non ha nemmeno un'origine chiaramente identificabile. Arriva e basta, come una risposta senza domanda esplicita. È interessante osservare come il brivido non appartenga a una sola famiglia emotiva. Può essere legato alla paura, ma anche alla bellezza, alla nostalgia, alla commozione o alla sorpresa. È una forma di intensità pura che il corpo registra senza bisogno di classificarla. In questa direzione anche l'esperienza musicale diventa un territorio privilegiato. Alcuni brani riescono a tradurre in suono proprio questa condizione di esposizione emotiva. Un esempio è la canzone Brividi, interpretata da Mahmood e Blanco. Il brano lavora proprio su questa soglia fragile tra emozione e percezione, dove il sentimento non è mai completamente definito, ma continuamente attraversato da tensioni diverse. Il brivido, in questo senso, non è solo una reazione fisica, ma anche una forma di risonanza, qualcosa che accade quando un'esperienza esterna trova un punto di contatto preciso con una disposizione interna. È un incontro breve, ma estremamente preciso. E ciò che resta dopo non è tanto l'evento in sé, quanto la sensazione di essere stati attraversati. Il corpo ricorda prima ancora della mente e questo ricordo non è fatto di immagini, ma di sensazioni residue. Il corpo, a volte, sa prima di noi che qualcosa ci ha attraversati. Io sono Antonio Torretti, questo era Piccole Grandi Parole. Grazie di aver ascoltato anche oggi la nostra rubrica e noi ci risentiamo domani con una nuova parola.

0: avanti anche Antonio Torretti nella sua rubrica che è appena passata con una parola al giorno, piccole grandi parole. Oggi la parola era proprio brivido e al plurale brividi, e ha nominato anche questa canzone bella, molto bella, di Mahmood e Blanco. Molto bene, siamo arrivati alle 18:29, è il momento adesso di ritirarci di nuovo, ritirarmi di nuovo, anzi, come una lumachina nel suo guscio, per lasciare poi spazio all'informazione locale, questa volta quella delle 18:30. Noi ci sentiamo subito dopo. Fino al 20 maggio a Macerata, in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai Rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Col Diretti Macerata, il direttore David Doninelli e il presidente Fucili si congratulano a nome dei soci allevatori per l'aggiudicazione all'asta del mattatoio da parte del comune di Macerata. Siamo felici, dicono, che il sindaco Parcaroli abbia mantenuto la promessa di acquisizione della struttura per 400.000 euro. Una scommessa sul territorio che poteva fare solo il comune, come sempre auspicato, sottolinea Doninelli. Ora, dopo il primo passo, occorre mettere in campo un progetto di lunga visione per una struttura a servizio di un settore come quello della zootecnia maceratese e non solo, che per il suo sviluppo ha bisogno di stabilità. Finalmente si può accedere ai contributi regionali, continua Fucili, per l'ammodernamento e l'efficientamento della struttura, rendendola così sostenibile e con la possibilità di mantenere i requisiti per la certificazione CE. Col Diretti Macerata di buon grado rinnova per la sua competenza la disponibilità a collaborare su questo importante progetto a garanzia delle proprie imprese zootecniche. Le Marche si confermano tra le eccellenze italiane del turismo sostenibile, conquistando anche nel 2026 20 bandiere blu, lo stesso numero dello scorso anno, nel riconoscimento assegnato dalla FEE, Foundation for Environmental Education, alle località marittime e lacustri con le migliori performance ambientali e dei servizi. Le 20 località bandiere blu sono, da nord a sud, Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo, Senigallia, Ancona per la spiaggia di Porto Novo, Sirolo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Fermo, Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso, Campofilone, Cupra Marittima, Grotta a Mare, San Benedetto del Tronto. Inoltre, con 20 bandiere blu su circa 185 km di litorale, le Marche registrano una media di una località premiata ogni 9,2 km di costa circa. Questo la pone ai primi posti tra le principali regioni costiere italiane per densità di riconoscimenti. Il riconoscimento della bandiera blu viene assegnato sulla base di criteri che riguardano la qualità delle acque di balneazione, la gestione ambientale, l'efficienza dei servizi, la raccolta differenziata, la mobilità sostenibile, la presenza di piste ciclabili, aree verdi e servizi turistici, oltre all'accessibilità e alla sicurezza delle spiagge. L'avvocato Loretta Lombardelli è la nuova presidente dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Macerata. L'annuncio è stato dato ieri dal Vescovo Monsignor Nazareno Marconi nell'ambito della riunione del Consiglio Presbiterale svoltosi alla Domus San Giuliano. Nata a Tolentino, 53 anni, iscritta all'albo degli avvocati di Macerata dal 2001 e a quello speciale dei cassazionisti dal 2014, già componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto Maceratese dal 2021. Lombardelli succede al cavaliere Giampaolo Nerpiti, venuto a mancare nelle scorse settimane. Titolare di uno studio legale nel capoluogo, la Lombardelli è membro del comitato etico territoriale delle Marche, dove ha l'incarico di esperto in materia giuridica. Vanta una specializzazione nell'ambito della tutela dei minori e nel safeguarding. In diocesi è anche responsabile del servizio regionale tutela minori e adulti vulnerabili ed è impegnata nell'organizzazione di incontri per studenti e docenti su bullismo, cyberbullismo, rischi della rete e legalità digitale. Buon lavoro da parte della nostra redazione. La corsa alla spada 2026 è ufficialmente iniziata. Ad aprire simbolicamente l'edizione di quest'anno è stato lo squillo delle chiarine del nuovo gruppo Angelo Raponi, ufficialmente presentato all'interno del cortile del Palazzo Arcivescovile, tra novità e il ricordo di uno dei fondatori della rievocazione storica. A seguire, grande successo per la tradizionale cena dei mille, ospitata nell'area taverne di Madonna delle Carceri, che ha visto davvero la partecipazione di 1000 commensali in un clima di festa, convivialità e forte spirito di comunità. Un appuntamento ormai simbolo della manifestazione, capace di riunire tanti giovani universitari e cittadini.

0: e fede. È l'offerta dei ceri e l'accensione del falò. La sera del 17 di maggio ci sarà il corteo storico, la pesatura dei ceri e poi l'offerta di questi preziosi materiali al santo patrono. È un momento bellissimo, è una cerimonia che si svolge in serale e quest'anno abbiamo anche degli ospiti, abbiamo i figuranti del Palio San Floriano di Jesi e i tamburini del Serafino di Sarnano. Questa veramente è una manifestazione importante, è un momento di raccoglimento che c'era anche prima della corsa alla spada, perché io mi ricordo da bambina che comunque il falò a San Venanzio veniva acceso davanti alla basilica anche prima della rievocazione storica, come momento, diciamo, di partecipazione della città e come momento di devozione vero e importante. Veramente vi invito a Camerino anche per vivere un'esperienza diversa, perché una rievocazione storica in una città in ricostruzione rappresenta anche una rarità e rappresenta anche quello spirito di resistenza di una popolazione che davvero crede nelle sue radici e nella sua storia.
1: L'edizione 2026 della Festa dell'Europa si è appena conclusa a Macerata, portando in 4 giorni un programma articolato in 23 eventi. L'iniziativa è stata il risultato di un lavoro corale che ha visto il coinvolgimento di oltre 20 organizzazioni e sponsor, i quali hanno contribuito alla definizione di un calendario finalizzato ad approfondire i temi dell'integrazione e della cittadinanza comune. L'affluenza registrata in città durante le diverse giornate della manifestazione lo scorso fine settimana ha confermato un interesse diffuso, con una stima di oltre 40.000 persone che hanno preso parte agli appuntamenti o frequentato i luoghi interessati dalla rassegna. Particolarmente significativa è stata l'adesione del tessuto produttivo locale, con 52 esercizi commerciali che hanno scelto di partecipare attivamente proponendo i tradizionali aperitivi europei.
2: Il taccuino.
1: Da domani 16 maggio al 2 giugno prossimo, nelle sale espositive della Galleria San Gallo in Piazza della Libertà a Tolentino, è possibile visitare la mostra Cronofanie, inaugurazione domani alle 17.30. Cronofanie presenta il lungo e coerente percorso di ricerca di Tonino Maurizi, artista di Montecosaro poliedrico, la cui pratica si distingue per una tensione sperimentale continua e una creatività indomita. Il progetto Persiani per tutti noi, giunto alla sua 16ª edizione, si conclude domani al Teatro Persiani di Recanati con una giornata di spettacoli, esito dei tanti laboratori realizzati in città dal comune con l'AMAT. Apertura di programma alle 16 con Intorno, Dopo, Senza, Godot, spettacolo teatrale corale ispirato all'universo di Aspettando Godot, esito del laboratorio dedicato a studentesse e studenti delle medie a cura di Lorenzo Bastianelli. Alle 17.30 è la volta di Essere umani, 9 domande per capire chi siamo, proiezione film, esito del laboratorio dedicato a bambine e bambini delle scuole primarie a cura di Davide Calvaresi, ingresso gratuito. Al Bar Teatro di Villa Potenza domani alle 22.30 farà scalo un pezzo di talento marchigiano da esportazione. Simone Cicconi torna a casa. Il cantautore sarà accompagnato dai Primo Pelo, una formazione solida che vede Marco Guadagno alla chitarra, Alessandro Rossi al basso e Ivan Castagna alla batteria. Insieme a loro Simone, voce e tastiere. Una commissione audace tra la struttura pop rock più classica e le pulsazioni dell'elettronica. Paolo Piacentini è uno dei maggiori esperti di cammini in Italia e per anni è stato consigliere del Ministero della Cultura, quella che presenterà a Recanati domani alle 17.30 presso il Centro Nazionale Studi Leopardiani è la sua ultima pubblicazione, da pochi giorni nelle librerie, Lettera di un camminatore eretico, Pacini Editore, un libro piccolo ma ricchissimo di riflessioni, luoghi e persone. È innanzitutto un viaggio tra le storie di rinascita che attraversano i nostri Appennini a 10 anni dal sisma e che molto spesso sfuggono ai radar della grande ricostruzione.
2: Lo sport.
1: Le Marche si confermano il cuore pulsante dei giochi e degli sport tradizionali. Domenica 17 maggio Potenza Piceno ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

0: sportiva della FIGEST, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, il campionato regionale individuale di freccette steel. L'evento, patrocinato dal comune di Potenza Picena, trasformerà la palestra Giacomo Leopardi di Via dello Sport nel palcoscenico di una sfida di altissimo livello tecnico e agonistico. La competizione sarà suddivisa in 3 tornei distinti: il torneo maschile, il torneo femminile e l'attesissimo torneo Under 18. Al termine della giornata, la manifestazione decreterà i 3 nuovi campioni regionali.
1: Il tempo nelle Marche.
0: La circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla sera. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 9-16 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
4: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
3: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
6: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvatore Bucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
3: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
7: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
8: Sono Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici e al patrimonio. In questi 5 anni Macerata è cambiata in meglio con le tante riqualificazioni urbane. È uscita dall'isolamento ed è ancora più bella. Ogni giorno abbiamo lavorato su grandi opere come il sottopasso e le piscine, ma anche su piccoli interventi di manutenzione. Abbiamo dedicato attenzioni al centro, ai quartieri, alle periferie ed alle frazioni. Se vuoi che nei prossimi 5 anni Macerata continui a crescere con noi, vota Andrea Marchiori, lista Parcaroli Sindaco.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa fra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Nuova, in blu.

Eccomi qua, risalto fuori, sono 18 e 55 minuti, queste sono le frequenze di Radio Nuova in Blu e abbiamo ancora circa 35 minuti da trascorrere insieme, però diciamo che questo periodo, in vista poi anche delle elezioni del sindaco di Macerata, il nuovo sindaco di Macerata, nuovo riconferma del vecchio, staremo a vedere, ci sono tante appunto informazioni elettorali, per cui insomma poco spazio per la musica e per l'intrattenimento, ma comunque va bene così, e anzi è proprio necessario che questa informazione che i vari cinque candidati sindaci si propongano grazie alle nostre frequenze, grazie alla nostra radio, agli ascoltatori e cittadini maceratesi. Adesso arriva Renato Zero, bellissima canzone questa, Dimmi chi dorme accanto a me.

0: Renatino, così lo chiamavano all'inizio della carriera, poi dopo è cresciuto, è diventato Renato Zero e adesso Renatone, perché un po' qualche chiletto l'ha preso Renato Zero. Dimmi chi dorme accanto a te, bella, bella canzone davvero questa, io la riascolto sempre con moltissimo piacere, è una canzone certamente non recente perché è del 2010, ma si ascolta sempre tanto tanto volentieri. Bene, 19:02 minuti, adesso ci sentiamo ancora una bella canzone, questa volta di un altro conosciutissimo cantante, cantautore italiano, Antonello Venditti, e poi alla fine della canzone guarderemo il tempo, vediamo domani che tempo farà, speriamo, speriamo in bene.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Che tesoro che sei, dice Antonello Venditti, anche lui bravissimo, e anche questa è una bellissima canzone. Bene, allora è il momento del meteo, grazie alle informazioni che ci dà maceratameteo.it, questo sito meteorologico maceratese. Allora, la temperatura in questo momento è di circa 17 gradi, per l'esattezza 16,8, e oggi la temperatura massima è arrivata a 19 gradi, ieri invece a 22, quindi 3 gradi di meno, ma era stato previsto, era già tutto previsto, si diceva in quella famosa canzone, che la temperatura oggi diminuisse, infatti così è stato. Ma vediamo domani che succederà. Allora, domani vediamo che ci dice maceratameteo.it. il sabato sarà nuvoloso al mattino, tendente a poco nuvoloso nel pomeriggio, poi ci sarà un po' di foschia, un aumento da moderata a densa al mattino, successivamente sempre un po' di foschia a banchi nel pomeriggio, e ci saranno probabili precipitazioni anche al mattino, in seguito possibilità di pioggia nel pomeriggio, con fenomeni sparsi a carattere di rovescio. Mannaggia, la temperatura massima sarà sempre bassina, perché anche domani sarà a 17 gradi la temperatura massima. Oh, poi che succede invece, visto che domani io non ci sarò? Domenica sereno al mattino, con tendenza a aumento della nuvolosità, da poco nuvoloso a nuvoloso nel pomeriggio. La temperatura massima, per fortuna, aumenta, perché arriveremo domenica a 21 gradi, e quindi sarà una giornata buonina, va, non bellissima ma buonina, temperatura 21 gradi, si starà sicuramente bene, si potrà vivere una domenica all'aperto, per fortuna.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: E con Shakira siamo arrivati al momento dei saluti, perché in questo periodo preelettorale abbiamo detto che diamo spazio ai candidati sindaci e gli altri appunto candidati che ci sono nelle liste, diamo spazio all'informazione elettorale, quindi ci salutiamo con un quarto d'ora d'anticipo. Noi ci ritroveremo lunedì pomeriggio sempre intorno alle 17.30, visto che siamo nel fine settimana. Vi auguro un buon weekend e una buona serata, a presto, risentirci.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli.
2: Ehi, tu che ascolti, ti svelo un segreto. Macerata si sta svuotando. Ora però te ne voglio svelare un altro. Qualcuno vuole invertire questa tendenza. Alleanza Verde e Sinistra corre alle comunali con una lista di 30 candidati, metà donne, metà uomini e 12 under 30. Perché il futuro di questa città deve essere costruito da chi ci vive e ci crede. Affitti calmierati, co-housing, lavoro dignitoso, sono proposte concrete per far sì che i giovani possano restare e crescere qui, a Macerata. Più spazi verdi, più partecipazione, più attenzione agli anziani e alle persone fragili e un salario minimo di 10 euro l'ora per chi lavora negli appalti pubblici comunali. Per una città verde, giusta e pubblica, il 24 e 25 maggio vota Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno del candidato Gianluca Tittarelli.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini.
3: Perché votare Forza Italia? Perché rappresenta un centrodestra moderato, liberale, concreto e vicino alle persone. Una forza politica fatta di equilibrio, competenza e buon senso. A Macerata abbiamo costruito una lista forte e ricca di professionalità. Avvocati, imprenditori, operatori sanitari, liberi professionisti e giovani con tanta voglia di fare. Persone unite dall'amore per la città e dalla volontà di lavorare seriamente per una Macerata sempre più bella, viva e attenta ai cittadini. Insieme al sindaco Sandro Parcaroli.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Come coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, sono orgoglioso di poter dire che il partito per le prossime elezioni comunali ha presentato una lista autorevole, completa di 32 candidati consiglieri, nella quale l'esperienza e il radicamento di alcuni si affiancano ad un rinnovamento generazionale. Una lista fortemente rappresentativa di ampi settori della società e di tutto il territorio cittadino, territorio del quale tutti i candidati conoscono le problematiche che devono essere affrontate e proprio per questo hanno una forte motivazione nel ricercare un'adeguata possibile loro soluzione. Ed è proprio tale motivazione che trasforma il semplice elenco di nomi in un progetto politico credibile per la città. Tutti noi candidati siamo consapevoli che la nostra candidatura è un atto di responsabilità verso la comunità e che una volta eletti non si sia giunti al termine di un percorso, ma al contrario stia iniziando un importante mandato di servizio dato dai cittadini maceratesi. Il 24 e il 25 maggio votate per una lista forte e rappresentativa, votate Fratelli d'Italia.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
5: La lista Parcaroli Sindaco è la lista del sindaco per il sindaco, formata da 32 candidati civici e della Lega, uniti dal comune intento di confermare il buon governo del centrodestra con Sandro Parcaroli. La conferma della lista del sindaco che in questi 5 anni ha regalato ai maceratesi grandi opere. Con noi Macerata continua a crescere. Vota la lista Parcaroli Sindaco.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi.
6: Ti sei mai chiesto come sarebbe Macerata se fossimo davvero tutti protagonisti? Il 24 e 25 maggio hai l'occasione di rispondere. Non restare a guardare, partecipa al domani della tua città. Vota Gianluca Tittarelli, sindaco di Macerata, e vota la lista civica Uniamo Macerata, perché abbiamo radici profonde e idee nuove per valorizzare ogni quartiere, ogni storia, ogni cittadina e ogni cittadino. Il 24 e 25 maggio scrivi il futuro della tua città. Scegli Gianluca Tittarelli, sindaco, sulla scheda elettorale segna Uniamo Macerata.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
7: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Mario Capparucci.
8: Sono Mario Capparucci, candidato sindaco per il comune di Monte Cassiano della lista Progetto Civico. Siamo interessati a costruire o comunque a recuperare degli spazi di aggregazione. Siamo convinti che bisognerà anche continuare nell'opera di risanamento conservativo del centro storico. Abbiamo deciso di partire dal punto che apparentemente sembra il più semplice, in realtà il più complesso, perché riguarda proprio la primissima infanzia, e quindi vorremmo aiutare i genitori a sostenere i costi di queste rette. Un altro punto che secondo noi è importante riguarda la riattivazione e la valorizzazione degli oratori, l'ottimizzazione delle ludoteche, delle colonie estive e anche del prescuola. Credo che sia anche opportuno riqualificare diverse zone del nostro territorio comunale. A Vissani cercheremo di ottimizzare al meglio l'uso della scuola che è stata recentemente ristrutturata e curare al meglio la viabilità rurale.
1: Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Michele Capparucci. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli sindaco, è da sempre impegnata per la promozione della persona umana. Oggi più che mai convinta che nelle nostre città nessuno si debba sentire solo o abbandonato. Anziani, giovani, famiglie devono trovare sempre più momenti e luoghi di aggregazione sociale e azioni comuni per una maggiore solidarietà. La solitudine è il peggior male di questo tempo. Dobbiamo sconfiggerlo. Alle prossime elezioni comunali a Macerata, vota UDC per Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
9: per una città che si prende cura delle persone e dei quartieri, che agevola il lavoro delle nuove generazioni, per una comunità che risponda ai bisogni con più asili nido, trasporti più funzionali e una sanità pubblica che non lasci indietro nessuno. Insieme a Gianluca Tittarelli, candidato sindaco, il Partito Democratico è pronto. Il 24 e il 25 maggio diamo insieme a Macerata la giusta centralità. Alle elezioni amministrative vota Partito Democratico.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
10: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi.
11: Ciao, sono Alberta Giustozzi, candidata sindaco per la lista Obiettivo Comune. Ho scelto di scendere in campo perché un gruppo di giovani volenterosi mi hanno incentivato a farlo. Con loro ho trovato la forza e anche la volontà di ricostruire questa idea che non era ancora stata compiuta, cioè il criterio di avere una lista civica fatta da persone semplici, interessati a risolvere e a voler mantenere il brand di Montecassiano come unica stella cometa, e quindi riproporre al cittadino la volontà di essere coinvolto e essere con noi in questa avventura. Rimettere le necessità dei cittadini al centro dell'interesse dell'amministrazione e capire qual è il loro vivere quotidiano e quali sono le difficoltà. Credo che un'amministrazione debba essere di fianco, socia, e comprendere quali servizi dare, di quali poter fare a meno e come potersi relazionare con il territorio sia fondamentale, soprattutto in un territorio piccolo come Monte Cassiano.
1: Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi.
12: Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

0: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Interviste in primo piano. Oggi abbiamo con noi Donatella Pazzelli, presidente dell'associazione Corsa alla Spada e Palio. Siamo a Camerino, naturalmente. Intanto, ben trovata.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: È appena iniziato il percorso che porterà poi all'aggiudicazione del Palio di quest'anno. Beh, parliamo di una delle manifestazioni più antiche che abbiamo nel nostro territorio.
1: Sì, siamo giunti alla 45esima edizione, da quel lontano 1982 siamo sempre presenti a maggio. Ogni edizione è diversa e chiaramente dopo il terremoto, nonostante i sacrifici, siamo comunque riusciti a mantenere lo spirito e la festa della Corsa alla Spada.
0: Questa è la settimana che precede poi, diciamo, gli appuntamenti finali, però già Camerino si presenta, insomma, in fermento.
1: Abbiamo iniziato alla grande il 13 maggio, mercoledì, con l'inaugurazione di un nuovo gruppo, un gruppo che entra a far parte della famiglia della Corsa alla Spada e che è il gruppo delle Chiarine, intitolato ad Angelo Raponi, che è stato uno dei fondatori della rievocazione storica. E poi ci siamo ritrovati a tavola con la Cena dei Mille. È stata un'esperienza bellissima, come ogni anno, perché vedere mille, ma davvero mille studenti e giovani del luogo, del territorio, seduti insieme a tavola, grazie ai tre terzieri, grazie al lavoro delle tre taverne, dei terzieri di Sossanta, di Mezzo e Muralto, credo che sia proprio una bella partenza, una partenza giovane, una partenza briosa che dà inizio appunto a questa 45esima edizione.
0: Ecco, hai citato le taverne, certamente la sera sono un punto di ritrovo, propongono anche i piatti tipici del nostro territorio.
1: Sì, da ieri sera praticamente ogni taverna ha cominciato il suo lavoro a suon di piatti, di prelibatezze. Anche qui c'è una gara, perché ciascuna taverna vuole essere la migliore, per cui si combattono battaglie in termini di qualità, di prelibatezze, di ricercatezza, e sono aperte queste locande. Chiaramente il terziero di Sossanta e il terziero di Mezzo hanno, diciamo, delle strutture provvisorie nella zona di via Madonna delle Carceri, mentre Muralto da qualche anno è ritornata nella sua sede prestigiosa, che si trova proprio sotto il rettorato dell'Università di Camerino. Ma comunque sia, al di là dei disagi, tutte e tre sono in grado di fornire da qui a fine manifestazione veramente un menù d'eccellenza.
0: Dicevi di Camerino, che un po', insomma, sta riprendendosi, si sta riprendendo anche la sua storia con il bellissimo centro storico.
1: Sì, nonostante gli ostacoli, perché Camerino in questo momento è un cantiere a cielo aperto, noi ci stiamo riprendendo la nostra città. Infatti quest'anno ci riappropriamo della piazza centrale, di Piazza Cavour, che diventerà un po' il luogo che accoglierà gli eventi principali, perché il Palio degli Arcieri, che è in programma il 16, si terrà proprio in Piazza Cavour. Useremo tantissimo, grazie all'ospitalità di Sua Eccellenza l'Arcivescovo Francesco Massara, gli spazi del Museo Diocesano, che sono stati restituiti in tutta il loro splendore. E poi la novità è che il 24 maggio, in occasione della Corsa alla Spada, dell'evento conclusivo, la corte, significa il signore, la signora, tutti i figuranti più importanti, escono dal Palazzo Arcivescovile, per cui ci stiamo davvero riprendendo la nostra Camerino.
0: E chi saranno coloro che vestiranno questi palazzi?
1: Da qualche anno noi cerchiamo di valorizzare le eccellenze locali, e quest'anno abbiamo deciso di valorizzare la musica. La musica a Camerino ha un ruolo importante, mille rassegne storiche, Camerino Festival, il Musicando Jazz, il Premio Urbani, insomma abbiamo deciso di dare il giusto riconoscimento alla musica, e perciò abbiamo scelto come signore della città Gilberto Spurio e la sua sua compagna Oliva Ortello. Ecco, Gilberto Sporio è il presidente di Adesso Musica, che è l'associazione musicale Camerte che comprende due eccellenze, l'Istituto Musicale Nelio Biondi e la Banda Orchestra Città di Camerino. La signora Oliva è infermiera dell'AST Macerata in servizio presso l'ospedale di Camerino, ma comunque con Adesso Musica andiamo a valorizzare non solo la musica ma anche un'istituzione che forma musicisti.
2: Camerino torna indietro di secoli ai fasti di

0: anche nei cortei storici, vestendo gli abiti dell'epoca, e poi gli studenti partecipano nelle corse, nella staffetta rosa e nella vera corsa alla spada, quella del 24, tutte e due si tengono il 24 maggio, nei corridori e nelle atlete ci sono studenti dell'Università di Camerino che da regolamento sono considerati come i residenti in città, per cui proprio abbiamo voluto davvero legare queste due realtà nella corsa alla spada, perché la città di Camerino è la sua università e la sua università è Camerino, insomma c'è questo connubio che va avanti da tanti anni. D'altra parte la nostra università ha una storia antica, quasi come la famiglia De Davarano, che appunto è questa signoria che ha dominato questo territorio dalla metà del 1200 alla metà del 1500 e che ha lasciato segni importanti, tant'è che la rievocazione storica vera, perché l'abbiamo ricreata su documenti storici, è legata fortemente alla famiglia De Davarano, in quanto con loro, soprattutto con Giulio Cesare, i festeggiamenti in onore di San Venanzio Martire ebbero questa veste così importante. E poi la famiglia Davarano ci ha regalato la Santa Camilla Battista Varano e anche in qualche maniera l'ordine dei minori dei frati Cappuccini, perché si insediarono a Camerino grazie a Caterina Cibo, che era moglie di Giovanni Maria Varano, duca della città, diventato duca della città del 1515. Dunque c'è una forte connessione tra tutte queste realtà, e ti ringrazio per questo messaggio di speranza che hai voluto lanciare, perché speriamo che il passato ci riporti nel futuro allo splendore che in qualche maniera meritiamo.
1: Tutto il resto della provincia, della regione, speriamo arrivino tante persone a conoscere questi luoghi che trasudano di storia, e questa manifestazione che abbiamo detto continuerà fino al 24 maggio, giorno clou, però in questo fine settimana già ci sono diverse iniziative, ce ne puoi segnalare qualcuna?
0: Segnalo senz'altro il Palio degli Arcieri del 16 di maggio, ma il 17, domenica 17, vivremo davvero l'appuntamento più toccante, perché è un appuntamento che mette insieme folklore e fede, è l'offerta dei ceri e l'accensione del falò. La sera del 17 di maggio ci sarà il corteo storico, la pesatura dei ceri e poi l'offerta di questi preziosi materiali al santo patrono. È un momento bellissimo, è una cerimonia che si svolge diciamo in serale, e quest'anno abbiamo anche degli ospiti, abbiamo i figuranti del Palio San Floriano di Jesi e i tamburini del Serafino di Sarnano. Questa veramente è una manifestazione importante, è una manifestazione, un momento di raccoglimento che c'era anche prima della corsa alla spada, perché io mi ricordo da bambina che comunque il falò a San Venanzio veniva acceso davanti alla basilica anche prima della rievocazione storica, come momento diciamo di partecipazione della città e come momento di devozione vero e importante.
1: Hai raccontato molto bene Camerino, la sua storia, le iniziative, ci hai fatto venire voglia, e naturalmente noi speriamo che anche i nostri ascoltatori possano vivere questi momenti nella bellissima città di Camerino. Noi salutiamo Donatella Pazzelli, presidente dell'associazione Corsa alla Spada e Palio, e che dire, buon lavoro, perché ce ne sarà tanto sicuramente.
0: Grazie, io veramente vi invito a Camerino anche per vivere un'esperienza diversa, perché una rievocazione storica in una città in ricostruzione rappresenta anche una rarità e rappresenta anche quello spirito di resistenza di una popolazione che davvero crede nelle sue radici e nella sua storia.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
3: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
2: Elezioni comunali.

0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
1: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasione di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
3: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
4: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
5: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
6: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
7: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Bene, bene, bene, buonasera a tutti, ben sintonizzati sulle nostre magiche frequenze di Radio Nuova Macerata. Franco e Anna Maria, il venerdì con musica, canzoni e ricordi. Bene, bene, bene, abbiamo formulato una scaletta bellissima, ascolteremo vari cantanti e bellissime canzoni che abbiamo mandato in questa scaletta. Iniziamo subito con un motivo bellissimo ed eccolo qua. Sentite un po', questo motivo è una rosa e una candela.

canzone in programma di questa sera con musica, ti canzoni e ricordi. Ora, che lei, Zarrillo, non è per me.

e dopo Nel Sedaka con la terza notte di luna piena, una bella canzone di Adriano Celentano, dai miei americani naturalmente abbiamo selezionato questa bella canzone qua, e Adriano Celentano con il titolo di questa bellissima canzone che la dedichiamo alla nostra Giovanna di Toro di Calimoro Valle, e un saluto caro anche al suo marito Michele che la dedica a tutti noi e a tutti gli ascoltatori. Era Veronica, verrai, Adriano Celentano, dai miei americani.

0: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Barcaroli. Il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio in Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Barcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica I Maceratesi per Barcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Barcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
4: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
5: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino dei Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Riprendiamo il nostro appuntamento con le canzoni, dopo aver ascoltato questi bravi incendi di pubblicità veramente molto importanti. Ora andiamo avanti con le altre belle canzoni. Abbiamo ascoltato Adriano Celentano, ascoltiamoci un'altra bella canzone ed eccola qua, prontissima.

abbiamo ascoltato di nuovo Adriano Celentano con la coppia più bella del mondo. Andiamo avanti ancora e Francesco De Gregori questa sera ci propone La donna cannone.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: la donna cannone. Andiamo nel 1975 con la canzone Buonanotte Fiorellino, e questa è una canzoncina carina, molto simpatica e molto, diciamo, divertente. Buonanotte Fiorellino.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio.

un arrangiamento di Francesco De Gregori, naturalmente con Buonanotte Fiorellino, 1975. E invece un'altra canzone di Francesco De Gregori, Stella Stellina, l'ho portata alla ribalta del 1979. Amici, eccola qua, Stella Stellina, Francesco De Gregori.

Bene, bene, tre belle canzoni di Francesco De Gregori, Stella Stellina 1979 e Buonanotte Fiorellino del 75 e nell'83 La Donna Cannone. Proseguiamo con altre belle canzoni, amici, eccoci qua, ascoltiamoci questi brani veramente con un arrangiamento di questo gruppo. Il Mojito Band ci propone Jocelyn, Sereno E, e poi altre belle canzoncine. Iniziamo con Jocelyn.

Le voci sono di naturalmente i programmi sono di Riccardi, Buongiorni, Ron e Umberto Tozzi. Io camminerò, Umberto Tozzi, a te del lupo e Ron, il tempo con te di Buongiorni e il sereno è Riccardi. Amici, proseguiamo ancora con altro motivo bellissimo di questo gruppo di questa sera.

Bene, bene, bene, bene. Abbiamo ascoltato questi brani veramente con molta simpatia. Lasciamo questi ritmi e ritorniamo con Adriano Celentano. Ma come fa la gente sola?

ed eccola qua la famosa gelosia di Adriano Celentano. Dunque, come fa la gente sola? Ce la propone sempre lui, Adriano.

0: Adriano, beh, ragazzi, purtroppo il tempo mi scade.
1: No, ma come fa la gente sola? Ritorniamo con una canzone di Eros Ramazzotti e Buongiorno, una storia importante come ti vorrei.

Abbiamo ascoltato Eros Marrara Mazzotti con la sua bravura, una storia importante come ti vorrei. Ora ritorniamo con Francesco De Gregori con Rimmel. Una canzone che va al

0: E abbiamo ascoltato questa bellissima canzone.
1: Alice guarda i gatti, Rimmel. E i gatti
0: ora andiamo con
1: le
0: Alice 1974,
1: sta girando senza fretta.
0: Francesco De Gregori.

le belle canzoni di grande successo di Francesco De Gregori. Ora, dopo aver ascoltato Alice, c'è un'altra bella canzone che vorrei farvi ascoltare, e da questo gruppo i Dicche Dicche ci propone quello che ho preparato io questa sera, è Soli si muore, i Dicche Dicche.

È una delle belle canzoni di questo gruppo, i Dicchi Dicchi, con il sole si muore. Ora andiamo con il sogno Betty. Eccolo qua, sempre i Dicchi Dicchi questa sera, sino alle ore 22.

Ora andiamo con un po' di brivido, un po' di brio. Un altro motivo bello, sempre da questo genere di musica, sapete, iniziamo con O Saracino, Il Moro, Voglio Vivere Così, Canto Per Te, Piccola Katie Vanitosa. Amici, avanti con queste belle canzoni.

a queste canzoni un arrangiamento del grande maestro Andrea Scala. Ora, dopo Saracino e il Moro, andiamo con un mambo, Voglio vivere così e canto per te, sino alle ore 22, cari amici.

e per le canzoncine, no, che abbiamo selezionato questa sera per tutti voi, anche se i programmi televisivi sono molto più importanti di noi. Comunque andiamo avanti con una canzone di Edoardo Bennato, la famosa canzone Viva la mamma, e non sei gelosa, è un twist, e sino alle ore 22 andiamo.

0: E con questo motivo si conclude l'appuntamento con Franco e Anna Maria, con le musiche, canzoni e ricordi. Amici, ci risentiremo, come ho detto prima, domenica mattina con le... Ciao domenica, ora godiamoci le notizie di questa
1: notte. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Coldiretti Macerata, il direttore David Doninelli e il presidente Fucili si congratulano a nome dei soci allevatori per l'aggiudicazione all'asta del mattatoio da parte del comune di Macerata. Siamo felici, dicono, che il sindaco Parcaroli abbia mantenuto la promessa di acquisizione della struttura per 400.000 euro. Una scommessa sul territorio che poteva fare solo il comune, come sempre auspicato, sottolinea Doninelli. Ora, dopo il primo passo, occorre mettere in campo un progetto di lunga visione per una struttura a servizio di un settore come quello della zootecnia maceratese e non solo, che per il suo sviluppo ha bisogno di stabilità. Finalmente si può accedere ai contributi regionali, continua Fucili, per l'ammodernamento e l'efficientamento della struttura, rendendola così sostenibile e con la possibilità di mantenere i requisiti per la certificazione CE. Coldiretti Macerata, di buon grado, rinnova per la sua competenza la disponibilità a collaborare su questo importante progetto a garanzia delle proprie imprese zootecniche. Le Marche si confermano tra le eccellenze italiane del turismo sostenibile, conquistando anche nel 2026 20 bandiere blu, lo stesso numero dello scorso anno, nel riconoscimento assegnato dalla FEE, Foundation for Environmental Education, alle località marittime e lacustri con le migliori performance ambientali e dei servizi. Le 20 località bandiere blu sono, da nord a sud, Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo, Senigallia, Ancona per la spiaggia di Porto Novo, Sirolo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Fermo, Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso, Campofilone, Cupra Marittima, Grotta a Mare, San Benedetto del Tronto. Inoltre, con 20 bandiere blu su circa 185 km di litorale, le Marche registrano una media di una località premiata ogni 9,2 km di costa circa. Questo la pone ai primi posti tra le principali regioni costiere italiane per densità di riconoscimenti. Il riconoscimento della bandiera blu viene assegnato sulla base di criteri che riguardano la qualità delle acque di balneazione, la gestione ambientale, l'efficienza dei servizi, la raccolta differenziata, la mobilità sostenibile, la presenza di piste ciclabili, aree verdi e servizi turistici, oltre all'accessibilità e alla sicurezza delle spiagge. L'avvocato Loretta Lombardelli è la nuova presidente dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Macerata. L'annuncio è stato dato ieri dal Vescovo Monsignor Nazareno Marconi nell'ambito della riunione del Consiglio Presbiterale svoltosi alla Domus San Giuliano. Nata a Tolentino, 53 anni, iscritta all'albo degli avvocati di Macerata dal 2001 e a quello speciale dei cassazionisti dal 2014, già componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto Maceratese dal 2021. Lombardelli succede il cavaliere Giampaolo Nerpiti, venuto a mancare nelle scorse settimane. Titolare di uno studio legale nel capoluogo, la Lombardelli è membro del Comitato Etico Territoriale delle Marche, dove ha l'incarico di esperto in materia giuridica. Vanta una specializzazione nell'ambito della tutela dei minori e nel safeguarding. In diocesi è anche responsabile del servizio regionale tutela minori e adulti vulnerabili ed è impegnata nell'organizzazione di incontri per studenti e docenti su bullismo, cyberbullismo, rischi della rete e legalità digitale. Buon lavoro da parte della nostra redazione. La corsa alla spada 2026 è ufficialmente iniziata. Ad aprire simbolicamente l'edizione di quest'anno è stato lo squillo delle chiarine del nuovo gruppo Angelo Raponi, ufficialmente presentato all'interno del cortile del Palazzo Arcivescovile, tra novità e il ricordo di uno dei fondatori della rievocazione storica. A seguire, grande successo per la tradizionale cena dei mille, ospitata nell'area taverne di Madonna delle Carceri, che ha visto davvero la partecipazione di mille commensali in un clima di festa, convivialità e forte spirito di comunità. Un appuntamento ormai simbolo della manifestazione, capace di riunire tanti giovani universitari e cittadini nella tavola preparata dalle taverne dei terzieri di Sossanta, di Mezzo e Muralto, aperte fino a fine manifestazione. Sul proseguo ascoltiamo Donatella Pazzelli, presidente dell'associazione Corsa alla Spada e Palio di Camerino.
3: Segnalo senz'altro il Palio degli Arcieri del 16 di maggio, ma il 17, domenica 17, vivremo davvero l'appuntamento più toccante, perché è un appuntamento che mette insieme folklore e fede. È l'offerta dei ceri e l'accensione del falò. La sera del 17 di maggio ci sarà il corteo storico, la pesatura dei ceri e poi l'offerta di questi preziosi materiali al santo patrono. È un momento bellissimo, è una cerimonia che si svolge in serale e quest'anno abbiamo anche degli ospiti, abbiamo i figuranti del Palio San Floriano di Jesi e i tamburini del Serafino di Sarnano. Questa veramente è una manifestazione importante, è un momento di raccoglimento che c'era anche prima della corsa alla spada, perché io mi ricordo da bambina che comunque il falò a San Venanzio veniva acceso davanti alla basilica anche prima della rievocazione storica, come momento, diciamo, di partecipazione della città e come momento di devozione vero e importante. Veramente vi invito a Camerino anche per vivere un'esperienza diversa, perché una rievocazione storica in una città in ricostruzione rappresenta anche una rarità e rappresenta anche quello spirito di resistenza di una popolazione che davvero crede nelle sue radici e nella sua storia.
2: L'edizione 2026 della Festa dell'Europa si è appena conclusa a Macerata, portando in 4 giorni un programma articolato in 23 eventi. L'iniziativa è stata il risultato di un lavoro corale che ha visto il coinvolgimento di oltre 20 organizzazioni e sponsor, i quali hanno contribuito alla definizione di un calendario finalizzato ad approfondire i temi dell'integrazione e della cittadinanza comune. L'affluenza registrata in città durante le diverse giornate della manifestazione lo scorso fine settimana ha confermato un interesse diffuso, con una stima di oltre 40.000 persone che hanno preso parte agli appuntamenti o frequentato i luoghi interessati dalla rassegna. Particolarmente significativa è stata l'adesione del tessuto produttivo locale, con 52 esercizi commerciali che hanno scelto di partecipare attivamente proponendo i tradizionali aperitivi europei.
4: Il taccuino.
2: Da domani, 16 maggio, al 2 giugno prossimo, nelle sale espositive della Galleria San Gallo, in Piazza della Libertà a Tolentino, è possibile visitare la mostra Cronofanie, inaugurazione domani alle 17.30. Cronofanie presenta il lungo e coerente percorso di ricerca di Tonino Maurizi, artista di Montecosaro poliedrico, la cui pratica si distingue per una tensione sperimentale continua e una creatività indomita. Il progetto Persiani per tutti noi, giunto alla sua 16ª edizione, si conclude domani al Teatro Persiani di Recanati con una giornata di spettacoli, esito dei tanti laboratori realizzati in città dal comune con l'AMAT. Apertura di programma alle 16 con Intorno, Dopo, Senza, Godot, spettacolo teatrale corale ispirato all'universo di Aspettando Godot, esito del laboratorio dedicato a studentesse e studenti delle medie a cura di Lorenzo Bastianelli. Alle 17.30 è la volta di Essere umani, 9 domande per capire chi siamo, proiezione film, esito del laboratorio dedicato a bambine e bambini delle scuole primarie a cura di Davide Calvaresi, ingresso gratuito. Al bar teatro di Villa Potenza domani alle 22.30 farà scalo un pezzo di talento marchigiano da esportazione. Simone Cicconi torna a casa. Il cantautore sarà accompagnato dai Primo Pelo, una formazione solida che vede Marco Guadagno alla chitarra, Alessandro Rossi al basso e Ivan Castagna alla batteria. Insieme a loro Simone, voce e tastiere. Una commissione audace tra la struttura pop rock più classica e le pulsazioni dell'elettronica. Paolo Piacentini è uno dei maggiori esperti di cammini in Italia e per anni è stato consigliere del Ministero della Cultura, quella che presenterà Recanati domani alle 17.30 presso il Centro Nazionale Studi Leopardiani è la sua ultima pubblicazione, da pochi giorni nelle librerie, Lettera di un camminatore eretico, Pacini Editore, un libro piccolo ma ricchissimo di riflessioni, luoghi e persone. È innanzitutto un viaggio tra le storie di rinascita che attraversano i nostri Appennini a 10 anni dal sisma e che molto spesso sfuggono ai radar della grande ricostruzione.
4: Lo sport.
2: Le Marche si confermano il cuore pulsante dei giochi e degli sport tradizionali. Domenica 17 maggio Potenza Piceno ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva della FIGEST, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, il campionato regionale individuale di freccette steel. L'evento, patrocinato dal comune di Potenza Picena, trasformerà la palestra Giacomo Leopardi di Via dello Sport nel palcoscenico di una sfida di altissimo livello tecnico e agonistico. La competizione sarà suddivisa in 3 tornei distinti: il torneo maschile, il torneo femminile e l'attesissimo torneo under 18. Al termine della giornata la manifestazione decreterà i 3 nuovi campioni regionali.
4: Il tempo nelle Marche.
2: La circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca, responsabile di schiarite dalla sera. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 9-16 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
17: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
17: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
20: Per una città che ritrova la sua identità e la vocazione alla cultura, all'accoglienza e all'attenzione alle nuove generazioni, scegli di votare persone esperte e competenti. Il 24 e 25 maggio vota la lista Riformisti Macerata per Gianluca Tittarelli, sindaco. Riformisti Macerata, radici forti, futuro nuovo.
19: Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente responsabile, Francesco Luciani.
21: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
19: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
8: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
19: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli.
11: Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Macerata, vota e fai votare Strada Comune per Gianluca Tittarelli, sindaco. Per una città più giusta, più viva, più nostra. Vogliamo una città dove la partecipazione sia reale, quartieri protagonisti, cittadini coinvolti, giovani ascoltati. Vogliamo una città più verde, più sostenibile e più attenta alle persone, per spazi pubblici vissuti, servizi che funzionano e nessuno lasciato indietro. Macerata può cambiare passo insieme.
19: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
22: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
23: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Una lista che mette al centro del proprio programma la vicinanza ai cittadini che sono più in difficoltà per colpa della crisi economica e sociale che attanaglia la nostra città, il nostro paese. Alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio votate L'altra Macerata, votate Tittarelli sindaco.
19: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
24: Buongiorno a tutte e tutti, sono Alice Verdicchio, ho 30 anni, vivo a Macerata e insegno storia dell'arte. Sono candidata alle prossime elezioni comunali di Macerata con il Movimento 5 Stelle. Vorrei rivolgermi alle ragazze e ai ragazzi e anche alle loro famiglie. Nel mio lavoro mi impegno quotidianamente a sensibilizzare i giovani al rispetto dei luoghi di cultura della nostra città. Macerata è un luogo straordinario, una città ricca di storia, di arte e di culture diverse. Il mio impegno è quello di crescere cittadine e cittadini consapevoli, capaci di rispettare, valorizzare e custodire gli spazi che ci circondano, come un museo, una biblioteca o ancora un parco urbano. I nostri giovani oggi più che mai hanno bisogno di amare ciò che li circonda, quindi educhiamo alla bellezza, che vuol dire anche imparare a prendersene cura. Alle prossime elezioni comunali, scegli il Movimento 5 Stelle.
19: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
0: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
19: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
2: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
19: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
19: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
4: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
19: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
2: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
19: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi.
5: Ciao, sono Alberta Giustozzi, candidata sindaco per la lista Obiettivo Comune. Ho scelto di scendere in campo perché un gruppo di giovani volenterosi mi hanno incentivato a farlo. Con loro ho trovato la forza e anche la volontà di ricostruire questa idea che non era ancora stata compiuta, cioè il criterio di avere una lista civica fatta da persone semplici, interessati a risolvere e a voler mantenere il brand di Montecassiano come unica stella cometa, e quindi riproporre al cittadino la volontà di essere coinvolto e essere con noi in questa avventura. Rimettere le necessità dei cittadini al centro dell'interesse dell'amministrazione e capire qual è il loro vivere quotidiano e quali sono le difficoltà. Credo che un'amministrazione debba essere di fianco, socia, e comprendere quali servizi dare, di quali poter fare a meno e come potersi relazionare con il territorio sia fondamentale, soprattutto in un territorio piccolo come Montecassiano.
19: Elezioni Comune di Montecassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
6: Per una città che si prende cura delle persone e dei quartieri, che agevola il lavoro delle nuove generazioni. Per una comunità che risponda ai bisogni con più asili nido, trasporti più funzionali e una sanità pubblica che non lasci indietro nessuno. Insieme a Gianluca Tittarelli, candidato sindaco, il Partito Democratico è pronto. Il 24 e il 25 maggio diamo insieme a Macerata la giusta centralità. Alle elezioni amministrative vota Partito Democratico.
19: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
7: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Canzoni suonate, Gianni Morandi, e siamo rientrati in diretta dopo una valanga di messaggi elettorali, giustamente, che servono a voi maceratesi per scegliere il prossimo candidato sindaco, no? La nuova giunta che si eleggerà il 24 e il 25 maggio prossimo. Dunque informatevi, interessatevi, perché la politica, specialmente a livello locale, è molto molto importante. Le 22:33 minuti, ben trovati a tutti, venerdì come ogni venerdì siamo qui in diretta. Oggi è il 15, dunque andremo anche ad incontrare il sabato 16, come sempre finiremo a luna il nostro appuntamento con le voci della notte, e con le vostre voci della notte che dovranno arrivare, se volete, allo 0733 77 23 75. Sì, siamo in diretta fino a luna qui in diretta con le vostre, se volete, chiamate, oppure con le vostre scelte musicali, perché avrete anche la possibilità di scegliere la musica che più vi piace in queste ore. Ecco la prima chiamata, chi è che apre la finestra della notte? Pronto?
1: Sono Maria Pia.
0: Ciao Maria Pia.
1: Ciao Romano, e ciao una persona vicino a me, adesso te la passo, non neanche lo conosco io chi è.
0: Ok, dimmi.
1: Ecco.
0: Elia.
2: Ciao Romano.
0: Ciao Elia. È un pezzo che non ci sentiamo, eh?
2: Eh sì.
0: Come sei stato in questo periodo?
2: Ah, io sono stato bene.
0: Sempre impegnato a scuola, immagino, eh?
2: Sì, sì, io mi sono impegnato.
0: Ah, ok. E la scuola tutto bene? Sì.
2: Sì, la scuola tutto bene.
0: Che te lo domando a fare, certo.
2: Io mi impegno.
0: certo, ma sei bravo, tu ti impegni per forza. Per te poi è un impegno che non ti pesa, vero? Lo fai spontaneamente, lo fai bene perché ti piace la scuola?
2: In realtà sì, cioè non mi pesa troppo.
0: Ecco, bene. Questo è importante, sì. Caro Elia, per il resto lo sport?
2: Lo sport io faccio judo.
0: Ah, che hai iniziato da poco?
2: No, 4 anni.
0: Oh, allora hai saltato cintura?
2: Sì.
0: Che cintura c'hai adesso?
2: Adesso io c'ho arancio-verde.
0: Arancio-verde. Ah, bene. È una bella disciplina il judo.
2: Sì,
0: proprio una bella disciplina. Non è uno sport violento, è uno sport che occorre disciplina. Insegna disciplina, bene.
2: Uh-huh. Adesso io te ripasso a nonna, perché a un momento dormo, crollo e non mi sveglio più.
0: Va bene, vai a dormire tranquillo, riposati.
2: Ciao Romano.
0: Ciao Elia, buonanotte.
2: Ciao, buonanotte.
0: Ciao.
1: Romano.
0: Ecco, hai sentito il lometto?
1: Sì, ma è cresciuto tanto, sa, mamma mia. Non è più quello piccoletto di prima.
0: Quanti anni è arrivato?
1: Porca miseria, quanti anni sei arrivato? 13, 14.
0: Visto come passano gli anni.
1: Pensa quando in anni, Romano. Ma ti ricordi quando era piccolito che ti diceva, ma tu dentro la camera che ci tieni? Ce l'hai l'armadio?
0: Mi ricordo.
1: Ti ricordi? No.
0: Sì.
1: Questo si ricorda, pensa quanti anni è.
0: Eravamo a radio.
1: Va bene. Siamo di famiglia veramente noi, via.
0: Certo.
1: Adesso ti devo dire una cosa, Romano, forse sbaglio. Un abbraccio con affetto a Dario.
0: Certo.
1: Solo questo, perché di più non, le parole non serve, secondo me. Perché io me l'ho ridotta così questa situazione, perché ne ho avute tante e ci sono dentro da tanto tempo. Il durante devi fare tutto quello che si può, bisogna fare forza tutto, E il dopo che dura molto.
0: Lo so che dura.
1: Però il dopo ci vuole tanta forza, ma fa tanta,
0: Bisogna,
1: tanta,
0: bisogna tanta. Ripartire assolutamente, no? Quello che gli ho detto a Dario.
1: Ecco, sì.
0: È stata una botta forte, il dolore più forte della vita, no?
1: Della vita, sì, sì,
0: però siamo, lui è consapevole di questo, lui, la moglie, insomma, e che si deve ripartire, non c'è niente da fare.
1: Sì, sì, per forza, per forza, per forza, ce la vuole tutta. Metti una canzone adatta a quella che pensi tu, che può essere la forza della vita, poi ce ne sono tante.
0: Dopo vediamo, sì.
1: Ce ne sono tante, le scegli tu.
0: Sì, sì, va bene? Sì, sì, sì.
1: Poi saluto tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, proprio. Vorrei fare, però la lista non l'ho fatta per ricordarmi con voi. Quindi faccio tutti, adesso poi. Tanta serata spero di riuscirci.
0: Ma non ti preoccupare.
1: Un abbraccio. Un affetto a tutti, Romano.
0: Ok, un abbraccio anche a te.
1: A tutti. Buona trasmissione, buona serata. Io ascolto fino alla fine, Rosario.
0: D'accordo.
1: Fino alla fine.
0: Bene, proprio. Bene, bene.
1: Quando giudi io fino alla fine dico buonanotte. Tu non mi senti, ma lo sai.
0: Ok, ecco. Ok.
1: Un abbraccio.
0: A te, buonanotte. Ciao,
1: tutti.
0: Ciao.
1: A tutti, grazie. Ciao, grazie, ciao. Grazie. Ciao.
0: Allora salutiamo Maria Pia di Mogliano, la prima, spesso no, è la prima che ci chiama, che apre, ma prima della finestra deve aprire la porta, la serrandina della radio, no, della trasmissione. Allora, la prossima chi è?
3: Ciao Romano.
0: Oh, ecco Dario, benvenuto.
3: Grazie di essere venuto a dare l'ultimo saluto a Michela.
0: A Michela, beh.
3: Ringrazio.
0: Sì, sì, sì.
3: Marco, Paola. Fina e tutta la famiglia di Radio Nuova, tutta la famiglia, perché se non è potuto venire qualcuno col pensiero mi sono stati vicino.
0: Ma sì, tanta gente ti è stata vicino col pensiero.
3: Contentando Michela.
0: Ma sì, certo, noi non la conoscevamo, però ecco, avendo un certo rapporto con te abbiamo subito legato, no? L'affetto, l'amicizia che.
3: In questi momenti l'amicizia è la più che te conforta.
0: Esatto, esatto, esatto, esatto, bravo.
3: Io lo so, se non puoi mettere la canzone, la forza della vita.
0: La forza della vita, sì, te la metto tra pochissimo.
3: Ti saluto, ti ringrazio.
0: Tua moglie come va?
3: La moglie ha visto, forse anche se dentro sta male, però pare che la supera meglio di me, io non lo so se ce la faccio superare.
0: Ma ce la fai Dario.
3: Speriamo,
0: ce la devi fare perché c'è tante persone che ti vogliono bene, perciò la vita purtroppo deve andare avanti. Non c'è un'altra soluzione, non c'è, bisogna andare avanti piano piano. Con l'affetto, con l'amore che c'hai, con i nipoti, con tutto.
3: Mi comporto

0: La vita
1: da giorni, da giorni la vado a trovare nel cimitero, mi sta qui vicino.
0: Sì, ed è stato in vicino. Certo.
1: Va bene, ti saluto, ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine.
0: Sì.
1: A tutti quanti. Grazie.
0: A te Dario, un abbraccio forte.
1: Ciao Romano.
0: Ciao Dario, ciao. Sì, è così, no? La vita non deve essere così, però è così, a volte è così. Pronto?
2: Buonasera Romano.
0: Manolo, benvenuto a te.
2: Come va?
0: Va bene, via. Tu?
2: Ma senti una cosa, Romano, io sì, tutto a posto. Domenica, no? Ci sta 5 partite che giocano a mezzogiorno, no? Scusa, che fa? Quando, a che ora fanno pranzo i giocatori dopo? Se giocano a mezzogiorno le partite.
0: Ma mangiano un po' prima, no?
2: Mangiano un po' prima.
0: Certo, mangiano, ma pensi che questo è il problema? Non è un problema questo, no? Mangiano prima, se giocano a mezzogiorno e mezzo mangeranno verso le 9 e mezza.
2: No, a mezzogiorno in punto ha detto che si gioca, no? A mezzogiorno e mezzo.
0: A mezzogiorno?
2: A mezzogiorno ha detto la gazzetta.
0: Mangeranno prima?
2: Vabbè.
0: Certo. Va bene Manolo.
2: Però così non si può, però scusa, ci sta anche il tennis, anche sta roba.
0: Ma no, non è questo l'importante della vita. Non è questo Manolo, ci sta tutto, prendiamo tutto come viene, non ti fa tanti problemi.
2: No, non faccio.
0: Per il pallone, per questi qui che guadagnano un scatafascio di soldi. E ti fa preoccupare, cioè non è.
2: No, certo,
0: c'è il tennis, ci sarà il tennis domenica, ci sarà il pallone e poi che ne so che ci sarà la pallavolo, ci sarà la pallavolo, ci sarà la pallanuoto, la pallacanestro, ci sarà l'atletica, ci sarà.
2: Certo, però non possono giocare a digiuno. Cioè.
0: Ma non giocano a digiuno Manolo, ma non ti fa sti problemi? Non ti preoccupare che innanzitutto c'hanno le tasche piene di soldi se dovessero giocare a digiuno e poi mangiano prima, no? Scusa se giocano alle 3 se giocano alle 3 del pomeriggio mangeranno a mezzogiorno alle 11 e mezza, se giocano a mezzogiorno mangeranno alle 9, ma te fai i problemi per questi qui per magnà?
2: No
0: e allora che allora quando c'è il Ramadan gli africani che non mangiano per niente
2: infatti
0: voglio dire e poi ripeto vabbè non è un problema Manolo che ci dici?
2: Che ci dico?
0: A parte di giocare a pallone a mezzogiorno domenica
2: che ho finito il corso di teatro domenica scorsa.
0: E adesso?
2: Ho fatto lo spettacolo, l'abbiamo fatto. Ma è tutto bene. C'è stato anche il sindaco a vederci, il sindaco di Mogliano.
0: Adesso che vedranno? Un diploma? Che vedranno?
2: No, mi hanno dei ringraziamenti, Gerardo. Ha detto forse che prossimo anno faremo, se tutto va bene, al teatro dell'Aquila a Fermo. Se ci impegniamo di più.
0: Se vi impegnate di più. Bene. Allora pensa a impegnarti di più al teatro invece di pensare ai giocatori che giocano la domenica a mezzogiorno. Capito? È più importante quello che fai tu.
2: Vabbè, io penso a far pranzo invece dopo le partite ascolterò i secondi tempi che dovete.
0: Con la radiolina la puoi seguire mentre fai pranzo, se proprio ci tieni metti la radiolina lì vicino mentre fai pranzo e ascolti e mangi.
2: Non si può andare a pranzo ascoltare se mangia, non ce lo fanno fare.
0: Ho capito, vabbè dai, ti senti il secondo tempo, via.
2: ma

0: magari sì, mi sentivo un po' secondo tempo e così via.
1: Sì.
0: Poi domani passo il giro d'Italia qui dalle parti nostre, strade sono tutte bloccate, non si può andare in giro per fermo, quindi domani ci tocca stare qua dentro.
1: Bene, per un giorno.
0: Fino a che non arriva le strade, perché finché non passa tutte le vigilette al fermo.
1: Eh sì.
0: Per le 5, per le 6 si arriva alle strade, ho detto.
1: Pomeriggio,
0: sì. Mm-hmm. Perché partono da... non so dove, mi pare passano verso l'una o le due a fermo passano.
1: Va bene.
0: Poi mamma ha fatto gli esami alla mandorla, sono andato di bene, mi ha detto, l'avevo chiamato ieri all'ospedale.
1: Oh, bene.
0: Perché gli esami sono andati tutti bene, mamma.
1: Adesso torna a casa?
0: Mamma adesso deve aspettare altri esami e altri accertamenti, poi
1: non è finito
0: bene per la fine mese forse, o domenica prossima che viene, o a domenica fine mese ritorno a casa.
1: Vabbè.
0: Ho detto mamma al telefono, non ti preoccupare, per me penso alla tua salute.
1: Vedi, la mamma è sempre la mamma.
0: Lo so.
1: Anche la mamma non sta dando bene, però si preoccupa sempre per i figli, no?
0: Io non metto a piangere per essa.
1: Ma non devi piangere, perché piangere? Adesso non è che sta male, voglio dire, adesso devi finire a fare gli accertamenti, però sta benino, via.
0: Certo. Metti la canzone, aspetta, fammici pensare un titolo.
1: Un titolo. Che titolo, che canzone vorresti?
0: Sei nell'anima.
1: Sei nell'anima. Ma è quello il titolo?
0: Sì.
1: È quello il titolo giusto? Sì, e poi sei nell'anima.
0: Di Giannini.
1: Sì. Sei nell'anima. Perché fischia tutto? Mannaggia. Ecco. Sei nell'anima, va bene.
0: E poi che se volevo dire.
1: Che mi devi dire?
0: La Wish non lo segui?
1: No.
0: Un do viaggio.
1: No.
0: Io ho fatto la squadra, ho messo San Da Vinci comunque. Speriamo che si classifica una buona posizione quest'anno San Da Vinci.
1: Vediamo.
0: La semifinale si è classificato, la prima semifinale che ha fatto alle prime 10 è arrivato.
1: Non lo so, non me ne intendo proprio di questo qui. Non...
0: Domani sera infatti c'è la finalissima. Speriamo che almeno per l'Italia vada bene, dai.
1: Sì, speriamo.
0: Oh, ma il tempo passa veloce, ma non si ferma più, eh. Stiamo a maggio, inizia l'estate.
1: Sembra ieri Pasqua. Invece sono passati 40 giorni.
0: 40 giorni.
1: L'ascensione, no. Domenica è l'ascensione, anzi l'ascensione era ieri, è stato il giorno proprio preciso. L'ascensione cade sempre di giovedì, però era festa, si faceva festa fino al 77 mi sembra. Poi l'hanno tolta perché erano troppe le feste secondo il governo, e allora non si fa più festa, e allora è stata spostata a domenica la festa dell'ascensione.
0: Domenica scorsa stava verso la mamma.
1: Domenica scorsa era la mamma, sì.
0: quasi festeggia l'otto.
1: Sì, l'otto, vero, vero, vero.
0: Però si festeggia di domenica.
1: Tu gli hai fatto un pensiero?
0: A mamma?
1: Sì.
0: Come io facevo un pensiero se stava ricoverata?
1: Beh, anche un augurio per telefono. Sei stata a trovarla, l'hai sentita, no?
0: Beh, io ho detto ieri al telefono che ho fatto gli auguri per la festa della mamma. In ritardo, però io sono fatti.
1: Vabbè.
0: Ok, dai, saluto tutti, sì. Il resto ascolto, come sempre Marco con la Ninna Nanna.
1: La Ninna Nanna, sto borococco. Ok, Manolo.
0: Ok, buonanotte a tutti.
1: Ciao, buonanotte a te.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao Manolo. Ecco, salutiamo Manolo che non è più Ancona, no? È da un po' di tempo a Fermo, dunque tornato vicino casa sua. Tanti tanti auguri a te Manolo. Allora ripartiamo ricordando il numero di telefono 0733 237 575. La forza della vita, eccola qua la canzone per Dario, e te la dedico con tutto il cuore Dario, ti è e tua moglie lì a casa, insomma. La forza della vita, Paolo Vallesi, su Radio Nuova Cerati in Blu.

La forza della vita è Paolo Vallesi. Eh sì, anche quando la speranza non c'è più, c'è sempre la speranza, sempre, quella inesauribile. C'è sempre in un piccolo angolo, nascosta all'ombra, ma c'è sempre. Sì, 10:57, mancano 3 minuti alle 11 e ripeto, siamo in diretta qui su Radio Nova Cerati in Blu. 0733 23 75 75 per chiamarci. Adesso c'è la canzone per Manolo, Sei nell'anima. Eccola.

0: Gianna Nannini, Se nell'anima, così abbiamo accontentato anche Manolo. Adesso Manolo puoi andare a riposare tranquillo, che dici? 0733 237575, musica, anzi no, la fermiamo subito perché c'è una chiamata, si accendono le luci e allora sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ci sono io, Romano.
0: Oh, benvenuta Rina.
1: Grazie.
0: Benvenuta a casa.
1: Provato. Senti, tutto bene?
0: Sì, sì, sì, tutto bene. Senti, con tutta questa pubblicità di elettorale che sta andando, tu hai scelto il tuo candidato? Non dirlo, eh? Cioè, se poi, se vuoi lo puoi anche dire. Ah, non voti tu?
1: E a Macerata si vota.
0: È a Macerata, sì.
1: Io mica voto a Macerata, io sto lì.
0: Oddio, adesso pensavo che stavi in Macerata. Scusami.
1: Onestamente sono andata oggi pomeriggio a Macerata al congresso regionale di Forza Italia.
0: Ho capito.
1: E ha aperto il congresso proprio il attuale sindaco e candidato. E quindi, insomma, così, tanto per fare qualcosa.
0: Beh, sì, tu stai trentino, certo, però se ti interessa la politica.
1: Conosco diverse persone, insomma, da quello che ha detto Acquaroli, sì, Acquaroli, ha parlato anche Acquaroli, mamma mia, erano così tanti che sono stato in confusione. E vabbè. Candidato sindaco.
0: Sì, sì, sì, ho capito.
1: È speranzoso. Però chi è normale che sia così.
0: Ma certo.
1: Non è che può dire partiamo perdenti, no?
0: No.
1: Sto a vedere. Insomma, c'era Tajani, naturalmente, e tutta i presidenti.
0: Beh, certo.
1: Di tutte le
0: categorie, diciamo, via politica.
1: Province di tutte le regioni, della regione e di tutte le province, insomma. Quindi Acquaroli e tutti quanti, i presidenti del consiglio di tutte le province. Staremo a vedere.
0: Resto
1: che sarà.
0: Il resto che ci dici?
1: Niente, che ti dico. Che fa freddo, che piove, che ha rotto l'anima.
0: Sì, domani si abbassa ancora di più la temperatura, poi domenica risale.
1: Ho letto, sì, ma per tutto il mese sembrerebbe. Comunque ho letto che oggi pomeriggio su a Bolognone è nevicato.
0: Addirittura?
1: E ma era fresco infatti, non è che... Questo quello vicino a noi, dopo andando su...
0: Sì, al nord è sicuro su...
1: Ma perlomeno se non hanno scritto una stupidaggine c'erano le foto, quindi se ne dicono tante, ma questo qui non dovrebbe essere... dovrebbe essere vero.
0: Ho sentito invece una cosa che mi ha fatto piacere, che ecco, la prossima estate non sarà afosa come le ultime due estati. Sarà un'estate più serena, più fresca.
1: La dimostrazione potrebbe essere la dimostrazione che ci raccontano tante cavolate. E dai,
0: c'è tutto.
1: Si è aumentata la temperatura di 2 gradi, cosa è la fine del mondo per quello che è il caldo, e fino adesso ha fatto il suo...
0: naturale.
1: I stagioni che un anno è più caldo, un anno è più freddo, come è stato sempre. Il mondo è stato sempre questo, no? Non è che...
0: tu l'orto non ce l'hai, Irina.
1: Ma come ci pensi? Magari ce l'avessi. Sai quanto tempo ci passerei?
0: Potresti mettere qualche piantina sul balcone, no?
1: Mi piacerebbe... Però c'è sempre paura poi di dare fastidio, magari poi c'è bisogno d'acqua, bisogna che poi gocciola e poi...
0: Però
1: sai,
0: sul balcone ti è comodo, no?
1: Ce l'ho due, uno grandissimo tra l'altro, per cui... c'è i vasi per le cose...
0: Approfittane, no?
1: Essenziali, diciamo, no?
0: Sì, sì. Ma io ad esempio abbiamo messo i pomodori sei piante su dei vasi grossi. Li abbiamo messi proprio lì all'orto. Perché? Perché siccome nell'orto nostro c'è una marea d'erba, evitando di mettere il telo, evitando di togliere sempre e spesso l'erba, sì, con la zapparella, certo. Abbiamo messo su questi vasi che...
1: Anche perché, scusami, anche perché è più facile poi, ecco, tenere in ordine,
0: esatto,
1: tagliare l'erba.
0: La prima volta che lo facciamo, vediamo un po'.
1: Proprio stasera, giocherellando come per passare tempo, tanto per cambiare in televisione, la televisione è impossibile, è inguardabile,
0: è vero, vero.
1: Quindi le reti più importanti parlano solo di Garlasco,
0: è vero,
1: che poi di tutto parlano meno che di quella poletta morta,
0: è vero, è vero.
1: Quindi veramente no. È indegno, tutti quanti sono specialisti del settore e insomma, ognuno è specialista nel suo di settore, no?
0: Mette tanta tristezza, veramente.
1: Dare giudizi così, è vero, non è vero che quello che sta in galera ci sta da innocente, è vero, non è vero che quest'altro... No, lo so, hanno stufato, onestamente.
0: Poi, dico, hanno detto se Stasi è innocente, la famiglia Poggi dovrebbe risarcire con 700,
1: sarebbe il minimo,
0: 700.000 euro,
1: sì, ma sarebbe il minimo, eventualmente dovrebbe essere risarcito e dalla famiglia per i soldi che gli ha dato e dallo Stato per cioè, lo paghiamo noi,
0: certo.
1: Eventualmente.
0: Sì,
1: non è che chi l'ha condannato se ne starebbe comunque tranquillo come ha fatto fino adesso.
0: Più o meno.
1: Questo però è, d'altra parte, è quello che anche abbiamo voluto quando siamo andati per il referendum, no?
0: Ma questo è un fatto raro, penso, no? Non è che ci siano tante...
1: Sull'ingiustizia
0: così, cioè, importante.
1: Non è tanto raro, perché quanto sbozza proprio Stato ogni anno per queste detenzioni illegali, diciamo.
0: Ma questo succede...
1: Un proposito di milioni di euro.
0: Sono cose che succedono un po' dappertutto, in tutti i paesi... normali, può succedere, succede, perché sì, ma pensa tu, i condannati a morte, allora, no?
1: Per dire, sì, certo, però come quella, che non è l'unico, di quel poveraccio che si è fatto 33 anni.
0: Anche quello, sì.
1: E poi la cosa ancora più assurda, che una volta stabilito che questo era innocente, no? Perché c'è stata la testimonianza della persona che lo aveva fatto condannare, che aveva fatto una testimonianza, insomma, che non doveva fare, e lo hanno tenuto dentro ancora 3 anni.
0: Sì.
1: Quando sai la burocrazia, no? Ma se quello è innocente, no? Che burocrazia voi, che tenete poraccio dentro? A tutt'oggi, quant'è ormai? Sono pure 3-4 anni, no? Quanto tempo è che è uscito? Ancora a tutt'oggi non c'è avuto un centesimo di risarcimento. Vive sulle spalle della sorella pensionata.
0: Questo è ancora più grave, certo.
1: Ecco, una persona che è stato 33 anni, cioè tutta la sua vita, giovanissimo tra l'altro era, quindi oltre alla galera aver rovinato la vita proprio in tutti i sensi, in tutti i sensi. Lo stesso sarebbe per Stasi, perché comunque stava in galera 10 anni a tutt'oggi, 10 anni, ma poi tutti i processi che ci ha avuto prima, perché parliamo, ormai sono 19 anni, no? Quindi non è che la vita è rovinata solo nel momento che te mettono in carcere.
0: Comunque,
1: ma tu pensa ai processi che ci ha avuto.
0: Io dico
1: cinque,
0: la mia,
1: quanti ce ne ha avuti?
0: Io dico la mia, alla fine non sapremo mai chi sarà, chi è il vero colpevole.
1: È difficile.
0: Alla fine, quando si chiuderà tutto, ci sarà sempre un punto interrogativo. Secondo me.
1: Quando sei marchiato rimani marchiato a vita poi. Quindi andare in carcere, perché praticamente è come essere andato in carcere a 24 anni, perché i processi e comunque non è che sei tanto tranquillo, no? Che vuoi? E, insomma, passare tutto questo tempo a un giovane di 24 anni, fosse vero, e, anche perché se poi andiamo a stringere, perché insomma bene o male, anche se non vuoi vedere, senti e qualche cosa insomma lo vieni a sapere, ma Dio mio, è stato condannato sulla base di indizi, e neanche così, no? Lo dicono tutti, non è che quest'altro ce n'ha tanti di più.
0: Non,
1: in realtà
0: non dico niente perché non
1: in realtà
0: non...
1: però ancora stiamo qui a dire, per carità di Dio,
0: ripeto, l'unica cosa che dico che alla fine, quando ci sarà una sentenza, quando ci sarà il vero colpevole, io personalmente dico, non lo so se sarà quello il vero colpevole,
1: al di là del fatto, comunque al di là del fatto, quello innocente o colpevole, quest'altro nel dubbio, comunque così vuol dire che la giustizia ha perso.
0: Non lo so se la giustizia, mettiamo...
1: la giustizia sì, nel momento che non riesce a trovare un colpevole,
0: sì, ma
1: la giustizia perde.
0: Ci sono stati tanti passaggi
1: troppe, anche se ammesso che non lo abbiano fatto volontariamente, no? Ma hanno fatto tante di quelle, come direbbe quell'attuale colonnello in pensione, abbiamo fatto delle cappellate. Cioè, ma si può sentire una cosa del genere? Assolutamente no.
0: Non si può sentire, però purtroppo capita, è capitato.
1: Ecco, però alla fine pagano gli italiani e non pagano i colpevoli di tutto ciò.
0: Questo
1: o per incompetenza, o poi per appunto con intenzionalità, se fosse così prima o poi eventualmente dovrà uscire fuori anche chi ha manovrato la questione, no? Perché?
0: Si dovrebbe fare chiarezza un po' su tutto, ma
1: assolutamente
0: non ci sarà mai chiarezza.
1: Comunque staremo a vedere, comunque siamo sempre, anche in questo caso, parlando comunque di un giovane, è pur vero che avesse commesso una cosa del genere, butti via la chiave e basta.
0: Io dico che...
1: Ma però, ecco, c'è sempre quel punto interrogativo che, insomma...
0: Esatto.
1: Niente, sai come si dice? No, triste a chi capita.
0: Per me, esatto, per me...
1: Prega di non entrare in un meccanismo del genere.
0: Per me la storia è Morelli, nel senso che, ripeto ancora una volta, che alla fine, no, secondo me, quando sarà detto quello è colpevole.
1: Però che succederebbe allora, secondo te, no? Se non dovessero arrivare a trovare in questo nuovo indagato, nuovo, tanto nuovo non è perché è un pezzo bravo, no? Che insomma, e se non dovessero, Stasi resta dentro?
0: Dovrebbero fare le cose, cercare di fare le cose fatte bene. Io adesso
1: è tutto libero. Se l'avessero fatte bene, cioè, avrebbero dovuto farle bene prima.
0: Che adesso poi tante cose sono state, tante prove saranno cancellate, non so come lì di impronte.
1: Lo vedi quanto è complicata la cosa?
0: Come funziona, non lo so, ecco.
1: Vabbè,
0: quando parte male la situazione, poi adesso quello che faranno, quello che succederà, non lo so. Ma
1: comunque ci sono ragazzi e famiglie, perché dietro a questi ragazzi ci sono le famiglie.
0: Sì, sì.
1: Ci sono i genitori, cioè, dei quali uno è morto di crepacuore, il padre del Stasi, no?
0: Sì, sì.
1: E ci sono le madri. Ci sono, insomma, le famiglie. E metti in tutto questo, tutte queste indagini, tutto questo, tutto quello che sta succedendo, che è successo prima, i processi, i costi alla comunità, insomma, al popolo.
0: Già.
1: E quindi niente, che vogliamo dire?
0: Niente, come dici tu, è triste chi ci passa, no?
1: Triste chi tocca. Così.
0: Chi tocca, perché...
1: chi tocca specialmente, in modo particolare, a quelli che stanno lì dentro innocenti.
0: Ah beh, certo, chi è innocente...
1: Insomma...
0: È il primo a essere...
1: Purtroppo sappiamo che... di questi casi ne sono successi tantissimi, ma sì. Se la legge italiana prevede il codice, la legge è quello che prevede che quando non ci sono certezze, e quello che si dice è meglio un assassino fuori che un innocente dentro, dovrebbe essere anche applicata poi per certi versi, no?
0: E forse lo faranno, non lo so.
1: E forse lo faranno, ma non lo so. Al momento non lo hanno fatto.
0: No, ancora non è tutto, non è ancora tutto finito. Ci sarà l'appello.
1: No, ma sempre basandosi su quello che si dice, su quello che dicono gli avvocati, quello che è successo insomma già allora, e queste certezze non c'erano, no? Sulla base del fatto che quello che vedeva i filmini pornografici, quando poi uscito fuori che non era vero?
0: Sì.
1: O sul fatto che non si era sporcato le scarpe?
0: Ma...
1: Cioè, questi sono... Cioè, insomma... Senti una cosa, voglio...
0: È una storia troppo intrinseca questa.
1: È molto, molto, sì. Però è una storia talmente... brutta, talmente, insomma, per carità di Dio, però hanno stufato i media, perché stanno strumentalizzando la morte di una povera ragazza massacrata come, insomma, solo Dio sa, per fare audience.
0: Sì, sì, ma i processi adesso li fanno i giornalisti, non è che li fanno chi deve.
1: Però in un modo o nell'altro io mi auguro che chi deve giudicare non si lasci influenzare, no? Però il popolo sì, in un modo o nell'altro ci sono sempre, vedi, ci si divide tra innocentisti e colpevolisti.
0: E c'è
1: perché
0: sempre...
1: dopo ognuno recepisce... la cosa a modo suo, per cui
0: anche,
1: insomma,
0: anche in questi casi chi paga di più, è brutto dirlo, i soldi c'è la parte sua, purtroppo.
1: Come ha scritto la mamma d'esempio, quello che ha scritto Stasi, no? Con i soldi, come gli ha detto, e la giustizia te la metti in quel posto, no? Cioè, ci stanno delle cose talmente squallide.
0: Eh già.
1: che insomma erano ho acceso girando un po' là da una parte, anche perché sono schierati i vari appunto conduttori, sono schierati, no? Chi da una parte e chi dall'altra. Quindi se vedi da una parte senti tutto a favore di tutti i pro e tutti contro, dall'altra parte certo non si può fare, perché questo tra virgolette, ma questo è spettacolo, con la morte.
0: E invece è proprio lì che casca.
1: Però evidentemente loro fanno quello che la gente vuole, perché se lo fanno è perché la gente vuole vedere questo.
0: Ma sì.
1: Tanto c'è poco da dire, poco da fare.
0: È la storia del Grande Fratello, no? Perché va in onda? Perché c'è
1: la curiosità, si diventa morbosi. Per vedere, no? Quello che litiga, quelli che poi tutto sono pagati per fare quello. In quel caso sono pagati per fare quello. Quindi di fare. Sono. È spettacolo. Punto.
0: Fa ascolto, certo.
1: Quindi gli editori fanno, ti danno quello che vuoi, quello che chiedi.
0: Oggi si fa tutto per i soldi e basta.
1: Tutto. Perché audience vuol dire pubblicità. E, insomma, capisci che veramente stiamo in un vicolo cieco, come si suol dire. E adesso io invece per tirare un pochino su, ma no, neanche tanto per tirarmi su, perché non è che ho tanta voglia. Comunque, una richiesta che non ti avrei mai fatto, perché tutto sommato, insomma, non è proprio il mio genere. Salva Vinci, per quello che ha fatto la manifestazione all'Eurovision lì della cosa, che non ci ha avuto paura, non si è vergognato di dimostrare la sua italianità, con il tricolore, con insomma. E non capita tutti i giorni,
0: perché vergognarsi dell'Italia,
1: cioè. E purtroppo succede anche questo. Anche questo. E Salvarenge ci ha avuto, certo, tra virgolette, il coraggio di dire sono italiano.
0: Sì, sì.
1: E per me questo è importantissimo, perché il tricolore è il tricolore. E farlo vedere in Eurovisione è un segnale, è amore per la patria.
0: Nell'Italia c'è rimasto soltanto il tricolore, i colori, non è che c'è rimasto tante cose.
1: I colori e l'inno.
0: Oggi
1: quando capita, io quando sento l'inno nazionale, per me lo sciolgo.
0: Fa un certo effetto.
1: Al di là delle parole, al di là di quello che, no? Non è che tu stai lì ad ascoltare la canzonetta.
0: Faceva l'effetto contrario invece a Bossi. Stava male quando sentiva l'inno, ma anche a Salvini adesso no, adesso gli fa bene.
1: Dopo si è democratizzato,
0: sì, dopo ti ha cambiato. Sì,
1: se voleva sopravvivere,
0: prima batteva tutto, no?
1: Prima seguiva Bossi, no?
0: Ogni regione una maglietta.
1: Seguiva Bossi e con la bandiera che si puliva il di dietro, no?
0: L'inno non andava bene, l'inno voleva cambiare l'inno, eccetera eccetera, no?
1: Io sono cresciuta con questo inno e per me questo basta.
0: Voleva dividere l'Italia.
1: Rappresenta il mio paese, la mia patria, la mia, insomma.
0: È normale, non c'è niente di speciale, siamo italiani, voglio dire. Anche quello che sta in Sicilia è italiano.
1: Comunque, è certo che sì. anche in Alto Adige parlano tedesco,
0: anche
1: ma ci stanno anche quelli che parlano italiano.
0: Anche le regioni a statuto speciale, sì, come dici tu, su in Trentino, però sono sempre italiani. E c'è qualche regola un po' diversa in regione, però...
1: Sì, soliti statuti speciali che servono oggi come oggi, dopo 80 anni servivano in tempo di guerra perché c'era bisogno degli stati cuscinetto o quant'altro, no? Insomma, come... E adesso gli serve solo perché hanno delle agevolazioni, prendono tanti di quei soldi che gli altri non prendono. Io ti dico questo perché lo so, perché specialmente con Bolzano, io a Bolzano ci sono andata per anni perché avevamo i parenti, quindi per noi era quasi una seconda casa per certi versi. E un insegnante prende 1000 euro in più al mese degli altri. Cioè, tanto per dirti le agevolazioni, no?
0: Sì, sì.
1: Dello statuto speciale, insomma, non è giusto. Non servono più, stiamo in Europa, non servono più, diciamo, non parliamo più neanche di confini, no? Quindi che senso c'ha parlare di regioni, perché le regioni cuscinetto non servono più. Sorvoliamo perché io penso che quello che stiamo dicendo noi sono pensieri, sono di persone che vorrebbero un po' di... Vogliamo parlare di giustizia? Visto che abbiamo incominciato a parlare di giustizia, anche in questo caso giustizia sociale, ma pur sempre giustizia è.
0: Eh sì.
1: Quindi... dai, su... Facciamo una buona notte a tutti, un abbraccio a tutti, grosso a tutti quanti.
0: Sì.
1: E vabbè, se trovi sal.
0: Sì, sì. Te la metto subito.
1: Non il sale, eh?
0: No. no. Lo zucchero.
1: Ok, ti ringrazio, Rome. Rome. Oddio.
0: Vabbè, guarda. Non ti preoccupare.
1: Potrebbe essere interpretato male.
0: Ma no.
1: Romano. Ok?
0: Va bene.
1: Buonanotte a tutti, grazie Romano.
0: A te.
1: Ciao.
0: Ecco, allora abbiamo fatto una lunga chiacchierata con la nostra Rina e... mandiamo la canzone allora? Se la trovo un attimino perché l'avevo trovata e poi mi è scomparsa. Mannaggia. Pronto?
2: Buonasera, sono Roxy.
0: Oi, Roxy! Quanto tempo è passato?
2: Mamma mia!
0: Che
2: non dimenticare che t'ho voluto tanto bene.
0: Che è successo?
2: T'ho saputo amare. Non dimentica. Allora, anche se non telefono, ti ascolto sempre. Ti ho ascoltato anche venerdì scorso, ma qualche volta vado al burraco, non posso intervenire. Questa sera ti voglio parlare di fiori.
0: Di fiori?
2: Allora, di fiori, sì.
0: Bene.
2: Dei miei fiori. Allora, io avanti dalla parte davanti di casa mia. C'ho un bel balcone grandino
0: sì.
2: E c'ho tutti i gerani fioriti tanto belli, rossi, rosa, poi c'ho le orchidee, le ortensie, poi c'ho i pomodori, come dicevi tu. Mio marito ha messo 3 vasi e ci ha messo 3 piante ogni vaso.
0: È la prima volta che lo fai oppure
2: no, l'ha fatto altre volte
0: e funziona?
2: E ne fa tanti, sì,
0: crescono bene, no? I pomodori
2: crescono bene, e già ci ha messo la canna per farli venire su belli,
0: sì,
2: dritti, no?
0: Quella pure io, sì.
2: E poi dopo, quando tu d'estate fai l'insalata, raccogli un pomodoro fresco, è tanto più buona l'insalata, perché quelli che vai a comprare non sa più di niente, perché li fanno fa per forza, capito?
0: Li compri perché sono belli, ma quando li mangi niente.
2: Non sa di niente. Invece questi che pianti te sa proprio il pomodoro come era una volta, capito?
0: Noi l'abbiamo fatto quest'anno la prima volta sui vasi, vediamo un po'.
2: Sì, allora ti dico un'altra cosa. Allora, davanti tutti sti fiori c'ho, no? Nel balcone di dietro, adesso ti dico quello che c'è. L'erba cipollina, la maggiorana, il rosmarino, la salvia, il prezzemolo, la menta romana. Ma... e il sedano.
0: Ascolta la mia ignoranza, ma l'erba cipollina serve solo per condire? Che,
2: Sì, qualche volta fai una salsina, qualche volta ecco, la puoi tritare sopra un pesce, non so, capito? L'erba cipollina serve per quello.
0: L'erba cipollina che non c'è niente a che vedere con la cipolla? Oppure sì?
2: Sa un po' di cipolla, no?
0: È una parente.
2: È tutti, è come che fosse tutti i rametti verdi lisci che viene su.
0: Sì,
2: la conosci?
0: Sì, sì, la conosco, però non sapevo che veniva usata per condire.
2: Se la vuoi mettere pure in mezzo all'insalata ci si può mettere, però anche per fare le salsine, per metterla come ti dico, magari sopra la carne lessa, sopra i pesci lessi, la metti in tanti posti.
0: Ho capito.
2: Dopo, sopra, nel balcone più grande di sopra, c'ho su un vaso, pensa, ho piantato 3 ossicini di albicocca, no? 3 nocciole, no? Che c'è. E me ne è nata una piantina. Adesso sta piantina è diventata bella grande. E allora sopra questo balcone c'ho un vaso grande, che c'è la pianta dell'albicocca, che mono... la dovrò regalare o la dovrò tagliare, perché dopo chi me la porta via dal balcone se mi cresce così tanto. E poi una pianta di limoni, anche questa me l'ha regalata
0: quella, ce l'abbiamo anche noi, abbiamo dei limoni bellissimi,
2: anche io, è venuta grande anche questa. Ma dopo chi me la porta via?
0: La lascia lì
2: sopra,
0: che...
2: all'attico.
0: La lasci lì, perché la porti via?
2: Ma se mi si sfonda il coso, quando pesa tanto, anche perché su questo balcone così grande che ho su alla mansarda, sopra sulla mansarda, c'è anche quel forno che tiene tutti, non so, avanti le case campagna, quei forni a forma di casetta.
0: Sì.
2: E che ci si può fare pure il pane, tutto quanto, il pane, l'arrosto, tutto quello che vuoi. Allora, i primi tempi ci facevamo tante cose, adesso che siamo rimasti solo io e Piero, non ci facciamo più niente, nemmeno lo usiamo, proprio sprecato. Guarda, mio figlio l'ha voluto comprare, ma veramente
0: a legna,
2: va a legna. Sì. Beh, dopo però a casa mia, qui a casa mia c'è pure il caminetto, non è che...
0: non ti manca niente, via.
2: E adesso dico, mamma mia Piero, siamo rimasti soli. Tutta sta casa così grande, no?
0: Però usalo il forno, no? Anche noi ogni tanto ci fai qualcosa a pizza.
2: Ma adesso quando verrà qualche figlio d'estate, adesso mio figlio arriva con la moglie e il figlio, allora speriamo di usarlo.
0: Ma potreste anche organizzare qualcosa per chi come noi sta alla radio, qualche ascoltatore, no? Un pranzetto.
2: Dopo mi prendo le critiche, non mi piace.
0: Qualche pollo arrosto, voglio dire.
2: Certo, l'agnello che mi piace tanto.
0: Non ti fa problemi, capito? Non ti fa problemi. Mica dobbiamo essere tanti, una quindicina di persone.
2: Miseria. E poi è bello, certo. Magari possiamo mangiare pure all'aperto.
0: All'aperto, certo.
2: Ce n'ho 3 dei balconi, uno avanti, uno dietro, uno sopra.
0: La voglia.
2: Tanti. E va bene. A me ti dico una cosa, adesso posso che Carlasco mi ha scusato tanto, no? Vede sempre questo sulla televisione.
0: Vero.
2: E mi fa tanto pena quel povero ragazzo che è stato in galera innocente. Io mi ero impazzita, guarda, veramente.
0: A me mi fa pena la ragazza che è morta.
2: anche quella, certo, quella più di tutti, e poi non so nemmeno che è morta, perché è morta, ma che gli ha dato le coltellate, perché ogni tanto stava lì, sì, pavimento tutto insanguinato,
0: sì sì sì,
2: ah, col coltello, la, mamma mia che delinquente, quando ha sofferto, pora cocca. E guarda, io ho visto sulla televisione che il fratello, questa ragazza, ha sempre, gliela ritiene tanto, gliela tiene tanto.
0: Ma
2: però non lo so, io, è amico, ha detto che era anche amico di Sempio, no? Però non si sa ancora chi è stato di persona, non si può dire niente.
0: No, no, non si può dire niente perché...
2: quell'avvocato, no, che fa vedere ogni tanto con i capelli tutti bianchi, anziano. L'hai visto mai sulla televisione? Non so se difendeva a Sempio o a
0: Sempio, sì, ma adesso non ci sta più.
2: Adesso l'ha rinunciato, non lo vuole difendere più, visto?
0: È un pezzetto, sì, sì.
2: Allora avrà capito lui qualcosa? Ma... io penso sempre, no?
0: Non lo so.
2: Non si può dire niente, però.
0: Non si può dire niente.
2: Quale motivo?
0: I pensieri sono tanti, però. Non lo so, ripeto, no.
2: Perché avrà rinunciato di difenderlo. E prima l'ha preso, poi. Non si sa i motivi. Comunque non mi piace parlare di questa cronaca nera. Mi dispiace tanto, tanto, perché mi fa pure tanto bene tutto quanto. È meglio che parliamo di cose più allegre, mi pare
0: perché la vita è già troppo travagliata per se stessa,
2: no?
0: Allora cerchiamo di
2: tutto quello che succede
0: alleggerire, perciò, un po'.
2: Pazienza, allora io voglio salutarti, a te e tutti gli ascoltatori, perché dopo le telefonate troppo lunghe e a quelli che vuole telefonare, dai,
0: tanto non magari... telefona nessuno,
2: ma come non telefona nessuno?
0: Beh, ormai è tardi, no? Non so.
2: Ah, dici che dorme tutti, i giovanotti come noi?
0: Più o meno.
2: Certo, sì.
0: Visto allora.
2: Allora io ti chiedo una bella canzone romantica, ecco, Nothing Call, non dimentica. Abbiamo cominciato con Non Dimentica.
0: Non dimentica.
2: E finiamo con questa. Ma senti quanto la canta bene,
0: Vai.
2: O lui o la figlia, uno dei due. Va bene, Romano, saluto te e tutti gli ascoltatori.
0: Sì, grazie.
2: A Jenny, a Marco e Paola, a Anna dai capelli rossi, a Maria Pia di Ancona, che l'ho chiamata, e non so, lei non ha trovato me e io non trovo essa, no, non capisco perché.
0: Come non trovi?
2: Il telefono non risponde. E quando mi ha telefonato lei, io non c'ero, dopo qui quando me ne va, che c'ho un minuto di tempo, guardo il telefono e ho visto chi mi ha telefonato, però quando ha telefonato lei forse non c'ero, forse il telefono stava su un'altra stanza,
0: non lo so,
2: non l'ho sentita.
0: Chi c'è in linea con Rossi? Pronto?
3: Pronto, sono Giovanna, io non dormo.
0: Giovanna
2: è sveglia, Giovanna di Trotica, che mi saluta sempre, ti ringrazio, contraccambio saluti.
3: Ciao.
2: Allora, lascio spazio agli altri.
0: Va bene.
3: Ho detto bene sentita,
2: grazie, ma però vi ascolto anche se non telefono. Tante volte vengo a casa tardi perché vado a giocare a burraco, capito? Allora non faccio in tempo a telefonare.
3: Dopo che c'è altre telefonate, come adesso io stavo qua in ascolto e adesso sembra che ho preso la linea. Va bene,
2: allora io lascio subito spazio agli altri. Buonanotte a tutti, grazie Romano se ci sei in compagnia.
0: Ciao Roxy, saluta Piero.
2: Ciao anche te, la tua signora, la tua mamma.
0: Grazie.
2: E sei tanto fortunato.
0: Vero,
2: che ce l'hai.
0: Vero.
2: Perché
0: vero.
2: Quando non ci chiusi è stato tanto male. Ciao a tutti.
0: Ciao Roxy, ciao.
2: Ciao.
0: Giovannina.
3: Di qua.
0: Di Trotica.
3: Mi ha fatto piacere, caro.
0: È un pezzo
3: che
0: non gioca a burrasco, lei è una giocatrice.
3: Gioca a burrasco.
0: Vince
3: anche
0: sempre.
3: Gianna dorme, fate sentire Gianna. Marco si fa sentire spesso, ma anche stasera non ce la fa prendere la linea forse. Io adesso ti saluto, ti auguro buon proseguimento.
0: Sì.
3: Stavo qua in cucina, perché prima mi sono sentito i passi, tutte queste cose qua. E poi mi alzo su e mi metto pure in cucina e ascolto a te.
0: Ma adesso sei seduta, stai in poltrona, adesso riposata.
3: No, adesso sto a finire a pulire qua sul lavandino.
0: Devi finire.
3: Tra pentole, le cose, no? La radio. La sui fornelli, invece no, lo tengo.
0: La radio accesa.
3: La radio accesa, eh.
0: Beh.
3: Sì, perché la radio a me mi sveglia. E invece la televisione mi fa addormentare.
0: La televisione veramente, io non lo posso vedere più.
3: A parte che io sono abituato sempre con la radio. Quando lavoravo, tramontavo le scarpe, no? Stavo sempre seduta lì, sempre con la

0: sarei.
1: Il festival. Ma sai io che preferisco, te lo volevo tanto chiedere, se tu trovi qualche canzone che guarda avanti, mi piace andare a ascoltarla.
0: Vabbè, adesso...
1: Se la trovi, quando la trovi,
0: sì,
1: quando stai comodo.
0: Guarda avanti, adesso me lo segno e poi te la cerco.
1: Io ti ringrazio molto.
0: Grazie a te.
1: Grazie, buon proseguimento.
0: Finisci a pulire,
1: Sì, sì.
0: Finisci bene.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Giovanna, come tante persone, tante donnine, tante casalinghe, no? Adesso puliscono.
2: Pronto?
0: Eccoci.
2: Pronto? Non sento più niente.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Mi sento.
2: Romano, Giuseppina, buonasera.
0: Ciao Giuseppina, benvenuta.
2: Tutto bene, sì.
0: Tutto bene, tu?
2: Bene. Si tira avanti.
0: Si tira avanti. Si tira innanzi.
2: Purtroppo la vita è questa, no?
0: Che vuoi fare?
2: Allora bisogna giustare da abitarsi su, perché se tu le tengi tutte non danni più, Romano.
0: È vero, perché ne succedono talmente tante che...
2: È troppo dura la vita, purtroppo. Che vuoi fare? Dammi salute a casa tua.
0: Sì. Sì, sì.
2: Saluto a Marco, a Paola,
0: sì,
2: a tutti, a tutti, a tutti. Un abbraccio grande a te, grazie, grazie.
0: Grazie a te, Giuseppe.
2: Sei grande.
0: Sì, grande.
2: Ciao, Romano.
0: Ciao, ciao, ciao,
2: ciao.
0: Ciao,
2: ciao.
0: Salutiamo anche Giuseppina, sempre presente. Ricordo il numero 0733 237575, sono le 11.43. Questa che è? Sta canzone qui? No, non c'entra niente, questa la mando più tardi, mannaggia. Questa la mando più tardi.
3: A te.
0: E... Che poi questo dovrebbe essere Giancarlo Guardapassi, eh? Eh sì. Sì, sì. Mannaggia, perché mi fischia tutto? Perché mi fischia tutto? Perché mi fischia tutto? Il bello e il brutto della diretta. Pronto?
4: Romano.
0: Oi, Benito.
4: Ciao, sono Benito Ferroviere.
0: Ciao.
4: Gian Bezzetto che ti sto ascoltando, però dico, mo io voglio fare un saluto. Perché come dice le altre persone che ti hanno detto che sei bravo, sei un bravo speaker, capito?
0: Ma sicuro. Sicuro.
4: Allora, ti sento poco però io.
0: Adesso mi senti?
4: Sì, ti sento, sei venuto più vicino, capito?
0: Sì.
4: Si vede che c'è la Saggio da lontano, allora.
0: No.
4: Niente, tutto a posto, ti ho chiamato per salutarti, io non ho niente da dire perché non è, insomma, non so, è un grande parlatore, capito? Ecco.
0: Perché non sei un grande parlatore? Parli come tutti, no? Scusa, perché?
4: Vabbè, uno si cerca a fare quello che si può, insomma, ecco.
0: Ma certo.
4: Allora, la giornata scorre bene, insomma, si tira avanti abbastanza, e ringraziamo il Signore, insomma, ecco.
0: Sempre.
4: Sì. Va bene, domandami qualcosa oppure ti do una buonanotte, tutto quanto.
0: ti domando qualcosa. Ti domando domenica è la festa dell'Ascensione, farete qualcosa di importante lì da voi?
4: No. Come centro sociale, delle feste le abbiamo fatte abbastanza, però adesso in programma non c'è niente, capito, ecco. Il giorno 24 abbiamo una gita che andiamo nell'interno, poi rimaniamo tranquilli in casa, capito? Tanto grazie a Dio il padrone arriva lo stesso anche se non lavoriamo, se non lavoro.
0: Certo, mi pare.
4: Ma arriva l'Inbe, se me
0: certo.
4: La pensione è che basta. Allora.
0: Meritata, certo.
4: Sì, meritata del lavoro, insomma, mi ha dato soddisfazione il lavoro. Sono andato in missione come capostazione settimo livello, ne trovo contento, insomma, ecco. Ho lavorato perché fare il capostazione è una grande responsabilità,
0: certo.

0: pensa che tra Porto San Giorgio, Perasco, Porto San Giorgio, Porto San Giorgio e Sant'Elpidio ci può stare 12 treni che viaggia contemporanei. Ma tu mi dici, ma che dici Benito? Perché possono stare 6 treni, 3 treni per ogni tratta. 3, siccome i binari ne sono 2, un bar o un distri, 3, 6, 6 fa 12 treni. Quando c'era poco poco si ingiambava uno, capo, questo non mi cammina, perché siccome il treno, adesso ormai penso che è rimasto come ero io, un treno è telecomandato, c'è il ripetitore dei segnali, tutto quanto, basta che c'era un segnale a via Ambedito, perché davanti c'è un altro, quello non cammina, capito? Allora chiamava il capo stazione, oh capo, questo non mi cammina, che c'è? Allora tu come capo stazione gli dovevi dire quello che c'era, capito? Se c'era una normalità, se c'era un treno fermo, se c'era un treno che stava arrivando nella stazione, il secondo binario che entra più piano.
1: Dovevi controllare tutto, certo.
0: Cose, in ogni modo, tutto è passato bene, capito?
1: Sì. Ok, Benito.
0: Mi ha dato soddisfazione. Io adesso ti do la buonanotte. Saluto a te e tutti quanti gli ascoltatori che sono sintonizzati in questo momento.
1: Va bene, un abbraccio, un saluto anche a te.
0: Sì, ciao Romano,
1: ciao,
0: grazie.
1: Benito.
0: Ciao.
1: Benito il ferroviere, ogni volta ci dice la storia.
2: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Romano, buonasera, sono il Marchese del Grillo.
1: Oi, carissimo.
2: Ti sento con piacere per radio, sono in compagnia di Pasquale, siamo stati a Servigliano alla presentazione del libro su Radio Out e quindi stavamo ascoltando in macchina adesso sulla via del ritorno.
1: Com'è andata?
2: È andata bene, è stata una bella serata, è stata molto interessante sentire, rievocare i tempi che oramai non esistono più perché insomma Radio ha chiuso.
1: Ma questa radio non riparte? Non ci sarà un miracolo? Non riparte questa radio?
2: Guarda, veramente c'era il figlio di Guardabassi e glielo volevo dire, dico ma non può ripartire questa radio? Però mi sembra di aver capito che lui è molto impegnato a Roma, quindi non c'è l'intenzione. Stanno trasformando in maniera digitale tutti i file che hanno lì all'interno della radio, che io ho visitato, ho avuto il piacere, grazie a Pasquale, di vedere. E Claudio sta praticamente trasformando tutti questi file e hanno aperto una piattaforma su YouTube dove praticamente Radio Out, digita Radio Out e trova i primi contenuti che sono stati trasformati e messi in linea, insomma.
1: Tutta roba storica è importante, certo.
2: Sì, molte interviste con personaggi famosi, qualche intervista legata anche a qualche discussione molto molto sentita e quindi insomma qualcosa di simpatico.
1: Beh, lì poi in Radio Alto si parlava spesso di politica, mi pare, no? Nei notturni.
2: Sì, nei notturni si parlava di politica, si discuteva, addirittura c'erano delle trasmissioni proprio legate alla politica, quindi c'erano persone di fazioni opposte che litigavano proprio animatamente, quindi sono e c'era qualcuno stasera in sala che ha ricordato queste cose, qualche conduttore di quelle trasmissioni che con il sorriso, no, ricordava i tempi dove in radio quasi si poteva dire tutto, insomma, no? Si era più spontanei, si era un po' più liberi.
1: Di a Claudio che potrebbe fare una serata, buonanotte, anzi buongiorno, no? Una serata in diretta lì in un teatro, il notturno di una volta di Radio Out, con tutti gli ascoltatori, chi vuole può partecipare in diretta, dibattito su tutto, politica, polverone, fuoco, tutto.
2: Si potrebbe fare, vediamo, possiamo vedere pure di organizzare una serata pazza da noi, una serata se non ci pongono veti, la radio non ci pone dei veti, potremmo anche organizzare noi una serata revival su Radio Nuova Macerata e ricordare Radio Auto con una serata dedicata solo a Radio Auto.
1: Sì, sì.
2: Magari con delle sezioni di interviste, no, dove si può commentare
1: con
2: le telefonate che qualcuno può fare per ricordare i tempi.
1: Chiamare qualche tempi, invitare qualche ascoltatore di Radio Out, qualche ascoltatore caldo, no? E improvvisare una serata con qualche ascoltatore di una volta, insomma.
2: Sì.
1: Accendere la miccia, come succedeva spesso, no?
2: Sì, fare quelle trasmissioni un po' provocatorie, dove magari trovi anche qualcuno che partecipa al discorso, perché magari non la vede come te, quindi automaticamente si sente portato a chiamare.
1: Poi...
2: E poi vai a rimbangare un po' i vecchi tempi, no? Dove la gente telefonava per protesta, perché magari quello che dicevano in radio non gli stava bene, e quindi chiamavano per...
1: Tu immagina, no? I personaggi di una volta e con i fatti che accadono adesso, insomma...
2: Oh, sai che macello!
1: Una graticola piena di carne!
2: Certo.
1: Vabbè. E allora siete stati lì in due, vi siete fatti una bella serata, via.
2: Sì, abbiamo fatto una bella serata e effettivamente è stato un modo per conoscere anche meglio la radio, no? Le trasmissioni della radio, perché io vabbè, seguivo qualche trasmissione, in particolare quella di Pasquale, però le altre non avevo il tempo, perché insomma lavoravo, quindi tutto il giorno non avevo la possibilità di ascoltare, quindi ho scoperto delle trasmissioni che venivano fatte lì, ho visto gli speaker, ho conosciuto gli speaker e quindi è stata una bella esperienza.
1: Pasquale,
2: ti passo Pasquale.
3: Ciao Romano,
1: carissimo. Stasera hai rivissuto un po' qualcosa del cuore, del profondo del tuo cuore.
3: Ti ricordi, però io dobbiamo guardare anche avanti, no? C'è un detto che dice: non ti voltare indietro, gli sei toccato.
1: Sì, beh, c'è lo specchietto, no? Retrovisore, un attimo, un'occhiata e basta. E vabbè, allora ti sei rivisto stasera, Pasquale, con i tuoi ex colleghi, no?
3: Sì, beh, questo ci fa piacere. E poi adesso siamo stati invitati anche per la presentazione in altri paesi, qui nei dintorni, vedremo. Però è presente che... andiamo avanti, c'è questa esperienza di radio nuova, no? Con il Marchese.
1: Sì, sì.
3: Chi è appassionato da queste cose, difficilmente, sai, è un po' come il vizio, no? Si può bere oppure le altre cose, giocare a carte, è difficile togliersi, capito? Però questo è un bel vizio, dai.
1: Sì.
3: Una bella dipendenza.
1: È vero.
3: Anche tu ce l'hai, mi pare, vero?
1: Più o meno.
3: Sei malato come noi, quindi.
1: Più o meno. Però io penso che è una bella malattia.
3: Che me l'avete rischiata voi la malattia.
1: Oh, visto? Visto, poi.
3: Il virus.
1: Però qui non c'è vaccino. Non c'è vaccino, non c'è cura. Non c'è cura.
3: No, ma non lo devono inventare proprio. Sono un Novax convinto, quindi
1: A posto.
3: Per quel vaccino, non per gli altri.
1: A posto. E vabbè, che bella sorpresa. Sorpresa.
3: Allora ti lasciamo alla tua trasmissione.
1: Sì.
3: Un abbraccio, salutiamo tutti gli ascoltatori e ci sentiamo presto, va bene?
1: A presto, grazie a voi,
3: ciao,
1: un abbraccio.
3: Ciao.
1: Marchese del Grillo, Pasquale Girotti, abbiamo sentiti. È stata una bella sorpresa questa. Rientriamo allora alle 11:56. Mancano pochi minuti alla sabato. Sabato, che data è oggi? Domani, anzi, tra pochi minuti. Sabato 9. Scusate, sabato 16. Ripartiamo con la musica. Questa ce l'ha richiesta stranamente Rina, che ci ha chiesto la canzone di Sal Da Vinci. Beh, questa è proprio è strana come richiesta. Sarà pure una bella canzone, ma richiesta da Rina fa doppio effetto. 0733 23 7575.

0: Sì.
1: Penso che non c'era canzone migliore di questa per rappresentare l'Italia Eurovision 2026. Sal da Vinci, come diceva anche Rina, il coraggio di sbandierare la nostra bandiera, quella dell'Italia, e, beh, è stata una bella soddisfazione per tutti noi italiani che chiamiamo la musica. Allora, adesso sì che manca un minuto a mezzanotte, però andiamo ad ascoltarci una super canzone, ma super. Questa fa night, fa notte. Natalie Cole. No.

0: L'amore così grande era la canzone di scusate, Luciano Pavarotti. Noi proseguiamo ancora, andiamo avanti.
1: Il cielo, passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti.

Allora, era Dio come ti amo di Domenico Modugno, un piccolo suspense per ascoltare forse la più bella di Nathan Cole, anche perché questa è cantata con il padre in un modo virtuale, no? Il padre Nathan Cole, Unforgettable.

Unforgettable, in assoluto una delle più belle canzoni della storia della musica, e questa poi è cantata dalla figlia Nathalie insieme al padre Nat King Cole. Bella, bella, bella.

0: Eh sì, siamo in un musical americano. Pronto?
1: Romano, scusa, sono Roxy un'altra volta. Scusa tanto, ma ti voglio raccontare una cosa.
0: Sì.
1: Allora, Radio House che faceva tanti quiz, no?
0: Sì.
1: Allora, io una volta ho vinto 11 galline.
0: Ah, questa, me l'avevi detta, sì, me la ricordo.
1: Vive, Senta, sì, sì. Te lo dico. E sono andata a Petritoli, proprio sul paese del maestro, Lo saluto, anzi al maestro. Poi ho vinto una collana di 7 fili di perle di fiume. L'ho presa qui a Corridonia dall'orefice, pensa, perché era una collana pregiata. Poi ho vinto un sacco di pranzi dalla priora.
0: Ma allora...
1: Ma una pellicetta.
0: Pure.
1: Ma era sempre una guerra, perché se faceva i quiz, no? Allora eravamo tante donne a partecipare a questi quiz. Chi arrivava prima prendeva il premio. Poi pranzo di pesce a Porto Recanati da come si chiama? Bianchi, quello famoso. Ma guarda, ma le cose. Un televisore, te l'ho detto pure, un televisore.
0: Fortunatissima.
1: Ma tante cose. Non era fortunata, partecipavi, gustava tanto a giocare tutte insieme, no? Dopo c'era la prima classificata, la seconda, la terza. Invece con Radio Nova, però, Palma de Mallorca.
0: Pure, pensa tu.
1: No, con Radio Nova l'ho vinto, Palma de Mallorca. Una settimana per due persone.
0: Sei stata con
1: dopo siamo partiti in cinque, no? Io, mio marito, i miei due figli e c'è voluta venire pure la sorella del mio marito, siamo partiti in cinque, viaggio in aereo, tutto spettacolo.
0: Fatto bene.
1: Pensa tu. E insomma, ci divertivamo un sacco. Poi c'era anche Armindo e uno si chiamava, aspetta, ti dico come si chiama, è che è uno speaker, Armindo era uno speaker anche di Radio Alba, Pasquale lo conosce, e si chiamava Valdimiro, uno era democristiano, uno era comunista, non te dico, tutte le notti.
0: Io non lo conosco, ma Valdimiro mi sa che era comunista.
1: È comunista, Beosimo, era Beosimo. Con Armindo lo conosci, sì?
0: No,
1: mi sembrava che lo conoscevi, Pasquale allora.
0: Pasquale
1: io comunque conosco tanti speaker di Radio Alto, infatti a me Roxy, proprio Giancarlo me l'ha messo.
0: Adesso metto la canzone di Giancarlo Guardavassi.
1: Vabbè, ti saluto, ti volevo raccontare questa delle galline. Vabbè,
0: grazie, 10 galline.
1: E saluto di nuovo il maestro. Ciao. 11 galline, tutte bianche.
0: Tutte.
1: Te posso dire pure da chi l'ho prese?
0: Come
1: no, dopo gli faccio la pubblicità.
0: Ma le ha fatte tutte lesse? Tutte lesse?
1: No, no, non mi ricordo, guarda, come lo fate, perché tanti anni fa, capito? Vabbè, adesso ti saluto, dopo tutti ciao. Quelli che non mi ricordo i premi.
0: Ciao,
1: ho vinto tanto.
0: Ciao. Davvero fortunata, sì, ecco la canzone di Giancarlo Guardavassi che ci ha chiesto prima Giovanna. Aspetterò. Se ti senti sola.

Beh, devo essere sincero, non la conoscevo questa canzone di Giancarlo Guardavassi, Se ti senti sola. Bella, carina proprio, eh? Così abbiamo anche accontentato Giovanna di Trodica. Oh, 21 minuti dopo mezzanotte. Ho fatto cadere la telefonata.

0: Giuditta, buonasera, guarda, mi hai fatto tanto contenta.
1: Giovanna,
0: grazie mille. Non... un regalo bello è stato questa sera per me.
1: È proprio
0: io la regherevo questa canzone io a loro quando.
1: È proprio, proprio carina, sì.
0: Sì, sì, è carina, dopo ce n'è altre. Va bene, anche questa che va di Peppino di Capri, mi piace.
1: Peppino di Capri, Roberta, la rimetto da capo.
0: Grazie, grazie di tutto.
1: Ciao,
0: ciao e buonanotte.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Roberta, pronto, pronto, pronto.
1: Buonasera.
0: Daniela, benvenuta.
1: Come va?
0: Va bene.
1: Come va?
0: Sì, sì, tu?
1: In sera, proprio in sera, ho sentito a Paola Blu, non so se è vero, ho sentito bene, o ma che morta è là?
0: Chi è che è morta?
1: Una conduttrice.
0: La figlia di Dario, sì.
1: No, Dario si fa consulenze. La conduttrice.
0: Non lo so.
1: Radio Out.
0: Non lo so, non lo so, non lo so.
1: Se mi ascolto Paolo, mi pare che prima ha chiamato?
0: No, non si è sentita.
1: Se mi ascolto Paolo Blu o qualcuno che lo conferma, perché io...
0: Sì, però, scusa... Chiamala direttamente, cioè stai usando la radio per chiamare.
1: No, perché io
0: se c'hai il numero di Paola.
1: Non ce l'ho io.
0: Ah, non ce l'hai?
1: No. Io di radio auto sono quello di Rossano e basta. Sono di Rossano, sono quello di Ella, no. Stai tranquillo.
0: Ok, ok.
1: Poi io voglio cercare in questi giorni di dicembre che fa. Come si mangia qua là. A proposito, come si fa la festa anche qui,
0: C'è scusa, cosa?
1: La festa a San Giorgio.
0: Ah,
1: delle funzioni.
0: Ah, ho capito.
1: E poi faccio anche un spettacolo io. Non so se tu ci sei andato mai.
0: No.
1: Romano, hai 6 anni.
0: No, no, no.
1: Noi facciamo, c'è qualcuno... in una serata che cosa vengono i 6 anni che noi ci stiamo lì facciamo karaoke.
0: Karaoke? Ma
1: sì.
0: Tu canti?
1: Io canto, sì. Canto la mattocchia Aurora.
0: Ma domenica che torna il sole tu fai piove dopo?
1: No, no, spero no.
0: Spero no.
1: Poi andiamo a cena allo stand con gli amici.
0: Non capito.
1: E se qualcuno conosce bene i 6 anni, io sono lì.
0: Va bene.
1: E allora per partire il 24 bisogna andare a votare.
0: Eh sì, tu sei macerata, sì.
1: Sì, sì.
0: 24.
1: È un segreto, non si dice.
0: E non si dice, no, no, no.
1: C'è una vicinata mia, una vicinata. Che sembra giocata. I primi voti ci andrò a votare, ma ce ne sono pochi voti, mi risposto male. Sì, perché questo non si dice.
0: Non si dice.
1: Le prime volte non voglio dire.
0: Non si dice, non si dice.
1: No, no, no. Quindi questi giorni sono sempre a fare qua e là, non so che manco ferma.
0: Sempre in movimento,
1: Ieri sì, ieri sono andata a parchiera per farmi bella.
0: Ti sei fatta bella?
1: Sì.
0: Beh.
1: Sì, sì. Sempre che per i cocchi cocchi. E va bene, saluto tutti quelli. Io si inizio gli amici qua. Da poco che ti ascolto.
0: Da poco.
1: Saluto a Manolo.
0: Sì.
1: A Rossi. Poi saluto Marco Paolo, Mr. Guagnieri, poi saluto Maria Pia di Mogliano, e Maria Pia di Ancona.
0: Sì.
1: E tutti gli altri ascoltatori, il meccanismo?
0: Sì, adesso metto un po' di canzoni.
1: Va bene, saluto mia tua mamma,
0: sì,
1: a Cristina con Bazzoni,
0: grazie.
1: Anche a parte mia.
0: Grazie.
1: Sto in ascolto. Ti auguro buon sabato e buona domenica.
0: Anche a te, buona festa.
1: E va prendo con la macchina.
0: Sì, grazie, sì.
1: Prego, ciao.
0: Sì, ciao, ciao, ciao. E va piano con la macchina, sì, sì.
2: Nel 1960 viene composta e prodotta questa.
0: Sentiamo, nuova. Aspetta, aspetta, questa è una versione, quella che è parlata, introdotta con una presentazione che a noi non interessa. Adesso ci sentiamo invece la canzone, quella giusta, quella. Allora, squilla ancora, sentiamo chi entra adesso, pronto?
3: Romano.
0: Oi.
3: Buonasera,
0: Paola,
3: buonanotte.
0: Ciao.
3: Buonanotte, anzi buongiorno.
0: Eccola, Siamo, siamo in tema stasera.
3: Non in tema perché non ho ascoltato fino adesso, ho sentito solo Daniela.
0: Ci ha chiamato Pasquale Girotti e il Marchese del Grillo in diretta, no? Ci ha parlato della serata di questa sera, dedicata a Radio Out, no? C'è stata la presentazione del libro.
3: Sì.
0: C'eri anche tu, scommetto, no?
3: Ma sì, ma c'eravamo solo io di Serviano, io, Marco e altre due persone. No, non c'erano persone di Serviano. Così, ma il discorso è questo, che io volevo, avrei voluto non parlare anch'io, però ero un'ascoltatrice a suo tempo. Ma
0: beh, potevi parlare.
3: No, perché c'erano seduti in fila su davanti con i microfonini, con tutto, erano di loro, no? Non. Io ero un'ascoltatrice e loro erano. E gli speaker, gli addetti, tutto questo, no? Solo all'inizio non ci volevo tanto andare. E poi ho detto, beh, tanto Romano lo chiamo quando vado a casa.
0: Ma hai rivisto tanti vecchi amici, penso, no?
3: Sinceramente sì. Sinceramente sì. E sinceramente no, non è che l'abbia fatto, però...
0: Insomma, non ti è piaciuto tanto da come parli?
3: No, mi è piaciuto, però rivedere tante persone col tempo tanto che è passato.
0: Quello sì, fa un effetto, fa un certo effetto, sì.
3: Sì, mi ha fatto un certo effetto. E però una signora che non dice, ma questa signora è la tale, ma chi dico la tale? Cioè dice, ma come, io sono venuta tante volte a casa tua, tu sei venuta tante volte a casa mia. Parlava di tanti anni fa.
0: Non la riconoscevi?
3: No, assolutamente. Non lo so.
0: Adesso, passano gli anni.
3: Sì, tra l'altro adesso non sono più di quella radio, sono di un'altra radio.
0: Beh, quella non c'è più.
3: Quella non c'è più. E io ho iniziato con questa radio qui, che prima non la conoscevo. E adesso sono di questa radio, non ci posso fare niente. Per questo saluto tutti gli ascoltatori.
0: Ma prima Daniela diceva che sapevi che era morta qualcuna della radio, mi sembra, sbagliato? Forse vi siete capiti male.
3: Sì,
0: comunque chiamala Daniela, ecco.
3: No, io non c'ho il numero. E chi è morto qualcuno?
0: Ma una speaker diceva.
3: Ma parlava di una speaker, non vorrei che parlava della figlia.
0: No, diceva una speaker. O avrà capito male, non lo so.
3: Oh mamma mia. Ma tu ti parli di questa
0: sì,
3: radio?
0: No, di Radio Out diceva.
3: Ah beh, ma è morta ella, sì, ma ne sono morti.
0: Ecco che chiama, forse sarà lei che ti vuole chiedere. Pronto?
4: Ciao Paolo, scusami.
0: Eccola Paola, Daniela.
4: Chi è ella?
0: Daniela, c'è Paola.
4: Paola, scusami Paola. È morta ella?
3: È morta ella, è morta.
4: Quando?
3: Sarà un anno fa.
4: Stava male?
3: Sì.
4: Ah, sì. Mi spiace, se vedi mia figlia e fai condoglianze a parte mia, che io non sapevo niente. E c'era, ho sentito, e ci sono, ho sentito bene, sono morta così, fulminata quando lì.
3: Che hai detto? Mica ho capito bene.
4: Sai là.
0: L'ha saputo ieri sera e ci è rimasta male.
3: Adiella?
0: Di questo. Ah,
3: allora parliamo sempre della stessa persona, non è morto qualche altro?
0: No.
4: Sono lei.
3: Ella bene, era stata male, poi era stata male, e poi adesso sarà una
4: mi spiace per lei, Paola.
3: Lo so, però purtroppo questa è la vita. Io vicino a casa so, come si dice, adesso mi sfugge, cosa delle pompe funebri, no?
0: Le case funerarie.
3: Esatto. Beh, tutti i giorni ce ne stanno pure due al giorno.
4: Va bene, Paolo, io ci saluto, saluto a Marco.
3: Sì,
4: scusatemi, il prima, ciao.
0: Sì, ciao Daniela, ciao.
3: Adesso saluto pure io perché stavi mettendo una canzone.
0: No, ma non ti preoccupare, non ti preoccupare.
3: No, abbiamo finito di tutto. Marco sta trafficando là con la macchina che sta a mettere l'acqua sul radiatore, sta roba. E io ho detto, adesso ci troverò ancora Romano.
0: Sì.
3: Ho chiamato. Così. E adesso mi dispiace che saranno andati tutti a letto. Io saluto tutti comunque.
0: Sì.
3: E poi se non mi sentono che sono andati a dormire, che dormono, va bene lo stesso. Voglio bene a tutti, salutami la tua famiglia.
0: Grazie. Sì.
3: E saluto te e quasi buongiorno.
0: Ciao, sì. Ciao Paola, ciao. Bene, Paola Blu. E 38 i minuti dopo mezzanotte, e ricordo il numero, chi ha voglia di entrare, 0733 237575.

Tormentata dai sensi di colpa per l'opera di suo figlio, scrisse una lettera a Giovanni Paolo II, nella quale implorava il perdono per il figlio. E la risposta della Santa Sede non si è fatta attendere. La donna, la mamma di Alikajah, ricevette l'invito ad un'udienza privata in Vaticano. L'incontro avvenne il 20 febbraio del 1987, dunque 6 anni dopo l'attentato, e nella Biblioteca Vaticana, un incontro privato, e appunto Muzayn Agca, piangendo, baciò le mani dell'uomo che suo figlio ha cercato di uccidere. E quando implora perdono, il pontefice le risponde con 3 semplici parole. Gli disse: l'ho già fatto, lo aveva già perdonato. Questo alla mamma dell'attentatore Alikajah, che nell'81 appunto tentò di uccidere Giovanni Paolo II.

Le notte di maggio, siamo proprio in tema, no? In questo mese così importante, il maggio del 2026. Noi adesso andiamo avanti e siamo proprio alla fine del nostro appuntamento, che ormai è diventato, siamo nella coda finale. E allora, come brano di chiusura, scelgo questa qui. Questa la dedico a tutti quanti voi. And so I face

0: Frank Sinatra, My Way. Bella, bella, bella, bella. E così finisce la nostra serata. Adesso smontiamo tutto il nostro palco, scendiamo giù dal palco e ce ne andiamo a dormire. Dunque vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio con un pensiero di Padre Pio. Dice così, dice: l'amore non si misura da ciò che ricevi, ma da quanto sei disposto a perdere per ciò che ami. Amare significa anche rischiare di essere feriti, ma scegliere comunque di restare. Firmato Padre Pio. Grazie a tutti, buonanotte, buon fine settimana.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: possiamo andare e andiamo sicuramente con tante belle cose che il nostro Romolo qua è pronto. Sei pronto?
1: Come no? Buon ascolto ai nostri e chi ci segue per radio sulle onde. E oggi penso che vorrei parlare di due temi che si agganciano uno con l'altro e che sono nel cuore della gente. Oggi è l'anniversario della festa della Madonna di Fatima e poi anche il 45esimo anniversario esatto dell'attentato Papa Giovanni Paolo II.
0: Due cose importanti.
1: Sì, due cose importanti, però sono agganciate perché, a parte il motto scelto da Giovanni Paolo II, che era Totus Tuus, come ricorderai, che era riferito alla Madonna, e poi lui ha sempre sostenuto che i colpi che sono stati esplosi contro Dalia, no? E uno in particolare è stato deviato per miracolo, per volontà della Madonna, tant'è che il bossolo, che poi è stato recuperato dopo, diciamo, la presa in carico da parte degli organi giudiziari, una volta finito tutto l'iter giudiziario, è stato ridato a Giovanni Paolo II, che lo fece incastonare nella corona d'oro con la quale poi ha incoronato la Vergine di Fatima, la statua della Madonna di Fatima, quindi proprio come certificazione che lui riteneva, per certi versi, diciamo, con motivazioni molto solide, che sia stato praticamente salvato da un miracolo, da deviando questo proiettile. La Madonna avrebbe permesso che non fosse letale per lui, ma che gli procurasse una ferita poi rimarginata, insomma una lesione molto meno grave, anche se poi ha sofferto negli anni a seguire un po', però certamente non gli ha tolto la vita. Come sappiamo, Giovanni Paolo II poi è stato protagonista di uno dei pontificati più lunghi della storia, quindi c'è questo aggancio tra Giovanni Paolo II, 45esimo oggi l'attentato, e la festa della Madonna di Fatima.
0: Ecco, quindi è già una cosa grande e che è grande, poi adesso tu ce lo ancora considerai.
1: Beh, ovviamente di spunti ce ne sono tanti, perché dietro la storia dell'attentato sono state viste diverse tracce, diciamo così. Infatti subito ci si chiese come mai un attentato al Papa. Eravamo l'ambiente, forse i nostri ascoltatori più giovani non lo ricorderanno, però l'Italia stava venendo fuori parzialmente, perché era ancora abbastanza sostenuta, al famoso periodo diciamo del doppio estremismo, degli atti terroristici. Neppure un anno prima c'era stato il grande attentato alla stazione di Bologna, 79 morti. In precedenza c'era stato l'attentato a Piazza Fontana, l'uccisione di Aldo Moro, cioè erano veramente anni difficili. Contemporaneamente all'estero Papa Wojtyła, polacco, aveva benedetto, diciamo così, fra virgolette, la nascita del sindacato Solidarność, e erano le prime premesse del futuro sgretolamento dell'impero della Russia, della Grande Russia, che poi avvenne 8 anni più tardi, nel 1989. E quindi altri hanno voluto vedere dietro questo attentato compiuto verso Giovanni Paolo II una sorta di intimidazione, o perlomeno di cercare di eliminare uno dei potenziali pericoli per la Russia. È un po' quello che si dice oggi, per certi versi, quando abbiamo visto che nell'ultimo mese Trump è entrato con la gamba diretta contro il Papa, contro Leone XIV, in più volte. Questi grandi potenti della terra temono molto di più il Papa, che è alla guida di un esercito non armato, però è la guida di miliardi di credenti, e quindi ha un potere diffuso, ma non dal punto di vista diciamo politico-militare, ha un potere il potere di convincere le masse, di indicare loro qual è la strada giusta, e spesso questa strada non collima tra la visuale della dottrina sociale della Chiesa con quella dei politici, soprattutto delle sopraffazioni. Così era allora. Allora nel 1981 l'impero, lo dovremmo chiamare un impero perché la Russia era il paese più grande del mondo, allora aveva tante piccole repubbliche riunite insieme e costituiva diciamo l'alter ego degli Stati Uniti, erano le due grandi potenze, c'era stato il periodo della guerra fredda con la Russia aveva piazzato i missili a Cuba, quindi molto vicino alle coste statunitensi, c'era stata la guerra fredda tramite i lanci spaziali, ognuno voleva far vedere di essere superiore all'altro, quindi i primi Sputnik con Laika dentro al razzo spedito intorno alla circonferenza della Terra, all'orbita terrestre, e l'America che risponde con i vari lanci dei vari Apollo, insomma c'era questa tensione enorme. E poi erano anche i tempi delle elezioni di Reagan, e quindi Reagan era un esponente diciamo molto conservatore, c'era stata l'invasione sovietica dell'Afghanistan nel 79, quindi appena due anni prima, e quindi c'era un riaccendersi dello scontro fra questi due blocchi. Quindi l'attentato compiuto da Ali Agca nei confronti del Papa poteva essere letto sotto questo profilo qui, ecco.
0: E questa è una cosa che purtroppo va e rivà, insomma, ecco, non è che si ferma.
1: I famosi corsi e ricorsi della storia, perché evidentemente l'uomo che, e fra l'altro gli studenti anche di oggi la storia la studiano sempre meno, quindi non la conoscono, è ovvio che se tu non guardi la storia, non guardi al passato, quindi ti togli da solo la possibilità di usufruire di quelle esperienze passate per non commettere gli stessi errori. Invece oggi sempre più spesso ritorniamo anche su errori del passato, è un po' come la storia dei nonni che non sono più dentro le nostre case. I nonni una volta trasmettevano la loro esperienza ai nipoti, e quindi diciamo i nipoti assorbivano e sfruttavano in modo positivo le esperienze positive e negative che avevano vissuto i nonni. E oggi è un po' la stessa cosa: se uno non studia più la storia, non guarda al passato, perché dice tanto cliccando con il telefonino e chiedendo all'intelligenza artificiale un determinato evento del passato, quello me lo dà in 30 secondi, però un conto è averlo lì, leggerlo nel momento che tu vuoi sapere qualcosa, e un conto è conoscere approfonditamente i vari episodi che ti permettono, se uno ci riflette sopra, di mettere insieme i vari elementi e ti ricostruisci una specie di puzzle da solo, no? Tante tesserine messe insieme ti aiutano a formarti un'idea, a formarti una convinzione e anche a fare scelte molto più oculate, ecco.
0: Ecco, beh, speriamo che appunto, visto quello che tu adesso ci hai detto, che tutti siamo attenti e non andiamo a fare un po' qua e là, ecco.
1: Certo. Perché lei, visto che parliamo del 40, perché quest'anno, come dicevo in apertura, sono 45 anni esatti da questo attentato, e penso che alcuni, anche i più giovani, magari sapranno che l'attentatore era Ali Agca, Mehmet Ali Agca, un turco, faceva parte dei cosiddetti lupi grigi, che era una formazione estremista di estrema destra che operava ai confini della Turchia e che aveva infiltrati anche in Bulgaria. come sappiamo, la Bulgaria allora era una delle nazioni, diciamo, più vicine alle posizioni di Mosca, e quello che decideva Mosca in Bulgaria sovente veniva replicato pari pari, tant'è che anche oggi quando si parla di una votazione, il risultato di una votazione, si dice è stata una votazione bulgara, nel senso che tutto quello che veniva proposto da Mosca il Parlamento bulgaro lo approvava tante volte con il 90-95-98% dei voti favorevoli, quindi la famosa maggioranza bulgara era perché c'era questo consenso completo e totale. E secondo alcuni osservatori politici d'allora, questo attentato avvenne, diciamo, su consiglio fra virgolette del KGB alla Bulgaria, che a sua volta, per non diciamo rimanere coinvolta direttamente, avrebbe scelto alcuni operatori dei lupi grigi per cercare di fare questo attentato, eliminare Giovanni Paolo II, che dava fastidio fra virgolette perché, essendo di origine polacca, aveva favorito, agevolato e probabilmente finanziato anche Solidarność, l'ex Walesa, penso che vi ricorderete, no? Che questo ex operaio portuale diventato una stella in Polonia, fino al punto di costituire il partito nuovo Solidarność, che poi in pochi anni raggiunse il potere, la maggioranza, e quindi assicurò un distacco concreto anche sotto il profilo politico della Polonia dalla Russia, che invece era una delle nazioni satelliti già da prima, e quindi non c'è da escluderlo. Sicuramente questa pista aveva una sua validità, diciamo una sua linearità. Lo stesso Ali Akça l'ha confermato così in un intervento, in un'intervista che rilasciò alcuni anni dopo l'attentato. Però il fatto che lo stesso Ali Akça lo disse, lo confermò, a molti ha creato dei dubbi, perché Ali Akça ha mentito più di una volta, ha detto una sua versione, poi l'ha cambiata dopo pochi mesi, l'ha ricambiata dopo 2-3 anni. È una figura equivoca. Sicuramente dietro di lui c'era qualcuno. Anche vedendo come è stato poi qual è stata l'evoluzione della sorte di Akça, lo si può capire, perché Ali Akça era stato condannato all'ergastolo in Italia. Quindi il fatto avvenne nel 1981, venne imprigionato ed è stato prigioniero in Italia fino al 2000. Nel 2000 Azzeglio Ciampi, l'allora Presidente della Repubblica, gli ha concesso la grazia. Così, sì, ha concesso la grazia. E lui disse, piccola premessa, Azzeglio Ciampi, è stato detto più di una volta, veniva da ambienti massonici, diciamolo chiaramente, sicuramente ultraliberali, abbastanza anticlericale. Fra l'altro Azzeglio Ciampi è stato anche direttore della sede qui di Macerata, della Banca d'Italia di Macerata, questa piccola parentesi. Poi era diventato il direttore generale della Banca d'Italia e poi venne eletto Presidente della Repubblica. Ciampi disse che questa grazia gli era stata sollecitata da Giovanni Paolo II, perché Giovanni Paolo II aveva perdonato Ali Akça cristianamente, suo nemico, quello che ha cercato di ucciderlo, e addirittura era andato a trovarlo in carcere più di una volta. E questo è quello che disse Ciampi. Ciampi sostenne anche che questa grazia gli era stata concessa proprio nel 2000, perché nel 2000 c'era stato il giubileo, come vi ricordate, l'anno giubilare, quindi il perdono, e quindi lo fece passare quasi come un regalo fatto a Giovanni Paolo II. Il fatto è che Ali Akça venne espulso dall'Italia e riportato in Turchia, dove però non venne liberato ma venne rimesso in galera perché prima dell'attentato al Papa aveva ucciso, era già stato condannato in Turchia per aver ucciso un giornalista. E quindi, diciamo, i precedenti di Akça erano già macchiati, quindi era una figura sicuramente molto controversa. Guarda caso, però, in Turchia pure non è che c'era stato tanto poi in carcere. Dopo 4-5 anni venne liberato, poi ci fu una protesta da parte di alcuni comitati, la Corte Suprema turca disse che quelli del comitato avevano ragione, lo rimisero in galera per altri 2-3 anni, ma sostanzialmente dopo 7 anni in Turchia, quindi 2006-2007, adesso non ricordo esattamente la data, venne rimesso in libertà definitiva. Allora, uno condannato all'ergastolo in Italia e un altro condannato all'ergastolo in Turchia si ritrova libero dopo 26 anni, con un'età ancora abbastanza giovane, per rifarsi una vita, e poi infatti si è sposato. Allora è evidente, secondo me, che dietro questo personaggio c'era qualche altro che voleva colpire proprio il Papa. Però direi di chiudere qui con la questione di Ali Akça, perché altrimenti perdiamo un po' di vista il tema nostro, che è quello della festa della Madonna e dell'attentato al Papa.
0: Certamente, anche dobbiamo chiedere al Signore, che alla Madonna, che ecco, preghiamo per queste persone che fanno queste cose brutte, che poi dopo è veramente per tutti un pariata. Quindi ecco, preghiamo anche noi per questa gente che vuole fare contro e ammazzare le persone. Anche qui bisogna chiedere al Signore di farle camminare meno, ecco.
1: Ma questa è un po' con quello che hai detto, mi hai dato un po' in là per tornare sulla questione delle apparizioni della Madonna Fatima, perché in questa apparizione una delle cose principali che ha chiesto la Madonna ai tre pastorelli era appunto quella di pregare non solo per la propria conversione, ma anche per la conversione dei lontani, e perché la misericordia del Signore accolga tutti, come del resto ha detto lo stesso nostro Signore Gesù Cristo, che Lui non vuole perdere nessuno di coloro che sono stati affidati. E quindi l'invito a pregare il rosario era la cosa principale chiesta dalla Madonna sia a Fatima sia a Lourdes, come sappiamo. Però scusate, oggi ho la voce un po' bassina, però i frutti di stagione sono questi, con questi alti e bassi del tempo, una volta freddo, una volta caldo.
0: Ma si capisce. No, tra l'altro stavo dicendo che ecco, la preghiera è sempre molto importante, cioè tu stai spiegando questa cosa che ci aiuta a sapere che purtroppo finché non saremo tutti al paradiso, qua c'è sempre qualcuno che rompe, di come si dice, ecco.
1: Sì, la preghiera è fondamentale. Mi pare che lo avevo accennato qualche mese fa in un altro nostro incontro. Perché è importante la preghiera? Perché oltre che a rivolgersi direttamente al Padre con la certezza, perché se uno prega e non ha fede che venga esaudita la sua preghiera, sai, cioè lascia un po' il tempo che trova, bisogna che siamo intimamente convinti e abbiamo fede che il Signore è già vicino e che ascolta, come del resto ci ha detto Gesù, che quando due o più pregano nel suo nome il Padre li esaudisce sicuramente. Però anche la preghiera individuale è importante per un fatto fondamentale che tiene lontano Satana, il diavolo.
0: Ecco, vedi, questo è importantissimo.
1: Questo è importantissimo, perché quando tu preghi, no, tramite lo Spirito, sei in collegamento diretto con la Santissima Trinità, con Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Ma se tu sei in contatto diretto con loro, è ovvio che è una forma di rifiuto implicito di Satana e delle sue malvagità. E quindi per Satana è impossibile avvicinarsi a quella persona, perché a quella persona in quel momento lui non può fare assolutamente niente, perché è come se ci fosse una specie di scudo spirituale protettivo E quindi la preghiera, ecco, pregare spesso, o se non preghi, ma non bisogna pregare con le parole, bisogna pregare con il cuore, no? Con l'anima, rivolgendosi direttamente.
0: Le parole però non è
1: certo, le parole sono importanti, certo, quando si sta insieme in chiesa, sì, ma quando sei da
0: anche
1: solo.
0: A casa pure, certo. Anche a casa uno prega un'Ave Maria, se la sa.
1: Anzi, Signore, il Vangelo dice che il modo migliore per pregare è quello di isolarsi in un posto nella tua camera, chiudi la porta e preghi in silenzio senza che nessuno ti veda, perché non devi pregare per farti vedere che preghi, ma devi pregare proprio per entrare in contatto con il Signore diretto. È questo che è importante, e questo dà tantissimo fastidio a Satana. Ecco anche perché è l'importanza del rosario.
0: Sì, sì, ma infatti questo è verissimo, ecco. Noi dobbiamo stare attenti e appunto pregare per queste cose che vediamo che sono brutto, e perché almeno dal cielo aiutano quelli che stanno sbagliando e aiutano noi e tutti, insomma. Quindi ecco, preghiamo con attenzione sempre.
1: Ecco, un altro aspetto della preghiera è proprio quello, soprattutto le preghiere del suffragio per chi non è più con noi, perché anche questo è stato detto dalla Madonna in più occasioni, in più apparizioni diverse. La preghiera aiuta alla liberazione delle anime che sono ancora in purgatorio, ad accelerare il loro il lasciare il purgatorio per andare in paradiso.
0: Ecco, noi appunto, come stiamo dicendo, è questo, che quando vediamo che noi altri situazioni brutte eccetera eccetera, noi possiamo pregare perché le cose vadano meglio, ecco. Sempre la mattina, il giorno, la sera, quando vogliamo. Questo è il punto della questione.
1: Beh, è ovvio.
0: Adesso parliamo di,
1: abbiamo così già detto all'inizio, lo ripeto per chi si mette in ascolto solo in questi momenti, oggi siamo partiti ricordando l'attentato a Giovanni Paolo II 45 anni fa esatti, cioè il 13 maggio del 1981, ma oggi è anche la festa della Madonna di Fatima, tanto cara a tanti nostri ascoltatori e anche a tutti i fedeli del mondo. Quando la Madonna apparve ai tre pastorelli, erano tre cugini, Lucia dos Santos, Giacinta e Francesco Marto, sulla cova da Iria, questo villaggio sperduto del Portogallo. E apparve il 13 maggio del 1917 la Madonna, chiedendo ai pastorelli di tornare ogni 13 del mese per 6 mesi, cioè fino al successivo ottobre. Infatti, scusate, oggi la voce è un po' bassa, in Portogallo, Fatima, questa festa viene celebrata, diciamo, in modo molto partecipato, tutta la nazione praticamente partecipa sia il 13 maggio che il 13 ottobre, due grandi feste. Alcune volte ho avuto modo di viverle personalmente, perché io faccio parte anche dei silenziosi, scusate, del Centro Volontario della Sofferenza, che ha una sua comunità a Fatima, e quindi sono andato diverse volte in pellegrinaggio e ho visto con i miei occhi centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il Portogallo. Arrivano famiglie intere con le loro tende, si accampano un po' dappertutto e nessuno dice loro niente, perché è tradizione, questa tradizione. Arrivano 3 o 4 giorni prima, anche una settimana prima, per vivere questa festa tutti insieme, accampati soprattutto intorno al grande piazzale, immenso piazzale del santuario di Fatima, e ogni giorno vanno a pregare il rosario più volte al giorno, accendono questi ceri molto grandi, alla sera fanno delle veglie prolungate, e questo accade il 13 maggio, il 13 ottobre in modo particolare. Come, senza che io ripeta, diciamo, quello che è stato, perché penso che la maggior parte dei nostri ascoltatori lo sanno, comunque lo diciamo per sintesi, in sintesi, che la Madonna apparve per la prima volta chiedendo
0: questo è molto importante dirlo perché ogni volta c'è sempre qualcuno che se lo scorda, quindi dico.
1: Praticamente questi ragazzini avevano dagli 8-10 anni circa, così venivano mandati dai genitori a pascolare il loro piccolo gregge su questa collina, la cova da Iria, e poi andavano al mattino e tornavano a casa nel tardo pomeriggio, la sera, e per passare il tempo tante volte si riunivano e pregavano insieme. E a un certo punto, il 13 maggio 1917, apparve la Madonna chiedendo se erano disponibili a fare dei piccoli sacrifici per lei e per il Signore, e loro dissero di sì, dettero il loro assenso, e quindi è iniziata la loro storia. La Madonna permise loro di avere, soprattutto per due di loro, quella visione dell'inferno e del purgatorio che li scosse veramente tanto. Erano ragazzini, no? Bambini, quindi è ovvio. Però ebbero anche l'incarico di diffondere questi messaggi, cosa che fecero. Come sempre in queste situazioni, la Chiesa giustamente deve essere diffidente, però di fronte all'evidenza che questi fatti, queste parole riportate dalla Madonna, c'erano dei bambini piccoli sostanzialmente, non maturi, quindi privi di malizia, è un po' quello che accadde a Bernadette, a Santa Bernadette e a Lourdes, come si fa a sostenere che dietro ci potesse essere, diciamo, qualche piano particolare? E ovviamente la Chiesa deve fare i suoi accertamenti, l'ha fatti, e poi è venuta fuori la verità. Lucia, Giacinta e Francesco sono morti diciamo abbastanza giovani, giovanissimi, dopo pochi anni, mentre Lucia dos Santos è morta ormai centenario quasi, e molto più tardi, se non ricordo male, è morta all'inizio del poco dopo il 2000, e quindi quando il Papa cercò di avere un incontro con lei poco dopo per farsi spiegare un po' quello che era il famoso terzo segreto di Fatima, che riguardava, diciamo, la caduta del pontefice, e su questo famoso terzo segreto di Fatima ci hanno giocato un po' tanti giornali. Però io accantonerei questo, perché se ne è parlato talmente tanto che non direi nulla di nuovo, dopo magari ci ritorniamo sopra un attimo. Però quello che è importante è il messaggio, come abbiamo detto prima, a Fatima, la Madonna, ai ragazzini chiese tre cose: la preghiera, la conversione e la devozione al Cuore Immacolato di Maria. Quindi,
0: questo è importantissimo.
1: Preghiera, conversione e devozione al Cuore Immacolato di Maria.
0: Quello che noi dobbiamo fare, tu, io e tutti quanti che andiamo in chiesa, e che ricordiamoci e ricordiamo a tutti che parlando con Gesù, con tutti, con la Madonna, eccetera, perché per pregare è una cosa che deve deve esserci sempre per tante cose brutte, sicuramente, ma anche per noi, per tutto,
1: eccetera. Ecco. E dunque, tornando un po' a quello che è le richieste di Fatima, diciamo alcune di esse collimano con quello che era stato chiesto alla Madonna a Lourdes, e per certi versi anche nei messaggi di Medjugorje. Ma ce ne sono stati altri, come la Salette, un altro, adesso non ricordo, le Fontanelle di Brescia, quelli che sto cercando di ricordare, anche le Tre Fontane a Roma. C'è questa convergenza sulla preghiera, la preghiera del Rosario in particolare, ma soprattutto pregare non solo per la propria conversione, ma anche per quella degli altri. E poi, come dicevamo poco fa, la preghiera a sostegno anche della stessa attività apostolica e missionaria della Chiesa, perché come ci hanno insegnato gli stessi apostoli, se uno fa, legge gli Atti degli Apostoli, a un certo punto si dice che gli undici, integrati poi con chi ha sostituito Giuda l'Iscariota, si erano riservati il compito di pregare, affidando agli altri fratelli della prima comunità e il dovere, diciamo il compito, di seguire la comunità dal punto di vista pratico, umano, quindi l'organizzazione della mensa, la distribuzione dei pasti, dove dare il riparo, quindi trovare le case necessarie per farvi un po' come se fosse un grande convento, un grande monastero organizzati. Però gli apostoli si erano riservati il ruolo della preghiera. E quindi già questo si dice, nella prima comunità gli apostoli, quelli che hanno ricevuto l'insegnamento direttamente dal Signore, volevano essere e pensare esclusivamente alla preghiera. Quindi anche questo è importante, perché ci dice che anche nella Chiesa di oggi dovrebbe essere così. Il Papa, i Vescovi, i Cardinali, i Sacerdoti dovrebbero occuparsi molto di più della parte spirituale della preghiera, lasciando ai laici ovviamente la cura di tutta la struttura, delle strutture umane, chiamiamole così. Questo ecco, sta riemergendo, sta rivenendo un po' fuori in questi ultimi tempi con il papato di Francesco, ma anche per certi versi di Ratzinger, ma soprattutto di Francesco, adesso il nuovo Papa, sta emergendo questo, dare più fiducia e più possibilità ai laici di seguire la parte pratica della vita della Chiesa, le strutture, l'organizzazione dal punto di vista sociale, riservando invece ai consacrati, agli ordinati come sacerdoti, vescovi, eccetera, la guida, solo occuparsi della guida spirituale, in modo che la Chiesa, tramite la guida dello Spirito Santo, cosa che ci viene ricordata nei Vangeli di questi ultimi 3 o 4 giorni, no? Possa andare avanti con le indicazioni e la capacità di seguire le indicazioni che provengono dallo Spirito, dalla Santissima Trinità. Questo è fondamentale. E la preghiera, come dicevamo prima, ci dà questa possibilità di essere in contatto diretto con lo Spirito. E questo è fondamentale non solo per noi singoli credenti, ma per tutta la Chiesa. Se non siamo in contatto diretto con la volontà della Santissima Trinità, rischiamo di fare errori umani, molto umani.
0: Ecco, no, tante volte se uno magari fa tante cose, eccetera, si scorda di questo, e stiamo attenti, perché è bello che lo possiamo, come dici tu, pregare tutti i giorni, tutti i giorni.
1: Non solo, ma perché la preghiera, come dicevi tu, è importante anche nei momenti difficili, e lo disse proprio la Madonna a Fatima. E infatti a Lucia disse testualmente: io non ti lascerò mai, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio. Quindi oltre che dargli la certezza di una guida spirituale certa con conclusione del viaggio a Dio, quindi in paradiso, contemporaneamente questo che fa? Ci dà la speranza a noi. C'è la speranza che questo avvenga per ognuno di noi, per ognuno che prega, per ognuno che prega con fede, come dicevamo prima, di avere la certezza che veniamo ascoltati. Ma se veniamo ascoltati, veniamo anche esauditi. E quindi anche per noi, come Lucia, c'è la certezza di arrivare in paradiso, a Dio, al contatto diretto con Dio. Magari passando qualche annetto in purgatorio, perché siamo tutti peccatori, lo sappiamo, però l'approdo è quello, la salvezza.
0: Eh sì, questo sì, ecco. Ecco, non ce lo scordiamo questo, o meglio, diciamocelo ogni tanto, e diciamolo magari anche agli amici, alle persone che sappiamo, insomma, perché
1: certo. Papa Francesco, ma anche l'ultimo Papa, ha esortato anche recentemente, qualche giorno fa, a guardare proprio all'esempio di Fatima per perseverare nell'amore a Dio e invocare la pace. Ecco, questo è l'altro grande aspetto che riattualizza il messaggio di Fatima anche oggi, in questi giorni qui che stiamo vivendo queste grandi crisi internazionali, della guerra in Ucraina con la Russia, ma soprattutto la guerra in Iran, con il coinvolgimento di Israele e degli altri paesi intorno, gli Emirati Arabi, lo stretto di Hormuz, insomma c'è una vera e propria saravanda con tantissima confusione, l'incertezza, e si tende a pensare in negativo sull'evolversi di questi atti, di questi eventi. Ecco perché rientra Fatima, perché Fatima, come abbiamo detto poco fa, è un messaggio di speranza. Allora, contro l'incertezza, contro i dubbi sul futuro, contro la paura del futuro, avere da come contraltare la speranza e la certezza di arrivare a Dio è un toccasana, un elisir spirituale, diciamo. Però è importante questo, perché, come abbiamo avuto modo di dire altre volte, Satana si infiltra meglio nell'anima di chi è triste, di chi è negativo, di chi non vede futuro. Questo è il terreno contrario dell'amore di Dio, perché se tu sei triste, se tu non hai fiducia nel futuro, si vede che non credi fermamente nell'esistenza di Dio e nel suo Vangelo, che è il Vangelo dell'amore. Non credi che Dio possa essere il tuo salvatore, quello che ti salva, quello che ti mette comunque al riparo da Satana. E questo è importante.
0: Giusto. E è anche bello per le mamme, ai bambini, subito fargli man mano vedere, come dire a Gesù, alla Madonna, a imparare loro, e che poi dopo grandi lo continuerà, ecco.
1: Certo, infatti i bambini, anche nel Vangelo, a un certo punto il Signore mette un bambino davanti a lui, non lo prende e dice agli apostoli: dovete essere semplici come lui, no?
0: Già, ecco.
1: E una volta, in quel periodo, i bambini in Israele venivano considerati meno che nulla, e quindi tant'è che mentre passa il Signore gli apostoli cercano di allontanare quei bambini che potevano dar fastidio con i loro giochi, con le loro grida, e invece il Signore dice: no, lasciatelo venire a me, perché lui, il suo angelo custode, gli angeli dei bambini sono direttamente in contatto con il Signore, sono loro che sono in contatto. E dice, aggiunge anche: guai a chi scandalizza uno di loro, sarebbe meglio che gli mettessero una margine a collo e lo gettassero nel fiume. Parole molto forti. Quindi, che cosa ci dice questo? Che è anche molto importante il tipo di insegnamento che diamo appunto ai bambini, perché se noi li scandalizziamo, fra virgolette, nel senso che proponiamo loro un modo di crescere egoistico, egocentrico, come avviene nella società di oggi, diamo loro un insegnamento contrario a quello del Vangelo, e quindi li scandalizziamo, e siamo doppiamente responsabili sia dei nostri che dei loro peccati, perché se tu insegni a qualcuno a fare del male, tu diventi responsabile dal punto di vista spirituale nei confronti del Signore, ti fai carico anche dei peccati commessi da quello che li ha compiuti proprio il tuo insegnamento negativo.
0: Sì, proprio così è. E diciamo anche che se uno lo vuol fare anche con qualcuno, anche la televisione, di varie cose, le fanno anche queste cose, quindi potete seguirle anche con quelle televisioni che fanno queste pregare tutti.
1: È ovvio. Senti, io, visto che ormai il tempo comincia
0: ad essere un po' meno,
1: ad essere sempre meno, volevo così ritornare sul fatto che Giovanni Paolo II era appunto molto molto devoto alla Madonna, ma anche tutti gli altri santi, perché Padre Pio in modo particolare, San Pio, no, che invitava alla recita del rosario quotidiano, cosa che dobbiamo fare anche noi, caldeggiamo.
0: Il rosario è importantissimo.
1: È importantissimo, ma la sotto Giovanni Paolo II proprio ne era ultra convinto, così come

0: quindi c'è, ci sono questi neocatecumeni, chiamiamo catecumeni, e proprio questo volevo sottolineare, perché negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni in particolare, sono sempre di più le persone adulte che si fanno battezzare, che chiedono di essere battezzate, e anche e soprattutto fra gli immigrati, che spesso vengono, diciamo, osteggiati qui in Italia, ma che poi accettano invece l'insegnamento del Vangelo, aderiscono, e tante volte lo vivono magari meglio di noi che ci professiamo cristiani, però diciamo abbiamo una frequenza molto scarsa con la Chiesa, una frequenza relativa come partecipazione alla vita della tua comunità, della tua parrocchia, e questo è importante. Questo è anche uno dei frutti, diciamo, degli annunci e delle richieste della Madonna Fatima. Però tornando a Giovanni Paolo II e la faccenda di Fatima, vorrei ricordare la questione dei proiettili, come abbiamo accennato all'inizio, perché Giovanni Paolo II ha sempre sostenuto di essere stato proprio miracolato con l'intervento della Madonna di Fatima, che avrebbe deviato il colpo esploso da Liaccia. E qui vorrei fare un piccolo inciso, perché chi conosce bene o ha conosciuto bene Ali Agca ha sostenuto sempre che fosse anche un ottimo tiratore, un tiratore infallibile, uno che vinceva tutte le gare di tiro a segno. Ecco perché era stato scelto anche come, diciamo, possibile attentatore del Papa. Lui è il capo dei lupi grigi, proprio perché avevano una mira infallibile. E siccome Ali Agca ha sparato a non più di 5 metri di distanza dal Papa, per uno come lui dovrebbe essere stato molto molto facile uccidere e colpire Giovanni Paolo II, mentre questo proiettile, anziché andare al cuore, è stato deviato miracolosamente, come dice il Papa, come ha detto Giovanni Paolo II più di una volta, in basso, e quindi ledendo organi non vitali, per favore. Questo ha permesso a Giovanni Paolo II di essere salvato. Venne operato, un'operazione abbastanza lunga lì a Gemelli, 5 ore e mezza, per 5 ore e mezza, poi questo gli diede la possibilità di venire fuori, superare, e visse ancora parecchi anni. Abbiamo visto, perché l'attentato l'attentato fu nel 1981, e lui ha vissuto oltre il 2000, quindi uno dei pontificati più lunghi. E il Papa ha voluto, ecco perché, come dicevamo all'inizio, ha voluto incastonare quel proiettile nella corona d'oro che è stata posta poi intronizzata sul capo della statua della Madonna di Fatima, e che è esposta perennemente 24 ore su 24. E se uno va lì, come mi è capitato a me, ho visto da vicino, appunto, si vede molto bene questo proiettile incastonato nella corona. E questa è diciamo anche il riconoscimento migliore e più evidente che il Papa ritenesse, appunto, un'azione che di essere stato salvato, questa azione miracolosa.
1: Molto bello, molto bello. Ai bambini già si deve far venire la preghiera e pian piano, che poi dopo la faranno sempre, speriamo.
0: Certo. Ma te posso fare una domanda io a te?
1: Prego, prego.
0: Su Fatima, su Lourdes, sulle apparizioni a Međugorje, tu che pensiero hai quando pensi a questi eventi?
1: No, è una cosa molto bella, e soprattutto io mi dico questo, che tu ogni tanto di queste cose, perché non è che uno lo dice adesso e tutti quanti lo faranno, no, ogni tanto tu riprendi queste cose e magari in maniera così e ricordare sempre, fare di questi la prega, eccetera eccetera. Ecco, quindi non devi ricordarci qua a Radio Nuova, in modo che chi ci ascolta dice: guarda, devo fare questo. Questo è bello.
0: Certo. Allora, poi c'è questa data del 13 maggio, cioè oggi, che è importante, abbiamo detto, per la Chiesa, per

0: l'apparizione di Fatima, perché diciamo la data che ci ricorda l'anniversario dell'attentato al Papa, però ci sono tante volte delle coincidenze particolari. Proprio nel 1981, quando l'attuale Papa Robert Prevost aveva 26 anni, venne inviato dai suoi superiori a Roma per studiare il diritto canonico alla Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino, guarda caso, proprio il 13 maggio del 1981. Oggi quello studente Robert Prevost è diventato pontefice, quindi cioè, anche questo ci dovrebbe dire qualcosa. Perché evidentemente alcune date hanno un significato che va oltre. Tante volte bisogna, secondo me, che ci soffermiamo a capire, a vedere queste coincidenze.
1: Eccolo qua, ecco. Appunto, che tu qui questo lo riprenderai ogni tanto.
0: C'è anche quest'altra data, fra 5 giorni, il 18 maggio. Il 18 maggio era la data della nascita di Giovanni Paolo II, e il 18 maggio l'anno scorso, guarda caso, c'è stata anche la prima messa celebrata dal nuovo pontefice Leone XIV. Cioè, è quasi come se Leone XIV avesse un filo diretto con Giovanni Paolo II, e per certi versi è vero, perché anche sotto un altro profilo, Giovanni Paolo II veniva dalla Polonia, come sappiamo, questa nazione in fermento, in diatriba con la Russia d'allora potente. Giovanni Leone XIV viene da Sud America, dove ci sono altre forti tensioni tra diciamo l'ambiente dei cattolici e quelli che si rifanno al mondo della droga, ai narcotrafficanti, questa roba qua. E quindi c'è un richiamo forte della Chiesa. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro di tutti i vescovi, di tutte le conferenze episcopali del Sud America. Ovviamente ogni nazione aveva uno o due massimi rappresentanti, però tutti quanti sono stati concordi in un'azione duplice della Chiesa, cioè quella di essere una specie di catalizzatore delle varie forze opposte, cioè un elemento di pace che si interponga fra le fazioni concorrenti, e allo stesso tempo hanno diciamo rilanciato il ruolo della Chiesa della rievangelizzazione, possiamo dire così, del Sud America, del Centro America, ma anche del Nord America, per ridare una nuova spinta spirituale al messaggio evangelico, così scavalcando quelle che sono solo le apparenze socio-economiche. Quelle che sono, certo, ci sono casi difficilissimi, tipo Haiti, dove il presule ha chiesto appunto sostegno per le proprie difficoltà, le difficoltà che sta vivendo Cuba in queste settimane, povertà estrema, e quindi queste vanno a incidere su fattori e eventi di carattere sociale. Però hanno detto i vescovi del Sud America, dopo anche la famosa teologia della liberazione, che non possiamo fermarci solo ai problemi di carattere sociale, ma dobbiamo ampliare il ruolo della Chiesa, anzi privilegiare il ruolo, come dicevamo prima, il ruolo spirituale, il rilancio della spiritualità e quindi della conoscenza più approfondita del Vangelo, non solo conoscenza, una conoscenza applicata nella vita quotidiana, l'applicazione del Vangelo.
1: Ecco, siamo arrivati al termine per oggi. Mi raccomando, queste cose tu ce le devi dire sempre, perché tanto bisogna dirle ogni tanto per ricordarcelo noi e anche gli altri.
0: Bene, lo faccio volentieri. Chiedo scusa ai nostri ascoltatori se qualche volta sono stato un po' prolisso, però è come dice
1: bello,
0: Nazareno, alcuni argomenti non possono non essere ricordati. Grazie dell'ascolto e arrivederci.
1: Ciao,
0: buona
1: a tutti,
0: giornata.
1: Alla prossima.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.